0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
1: Ok, apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 20. Leggiamo dal versetto 1. E in uno di quei giorni avviene che mentre egli istruiva il popolo nel Tempio e predicava il Vangelo, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti, i scribi con gli anziani. Gli dissero: dici con quale autorità fai queste cose? Or chi è colui che ti ha dato questa autorità? Ed egli rispondendo disse a loro: anche io vi domanderò una cosa e voi rispondetemi. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dai uomini? Ed essi ragionavano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, egli ci dirà: perché dunque non gli avete creduto? Se invece diciamo dai uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è convinto che Giovanni era un profeta. Risposero dunque che non sapevano da dove venisse. E allora Gesù disse a loro: neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Poi cominciò a raccontare al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, affidò a certi vignaioli e se ne andò lontano per un lungo tempo. Al tempo del raccolto mandò un servo da quei vignaioli perché gli dessero la sua parte del frutto della vigna. Ma i vignaioli, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò di nuovo un altro servo, ma essi, dopo aver battuto e insultato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Egli ne mandò ancora un terzo, ma essi ferirono anche questo e lo cacciarono. Allora il padrone della vigna disse: che devo fare? Manderò il mio amato figlio, forse vedendo lui lo rispetteranno. Ma i vignaioli, quando lo videro, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra. Così, cacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero. Che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Egli verrà, sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero: così non sia. Allora egli, guardandoli in faccia, disse: che cosa è dunque ciò che sta scritto? La pietra che edificatori hanno rigettato è diventata la testata di angolo. Chiunque cadrà su questo sasso si sfracellerà, e colui su quale esso cadrà sarà stritolato. In quel stesso momento i capi dei sacerdoti, i scribi, cercarono di mettergli le mani addosso, perché avevano compreso che avevo raccontato quella parabola per loro, ma temettero il popolo. Essi lo osservavano attentamente e mandarono degli istigatori che, fingendosi giusti, lo sorprendessero in fallo in un suo discorso, per poi consegnarlo al potere e all'autorità del governatore. Costoro lo interrogarono dicendo: maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e che non usi alcuna parzialità, ma insegni la via di Dio in verità. C'è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma egli, accortosi della loro malizia, disse a loro: perché mi tentate? Mostrami un denaro, di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? Ed essi rispondendo dissero: di Cesare. Allora egli disse a loro: rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E così non poterono coglierlo in fallo nel suo discorso davanti al popolo, e meravigliati dalla sua risposta, tacquero. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie per la tua parola meravigliosa. Grazie, Signore, che anche in questi passi vediamo la Tua divina sapienza. Che la Tua sapienza non è una sapienza umana,

In capitolo 19 abbiamo visto questa entrata trionfale, no, di Gesù a Gerusalemme prima della sua crocifissione, e abbiamo visto che questo si è adempiuto quello che era profetizzato di Daniele. Daniele ha dato il giorno esatto nel quale il Messia doveva presentarsi. E chi c'era per l'altro studio che abbiamo fatto? Abbiamo visto che Gesù, quando è entrato a Gerusalemme, hanno detto: benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Era il giorno 10 Nisan nel calendario ebraico. Questo era il giorno in cui gli ebrei sceglievano un agnello per sacrificare il giorno di Pasqua. Secondo Levitico, quell'agnello dovevano tenerlo recintata per 4 giorni. Dovevano osservarlo, dovevano controllarlo, che sia senza macchie, difetto, e che non sia malato. E dopo questi 4 giorni di investigare questo agnello, venivano sacrificati il 14 Nisan, che è il giorno di Pasqua. Quindi è buono ricordare questo nella nostra mente. Questi 4 giorni di osservare l'agnello è anche il tempo quando è stato scritto capitolo 20, ok? Quindi Gesù è entrato trionfalmente in Gerusalemme, le folle hanno accolto come il Messia: benedetto è colui che viene nel nome del Signore, il figlio di Davide, e questo era un titolo del Messia. Poi Gesù ha purificato il Tempio, perché quel luogo che era destinato per la preghiera, per l'opera di Dio, era diventato un mercato, dove la gente approfittava dei fedeli, dicendogli: comprate i sacrifici da noi a alti prezzi e così puoi avvicinarti a Dio, no? Come oggi i predicatori della prosperità dicono: dammi $100 e sarai più vicino a Dio, no? Ma noi ci avviciniamo a Dio per la grazia di Dio. Amen. Unicamente per il merito di Gesù Cristo. Poi le nostre finanze è un altro discorso col Signore, la nostra responsabilità di essere buon custodie, ma la nostra salvezza è un dono di Dio. E quindi in capitolo 20, dopo che Gesù ha rovesciato i tavoli, dopo che Gesù ha cacciato via questi bugiardi, imbroglioni che imbrogliava il popolo di Dio, allora i farisei, i scribi vengono da Gesù e loro fanno questa domanda: con quale autorità fai queste cose? Con quale autorità tu rovesci i tavoli e caccia fuori la gente del Tempio? Potremmo paragonarlo, no, perché era molto radicale quello che il Signore ha fatto. Voi siete mai stati a Padova? Qualcuno è stato mai a Padova? Qualcuno è mai stato davanti al Duomo di Sant'Antonio? Allora, io la prima volta che sono andato lì sono rimasto molto male, perché il Duomo di Sant'Antonio si dice dovrebbe essere un posto dove la gente cerca la faccia di Dio, giusto? Immaginate che cosa ho trovato davanti, nella piazza davanti al Duomo di Sant'Antonio. Immaginate cosa ho trovato: venditori ambulanti con dei carretti, no? Come il mercato. Vendevano queste candele, vendevano immagini di Sant'Antonio. C'era una candela, questo mi ha impressionato tanto, c'era una candela che era alto come me, no? Io sono 1,85, quindi quasi 2 metri questa candela. Per quelli che sono veramente spirituale, 300.000 lire per avvicinarti a Dio. Ed essere sincero, mi veniva da rovesciare quella cosa. Che blasfema. Compri questa mercanzia e tu sarai più vicino a Dio. Questa è blasfema. E in tutta l'Italia troviamo. Vai a San Giovanni Rotondo, no? C'è un mercato lì, è una cosa terribile, idolatria davanti a Dio. Magari alcuni si offenderanno, ma mi dispiace, è la verità. Quindi immaginiamo Gesù che va nella piazza lì e rovescia quella cosa con le candele e dice: come vi permettete di mettere ostacoli

0: fra la gente e me. E loro in capitolo 20 hanno chiesto: ma chi ti ha dato questa autorità? Noi siamo l'autorità religiosa qui. Noi siamo i farisei, i scribi, i sacerdoti. Noi comandiamo il tempio. Tu chi sei? Perché volevano intrappolarlo. E magari anche senza saperne, in questi 4 giorni, quando loro dovevano ispezionare e controllare l'agnello che veniva sacrificato il giorno di Pasqua, anche loro controllavano l'agnello di Dio. Cercavano di intrappolarlo, cercavano di ingannarlo, di coglierlo in fallo, in modo che potevano andare dai romani e dire: vedi, questo è un ribelle. O anche la loro autorità religiosa: vedi che è un eretico. E non so per voi, ma io la prima volta che ho letto questo capitolo, non credente, in cerca di Dio, in cerca di capire chi era questo Gesù e il cristianesimo che cos'era, anche se sono nato cristiano in una chiesa cristiana, e quando leggevo per la prima volta questi passi, ho detto: ma cosa dirà Gesù? No? E mi ha colpito tanto, dopo che ho letto questo capitolo, e per me è stata veramente una svolta nella mia vita, perché ho detto: ma la sapienza di Gesù non è la sapienza di un uomo. Lui è Dio. La sua saggezza è la saggezza di Dio. Quindi hanno cercato di intrappolarlo. E Gesù dice: va bene, io vi risponderò, però prima dovete rispondere a me qualcosa. No? Voi sapete che Giovanni è il precursore di Gesù. Era lui, secondo i profeti del Vecchio Testamento, che doveva preparare la via del Signore. Lui era l'amico dello sposo, che veniva davanti lo sposo e gridava: lo sposo viene. E quindi Gesù disse: allora voi volete sapere della mia autorità, io voglio sapere perché non avete accolto colui che mi ha preparato la via. Perché se voi non avete accolto o accettato colui che era mio servo, perché devo dare risposta a voi riguardo me stesso? No? E questo vale anche per noi. Se noi rigettiamo quella piccola verità che abbiamo, non possiamo pretendere che Dio ci darà ancora oltre. A volte nelle chiese ci sono fratelli: voglio che il Signore mi dia rivelazione, no? Tipo visione, cose future. E disse bene una volta un pastore: ma se tu non obbedisci quello che Dio già ha detto, figurati se ti darà altro questo. Tante volte vogliamo risveglio, vogliamo che il Signore fa grandi cose, e il Signore dice: ma quella piccola cosa che te l'ho detto di fare 2 anni fa, ubbidiscimi prima in quello che sai, poi ti darò rivelazione più profonda. E anche qui, in versetto 4, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo e dai uomini. E essi ragionavano fra di loro dicendo: se diciamo del cielo, egli ci dirà perché dunque non avete creduto. Se invece diciamo dei uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è convinto che Giovanni era un profeta. Risposero dunque che non sapevano da dove venisse. E allora Gesù disse: neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Loro temevano più gli uomini che Dio. Avevano paura della folla, erano politici. Loro interesse è cosa dice la folla. Se noi diciamo che Giovanni non era di Dio, ci ammazzeranno. Ma se diciamo di Dio, allora Gesù dirà: perché non avete creduto? E quindi Gesù racconta poi in versetto 9 questa parabola dei vignaioli. Non dobbiamo leggere tutto, abbiamo già letto. Un uomo piantò una vigna, il padrone della vigna, e fa un viaggio lungo, lungo, lungo. E noi sappiamo che Gesù ha fatto un viaggio lungo, lungo, lungo e stiamo aspettando il suo ritorno. Quindi il padrone manda un servo, due servi, il terzo servo. Alcuni suppongono, e potrebbe essere, che in questa parabola il primo servo rappresenta Mosè e la legge, il secondo i profeti, e il terzo Giovanni Battista, che era l'ultimo profeta del Vecchio Testamento, o del Vecchio Patto, anche se Giovanni troviamo nel Nuovo Testamento, lui era un profeta del Vecchio Patto. Lui in un certo senso ha chiuso con il Vecchio e annunciava il Nuovo che ha portato Gesù Cristo. Quindi hanno rigettato anche Giovanni, l'ultimo profeta mandato da Dio per preparare la via del Messia. E poi il padrone della vigna, cosa devo fare? Manderò mio amato figlio, che sappiamo chi è. Ma questi uomini cattivi cosa hanno fatto? Hanno detto, uccidiamolo, così noi prenderemo la vigna. Noi prenderemo controllo. Ma in versetto 15, che farà dunque costoro il padrone della vigna? Egli verrà a sterminare quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero, così non sia. Loro avevano capito che Gesù parlava di loro, che erano quei operai malvagi. Invece di curare la vigna e condividere il suo frutto con la gente, volevano rubarlo e tenersela per sé. Loro avevano capito, così non sia, tu stai parlando di noi. E infatti in versetto 17 dice che loro volevano uccidere Gesù dopo che ha detto questa cosa. Ma voglio che un momento riflettiamo su quello che Gesù ha detto in versetto 15. Che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Cosa farà Dio con coloro che hanno rigettato suo figlio? Scopriamo in versetto 16. Saranno sterminati. Quando noi saremo davanti a Dio un giorno, il giorno di giudizio, che ognuno di noi dovremo affrontare. In America si dice ci sono due cose nella vita che non si può evitare, la morte e le tasse. In America si dice così, la morte e le tasse. Non importa quanti miliardi hai in banca, quello è un appuntamento che non puoi scartare. Un giorno moriremo tutti quanti, alcuni primi, alcuni dopo, ma un appuntamento che nessuno mancherà. E Dio non ci chiederà quanto religioso sei stato, quante candele hai acceso, quante volte sei stato nella comunità di Calvary Chapel di Montebelluna, quanti denaro hai dato nell'offerta, non ci chiederà questo. Lui ci farà solo una domanda, cosa hai fatto con mio figlio? Tu, Craig, ho mandato mio figlio, cosa hai fatto con lui? L'hai accettato? O l'hai respinto? Saremo giudicati unicamente su questo punto. Anche ieri sera, non, dicevo Vincenzo, non predichiamo una religione. Non vogliamo che la gente si converte e diventi protestanti o evangelici. Ma vogliamo che le persone conoscano Gesù Cristo come loro Salvatore. Basta. Poi se scelgono di venire qui a studiare la parola con noi, ben sia. Ma la cosa importante è che uno conosce Gesù, perché senza di Lui non c'è la vita eterna. L'autore di Ebrei scrive che se noi rigettiamo il Figlio di Dio, non rimane per noi il perdono, non rimane il rimedio. È come se siamo tutti naufraghi, no? Stiamo tutti annegando in mezzo al mare e Dio dice, guarda, qui c'è la barca, mio Figlio Gesù. Se sali dentro con la barca, io ti salverò. Ah, no, no, io mi arrangio io. Non ho bisogno della tua barca, faccio a modo mio. Sono protestante, o sono cattolico, o sono indù, sono musulmano. Io continuo a nuotare e provare io di salvare me stesso. Allora Dio dichiara, se tu rigetti l'unico mezzo per la tua salvezza, non c'è salvezza per te. Questa è blasfema dello Spirito Santo. Quando tu rigetti Gesù Cristo, per quel peccato non c'è perdono, non c'è rimedio, perché hai rigettato l'unico mezzo della tua salvezza. E un giorno ognuno di noi, il Signore ci farà questa domanda: cosa hai fatto con Gesù? Non sei stato, sei stato un bravo cattolico, sei stato un bravo protestante, o eccetera, eccetera, eccetera. Cosa hai fatto con Gesù? E chi avrà rigettato Gesù, la parola di Dio dice, finirà con il diavolo nel stagno di fuoco che brucia per l'eternità. Quindi vedete, Dio non manda nessuno all'inferno. Noi scegliamo di andare. È una scelta che facciamo, dobbiamo farlo appositamente. Rigettare il Cristo, rigettare Gesù. Allora cosa farà il padrone della vigna? Sterminerà quelli che hanno respinto il suo amato figlio. E poi Gesù, in versetto 19, in versetto 17, allora egli, guardando in faccia, disse, che cosa è dunque ciò che sta scritto? La pietra che gli edificatori hanno rigettato è diventata la testata di angolo. Chiunque cadrà su questo sasso si sfracellerà, e colui su quale esso cadrà sarà stritolato. Qui Gesù sta citando Salmo 118, versetto 22, e se volete leggerlo a casa, in Salmo 118, versetto 26, viene citato quello che la folla ha gridato nell'entrata di Gesù, nella sua entrata a Gerusalemme. Benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Questi farisei sapevano questo passo di scrittura. Era un passo che viene chiamato messianica, una profezia che riguardava il venuto della Messia. E quindi Gesù ha detto, in questi giorni che voi dovete controllare l'agnello che sarà sacrificato nel giorno di Pasqua, voi avete rigettato la pietra angolare su cui è fondato l'universo. Chi è la pietra? Gesù! Anche in Daniele, no? Questa pietra scavata senza mano di uomo che è diventato un regno che ha riempito tutto il mondo. È Gesù Cristo. E in versetto 18, anche qui, chiunque cadrà su questo sasso si sfracellerà. Quindi noi dobbiamo scegliere, possiamo noi cadere sulla pietra? Sfracellerà, cosa vuol dire in italiano? Essere infranto, spezzato. Quindi chi con umiltà davanti a Dio cade e pone la sua fede su quella pietra, suo orgoglio, suo peccato sarà sfracellato. Se noi in umiltà cadremo sopra la pietra e dire, Signore, su di te mettiamo tutta la nostra fede, allora saremo salvati. Ma colui su quale esso cadrà sarà stritolato. Stritolato cosa vuol dire? Infranto è una cosa, no? Fatti a pezzi. Stritolato? Fatto a niente. Esatto, macinato, reso a zero. E quindi noi, come nel parabolo dei vignaioli, dobbiamo scegliere, vogliamo appoggiarsi sulla pietra o vogliamo essere distrutti dalla pietra? Perché alcuni uomini Cristo sarà il Salvatore, e per altri sarà il giudice che li giudicherà, che li stritolerà. E poi in versetto 19, in quello stesso momento i capi dei sacerdoti, i scribi cercarono di mettergli le mani addosso perché avevano compreso che avevo raccontato quella parabola per loro, ma temettero il popolo. Essi lo osservavano attentamente e gli mandarono degli istigatori che, fingendosi giusti, lo sorprendessero in fallo, in un suo discorso per poi consegnarlo al potere e all'autorità del governatore. Così lo interrogarono, dicendo: Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e che non usi alcuna parzialità, ma insegni la via di Dio in verità. Stiamo attenti alle labbra bugiarde, dice il proverbio, no? Le labbra che, oh Craig, tu sei così bravo. Noi dobbiamo cantare le lodi di Gesù. Quando uno mi viene, oh Craig, sto attento. Cosa ha in tranello? E anche qui questi spie sono stati mandati per ingannare il Signore. Oh Maestro, tu insegni la via di Dio in verità e vogliamo sentire. Ma Gesù, che lui è Dio e vede i cuori dei uomini, sapeva la loro vera motivazione. E loro fanno questa domanda: ci è lecito pagare tributo a Cesare o no? Ma egli, accortosi della loro malizia, disse a loro: perché mi tentate? Allora di nuovo volevano intrappolare il nostro Signore, perché Gesù, no, pensate un attimo, se lui diceva: sì, dovete pagare tasse a Cesare, ai Romani. I Romani per gli ebrei chi erano? Erano gli oppressori, erano il nemico. Quindi se Gesù diceva: sì, pagate le tasse a Cesare, allora gli ebrei dicevano: questo non può essere il Messia, perché lui è da parte dei nostri nemici. Dall'altro canto, se lui diceva: non pagate le tasse a Cesare, che cosa succedeva? Gli ebrei andavano da Pilato, l'autorità romana: vedi, questo è un nemico di Cesare che dichiara che non dobbiamo pagare le tasse. Quindi era una situazione in cui Gesù non poteva vincere. Se rispondevo sì, era sbagliato, e se rispondevo no, era sbagliato. E qui vediamo la sua saggezza divina, perché non ha risposto né sì e né a no. È bellissimo qui perché, in un certo senso, loro volevano interrogare lui, loro volevano investigare su di lui, e lui ha capovolto tutto, e lui ha detto: adesso io investigherò te, io investigherò cosa c'è nel tuo cuore. Noi nella Chiesa Evangelica usiamo a volte un linguaggio religioso nostro che non è neanche biblico. Ah, io ho accettato il Signore 10 anni fa. Avete mai detto questo? No? Ma veramente non abbiamo noi accettato il Signore. Al contrario, Lui ha accettato noi. Che mi stupisco ancora oggi di questo. Lui ha accettato noi. Ah, io ho accettato Gesù, sono stato io così magnanimo, no? Sono stato così buono, povero Gesù, senza amici, io l'ho accettato. Ah no, è stato lui a accettare me. Signore, io sono un povero peccatore. Fino adesso ho rovinato tutto. Tu mi accetterai. E gloria a Dio, il Signore ha detto sì. Io ti accetterò. Ma Gesù non poteva vincere. Se rispondevo sì, era sbagliato. Se rispondevo no, era sbagliato. E quindi lui fa una domanda a loro e fa una domanda anche a noi questa mattina per farci riflettere, perché il Signore vuole che noi tiriamo fuori la risposta, no? E in versetto 24: mostrami un denaro, di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? Ed egli rispondendo disse: di Cesare. Allora gli disse loro: rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Wow! Quando io ho letto questo versetto per la prima volta, ho detto: Gesù, tu sei Dio, tu sei il Messia. Non hai risposto né sì e né no, quindi non potevano trappolarti, ma hai detto una cosa così profonda. Mostrami chi è quella moneta. Noi crediamo nel pagare le tasse, fratelli. In Romani è scritto che dobbiamo pagare le tasse. Gesù dice: chi è l'iscrizione? Chi è l'immagine? E loro hanno risposto giustamente: di Cesare, di questo politico. E allora Gesù dice: allora quella di Cesare dà a lui. Dà a lui la sua moneta, ma dà a Dio quella che è suo. In Genesi 1, capitolo 1, versetto 26, Dio ha dichiarato: facciamo l'uomo nel nostro immagine e somiglianza. Qui c'è l'immagine di Cesare, e date a lui pure quella moneta, ma date a Dio quello che è suo, tutto voi stessi. Perché vedete, quella moneta aveva il stampo, l'immagine di Cesare, ma Dio, Gesù dice: voi siete stati creati nell'immagine e somiglianza di Dio. Dio ci ha creato il più alto essere del suo creato qui sulla terra. Il piano di Dio, la volontà di Dio per l'uomo è una vita meravigliosa, dignitosa. E Gesù dice: rendi a Dio quello che ha il suo stampo e immagine. Rendete a Dio la vostra vita. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
4: Davide si era ormai stabilito nella sua nuova casa sul monte Sion, in Gerusalemme, e viveva tranquillo poiché il Signore lo aveva reso tanto potente da non temere gli eventuali nemici. Considerando le benedizioni ricevute dal Signore, un giorno si sentì turbato dal fatto che egli dimorava in una confortevole e solida abitazione di legno di cedro, mentre l'arca dell'Eterno era ancora ospitata in una tenda. Progettò allora di costruire un tempio per farne una dimora più degna per l'Iddio di Israele e comunicò questo suo pensiero al profeta Natan. Al profeta l'idea sembrò buona e incoraggiò Davide dicendo: «Fa pure tutto quello che hai in cuore di fare, poiché l'Eterno è con te». Ma quella notte stessa il Signore parlò a Natan e gli disse: «Vai a riferire al mio servo Davide. Ecco ciò che dice l'Eterno. Da quando ho tratto i figlioli di Israele dall'Egitto fino ad oggi, ho sempre dimorato sotto una tenda, in un tabernacolo, e non ho mai desiderato una casa di cedro. E dirai ancora al mio servo Davide: io ti ho tolto, Davide, dalla tua condizione di pastore di pecore per farti principe del mio popolo. Sono stato con te, ti ho aiutato, difeso, e ora renderò stabile il tuo trono, che sarà trasmesso di figlio in figlio, e non te lo toglierò come ho tolto quello di Saul. Quando tu sarai morto, salirà al trono uno dei tuoi figli, e sarà lui che mi edificherà una casa». Ora il Signore non voleva permettere a Davide di costruirgli un tempio, perché durante le numerose guerre sostenute aveva provocato lo spargimento di molto sangue. Quando Davide ebbe udito queste cose, si rivolse al Signore in preghiera, dicendo umilmente: «Chi sono io, Signore, perché tu mi abbia fatto diventare re? E hai voluto estendere le tue promesse anche ai miei discendenti, fin nel lontano futuro. Che cosa potrei dirti io di più?» E rimase a lungo in adorazione davanti al Signore. Il Signore aveva promesso a Davide che il suo regno si sarebbe perpetuato nella sua discendenza. Questa promessa ebbe il suo adempimento nel Signore Gesù Cristo, che molti anni dopo nacque dalla stirpe di Davide ed è re in eterno dei cieli e della terra. In seguito Davide combatté e vinse altre nazioni vicine e le assoggettò ad Israele. Combatté i Filistei, Moabiti e anche i Siri. Il suo regno si estese e si rafforzò sempre più, mentre i popoli sottomessi dovevano versare dei tributi ad Israele. Davide si astenne dal molestare Tiro, città a nord di Israele, e Hiram, re di Tiro, fu uno dei suoi migliori amici. Finite queste guerre, Davide ripensò a Jonathan, il suo grande amico morto in combattimento contro i Filistei, e si ricordò anche della promessa che gli aveva fatto di essere benevolo verso i suoi discendenti, perciò chiese alla sua corte: «È rimasto in vita qualcuno della casa di Saul cui io possa far del bene per amor di Jonathan?» Un uomo di nome Ziba, che aveva servito nella casa di Saul, si fece avanti e gli disse: «Vive ancora un figlio di Jonathan, storpio di entrambi i piedi». Al tempo della grande battaglia in cui Saul e alcuni dei suoi figli avevano trovato la morte, questo figlio di Jonathan, di nome Mefiboset, era solo un bambino di 5 anni. Volendo portarlo in salvo, la balia lo aveva preso con sé ed era fuggita in gran fretta. Ma purtroppo, nell'eccessiva precipitazione di quei momenti, il bimbo era caduto malamente ed era rimasto zoppo. Senza por tempo in mezzo, Davide mandò a cercare Mefiboset, e quando fu portato alla presenza del re, il giovane si gettò con la faccia a terra. «Mefiboset!» «Ecco il tuo servo», rispose il figlio di Jonathan. «Non temere», lo rassicurò Davide, «perché io non mancherò di trattarti con bontà per amor di Jonathan tuo padre». Davide promise al giovane che gli avrebbe fatto riavere tutti i possedimenti che erano appartenuti alla famiglia di Jonathan, e prima di congedarlo aggiunse che desiderava averlo sempre alla sua tavola coi principi e dignitari del regno. Ziba, l'uomo che era stato servo di Saul, fu incaricato di curare gli interessi di Mefiboset e di farne lavorare le terre. Il giovane zoppo rimase da quel momento nella casa di Davide, il quale lo trattò come un figlio e gli diede un posto tra i suoi principi. In questa azione verso Mefiboset, Davide dimostrò vera delicatezza d'animo e cuore generoso. In fondo, poteva anche essere rischioso per lui ospitare nel palazzo reale un discendente diretto del re che lo aveva preceduto. Di lì a qualche tempo morì il vecchio re di Ammon e al trono gli successe il figlio. Davide, volendo mostrarsi cordiale, gli mandò dei servi per consolarlo della morte del padre. Ma i cortigiani del re di Ammon dissero al loro sovrano: «Credi forse che Davide ti abbia mandato dei consolatori per onorare tuo padre? Non è più probabile che egli abbia mandato qui i suoi servi per esplorare la città, per spiarla e poterla poi distruggere?» Allora il re trattò molto male i servitori di Davide, fece loro radere metà della barba e tagliare a mezzo i vestiti, in segno di disprezzo, poi li rimandò indietro. Informato della cosa, Davide mandò a dire ai servi oltraggiati: «Fermatevi nella città di Gerico finché non vi sia ricresciuta la barba, poi tornerete». Gli ammoniti si accorsero ben presto di aver gravemente offeso il re di Israele, perciò, prevedendo una guerra, si affrettarono ad assoldare dei soldati siri da opporre alle truppe di Joab. Ridotti a mal partito dopo un primo scontro, i siri chiesero rinforzi al loro popolo. Davide ormai non prendeva più parte diretta alle guerre, data la potenza e la vastità del suo regno, ma quando seppe che i nemici avevano chiesto degli aiuti, lasciò il palazzo reale, radunò il popolo e andò in soccorso di Joab. Joab e Davide combatterono fianco a fianco contro i due potenti eserciti nemici e riportarono un'altra strepitosa vittoria per la nazione di Israele.

0: Qualche tempo dopo, Davide mandò di nuovo Joab e le sue truppe a combattere contro gli Ammoniti. Egli rimase invece nel suo palazzo a Gerusalemme. Una sera, mentre passeggiava sul terrazzo del palazzo reale, vide una donna molto bella che lo colpì in modo straordinario. Subito volle sapere chi fosse e gli fu detto che era Bathsheba, moglie di Uria. Senza tener conto che era sposata, Davide la mandò a chiamare e le manifestò il suo amore. Poi la rimandò a casa. In seguito Davide avrebbe voluto prenderla in moglie, benché di mogli ne avesse già molte secondo l'uso di quei tempi, ma non poteva sposarla perché la donna aveva già marito. Allora il suo cuore gli suggerì un piano molto malvagio. Giacché Uria era un soldato, avrebbe fatto in modo che fosse ucciso sul campo di battaglia. Così avrebbe potuto prendersi sua moglie Bathsheba. Davide mandò al capitano Joab una lettera che diceva così: «Ponete Uria al fronte dove la mischia in furia più violenta, in modo che resti colpito e muoia». Benché Uria fosse uomo valoroso e leale, Joab ubbidì agli ordini del re e Uria finì ucciso in combattimento. Più tardi Joab mandò al re un resoconto dello scontro, che si concludeva con queste parole: «Il tuo servo Uria lo Hitteo è morto anch'egli». Allora Davide disse al messaggero che gli aveva portato le notizie: «Dirai così a Joab: non abbatterti per queste cose, perché la spada ora colpisce l'uno, ora l'altro. Rinforza l'attacco contro la città e distruggila». Quando la moglie di Uria ebbe finito il tempo di lutto per la morte del marito, Davide la fece chiamare, l'accolse in casa sua e la sposò. Dalla loro unione nacque un bambino. Pochi conoscevano il retroscena di tutto ciò, ma il Signore lo sapeva e ne era addolorato. E il Signore mandò dal re il profeta Natan, il quale raccontò la seguente parabola. In una stessa città vi erano due uomini, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in gran numero, ma il povero non aveva nulla all'infuori di una agnellina che aveva comprata ed allevata amorevolmente. Era cresciuta in mezzo ai suoi bambini, mangiava con loro, dormiva con loro, tutti le erano affezionati in casa del povero e la consideravano ormai parte della famiglia. Un giorno giunse un ospite alla casa del ricco. Allora il ricco, non volendo uccidere uno dei propri animali per offrire un pasto all'ospite, prese l'agnellina del povero, la fece uccidere, cuocere e servire all'ospite. Nel sentir queste cose Davide si sdegnò profondamente e disse a Natan: «Com'è vero che vive il Signore, colui che ha fatto una cosa simile merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnella per aver agito così male e senza pietà». Natan guardò Davide e gli disse: «Sei tu quell'uomo? Ecco ciò che dice il Signore, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele, ti ho salvato dalle mani di Saul, ti ho dato una casa, ti ho dato delle mogli, perché hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male agli occhi suoi? Hai fatto morire Uria per prenderti sua moglie, tu ne sarai punito. La spada non si allontanerà mai dalla tua casa, il bambino che vi è nato morirà». Davide si pentì e confessò: «Ho peccato contro l'Eterno». «L'Eterno ha perdonato il tuo peccato», gli rispose Natan. «Tu non morrai, ma il figlio che ti è nato dovrà morire». E il Signore colpì il bambino di Davide e Bathsheba di una grave malattia. Il re supplicò Dio e digiunò, ma 7 giorni dopo il bambino morì. Avendolo visto tanto addolorato nei giorni precedenti, gli anziani del palazzo avevano paura di dargli la cattiva notizia, ma quando Davide lo venne a sapere, accettò serenamente la volontà del Signore. Sorpresi, i servi gli domandarono: «Come mai agisci in questo modo? Mentre il bambino era ancora vivo, digiunavi e piangevi. Ora che è morto, ti alzi e mangi?» «Perché quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, pensando: forse il Signore avrà pietà di me e il bambino potrà vivere. Ma ora che è morto, perché dovrei digiunare? Posso io forse farlo tornare?» In seguito Davide e Bathsheba ebbero un altro bambino, Salomone. Il Signore amava molto questo fanciullo, che più tardi sarebbe succeduto al padre sul trono di Israele. Nel frattempo Joab aveva continuato a dar battaglia agli Ammoniti e la città di Rabba era caduta nelle mani di Israele. Davide andò a raggiungere il suo esercito per partecipare al saccheggio e si impadronì della corona del re degli Ammoniti. Poi rientrò a Gerusalemme con tutto il popolo. Durante la sua vita Davide scrisse molti salmi, gran parte dei quali rispecchiano le sue esperienze spirituali. Dopo il grave peccato che abbiamo appena riportato e il conseguente pentimento, scrisse il Salmo 51, di cui qualche brano dice così: «Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la moltitudine delle tue compassioni. Cancella i miei misfatti, lavami del tutto dalla mia iniquità, nettami dal mio peccato, perché io conosco i miei misfatti e il mio peccato è del continuo davanti a me. Io ho peccato contro te, contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Io confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli, irreprensibile quando giudichi, oh Dio. Purificami con l'issopo, sarò netto, lavami, sarò più bianco della neve. Oh Dio, crea in me un cuor puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza, non togliermi lo spirito tuo, santo. Rendimi la gioia della tua salvezza e fa che uno spirito volenteroso mi sostenga. Io insegnerò le tue vie ai trasgressori, i peccatori si convertiranno a te».
1: Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Salve amici e bentornati ancora una volta al nostro appuntamento in cui per alcuni minuti cerchiamo di riflettere su qualche incontro che Gesù ha avuto con delle persone come noi. Piace a tutti dare o partecipare a festicciole fra amici. E anche Gesù è invitato ad un party con i suoi amici e naturalmente è l'ospite d'onore. Chi propone una canzone, chi un gioco, chi un brindisi, c'è aria d'allegria. La cena è ormai avviata fra la gioia degli ospiti e i cibi succulenti. Quando tutto ad un tratto c'è come sempre un guastafeste, o meglio una guastafeste. Uno strano odore riempie la casa. All'inizio sembra profumo di rose dal giardino, ma poi diventa troppo disgustoso, puzzolente. Forse qualcuno ha lasciato il gas aperto o forse un bambino ha portato un gatto morto in casa. Guardano nell'angolo e Maria, la sorella di Lazzaro che Gesù aveva risuscitato, la quale dà sfogo ad una delle sue solite scenate sentimentali, ma questa volta sembra strafare. Ma insomma, Maria, ti sembra questo il momento? E che cosa sono questi vetri per terra? Il profumo, ma sai quanto costa? Se proprio volevi, bastavano alcune gocce, non che rompi tutta la bottiglia per il tuo Gesù. Si potevano sfamare tutti i poveri della città, esclama un altro, e tutti fremono contro a lei come un branco di cani randagi attorno ad una povera lepre. Lasciatela stare, Gesù interviene. Perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona per me. Questo se per la mia sepoltura. I poveri li avete sempre con voi. Ma capite che io sono con voi ancora pochi giorni. Che seccatura! Stavano godendo così tanto quella serata ed ecco questa specie di donna introdurre il soggetto morte. Ma Gesù non solo approva il gesto di lei, ma afferma che dovunque si predicherà l'Evangelo, pure questo fatto si racconterà. Questa donna è l'unica che ha capito il messaggio di Gesù. Gli altri, perfino i discepoli, per quanto Gesù l'abbia detto mille volte, non l'hanno ancora afferrato. Sperano ancora in una salvezza sociale o magari politica, vogliono farlo re. Ma questa donna capisce che Gesù sta per morire e che muore per lei. E lei dà tutto quello che ha di più caro, agli occhi altrui uno spreco inutile, ma agli occhi del Signore segno di grande amore e di grande fede. E voi, amici in ascolto, forse ascoltate questi programmi da parecchi mesi o da parecchi anni. Avete capito che Gesù doveva morire per salvarci dal peccato e dalla morte eterna? Avete dato a Lui ciò che avete di più caro, cioè la vostra vita? O siete ancora impauriti di ciò che gli altri diranno? Abbiamo anche ricevuto qualche lettera, in mezzo alle molte, che mostra rabbia e indignazione per lo spreco di soldi ed energia per preparare questi programmi. Non sarebbe meglio utilizzare il ricavato per aiutare praticamente, invece che parlare in aria, ci viene detto. Ebbene, amici, la parola di Dio non torna a Lui senza aver compito ciò per cui è stata mandata. Essa è parola di salvezza per chi l'accetta o di condanna per chi la rifiuta. E tu, amico, hai capito che Gesù è morto e risorto per te? Hai dato a Lui la tua vita? Vogliamo ascoltare un canto adesso prima di ascoltare di un'altra persona che ha incontrato Gesù. E questo canto di Piero Enne, il nostro amico Piero, che in questi giorni è venuto a registrare parecchi nuovi canti qui al nostro studio, e ci canta Ti amo, Signore.

Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Frase comune per indicare che tutti erriamo, e forse anche tu l'hai usata per giustificarti qualche volta. Ma il contesto in cui Gesù la pronunzia lascia intendere che Dio non vuole che noi continuiamo nel peccato, se vogliamo veramente camminare con Lui. Gesù parla così con uomini scrupolosamente religiosi, che cercano in tutti i modi di trarlo in inganno per farlo morire. Da giorni essi controllano una donna che spesso e volentieri tradisce il marito. Un giorno le va male ed è sorpresa a letto con l'amante. Eccoli trascinare la povera donna da Gesù con tanta voglia di fare giustizia. Non che però si curino della legge per cui quella donna deve morire, né che abbiano piacere nella morte di lei, nella cui compagnia forse parecchi di loro si sono spesso dilettati. L'unico scopo è quello di accusare Gesù e trovare un motivo per metterlo a morte. Gesù non parla, ma scrive per terra. Gesù conosce la legge più di loro. Benché essi la conoscano, non la osservano. Per esempio, in questo caso, secondo la stessa legge che condanna lei, deve essere lapidato anche l'uomo. E Gesù sembra chiedere: dove è l'uomo? Essi si sentono rimproverati, puntano il dito verso l'adultera e si accorgono che il dito di Dio è puntato verso di loro. E Gesù finalmente parla: chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Visto che il discorso non fila, tutti gli accusatori filano via. Rimasto solo con la donna, Gesù le chiede: dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? La donna risponde: nessuno, Signore. Ma ancora uno è lì davanti a lei, Gesù stesso. Solo lui ha il diritto di condannarla. Solo lui conosce a fondo la legge, la donna e il suo peccato, e soltanto lui ha sempre osservato quella legge senza mai sbagliare. Gesù le dice: neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Amici, capite che nessuno di noi può pronunziare queste parole: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sono state dette da Gesù per farci capire che Dio ha tutto il diritto ed il potere di condannarci. Forse anche tu ti dibatti inutilmente nella lotta contro il peccato, che come sabbie mobili ti inghiottisce sempre più. Forse non ti sorprenderanno in adulterio, perché oggi è accettato dai più. Ma c'è Dio che ti condanna, perché è Lui che ha parlato, e sono le sue leggi che noi abbiamo trasgredito, sia il peccato di adulterio o altri. Qualsiasi il tuo peccato, forse come questa donna, anche tu coinvolto in una relazione sbagliata, non pensare che noi che ti parliamo da questi microfoni siamo migliori o che non capiamo la tua colpa o i tuoi desideri. Sono anch'io sprofondato nella poltrona di un cinema buio, con la speranza di non essere visto da conoscenti e la paura di essere scoperto, con il rimorso di essere stato ed il desiderio di tornare. E coi tempi che corrono è un vero miracolo se tu non ne sei coinvolto fino alla gola e non stai per affogare. Ma io ho trovato in Gesù le parole: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Gesù ha pagato per me alla croce, prendendo su di sé la mia condanna. E quando Gesù dice queste parole, egli ti dà anche la forza

per non continuare nel peccato. Ti trae dalle sabbie mobili e stabilisce i tuoi passi sulla roccia. Amici, noi trasmettiamo questi programmi perché voi non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, proclamiamo che abbiamo un avvocato, Gesù, presso il Padre, che ha pagato di persona per noi e che vuole offrirci perdono completo e potenza sul peccato. E quindi il nostro desiderio è che anche tu puoi affidare a Lui la tua vita. Se desideri altri consigli o aiuto dalla parola di Dio, o se non ne avete una copia e volete una copia del Nuovo Testamento, scriveteci e vi aiuteremo senz'altro e vi manderemo gratuitamente anche della letteratura che vi potrà aiutare senz'altro.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 24 del Libro degli Atti. Paolo era stato visto nel Tempio mentre adorava Dio da alcuni giudei provenienti dall'Asia, che conoscevano la sua opera tra i gentili. E questi iniziano a gridare e incitano i giudei contro Paolo, e poi iniziano a picchiarlo a morte. È solo l'intervento di alcuni soldati romani che scendono dalla fortezza di Antonio e lo tolgono dalle mani di questa gente, salva Paolo dalla morte certa. A questo punto Paolo prova a parlare al popolo, da sopra la gradinata della fortezza, e racconta loro la sua conversione. Ma quando pronuncia la parola gentili, succede il finimondo. Il giorno dopo il tribuno, per andare un po' più a fondo nella questione e nel perché di quella reazione così forte del popolo, fa chiamare il Sinedrio e fa comparire Paolo davanti al Sinedrio per difendersi. E Paolo, sapendo che il Sinedrio è diviso fra farisei e sadducei, dice: «Io sono fariseo, figlio di farisei, ed è a motivo della speranza e della resurrezione dei morti che vengo giudicato». E i farisei subito prendono le sue difese, e i sadducei invece iniziano a discutere, e si crea un gran caos, e il tribuno pensa bene di portar via di là Paolo prima che lo facciano a pezzi, e così lo salva per la seconda volta dai giudei. Poi il nipote di Paolo viene a conoscenza di un complotto da parte di più di 40 uomini che hanno fatto voto di non mangiare né bere finché non avranno ucciso Paolo, insieme con i capi sacerdoti. Questi dovevano chiedere al tribuno di poter parlare nuovamente con Paolo e di farlo portare da loro. E non appena Paolo sarebbe uscito dalla fortezza, questi 40 uomini gli sarebbero saltati addosso e l'avrebbero ucciso. Così il nipote lo dice a Paolo e Paolo lo manda a riferire la cosa al tribuno. E quindi il tribuno dà ordine che Paolo venga trasferito nel cuore della notte da Gerusalemme a Cesarea, scortato da 70 cavalieri, 200 soldati a piedi e 200 lancieri. Ora quindi Paolo è custodito dai romani a Cesarea, in attesa che vengano questi anziani di Israele per riferire le loro accuse anche lì. E questo ci porta all'inizio del capitolo 24. Ora, 5 giorni dopo, arrivò il sommo sacerdote Anania insieme con gli anziani e con un oratore, un certo Tertullo. Essi comparvero davanti al governatore per accusare Paolo. Ora abbiamo quest'uomo, questo oratore, Tertullo, che è così lusinghiero nei confronti di questo empio, Felice, da risultare nauseante. Quando Paolo fu chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo, dicendo: «Eccellentissimo Felice, noi riconosciamo in tutto e per tutto, e con profonda gratitudine, che la pace che godiamo e le vantaggiose riforme attuate per questa nazione sono opera delle tue previdenti misure. Ma per non importunarti più a lungo, ti prego, nella tua benevolenza, di darci brevemente ascolto. Noi abbiamo trovato che quest'uomo è una peste e suscita sedizioni fra tutti i giudei che sono nel mondo, ed è capo della setta dei Nazareni». Ora, queste di Tertullo sono accuse molto serie contro Paolo, perché se c'era qualcosa che il governo romano proprio non tollerava, erano i tentativi di rivolta nelle varie province contro Roma. E i giudei avevano una storia piena di ribellioni, che i romani avevano dovuto sempre soffocare con la violenza. E sapevano che c'erano sempre nuove persone pronte a incitare il popolo a ribellarsi contro il dominio romano. E quindi l'accusa mossa a Paolo di essere una peste, uno che suscita sedizioni tra i giudei, e anche capo di una setta, la setta dei Nazareni. Accuse molto gravi. Ora c'erano state molte rivolte a sfondo religioso in Israele. Molti uomini avevano messo insieme gruppi di fanatici religiosi per ribellarsi contro Roma. E così qui sta dicendo: quest'uomo è a capo di uno di questi gruppi, la setta dei Nazareni, e sta facendo in modo di spingerli a ribellarsi contro Roma. Egli ha perfino tentato di profanare il Tempio. Per questo noi l'abbiamo preso e lo volevamo giudicare secondo la nostra legge. Ora, dalle parole di Tertullo sembra che loro abbiano arrestato Paolo per portarlo in giudizio, ma non era vero, perché Paolo stava per essere linciato da una folla infuriata. L'avevano preso e lo stavano picchiando a morte. Quindi Tertullo non sta presentando i fatti così come erano accaduti, non sta dicendo la verità davanti a Felice. Ma sopraggiungendo il tribuno Lisia, lo ha tolto a forza dalle nostre mani. In realtà Lisia aveva salvato Paolo dall'essere linciato dalla folla, ordinando ai suoi accusatori di venire da te. Esaminandolo, potrai tu stesso sapere da lui la verità su tutte le cose di cui l'accusiamo. I giudei si associarono anch'essi nelle accuse, affermando che le cose stavano così. Ora, notate che tutte le accuse erano senza testimoni. Ogni cosa che stavano dichiarando era solo una diceria, solo qualcosa che loro avevano sentito dire. Nessuno di loro poteva rendere una vera testimonianza di queste cose. Allora Paolo, dopo che il governatore gli fece cenno di parlare, rispose: «Sapendo che da molti anni tu sei giudice di questa nazione, con più coraggio parlo a mia difesa. Non più di 12 giorni fa, come tu puoi verificare, io salì a Gerusalemme per adorare. Or essi non mi hanno trovato nel tempio a disputare con alcuno o a incitare la folla, né nelle sinagoghe né per la città. Non mi hanno trovato a fare nessuna di queste cose, né possono provare le cose delle quali ora mi accusano». E quindi Paolo nega le accuse che muovono contro di lui. Non hanno nessuna prova, non possono dimostrare nessuna di queste cose per cui mi accusano. E quindi le loro dichiarazioni sono solo voci, dicerie, parlano per sentito dire. Ma questo ti confesso, che secondo la via che essi chiamano setta, io servo così il Dio dei padri. Ora, il termine la via era il termine usato nella Chiesa delle origini per descrivere se stessa. Loro ora avevano un nuovo modo di vivere e Gesù era il centro di questa nuova vita. Gesù aveva detto ai suoi discepoli: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Così avevano preso questo termine, la via, e l'avevano iniziato ad usare per descrivere i credenti nei primi anni della Chiesa. E questo termine è usato almeno 6 volte nel libro degli Atti per descrivere la comunità dei credenti. Il termine cristiano non era affatto un termine comune, non era il termine più utilizzato per descrivere il cristianesimo. Lo è diventato in seguito, perché Pietro, quando scrive la sua prima epistola, dice: «Se uno soffre come cristiano». Ma è l'unica volta che il termine cristiano è usato da un cristiano nel Nuovo Testamento, mentre il termine la via viene usato molte volte. Era il termine più comune per indicare i seguaci di Gesù, molto più comune del termine cristiano. Il termine cristiano è usato solo 3 volte in tutto il Nuovo Testamento. Quando si parla di Antiochia, dove per la prima volta i discepoli sono stati chiamati cristiani. Poi, lo vedremo presto, nel capitolo 26 degli Atti, quando Agrippa dice a Paolo: «Ancora un po' e mi persuadi a diventare cristiano». E in questi 2 casi non viene usato dai cristiani stessi, ma da altri, che si riferiscono a quelli che credono in Gesù Cristo. Ma la via a Dio mediante Cristo. E così, secondo la via che essi chiamano setta o eresia, io servo il Dio dei miei padri. Oppure sono giunto a servire Dio mediante Gesù Cristo, riconoscendo che Gesù è l'unica via mediante la quale l'uomo può arrivare a Dio. E la seconda cosa che confessa Paolo è questa: credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. In questa dichiarazione Paolo afferma di credere in tutte le profezie riguardanti Gesù o riguardanti il Messia, e Paolo credeva che Gesù è il Messia. L'Antico Testamento è pieno di profezie relative al Messia, profezie che Gesù ha adempiuto alla lettera. E se solo considerassimo le probabilità che un uomo solo adempisse tutte queste profezie, scoprireste che è dimostrato chiaramente, è inconfutabile, che Gesù è il Messia. Non avrebbe mai potuto adempierle tutte se non fosse stato veramente il Messia. Il luogo dove è nato, Betlemme, una piccolissima città, un villaggio. Ma tu, o Betlemme, Efrata, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele. C'è una sola possibilità su 250.000 di nascere a Betlemme. Ma Gesù è nato a Betlemme, questo piccolo paesino. E potete prendere tutte le profezie e scoprire una ad una che Gesù le ha adempiute tutte alla lettera. E così Paolo dice: io credo nei profeti e nella legge, a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, cosa che non si può dire di tutti i ministri dell'Evangelo oggi, che cercano di eliminare gran parte della legge e dei profeti, così come parti del Nuovo Testamento. Paolo dichiara di essere un credente e di credere in queste cose. Lui, quando arrivava in una nuova città, di solito andava per prima cosa nella sinagoga per prendere le scritture e insegnare che Gesù è il Messia proprio con quelle scritture. E con quelle scritture, le loro scritture, andava avanti dimostrando che Gesù è il Messia. Ed è abbastanza facile farlo con l'Antico Testamento. Gesù disse in Giovanni 5,39: «Voi investigate le scritture, perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me». E ancora in Ebrei al capitolo 10, versetto 7: «Allora io ho detto, ecco io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, o Dio, la tua volontà». E se andiamo nell'Antico Testamento, mediante l'unzione e l'illuminazione dello Spirito Santo, scopriremo che Gesù è là, in ogni pagina. Vi ricordate dell'Etiope, l'Eunuco, mentre se ne tornava a casa, sulla via di Gaza, incontra Filippo. E l'Etiope stava leggendo la scrittura. E Filippo parte da quel punto stesso che stava leggendo e inizia a predicare Cristo. E questo è possibile farlo da ogni punto dell'Antico Testamento. È possibile partire da ogni verso dell'Antico Testamento e predicare Cristo. Nel rotolo del libro è scritto di me. E così Paolo dice: io credo in quelle profezie e naturalmente anche nella legge. ci sono così tante profezie riguardanti la venuta del Messia. E poi confessa, avendo in Dio la speranza che anch'essi condividono, che vi sarà una resurrezione dei morti, tanto dei giusti che degli ingiusti. Quindi Paolo crede nella resurrezione, sia dei giusti che degli ingiusti. E nel libro dell'Apocalisse scopriamo che in realtà ci sono due resurrezioni separate per giusti e ingiusti. La prima per i giusti e la seconda per gli ingiusti. E che tra le due resurrezioni c'è un intervallo di tempo di circa 1000 anni. Apocalisse 20, verso 5. Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i 1000 anni. Questa è la prima resurrezione. Beato e santo è colui che ha parte alla prima resurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte. Ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui 1000 anni. Io credo che la prima resurrezione abbia luogo non in un solo istante, ma in un periodo di tempo. Credo che Gesù sia stato la primizia di quelli che risuscitano dai morti. E come ha detto Gesù, chi crede e vive in me non morrà mai. E credo che per i figli di Dio la morte è solo una transizione veloce, da questa vecchia tenda nella nuova casa, e che Apocalisse 20 è in effetti il completamento della prima resurrezione, gli ultimi che entrano in questa prima resurrezione, che sono i martiri della grande tribolazione, e con loro termina la prima resurrezione. Ma io credo che quando lo spirito di un uomo lascia il corpo, si trasferisce nel nuovo edificio di Dio non fatto da mano d'uomo. L'apostolo Paolo, scrivendo l'epistola ai Corinzi, la seconda epistola, dice al capitolo 5, versetto 1: sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra abitazione terrena viene disfatta, cioè torna ad essere polvere, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda, cioè in questo corpo, noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Non desideriamo, dice, di essere spogliati. Non desideriamo essere spiriti privati del corpo. Il mio desiderio non è quello di essere un'essenza che vaga nell'atmosfera, uno spirito senza corpo, ma desidero essere rivestito del corpo, del vestito che viene dal cielo, o la nuova casa, l'abitazione che viene da Dio, non fatta di mano d'uomo. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Dunque, finché siamo in questo corpo, noi siamo assenti dal Signore, ma è preferibile essere assenti da questo corpo ed essere presenti col Signore. Così se un giorno leggete da qualche parte che Chuck Smith è morto, non ci credete, perché Gesù ha detto che se io vivo e credo in Lui, non morirò mai. Quindi chiamate chi ha scritto questa notizia e ditegli: questa notizia non è vera. Chuck non è morto, ma si è trasferito, ha cambiato casa, è passato da una misera tenda ad una magnifica casa, un'abitazione non fatta da mano d'uomo. Vedete, la Bibbia sostanzialmente insegna che l'uomo è spirito, non corpo. Noi ci relazioniamo attraverso i nostri corpi, veniamo a conoscerci per mezzo dei nostri corpi, ma il mio vero io è spirito. Il corpo è solo lo strumento mediante il quale posso esprimere me stesso. Ma il corpo non è me. E un giorno io lascerò questo corpo. E lascerò questo corpo e mi trasferirò in una nuova casa. Questa è una vecchia tenda, ma andrò a stare nella nuova casa. Gesù disse: «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore». E sono certo che molti hanno un concetto sbagliato di queste dimore. E pensano a delle bellissime ville, con giardino, non so, 10 camere, e davanti tante grandi colonne, la villa dei tuoi sogni. Ma io credo che in realtà Gesù si stesse riferendo a questa nuova abitazione che viene da Dio, non fatta da mano d'uomini, questo nuovo corpo che ha per me. Ha detto: io vado a prepararvi un posto, un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E nel mio nuovo corpo non avrò bisogno di un bagno o di una camera da letto. Così sta parlando di questa abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Notate il contrasto. Da una parte la tenda, e la tenda è considerata sempre un'abitazione temporanea, ma l'abitazione preparata da Dio è eterna nei cieli. Paolo, scrivendo la prima epistola ai Corinzi, al capitolo 15, usa la natura per illustrare i principi della resurrezione. La domanda era: come risorgono i morti? Con quale corpo? E questa è una domanda che le persone fanno spesso. Che tipo di corpo avrò quando andrò in cielo? Come sarà questo nuovo corpo? La gente sembra molto attaccata al proprio corpo, nella loro mente almeno, e vorrebbe in qualche modo tenersi questo corpo. Ora, per quanto mi riguarda, io credo di averne abbastanza di questo corpo e sono ben lieto di liberarmene, perché voglio la nuova abitazione. Paolo dice: non sapete che quando piantate un seme nella terra, il seme non genera una nuova vita se prima non muore? E il corpo che viene fuori dalla terra non è il corpo che voi avete piantato. State molto attenti a questo. Quello che viene fuori non è quello che avete piantato. Perché voi avete piantato un granello di frumento, ma ora Dio ne fa un corpo che piace a Lui. E così è la resurrezione dei morti. Vieni piantato in debolezza, ma risorgi in potenza. Vieni piantato nella corruzione, ma risorgi incorruttibile. Vieni piantato nel disonore, ma risorgi nella gloria. Vieni piantato come un corpo naturale, ma risorgi come un corpo spirituale. Perché c'è un corpo naturale e c'è un corpo spirituale. La differenza tra il terrestre e il celeste. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Quando Dio ha creato questo corpo, l'ha creato per questo ambiente, la terra. E il nostro corpo è studiato per le specifiche condizioni della terra. Dio mi ha disegnato per la terra. E questo corpo non è disegnato per il cielo. Se l'uomo porta il suo corpo fuori dall'ambiente in cui vive, fuori dal suo ambiente, può farlo solo se porta con sé delle attrezzature artificiali, degli strumenti. E Dio poteva decidere di darti una tuta spaziale, una tuta pressurizzata, poteva darti delle bombole per l'ossigeno e poteva far rivivere questo tuo vecchio corpo, se solo avesse voluto. E così potevi girare per il cielo con le scarpe di piombo per tenerti giù e camminare così tutto goffo con la tua tuta spaziale e con le bombole. Invece Dio ha deciso di darci un nuovo corpo. Un corpo disegnato per le condizioni celesti. Ora Dio vuole avermi con sé nel suo regno. E così, per far modo che io possa passare dall'ambiente della terra all'ambiente del cielo, io ho bisogno di questo cambiamento di corpo, che avrà luogo al momento della morte, quando la vecchia tenda si dissolverà e io mi trasferirò nell'abitazione eterna nei cieli. L'uomo dice: è morto. La Bibbia dice: si è trasferito. E così Paolo dice: io credo nella resurrezione, tanto dei giusti che degli ingiusti. Noi prenderemo parte alla prima resurrezione. Beato e santo è colui che ha parte alla prima resurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte. Ora, questo concetto mette a tacere atei e non credenti, che dicono che ci sarebbero problemi terribili nel giorno della resurrezione. E quindi questa non è possibile, perché i corpi dovrebbero riassemblarsi, e quelli che sono stati cremati e le loro polveri sono sparse dappertutto, o quelli che si sono decomposti e sono diventati parte della terra, e gli elementi nutritivi del loro corpo ora nutrono le radici delle piante, che poi mangiano le mucche per produrre il latte, che voi bevete, e quindi vengono assimilati e diventano parte del tuo corpo. E così in realtà nel tuo corpo ci sono elementi chimici che sono appartenuti al corpo di un altro, che ha vissuto prima di te. E così nella resurrezione dove vanno questi elementi chimici? A te o all'altro? O più recentemente il trapianto di organi, il trapianto di cuore? Chi se lo prende? E così vedrebbero un sacco di problemi con la resurrezione. E sarebbe così, certo, con questo corpo, se questo dovrebbe essere lo stesso corpo in cui io dovessi vivere. Ma grazie a Dio io ho un nuovo corpo che mi aspetta, non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. E Paolo dice ai Filippesi: ho desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che sarebbe di gran lunga migliore. Ciononostante, per il vostro bene è meglio che stia ancora un po' qui nei paraggi. Ma Paolo dice: credo nella resurrezione, tanto dei giusti che degli ingiusti. E gli ingiusti risusciteranno alla fine del regno millenario di Cristo. Poi vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al gran trono bianco di Dio. E i libri furono aperti. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti. Ed essi furono giudicati. Questa è la seconda resurrezione. La resurrezione degli ingiusti, a vergogna e a infamia eterna. Così Paolo credeva alla resurrezione sia dei giusti che degli ingiusti, che anche è dichiarata da Daniele nel capitolo 12, al versetto 2. Per questo io mi sforzo, perché credo alla resurrezione, perché credo che ci sarà un giorno in cui tutti gli uomini dovranno rendere conto, dove ogni uomo dovrà rendere conto di se stesso davanti a Dio. Paolo dice: per questo io mi sforzo di avere continuamente una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora, questo è ammirevole. Paolo doveva essere una persona ammirevole. Di certo io non potrei dire insieme a Paolo di avere una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Paolo testimonia della sua vita come fariseo e per quanto riguarda la giustizia che è nella legge, irreprensibile. Io non posso dire una cosa del genere. Ma il fatto che Paolo credesse e fosse fortemente convinto della resurrezione, sapendo che ogni uomo dovrà rendere conto della sua vita davanti a Dio, questo lo portava a cercare, a sforzarsi di avere sempre una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Io credo che la consapevolezza che questa vita non è tutto, ma che è in preparazione per l'eternità, sia una delle cose che ti aiuta di più a vivere una vita pura. E laddove le persone credono che ci sia un cielo da raggiungere e un inferno da cui sfuggire, allora c'è un impegno molto più serio a vivere un modo di vita giusto. Ma si è fatta così tanta confusione sul concetto di inferno e anche su quello di cielo, che la gente è portata a credere che questa vita che viviamo sia tutto. E così vivi come un maiale e muori come un cane. E finisce tutto lì. E vediamo gli effetti nella nostra società del fatto che la gente segue questo concetto e vive come gli animali. E cercano di godere il più possibile delle cose perché dicono: ehi, questo è tutto quello che abbiamo e ne devo approfittare il più possibile. perché la morte è la fine di tutto. Niente affatto. È solo l'inizio per i figli di Dio. L'inizio di una rivelazione di Dio, della sua grazia, della sua bontà, ancora più completa e più piena. E la morte anche per colui che è stato ribelle a Dio è solo l'inizio. L'inizio della conoscenza della terribile indignazione di Dio, della sua ira che divorerà i suoi avversari. E Paolo va avanti e dice: ora dopo molti anni io sono venuto a portare elemosine e offerte alla mia nazione. Se vi ricordate, Paolo era andato tra i gentili, tra le chiese dei gentili, e aveva raccolto questa offerta per i fratelli poveri di Gerusalemme e l'aveva portata loro, questa offerta che veniva dalla generosità delle chiese della Macedonia e della Grecia. E così dopo molti anni io sono venuto a portare elemosine e offerte alla mia nazione. E mentre facevo questo, essi mi hanno trovato purificato nel tempio. Paolo aveva fatto tutto questo rito della purificazione e si trovava lì ad adorare Dio nel tempio, senza alcun assembramento o tumulto. Io mi stavo facendo solo i fatti miei. Stavo adorando il Signore in tutta tranquillità. Ero solo. Ma vi erano alcuni giudei dell'Asia che dovevano comparire davanti a te per accusarmi se avevano qualcosa contro di me. Come vedi, Felice, non c'è nessun vero testimone. Le persone che dovrebbero essere qui a testimoniare che sono una peste, che sono uno che suscita sedizioni, sono quelli che mi hanno visto nel tempio mentre là adoravo Dio. Loro sono quelli che dovrebbero presentare queste accuse. O questi stessi dicano se hanno trovato alcun misfatto in me quando stavo davanti al Sinedrio. Già sono stato davanti a queste persone, queste che si trovano qui, qualche giorno fa. E se ho fatto qualcosa di male mentre ero là, allora lascia che parlino di queste cose ora. A meno che sia per questa sola parola che io gridai stando in piedi in mezzo a loro, è a motivo della resurrezione dei morti che oggi vengo giudicato. Questo è tutto quello che ho detto. E se loro si sono sentiti offesi per questo, beh, che parlino. Quando udì queste cose, Felice, che era ben informato sulla via, ora di nuovo Felice conosceva i cristiani. Quando e come li conosceva, la Bibbia non ce lo dice, ma Felice sapeva della via, sapeva di Gesù Cristo e di quelli che credevano in Gesù Cristo. Ora, nella storia secolare si parla di un fatto molto interessante. Si parla di Simon Mago, che avrebbe incontrato Felice e gli avrebbe raccontato le sue esperienze, e i due sarebbero diventati grandi amici. Ed è da lui che Felice è venuto a sapere tutto intorno al cristianesimo, perché avrebbero passato molto tempo insieme, fino a notte tarda, a parlare di questo. E questo viene dalla storia secolare, e se sia stato veramente così non lo sappiamo per certo. Ma Felice aveva capito bene quello che significava il cristianesimo. E perché aveva capito bene il cristianesimo? Rinviò il processo dicendo: quando verrà il tribuno Lisia, prenderò in esame il vostro caso. Voglio conoscere anche la sua versione della storia. Lisia era naturalmente il tribuno che aveva salvato Paolo dalla folla. Ora qui vediamo un lato debole di Felice, che prima di essere governatore, tempo prima era stato uno schiavo, ma suo fratello Pallus era molto amico di Nerone e tramite l'influenza di suo fratello Pallus Nerone l'aveva fatto governatore della provincia, cosa unica nel suo genere, perché mai prima era successo che uno schiavo diventasse un governatore nell'impero romano. Ma Tacito, lo storico, disse che Felice governava con tirannia e con violenza, proprio come farebbe uno schiavo. La sua debolezza comunque era che tendeva sempre a rimandare le questioni, a posticipare le decisioni. E ci sono alcuni che hanno questa stessa debolezza: posticipare, procrastinare. C'era un articolo interessante su una rivista, il Reader's Digest, circa un anno fa, sulla procrastinazione, sul rimandare al futuro le cose. E parlava proprio di queste persone che hanno difficoltà a fare le cose subito e cercano sempre di rimandare le decisioni e le proprie azioni. E mia moglie stava parlando a mia figlia di quest'articolo e le ha detto: hai letto questo articolo sulla procrastinazione? E mia figlia ha risposto: oh sì, ho intenzione di leggerlo un giorno all'altro. Classico. Rimandare. Felice rimanda la decisione. Dice: aspetterò che arrivi Lisa per sentire il suo punto di vista e poi ne riparleremo. E ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, ma che avesse una certa libertà, senza impedire a nessuno dei suoi di prestargli dei servizi o di venire a trovarlo. E così Paolo può godere di un po' di respiro, di un po' di libertà. È sotto custodia cautelare da parte del governo romano, ma ha una certa libertà. Può ricevere amici e può passare del tempo con loro. Alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea. Drusilla era figlia di Erode Agrippa I, quell'Erode che aveva fatto morire Giacomo per la spada, Giacomo fratello di Giovanni, e aveva fatto imprigionare Pietro, con l'intenzione di farlo giustiziare, ma il Signore aveva liberato Pietro e l'aveva fatto fuggire. E poi Erode era sceso a Cesarea per fare un grande discorso, e gli uomini di Tiro avevano iniziato a gridare: voce di un Dio e non di un uomo. E un angelo del Signore l'aveva colpito, e il suo corpo era stato mangiato dai vermi. Questo era Erode Agrippa I. E Drusilla era sua figlia. Drusilla era stata moglie di un re, Azzisa, ma facendosi aiutare da alcuni maghi, Felice l'aveva indotta a lasciare il marito per diventare sua moglie. La moglie di questo schiavo che diventa governatore, Felice. E così Felice viene con sua moglie, Drusilla, e mandò a chiamare Paolo e l'ascoltò intorno alla fede in Cristo Gesù. E siccome Paolo parlava di giustizia, di autocontrollo e del giudizio futuro, Felice, tutto spaventato, rispose: per il momento va, quando avrò opportunità ti manderò a chiamare. Paolo inizia a testimoniare a quest'uomo e gli parla della giustizia, del modo in cui Dio vuole che l'uomo viva, dell'autocontrollo o della temperanza, cioè la capacità di dominarsi, di controllarsi. E Felice era molto intemperante. E Paolo stava dicendo: ehi, ci sarà un giorno del giudizio per tutti gli uomini. E mentre Paolo gli diceva queste cose, Felice si spaventa, perché ha molto da temere da questo giorno del giudizio, per tutte le cose che ha fatto, per il modo in cui ha vissuto. Ed è rimasto spaventato, senza dubbio per l'opera di convinzione dello Spirito Santo nel suo cuore. Felice, tutto spaventato, rispose: per il momento va, quando avrò opportunità ti manderò a chiamare. L'uomo che rimanda sempre, l'uomo che posticipa. Felice continua a rimandare. E alla fine ci sarà un conflitto tra greci e giudei su a chi di loro appartiene questa città, Cesarea. E questo avviene circa 2 anni dopo queste cose. E scoppia una battaglia terribile tra giudei e greci per il controllo della città. E i giudei stanno vincendo, ma Felice ordina ai soldati romani di schierarsi dalla parte dei greci per distruggere i giudei. Questi uccidono centinaia di giudei. E Felice li incoraggia a saccheggiare le loro case, le case dei più benestanti, ad andare a ucciderli e derubarli delle loro ricchezze. E i giudei riferiscono tutto a Nerone, e Felice perde la sua posizione. viene rimosso. E sarebbe stato anche giustiziato se suo fratello Pallus non avesse interceduto per lui. E alla fine viene solo messo al bando. Il suo momento opportuno, la sua occasione migliore, non è mai venuta. E spesso è così con quelli che rimandano continuamente la loro decisione per Gesù Cristo, quelli che aspettano il giorno migliore per pensarci. Ma non sarà mai più facile di oggi. Ci sono molti studi sulle azioni ripetute e su come queste creino dei modelli nel nostro cervello, dei modelli di risposta, di reazione. Avete mai osservato una donna che lavora a maglia? Una donna esperta, intendo. Non ha neanche bisogno di guardare. Ciò che succede è che queste azioni ripetute si fissano come modelli nel loro cervello, così in profondità che tutto quello che devono fare è partire e il cervello fa tutto in modo automatico, senza pensare. Così scelgono il programma giusto e le loro mani partono. Viene tutto automatico grazie a questi modelli, perché lo hanno fatto per così tante volte e così a lungo, che diventa tutto spontaneo. Possono guardare la televisione o sedersi e parlare con te e continuare nel frattempo a lavorare a maglia senza problemi. Questo modello si è fissato così in profondità che diventa un'azione automatica, una di quelle per cui non devi neanche pensare a come fare, ma lo fai e basta. Avete mai notato che spesso vi ritrovate a combattere con la vostra coscienza circa un'azione sbagliata? Che battaglia, che combattimento. E dopo che l'hai commessa, quanto ti senti male, quanto ti senti colpevole. E ti riprometti, oh, non lo farò mai più, questa cosa così terribile. Ma la volta dopo ti si ripropone la stessa cosa e non sembra più così difficile farlo. Non c'è la stessa battaglia che c'era stata la prima volta contro il male. E così piano piano si crea un modello, fino a che non si prova più nessun rimorso. Quello che invece succedeva all'inizio e che ti disturbava terribilmente. Paolo parla di questo come di un marchio nella propria coscienza. In altre parole, così tu distruggi ogni sensibilità contro il male. E questo è triste da osservare. Ogni azione ripetuta si fissa in tal modo nella mente che è sempre più difficile liberarsene. E il processo di riapprendimento è sempre più difficile del processo di apprendimento. Ecco perché se vuoi imparare a giocare a golf, dovresti trascorrere le prime ore con un professionista, in modo da imparare a colpire nel modo giusto, perché se impari a colpire nel modo sbagliato, diventa molto più dura doversi correggere dopo. Le cattive abitudini sono difficili da eliminare, perché il modello di azione si è fissato nella tua mente. Ora, quando rimandi continuamente la tua decisione per Gesù Cristo, tu stai fissando un modello e diventa sempre più difficile dopo. Ogni volta che dici no, diventa più difficile poi dire sì. Ecco perché 9/10 delle decisioni per Cristo sono prese negli anni dell'adolescenza. 9 cristiani su 10 si sono convertiti mentre erano adolescenti, prima che questi modelli fossero troppo forti e radicati. E così Felice, sebbene spaventato per l'opera di convinzione dello Spirito Santo, rimanda la decisione. Nel medesimo tempo egli sperava che Paolo gli avrebbe dato del denaro perché lo liberasse. Aveva sentito che Paolo aveva portato questa colletta per i poveri santi di Gerusalemme. E perché non lui? Perché non anche il povero Felice? Voleva una bustarella. E per questo lo faceva spesso chiamare e conversava con lui. gli dava sempre questa opportunità di dargli dei soldi. Ma dopo 2 anni Felice ebbe come successore Porcio Festo. E Felice, volendo fare cosa grata ai giudei, lasciò Paolo in prigione. Quando Festo giunse nella provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. Salì, si saliva sempre a Gerusalemme, mai si scendeva a Gerusalemme. Nessuno diceva scendiamo a Gerusalemme, ma sempre saliamo a Gerusalemme. Il sommo sacerdote e i capi dei giudei gli presentarono le loro accuse contro Paolo e lo supplicavano. Festo è ora il nuovo governatore, ha sostituito Felice. E appena va a Gerusalemme, subito il sommo sacerdote, ora questo è un altro sommo sacerdote, Anania è passato di scena in questi 2 anni. Ma sono così arrabbiati con Paolo che ancora stanno complottando di ucciderlo. E così facciamolo riportare a Gerusalemme e poi per la strada gli tendiamo un'imboscata e lo facciamo fuori. E lo supplicavano, chiedendogli nei riguardi di Paolo il favore di farlo trasferire a Gerusalemme. Così essi lo avrebbero ucciso in un'imboscata lungo la strada. Ma Festo rispose che Paolo era custodito a Cesarea e che egli stesso sarebbe presto andato là. Perciò le persone influenti tra di voi, disse egli, scendano con me, e se vi è alcuna colpa in quest'uomo, lo accusino. Fermatosi tra loro non più di 8 o 10 giorni, Festo discese a Cesarea. Il giorno seguente sedette in tribunale e ordinò che gli fosse portato Paolo. Quando egli giunse, i giudei che erano discesi da Gerusalemme lo attorniarono, portando contro a Paolo molte e gravi accuse, che però non potevano provare. Una cosa buona della giustizia romana era che bisognava avere delle prove per poter accusare qualcuno. E loro fanno tante accuse, e gravi pure, ma non possono provarne neanche una. Paolo diceva a sua difesa: «Io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Io non ho offeso la legge, non ho offeso il Tempio e non ho offeso Cesare». Ma Festo, volendo far cosa grata ai giudei, aveva appena assunto il suo incarico e voleva subito accattivarsi il favore di queste persone, cercando di accontentarli. Rispose a Paolo e disse: «Vuoi tu salire a Gerusalemme per esservi giudicato davanti a me intorno a queste cose?» A questo punto Paolo è stanco di essere una pedina nelle mani dei governatori romani, di essere sfruttato politicamente. E così decide di esercitare un diritto di ogni cittadino romano, un diritto che poteva essere esercitato quando non si trattava di omicidio di primo grado, né di stupro o di rapimento: appellarsi a Cesare. Mi appello a Cesare, 4 parole, 2 in latino, che ogni cittadino romano poteva pronunciare quando riteneva di ricevere un trattamento ingiusto nel tribunale locale. Allora Paolo disse: «Io sto davanti al tribunale di Cesare, dove devo essere giudicato. Io non ho fatto alcun torto ai giudei, come tu stesso sai molto bene. Ascolta, amico, tu sai molto bene che non ho fatto nulla di male. Se ho fatto qualche male e ho commesso qualcosa degna di morte, non rifiuto di morire. Io non ho paura di morire, se ho fatto qualcosa degna di morte. Ma se non c'è nulla di vero nelle cose delle quali costoro mi accusano, nessuno può consegnarmi nelle loro mani. Mi appello a Cesare, mi appello a Cesare», la frase che bisognava pronunciare legalmente. Allora Festo, dopo aver conferito con il consiglio, rispose: «Ti sei appellato a Cesare e a Cesare andrai». Ora Paolo è pronto anche a morire per Cristo. Lo ha anche detto ai suoi amici mentre era in viaggio per Gerusalemme: «Che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Paolo è pronto a morire per Gesù, ma non darà la sua vita per niente. Non intende buttarla via così, in modo insensato. Ci sono persone che si espongono al pericolo così, in modo folle e imprudente. Ma io non credo che questo sia nella volontà di Dio, né tantomeno saggio. E così Paolo si avvale del suo diritto di appello. Alcuni giorni dopo il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo. Ora questo è re Agrippa.

suo padre, Erode Agrippa, ha ordinato la morte di Giacomo, fratello di Giovanni. E ora Erode Agrippa II, sua moglie Berenice, in realtà era sua sorella. Berenice era anche lei figlia di Erode Agrippa I, ed era anche sorella di Drusilla, che era la moglie di Felice. Insomma, un bel intreccio familiare, non è vero? Berenice era stata prima sposata con suo zio, da cui ha divorziato per sposare un ricco mercante. Ma quando ha incontrato Erode Agrippa a Roma, lui l'ha convinta a lasciare suo marito e andare a vivere con lui. Quindi quella tra Erode Agrippa II e Berenice era una situazione davvero molto disgustosa. Ora, dato che Festo aveva appena assunto l'incarico di governatore ed Erode Agrippa II era ancora re di una parte della provincia, Erode ha deciso di andarlo a salutare. E poiché vi si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re il caso di Paolo, dicendo: «Felice ha lasciato prigioniero un certo uomo, contro il quale, quando io fui a Gerusalemme, i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei presentarono accuse, chiedendo la sua condanna. Io risposi loro che non è abitudine dei romani di consegnare alcuno per la morte prima che l'accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa. Perciò quando essi si radunarono qui senza frapporre indugi, il giorno seguente mi sedetti in tribunale e ordinai di portarmi quest'uomo. Quando i suoi accusatori si alzarono, non addussero contro di lui alcuna accusa delle cose che io sospettavo, ma avevano solamente dei punti di disaccordo sulla loro religione e intorno ad un certo Gesù, morto, che Paolo dice essere vivente. Quindi stavano solo discutendo intorno al fatto che Paolo credeva nella resurrezione di Gesù Cristo. Ora, essendo io perplesso davanti a una controversia del genere, gli chiesi se voleva andare a Gerusalemme e là essere giudicato intorno a queste cose. Ma essendosi Paolo appellato ad Augusto per rimettersi al suo giudizio, ordinai che fosse custodito finché non potrò mandarlo da Cesare. Agrippa disse a Festo: «Vorrei ascoltare anch'io quest'uomo». Ed egli rispose: «Domani l'ascolterai». Ora Festo non ha più giurisdizione sul caso di Paolo. E così non è un processo legale. Paolo si è appellato a Cesare. Ed è davanti a Cesare che ora deve comparire ufficialmente. E così sarà. Ma Erode Agrippa vuole solo divertirsi un po'. È solo un'occasione di intrattenimento per lui. Perché non sentiamo quello che ha da dire quest'uomo? Ad ogni modo, Erode Agrippa era un appassionato delle scritture giudaiche e conosceva bene gli usi e i costumi dei giudei e quindi sicuramente è molto interessato a quello che Paolo ha da dire intorno a Gesù Cristo. Così il giorno seguente Agrippa e Berenice vennero in grande pompa, cioè vestiti in abiti regali, color porpora. E Festo probabilmente era vestito con il suo abito ufficiale, color cremisi, che è una tonalità molto accesa di rosso. E poi c'erano i legionari, che erano i più alti tra i romani, queste guardie speciali con le loro uniformi spettacolari. E poi tutta l'assemblea dei notabili. Era un'occasione pubblica in cui il re doveva mostrare la sua gloria. E così entra nell'arena insieme a tutti gli altri. E probabilmente questo è avvenuto nell'arena di Cesarea, che esiste ancora oggi. E quelli di voi che siete venuti in Israele l'ultima volta avete avuto il privilegio di sedervi nell'arena di Cesarea. È incredibile stare là seduti e pensare che probabilmente quella è l'arena dove Paolo è comparso per difendersi davanti ad Erode Agrippa. E così vennero con grande pompa. Ed entrati nella sala dell'udienza con i tribuni e con i notabili della città, per ordine di Festo, Paolo fu condotto lì. Allora Festo disse: «Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti con noi,

0: Vedete costui circa il quale tutta la moltitudine dei giudei si è rivolta a me, in Gerusalemme e qui, gridando che non è più degno di vivere. Io però, avendo riscontrato che non ha fatto alcuna cosa degna di morte, ed essendosi egli stesso appellato ad Augusto, ho deliberato di mandarlo. E siccome non ho nulla di certo da scrivere all'imperatore nei suoi confronti, l'ho condotto qui davanti a voi, e principalmente davanti a te, o re Agrippa, affinché dopo questa udienza io possa avere qualcosa da scrivere. Mi pare infatti irragionevole mandare un prigioniero senza indicare le accuse fatte contro di lui. Ora Festo è stato messo un po' in difficoltà da Paolo, quando si è appellato a Cesare. Era un cittadino romano e aveva il diritto di farlo. E Festo ormai era obbligato a mandarlo a Cesare. Ma dato che Paolo era solo una pedina usata politicamente e non c'erano vere e proprie accuse contro di lui, se Paolo fosse andato davanti a Cesare senza nessuna accusa legittima, allora Festo avrebbe avuto seri problemi, perché significava che non aveva esercitato in modo equo la sua autorità di giudice, cosa a cui il governo romano teneva molto, cioè l'equità nei confronti dei cittadini romani. L'equità nei confronti dei cittadini romani era molto importante. E quindi per Festo è stato un grande problema il fatto che Paolo si è appellato a Cesare, perché non aveva nessuna accusa legittima da presentare contro di lui. E sarebbe stato chiaro per Cesare che Festo non aveva fatto bene il suo lavoro di governatore. Avrebbe fatto una pessima figura, quantomeno. E quindi, in un certo senso, Festo è contento che ci sia questa occasione, perché spera che Agrippa, ascoltando Paolo, lo possa aiutare a formulare delle accuse che almeno paiano in qualche modo legittime davanti a Cesare. E così dice: lo scopo di tutto questo è che io possa avere degli elementi utili per poter formulare delle accuse contro quest'uomo, da inviare con lui a Cesare. Perché non sembra corretto mandare un prigioniero senza indicare anche i crimini di cui è accusato. E così Festo è davvero nei guai. E forse ora Agrippa può aiutarlo a formulare queste accuse contro Paolo. E nel prossimo capitolo vedremo che sfortunatamente per Festo non ha funzionato. Agrippa non può aiutarlo a formulare un'accusa contro Paolo. La prossima volta vedremo la bella difesa di Paolo davanti ad Agrippa. È uno dei miei capitoli preferiti del libro degli Atti. C'è così tanto in questa difesa davanti ad Agrippa, e credo che la troverete estremamente affascinante nel vostro studio. Dopodiché Paolo inizierà il suo viaggio verso Roma nel capitolo 27. Finalmente. Aveva detto: devo vedere Roma, ed ora è in viaggio per Roma.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ci troviamo di nuovo insieme e questo costituisce una gioia per noi, per poter leggere e meditare il Vangelo di Giovanni. La lettura che sarà fatta da Patrizia riguarda i versetti da 35 a 38 del capitolo 6.

Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato».

0: In questo nostro testo troviamo una grande affermazione del Signore Gesù: io sono il pane della vita. Non solo Gesù ha dichiarato di essere colui che dona la vita, è anche colui che conserva la vita, la nutre, la fa crescere e la rende forte. L'aspetto spirituale delle sue parole si pone in luce nel nostro brano, facendoci comprendere che il cibarsi di lui non corrisponde ad un fatto materiale, ma può avvenire esclusivamente per la fede. Egli è un pane spirituale, ben diverso dalla manna di cui gli ebrei si nutrirono nel deserto per circa 40 anni. Egli è un cibo che va assunto misticamente, ricevendo e credendo nelle sue parole. Quella di Gesù fu un'affermazione che non sarebbe difficile ripetere. In fondo si tratta solo di parole, di suoni, di vibrazioni nell'aria, parole altisonanti, considerevoli, di grande interesse e naturalmente impegnative, ma pur sempre parole, espressioni che qualsiasi uomo può ripetere applicandole a se stesso. Infatti io o ciascuno di voi potrebbe fare in qualsiasi momento una simile dichiarazione. Potrebbe in qualsiasi momento annunciare al mondo di essere il pane della vita, promettendo chissà quale futuro e quali risultati. E non ci sarebbe da meravigliarsi se si trovassero persone interessate e disponibili a seguire questo nuovo profeta. Infatti è più facile spacciare illusioni, menzogne e male piuttosto che realtà, verità e bene. Si sentono tante risonanti dichiarazioni, sorgono quasi quotidianamente tante sette religiose, la cui dottrina a volte rasenta il delirio. Vediamo personaggi che si atteggiano come delle divinità in terra, suscitando masse imponenti di adepti. Ma poi è doveroso e necessario fare i conti con la loro incoerenza. Perché è facile parlare, dire cose grandi, decantare se stessi. È facile elogiarsi e pretendere l'attenzione e la considerazione altrui. Difficile invece è vivere le proprie dichiarazioni, essere in sintonia con le proprie affermazioni. Gesù dichiarò di essere il pane della vita, ma prima di dirlo avvalorò le sue parole compiendo il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Se è abbastanza facile parlare, è piuttosto difficile praticare ciò che si è detto. Tutto questo ci insegna ad essere sobri, a non avere un alto concetto di noi stessi, a non superare con le parole le possibilità che abbiamo, a ricercare ed esercitare una vera umiltà, una reale modestia e semplicità. Non facciamo affermazioni false, ingannando anche noi stessi. Abbandoniamo la presunzione e atteniamoci al concreto. Allora vi sarà coerenza fra il nostro dire e il nostro fare. A risentirci al prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Benvenuti, miei cari ascoltatori, all'odierna puntata di Attraverso la Bibbia. E consentitemi di dare anche un caloroso benvenuto anche a chi per la prima volta si sia sintonizzato sulla nostra emittente e quindi sia pronto anche lui, spero, per seguire questo programma di studio biblico. Oggi vorrei iniziare il nostro studio leggendo un versetto che sta nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 3, versetto 2, ovviamente la prima lettera di San Giovanni. Lui così scriveva da parte di Dio: diletti, ora siamo figlioli di Dio e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Egli dunque, Cristo Gesù, è quel mercante di cui abbiamo parlato nella parabola che stiamo studiando in questi giorni, è il mercante che quando trova una perla di grande valore va e vende tutto ciò che ha per comprarla. E infatti Cristo ha dato se stesso per salvarci. Ora, amici, la prossima parabola che studieremo è quella nota come la parabola della rete gettata nel mare. Leggiamo allora insieme Matteo capitolo 13, versetto 47 fino al versetto 49. Gesù disse: il regno dei cieli è anche simile a una rete che è stata gettata in mare, ha raccolto ogni sorta di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e, postisi a sedere, raccolgono il buono, cioè i pesci buoni, in vasi e buttano via quello che non vale niente. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti. Gesù dice: così sarà alla fine dell'età presente. La Bibbia non ci insegna che avverrà alla fine di questo mondo. È vero che non ci sarà più tempo, ma comincerà l'eternità. E per quanto mi riguarda, non riesco a vederne la differenza. La fine di questo periodo è semplicemente il momento in cui Cristo tornerà per stabilire il suo regno sulla terra. Poi, al versetto 50, sempre di questo medesimo capitolo, leggiamo che gli angeli getteranno i malvagi nella fornace del fuoco. Lì ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. Gesù rende ben chiaro in questo versetto che è una cosa terribile essere perduti. Certamente ai nostri tempi si godono simpatie a negare l'esistenza dell'inferno, ma non si può tacere la verità. Forse qualcuno di voi potrebbe dire: ma tu come fai a sapere che le cose stanno proprio così? Ebbene, so che ciò che è scritto nella Bibbia è tutto vero, e poiché la Bibbia è talmente accurata in tutto ciò che ha predetto, Non posso ignorare ciò che riguarda la descrizione dell'inferno, come non posso ignorare quello che la Bibbia ha da dire sul paradiso. Per esempio, se voi sapeste che un uragano sta per abbattersi sulla vostra città, cosa fareste? Senz'altro vi mettereste al riparo, anche se qualcuno potrebbe obiettare, ma anche 10 anni fa dicevano che la città sarebbe stata colpita da un uragano e invece non è successo nulla. Direi che sarebbe molto superficiale prestare attenzione a parole del genere. E per quanto riguarda l'individuo che respinge l'avvertimento di Cristo, avvertimento che Cristo dà sull'inferno, le cose vanno esattamente nello stesso modo. Gesù Cristo non cade certamente in un'ambiguità dicendo: verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace di fuoco dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Per cui, amici, Fate attenzione alle parole che Cristo ha detto. Non ignorate un avvertimento così chiaro che Gesù stesso ci ha dato. E quindi rivolgetevi anche voi a Cristo Gesù per essere salvati. Poi Gesù disse loro: per questo ogni scriba ammaestrato per il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Queste parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetto 52. Questo è un versetto molto personale, soprattutto per quelli fra noi che insegnano e predicano la parola di Dio. Spesse volte nelle mie prediche, dice il dottor McGee, tiro fuori cose nuove e cose vecchie. Qualcuno mi ha detto: ho già ascoltato in passato questa predica. E ha ragione, ma il mio compito è quello di parlare di cose vecchie e di cose nuove, perché a volte riascoltando qualcosa che già è stato detto, si possono afferrarne dei significati che in un primo momento, in un primo tempo, si erano perdute. Dopo che Gesù aveva raccontato queste parabole, Gesù si diresse verso Nazareth, la città che l'aveva visto crescere. E al versetto 54 leggiamo queste parole: Gesù, recatosi nella sua patria, cioè a Nazareth, li ammaestrava nella loro sinagoga, al punto che alcuni stupivano e dicevano: ma onde ha costui preso questa sapienza e queste opere potenti? Di nuovo, amici, vorrei che prestaste attenzione sul fatto che ai tempi di Cristo la gente non metteva in dubbio che Gesù potesse o meno compiere dei miracoli. La domanda piuttosto che la gente si poneva era: da dove gli vengono questa saggezza e questa potenza per fare questi miracoli? E infatti al versetto 55, sempre di questo capitolo 13, vediamo che la gente diceva: ma non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli non si chiamano Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda? Questo è scritto in Matteo capitolo 13, versetto 55. La folla, diciamolo, era molto perplessa dunque, perché nessuno sapeva chi realmente fosse Gesù. Per tutti, per i suoi concittadini, Gesù era soltanto il figlio di un falegname, e forse anche per molte persone al giorno d'oggi Gesù non è che il figlio di un falegname. Il fatto poi di conoscere i suoi fratelli, la sua famiglia di origine, faceva sì che la gente lo tenesse in poco conto, perché appunto si trattava di una famiglia di umili condizioni. E infatti, proseguendo con la lettura del Vangelo di Matteo, vediamo che al prossimo versetto la gente diceva così: e le sue sorelle non sono tutte fra di noi? Donde dunque, da dove costui ha preso tutte queste cose, questa sapienza, questa potenza? È ovvio che il Signore Gesù avesse dei fratelli e delle sorelle. In un certo senso erano fratellastri e sorellastri, erano tutti minori di lui, erano figli naturali di Maria e Giuseppe, che Maria e Giuseppe ebbero dopo la nascita di Cristo Gesù. Quindi nessuno riuscì a capire, finché non resuscitò dalla morte, che Gesù era realmente il figlio di Dio. Quindi c'era una differenza notevole fra Gesù e i suoi fratelli e le sue sorelle, che erano nati dopo di lui. Gesù, come sappiamo, era nato per opera dello Spirito Santo, quindi la sua fu una nascita virginale. Invece i fratelli e le sorelle di Gesù nacquero in modo naturale da Giuseppe e da Maria. Ora, amici, avviamoci alla conclusione di questo capitolo, leggendo il capitolo 13 di Matteo, i versetti 57 e 58. La popolazione, la gente di Nazareth, si scandalizzava di Gesù. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. Perciò Gesù non fece a Nazareth molte opere potenti a causa della loro incredulità. Il Vangelo ci dice che i nazareni si scandalizzavano. Il genere umano è portato a mostrarsi offeso davanti alle cose che non sa spiegarsi, anziché umiliarsi e cercare una spiegazione positiva. Il Vangelo dice che Gesù non fece molte opere potenti a Nazareth a causa della loro incredulità, e questa è una rivelazione straordinaria. Notate ciò che limitò la potenza di Dio quando si trovava a Nazareth. Fu semplicemente l'incredulità degli abitanti di quella città. Ciò non significa che Gesù non fosse capace di fare delle opere potenti, ma non lo fece a causa della loro incredulità. Amico mio, il nostro grande problema ancora oggi è che non abbiamo abbastanza fede da credere. E sto parlando soprattutto della fede che salva, che può salvare anche te. Abbiamo bisogno di quel tipo di fede che ci porta a credere che Cristo può salvare. Può salvare persone perdute come me, come te. E io ringrazio Dio perché ormai da oltre 20 anni Cristo mi ha salvato. Ebbene, anche oggi con la nostra incredulità noi molte volte limitiamo Cristo. Lo limitiamo ad operare nella nostra chiesa, nella nostra famiglia, nella nostra vita. E tutto questo unicamente a causa della nostra incredulità. E questo purtroppo delle volte devo dire vale anche per me, che per qualche motivo di incredulità limito l'opera di Cristo nella mia vita. Per la salvezza, grazie a Dio, non l'ho limitato, ho già chiesto a Cristo di salvarmi e spero sinceramente che anche tu vorrai fare questo. Questo capitolo 13 di Matteo si conclude quindi con una grande verità che vorrei non trascurassimo, ma che ci servisse da lezione. E se credere è tanto difficile, ebbene allora chiediamo a Dio che può tutto, chiediamogli anche la fede, anche di credere. E se la nostra richiesta sarà sincera, certamente Dio non mancherà di darci la fede, quella fede che ci porterà principalmente alla salvezza. Quindi amici miei, vorrei lasciarvi con queste parole e la mia speranza più sincera è che anche tu che mi stai ascoltando adesso ponga la tua fede in Cristo per la tua salvezza. Devo salutarvi adesso perché amici il tempo è terminato, perciò vi do l'appuntamento al nostro prossimo studio di Matteo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

presuntuoso. Vi siete mai sentiti chiamare così? Cari amici, qui Eros Bacoccina che viene di nuovo a voi con il nostro programma La Buona Novella. Quest'oggi vogliamo parlarvi di presunzione, un'accusa che ci viene rivolta spesso, e già da ora domandatevi e preparatevi a rispondere a questa domanda: siamo noi presuntuosi? E mentre considerate questo soggetto, vogliamo darvi un po' di tempo, così mettiamo in onda uno dei nostri inni.

ed ora per nostra edificazione apriremo la parola di Dio all'epistola di Paolo Apostolo ai Romani e leggeremo all'ottavo capitolo i primi 11 versetti. Epistola ai Romani, capitolo 8. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Poiché quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Poiché quelli che sono secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne, ma quelli che sono secondo lo spirito hanno l'animo alle cose dello spirito. Perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace. Poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ora voi non siete nella carne ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. E se Cristo è in voi, ben è il corpo morto a cagione del peccato, ma lo spirito è vita a cagione della giustificazione. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola.

tempo fa una signora, nostra sorella in fede, che stava narrando a una famiglia come il Signore aveva cambiato la sua vita e l'aveva salvata dalla conseguenza dei suoi peccati per mezzo della fede in Cristo, fu detto che nessuno può sapere in questa vita se è salvato o no, e fu accusata di presunzione. Alcuni anni fa un professore domenicano ripeté la stessa cosa al nostro missionario Amelio Giannetta, dicendo che in questa vita la certezza della salvezza non può averla nessuno. A noi questo argomento ci viene rivolto costantemente ed è incredibile il numero delle persone che, chiamandosi cristiane, sostengono questo falso concetto. Chi afferma questo, benché sia il più grande scienziato o il più pio religioso mai esistito, egli è il più grossolano ignorante sugli insegnamenti biblici. Mai come oggi

giorno non possiamo avere la sicurezza della nostra salvezza? Paolo l'aveva, Pietro l'aveva, sapeva che era salvato, e così Giovanni, Luca, Tito e tutti gli altri evangelisti e tutto il resto dei primi cristiani, la cui storia troviamo nel Nuovo Testamento. Ed oggi che la Sacra Scrittura è alla portata di tutti, certo che noi possiamo conoscere i suoi insegnamenti e avere l'assoluta certezza della nostra salvezza e un posto in paradiso dopo la nostra morte. Questo è l'insegnamento fondamentale datoci da Cristo e predicato attraverso le pagine della Sacra Scrittura, dagli apostoli, dai primi discepoli. Esso costituisce il centro del Vangelo ed è la forza basilare che permise ai primi cristiani di rivoluzionare il mondo. Se oggi la cristianità ha perso la sua forza, se tante chiese sono vuote, è perché hanno perso questa fondamentale dottrina. Ascoltatore, cosa ne pensi tu? Possiamo noi sapere se siamo salvati o no? Possiamo noi sapere che cosa ci aspetta nell'eternità? Ebbene, non solo possiamo saperlo, ma possiamo esserne ben sicuri, poiché l'infallibile parola di Dio, che è la Sacra Bibbia, esplicitamente e senza alcun dubbio dice ad ogni uomo quale sarà la sua sorte nell'eternità. Se tu credi in Dio, se credi che la Bibbia è la sua parola, e se credi che Dio non mente e non manca di mantenere le sue promesse, allora tu non puoi aver alcun dubbio sulla tua situazione spirituale e su quello che ti aspetta nell'eternità. Gesù, paragonando se stesso al buon pastore, dice: «Le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco, ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna. Esse non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano». Vedi, Gesù dice che alle sue pecore, cioè ai suoi seguaci, egli dà vita eterna, ed enfatizzando maggiormente questo fatto ripete la stessa promessa dicendo: «E non periranno mai». Inoltre, per fare ancor più certa la cosa nella nostra mente, si aggiunge: e nessuno le rapirà dalla mia mano. Nessuno può strapparci dalla mano di Cristo. Nessuno può interrompere la relazione fra il discepolo e il maestro. Un altro versetto lo troviamo nel capitolo 5 del Vangelo di San Giovanni e ci dice: in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Osserva, Gesù dice ha vita eterna, non dice non avrà, ma ha ora. Possiamo noi dubitare sulla nostra salvezza con un'assicurazione così certa e specifica, proveniente dalle labbra così veraci come quelle di Gesù? Possiamo noi dubitare il suo potere nel mantenere le sue promesse? Ci si dirà: ma allora la salvezza è troppo facile, in quel modo lì tutti andranno in paradiso. Ascoltatore, non tutti, perché hai notato a chi la promessa è stata fatta? Non a tutti, ma solo a quelli che credono in Gesù, che lo riconoscono quale Salvatore, dimostrando la loro piena fiducia nelle sue promesse. La Bibbia dice che a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli, il Dio, ha dato il potere di divenire figliuoli di Dio. Credi tu che Gesù può salvarti completamente, come ha promesso nei versetti che abbiamo letto poco fa? Se tu ci credi, egli lo farà. Ma sei tu pronto a lasciare la tua volontà e gli insegnamenti e le dottrine del mondo per accettare completamente e rimettersi nella sua volontà e credere nelle sue dottrine?
In verità la Bibbia insegna che Dio non vuole che nessuno perisca, che nessuno si danni, ma vuole che tutti si ravvedano e siano salvati. Il desiderio di Dio, quale Padre amoroso, è che tutti noi possiamo andare con Lui a dimorare nella sua casa divina, ed egli ha fatto di tutto perché ciò sia a noi possibile, mandando un glorioso e possente Salvatore, qual Gesù Cristo, affinché attraverso il suo sangue noi avessimo la completa remissione di tutti i nostri peccati. Ma crediamo noi a Gesù e alle sue promesse, o le dubitiamo preferendo di credere agli insegnamenti e precetti d'uomo che non trovano base né sostegno alcuno sulla santa parola di Dio? Caro ascoltatore, il cristiano crede ed è convinto assolutamente della sua salvezza, non per una o due ragioni, ma, come abbiamo detto, per un numero infinito di esse. Esaminiamone delle altre. Noi crediamo che siamo salvati perché Gesù lo ha insegnato. Oltre ai versetti che abbiamo letto prima, citiamo i seguenti: poiché il Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna.

crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere nel figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Queste sono parole del Vangelo. Noi siamo sicuri che siamo salvati perché Dio l'ha promesso. Nella sua Sacra Bibbia sta scritto: perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Noi abbiamo confessato, cioè ammesso, proclamato che Gesù è il nostro Signore, nostro padrone assoluto, e come servi proviamo col suo aiuto di servirlo. Noi abbiamo creduto non con la bocca, non con la mente, ma abbiamo creduto col cuore senza riserva alcuna. Noi abbiamo tenuto la nostra parte del contratto e crediamo fermamente che Dio è capace e garante con la sua parola di mantenere la sua parte, e cioè di darci la salvezza promessa. Inoltre, noi crediamo che siamo salvati al momento che affermiamo la nostra fede in Cristo e l'accettiamo quale Signore, perché i primi cristiani lo credevano senza alcuna riserva. Senti quello che Paolo scrisse ad alcuni di loro: poiché gli è per grazia che siete stati, al passato, che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere, affinché nessuno si vanti. Siete stati salvati, scriveva Paolo ai cristiani di Efeso, e come Gesù che usò il verbo al passato dicendo che chi crede in lui è passato dalla morte alla vita, qui Paolo fa lo stesso ed usa il congiuntivo passato esprimendo un'azione che da tempo è avvenuta, un fatto già compiuto, cioè la salvezza di quei credenti. Scrivendo a Tito, il pastore della chiesa di Creta, Paolo scrisse così: egli ci ha salvato non per le opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia e mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. In ambedue queste occasioni Paolo ricorda a queste persone che l'opera della salvezza già ha avuto compimento nella loro vita. E, a meno che Paolo non scrivesse a persone che erano morte, i lettori di quell'epistola erano stati salvati ed erano ancora viventi. Siamo poi sicuri della nostra salvezza perché lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Leggiamo infatti così: se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore è la testimonianza di Dio, e la testimonianza di Dio è quella che egli ha resa circa il suo figliuolo. Chi crede nel figliuolo di Dio ha quella testimonianza in sé. Chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliuolo. E questa è la testimonianza: il Dio ci ha dato vita eterna, e questa vita è nel suo figliuolo. Chi ha il figliuolo di Dio ha vita, chi non ha il figliuolo di Dio non ha vita. Inoltre Giovanni ci ricorda che noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, e Paolo ci esorta dicendoci: esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede, provate voi stessi, non riconoscete voi medesimi che Gesù Cristo è in voi? Oh, non pecca di presunzione chi, avendo posta tutta la sua fede in Cristo, apertamente testimonia della sua grazia e dell'adempimento della veracità delle sue sante promesse. Chi pecca, invece, è chi non crede nelle promesse di Cristo. Non è cristiano chi dubita la sua parola e non può essere discepolo del Maestro che l'ha scritta. E per tali persone pure è chiaro il loro destino. Chi non crede al figliuolo non ha vita eterna, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Caro ascoltatore, Dio parla chiaro, non ci lascia con dubbi, ci dice quello che ci aspetta. Ci fa vedere la ricompensa e la condanna. Nella Bibbia non c'è posto per compromessi, né nella giustizia divina vie di scampo. Il Signore vuole che in questa terra, durante la nostra vita, noi facciamo la nostra scelta, perché il nostro futuro dipende da nessun altro che da noi.
Gesù disse ben chiaro: o siete con me o siete contro di me. Ascoltatore, da che parte sei tu? Sei tu con Gesù? Vuoi tu oggi stesso apertamente schierarti con i suoi, con quelli che non fidano in altro ma in lui e che apertamente lo riconoscono, lo confessano, lo proclamano come Signore? Se tu lo fai, allora non si vergognerà di te quando tu passerai da questa vita all'altra, ma se tu non lo fai, come tu ti vergogni e lo rinneghi oggi, egli rinnegherà pure te. Non ti ingannare, il tuo destino è certo. Ti ricordi la vita, morte, inferno o paradiso? Questa è la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Possa tu accettarla, obbedirla, seguirla e diventare oggi un salvato, rigenerato figlio di Dio. Che Dio ti benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Allora, il libro di Secondo Re, capitolo 12 e 13, come titolo abbiamo Non date luogo al diavolo. Non date luogo al diavolo. Stiamo vedendo in Secondo Re che il sole si sta tramontando sui regni di Israele e di Giuda. E piano piano Dio sta circondando il suo popolo di un esercito straniero, i Siri. Il regno del nord sarà portato via verso la Siria e eventualmente Giuda sarà portato in Babilonia. E ogni di noi, Chiesa, non vogliamo mai che l'opera di Dio si tramonti nella nostra vita finché Lui non ci porta a casa in gloria. Però Dio è fedele di correggere ogni figlio che ama. E se subiamo correzione, allora Dio ci tratta come figli. Ebrei 12 ci insegna. Tenete un dito in Secondo Re 12, ma voglio iniziare in Efesini 4, nel Nuovo Testamento. Efesini 4, leggendo alcuni versetti. In Efesini 4, versetto 25, leggiamo: perciò, messa da parte la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Voglio promettervi di dirvi sempre la verità di Dio con l'amore di Dio. Versetto 26, adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro crucio. Poi versetto 27, e non date luogo al diavolo. Ci sono vari versetti nel Nuovo Testamento che spiegano che Cristo è stato vittorioso, ha trionfato su di Satana. Noi in Cristo siamo più che vincitori. Cristo ha conquistato la morte, vinto sulla tomba, risorto dalla morte. Lui ha calpestato, ha schiacciato la testa del serpente. Fu ferito nel calcagno, ma ha tolto l'autorità del diavolo dalla vita di ogni cristiano. L'unica autorità che Satana ha nella nostra vita come cristiani è lo spazio che noi cediamo. Versetto 27 di Efesini 4 dice: non date luogo al diavolo. La parola luogo è come la parola per la mappa topografica, di non dare nessun territorio al nemico nelle nostre vite. Giacomo dice nella sua epistola: se tu resisti al diavolo, lui fuggirà, perché in Cristo siamo liberi. Lui è un bully, Satana urla, ma nella vita del credente non ha potere effettivo, se non quella concessa da noi. E Paolo dice: non date luogo al diavolo. Torniamo in Secondo Re 12 con questo pensiero in testa e vogliamo essere incoraggiati di non cedere spazio al nemico, perché non dobbiamo. Siamo liberi, siamo più che vincitori. Secondo Re 12, versetto 1, nell'anno settimo di Jehu, Joash iniziò a regnare e regnò 40 anni a Gerusalemme. Abbiamo lasciato la storia, capitolo 11, 21, vedendo che questo ragazzino Joash aveva 7 anni quando iniziò a regnare. Jehu regna nel territorio del nord, avendo ammazzato il padre di Joash, Achazia. E Joash fu nascosto per 7 anni nel tempio. E un anti-re, la figlia di Acab, Atalia, regnò al posto del re vero a Gerusalemme e aveva cercato di ammazzare ogni discendente di re Davide. E sembrava che la discendenza di Davide fu sterminata. Ma gloria a Dio, c'era questo re nascosto per 7 anni. E prefigura per noi anche la fine dei tempi in cui noi saremo con Cristo nascosti nel vero tempio e per 7 anni un anticristo regnerà cercando di far fuori ognuno che si oppone alla sua leadership, l'anticristo. È un esempio, e all'improvviso abbiamo visto questo bambino di 7 anni presentato nel Tempio e incoronato. E Atalia, la regina, l'unica regina, fu messa fuori. E quindi questo ragazzino, bambino di 7 anni, iniziò a regnare, regnò per 40 anni. Lui segue una buona traccia qui. Saul regnò 42 anni, Davide il secondo re 40 anni, Salomone il terzo re 40 anni. Joash ha un regno che dura negli anni. Abbiamo visto più volte in questa storia di secondo re, re che salgono, che muoiono, un anno, 6 anni, poco tempo, però Joash ha un regno che dura 40 anni, dall'età di 7 anni. E sua madre si chiamava Zibia di Beersheba. Beersheba al sud di Israele di oggi. Versetto 2, Joash fece ciò che è giusto agli occhi dell'Eterno. Per tutto il tempo in cui fu ammaestrato dal sacerdote Jehoiada. Jehoiada era quello che aveva nascosto il bambino Joash nel tempio per 7 anni. Era colui che aveva incoronato questo bambino. Per tutto il tempo in cui fu ammaestrato dal sacerdote Jehoiada. Questo mi ricorda ciò che abbiamo letto nel libro dei Giudici. In Giudici capitolo 2 versetto 7 abbiamo letto che il popolo servì l'Eterno durante tutta la vita di Giosuè e durante tutta la vita degli anziani che sopravvissero a Giosuè e che avevano visto tutte le grandi opere che l'Eterno aveva compiuto per Israele. Abbiamo visto qualche anno fa questo Giudici 2 e siamo stati incoraggiati come chiesa di tramandare il testimone che abbiamo ricevuto. E spesso un movimento muore, un movimento spirituale, una chiesa muore alla terza generazione per mancanza di discepolato. Noi abbiamo ricevuto una testimonianza da qualcuno e ora ci tocca di tramandarla. E per quanto bravo questo Joash era, è triste, versetto 2, che lui seguì soltanto quando c'era questo sommo sacerdote Jehoiada. Versetto 3, tuttavia, nonostante ebbe, lui fece tutto quello che era giusto agli occhi dell'Eterno. Versetto 3, tuttavia, gli alti luoghi non vennero rimossi. Il popolo continuava a far sacrifici e a bruciare incenso sugli alti luoghi. E quindi versetto 3 è una domanda per ognuno di noi. Magari siamo stati bravi fino ad un certo punto a seguire le vie dell'Eterno, ma se dovessimo essere onesti con noi stessi, quale è la tua tuttavia? Io voglio crescere, voglio essere santificato. So che sono salvato in virtù dell'opera compiuta di Cristo. E la nostra santificazione è in virtù della nostra giustificazione. Non cerco di crescere per ottenere la salvezza, ma cresco in base alla mia salvezza, ma voglio crescere. E voglio essere sempre di più raffinato in ogni mia tuttavia. E spero anche voi. Joash, all'età di 7 anni, pensiamo qua, disse ai sacerdoti, magari come primo atto come re bambino, bellissimo, tutto il denaro delle cose consacrate che è portato nella casa dell'Eterno, il denaro messo da parte, il denaro fissato per il proprio riscatto e tutto il denaro che ognuno si sente in cuore di portare alla casa dell'Eterno. I sacerdoti lo ricevevano, ognuno dal proprio conoscente, e riparino i guasti del tempio ovunque i guasti si trovano. A me piace avere in mente l'idea di questo bambino di 7 anni, re della nazione, re di Giuda, che è cresciuto 6 anni e mezzo nel tempio nascosto, e di avere l'idea di un bambino che magari corre nel luogo santissimo. 3 anni, no? Magari lui scappava dietro la tenda e e andava dove non doveva andare, magari come un bravissimo bambino. E lui conosce da 7 anni questa casa dell'Eterno dentro e fuori, e magari ha visto quel muro che sta cadendo a pezzi, un po' l'intonico, la risalita, la muffa, un po' questa casa dell'Eterno trascurato negli anni. E lui dice, come primo atto come re a 7 anni, mettiamo a posto la casa dell'Eterno. E quindi lui dice ogni denaro fissato si sente in cuore di portarlo alla casa dell'Eterno. A me piace ciò che l'apostolo Paolo scrisse in 2 Corinzi 9, riguarda anche lì il donare di Corinto verso la chiesa di Gerusalemme. Paolo magari pesca da 2 Re 12 quando scrisse: ciascuno faccia come ha deliberato nel suo cuore, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore allegro. E quindi magari Paolo aveva in mente questi versetti, le parole stesse di questo re bambino Joash, quello che ognuno si sente in cuore. E poi versetto 6, come succede anche nelle nostre vite, magari iniziamo bene con una passione a 7 anni, poi nel 23esimo anno del re Joash. Saltiamo 23 anni da versetto 5 a versetto 6, e lui adesso ha 30 anni. Cos'è successo? Come vedremo in capitolo 13, è l'anno in cui viene a mancare il re di Israele. Perché se guardate in avanti, spoiler, capitolo 13 versetto 1, Jehoahaz, figlio di Jehu, iniziò a regnare. Vuol dire che Jehu è venuto a mancare. In quale anno? Capitolo 13, versetto 1, nel 23esimo di Joash. Lo stesso anno in cui morì Jehu, Joash, re di Giuda, pensa di nuovo al Tempio. Iniziò il regno a 7 anni con questo obiettivo, e passano 23 anni e quell'opera non è mai stata fatta. Magari poi Joash da bambino cresce, si sposa, qualche guerra, la vita. E lui, alla morte di Jehu, ritorna a considerare la sua vita. Spesso, chiesa, la morte di un nostro conoscente, un nostro caro, ci fa pensare alla vita, ci fa ricalibrare le nostre priorità. Ed è successo così per questo bambino re ora trentenni. Dopo 23 anni di regno, alla morte di Jehu, secondo Re 12:6, Joash di nuovo pensa, guardate con me, i sacerdoti non avevano ancora riparato i guasti del Tempio. Ma Joash, cioè 23 anni che sei re qua, cioè dovevi anche notarlo tu. Cioè, ma è colpa dei sacerdoti che... Però Joash e utilizza questo momento della morte di Jehu per riconsiderare le priorità. Chiesa, vogliamo rimanere focalizzati sulle priorità di Dio per le nostre vite e non far passare 23 anni per adempiere la volontà di Dio. Spero che non passino tutti questi anni per via Barbera, che possiamo terminare l'opera di Dio in una buona tempistica. Versetto 7, allora il re Joash chiamò il sacerdote Jehoiada e gli altri sacerdoti, disse loro: perché non avete riparato i guasti del Tempio? Perché ora non prendete... Perciò ora non prendete più denaro dai vostri conoscenti, ma datelo per riparare i guasti del Tempio. Per quanto bravo era questo Jehoiada nel nascondere Joash per 7 anni, un uomo di Dio, comunque stava prendendo le offerte della Chiesa e magari li utilizzava in modo troppo personale. E quindi questo è un avvertimento per la leadership di una chiesa, è un avvertimento per me di avere una buona gestione, di non prendere i soldi portati e poi devi dare una nuova macchina. Ho visto, ci sono 20.000 euro che sono usciti dal conto, ma c'è qualcosa che non quadra qui. Perciò ora non prendete più denaro dai vostri conoscenti, ma datelo per riparare i guasti del Tempio. E i sacerdoti acconsentirono a non ricevere più denaro dal popolo né a riparare i guasti del Tempio. Un po' strano, Ok, va bene, non prenderemo più i soldi per noi stessi, ma non ti aiutiamo neanche con il tempio. Un po' questo, voglio essere leader nel popolo, ma non coinvolti con l'opera. Va bene, intanto non intaschiamo più i soldi, ma ai lavori pensaci tu, Joash. È un po' triste, per quanto bravo era Jehoiada, non volevano essere coinvolti con i guasti del tempio. Malavoglia. Versetto 9, poi il sacerdote Jehoiada prese una cassa, vi fece un buco nel coperchio e la collocò a fianco dell'altare sul lato destro di chi entra nella casa dell'Eterno. Quindi pensando al cortile esterno, c'è l'altare degli olocausti dove bruciarono i sacrifici, magari lì in questa scatola con un foro sopra. Se avete mai pensato perché la scatola indietro per la nostra chiesa viene da questa storia. E così mettevano i soldi, pensando anche alla storia di Gesù che vede la donna, la vedova, con queste due monetine che ha messo più di tutti gli altri nella scatola. Magari era ancora lì questa scatola nel tempio. I sacerdoti che custodivano l'ingresso vi mettevano tutto il denaro portato alla casa dell'Eterno. E versetto 10, quando essi vedevano che nella casa c'era molto denaro, venivano il segretario del re e il sommo sacerdote, sempre in due a fare il conteggio, che mettevano in borse e contavano il denaro trovato nella casa dell'Eterno, e poi consegnavano il denaro che era stato pesato nelle mani di coloro, plurale, che facevano il lavoro, a cui era affidata la sorveglianza della casa dell'Eterno. E quindi è bello che c'è, quando la casa era strapiena, allora possiamo fare un prossimo lavoro. E quando c'è, possiamo fare un altro lavoro. E magari sarà così anche per noi in questi anni a venire. E quindi loro portavano a chi era affidata la sorveglianza, versetto 11. E questi lo passavano ai falegnami, ai costruttori che lavoravano alla casa dell'Eterno, ai muratori, tagliapietre, per comprare legname, pietre squadrate necessarie per riparare i guasti della casa dell'Eterno e per tutte le spese fatte per riparare il tempio. E mi piace questo, versetto 13, per le cose necessarie. Poi se Dio provvede per qualche lusso, bene, però è bello qui che loro, versetto 13, ma con il denaro portato alla casa dell'Eterno non si fecero per la casa dell'Eterno né coppe d'argento, né smoccolatoi, né vasi, né trombe, né alcun oggetto d'oro o alcun oggetto d'argento. Magari prima di pensare ai luci e al palco, pensiamo al riscaldamento e all'impianto elettrico. Di avere il necessario e poi vediamo nella volontà di Dio cosa si può fare. Spesso però è al rovescio. Una chiesa affitta una sala, lo fa strabella e rimane in affitto per 40 anni. Però a me piace che loro focalizzino su il necessario per primo. Il versetto 14, essi lo davano solo a quelli che facevano i lavori, che lo usavano per restaurare la casa dell'Eterno. Inoltre, non si chiedeva alcun conto a coloro nelle cui mani si consegnava il denaro. Io questo versetto biblico non ubbidirò. Noi faremo i conti, faremo le tabelle e vedremo tutto con chiarezza, anche perché è giusto vedere dove i soldi vanno. Che doveva essere dato agli esecutori dei lavori e perché? Perché agivano con fedeltà. Agivano con fedeltà. Il denaro dei sacrifici di riparazione di quello dei sacrifici per il peccato non si portava nella casa dell'Eterno. Quello era per i sacerdoti, per la loro vita di vivere. Però i doni in più, le cose per la casa dell'Eterno, rimaneva per la casa dell'Eterno. Proverbi 20, versetto 6 e 7. Proverbi 20, versetto 6. Molti uomini proclamano la propria bontà. Ci sono vari cristiani che si ritengono uomini e donne molto spirituali, però non li vedi mai in chiesa. Appena li chiedi un servizio, poi non sono fedeli. Proverbi versetto 20, versetto 6, molti uomini proclamano la propria bontà, ma chi può trovare un uomo fedele? Cosa hai chiesto ad un amministratore della casa di Dio? Primo Corinzi 4, la fedeltà. Versetto 7, il giusto cammina nella sua integrità e i suoi figli saranno benedetti dopo di lui. Vi chiedo, se io dovessi gestire le finanze di questa chiesa come tu gestisci le finanze private di casa tua, saresti tu contento della mia gestione? Come stiamo vivendo la nostra vita finanziaria? Fino ad indebitarsi in crisi, a spendere male? E se tu leggessi i conti della chiesa e tu vedi che io ho preso 20.000 in prestito per fare questo, tutto questo macello di... La fedeltà verso anche la parte economica della nostra vita, specialmente per la casa dell'Eterno. E giusto per voi di sapere, ogni fine anno mando alla chiesa la maggior parte, specialmente chi si sente membro, il resoconto finanziario della chiesa. Se non l'hai mai ricevuta, parlami dopo e vi farò vedere questo documento, perché noi abbiamo una politica di trasparenza totale, perché questo è quello che la parola richiede da noi. Versetto 17, in quel tempo Azael, re di Siria, salì a combattere contro Gat e la prese. Poi Azael si accinse a salire contro Gerusalemme. A volte il nemico viene per prendere luogo e territorio quando siamo disubbidienti, quando siamo nel peccato, pigri, infedeli. A volte il nemico viene quando siamo fedeli. Non è strano che Azael salì non nei 23 anni, primi 23 anni di Joash, ma quando Joash finalmente si sveglia all'età di 30 anni, dice: ma la casa dell'Eterno qua, dobbiamo tornare e mettere la priorità lì. Azael arriva. Cioè, a volte c'è un attacco dal nemico non perché sei stato disubbidiente, ma perché finalmente stai mettendo ordine. Perché il nemico non vuole che noi prendiamo territorio da lui, non vuole che noi siamo fedeli, che mettiamo a posto le nostre anime davanti al Signore, che ci mettiamo in moto per i piani di Dio. E Azael va verso Gerusalemme e Joash aveva una buona intenzione da 7 anni da bambino a 30 anni di nuovo per la casa dell'Eterno. Ma guardate, allora Joash, re di Giuda, prese tutte le cose sacre che i suoi padri, Josafat, Jehoram e Acazia, i 3 re precedenti, re di Giuda, avevano consacrato, e quelle consacrate da lui stesso, 4 generazioni di patrimonio. E tutto l'oro che si trovava nei tesori della casa dell'Eterno e della casa del re, e mandò ogni cosa a Azael, re di Siria, il quale si ritirò poi da Gerusalemme. Joash, in questo momento, per quanto ben intenzionato era, arriva il minimo di attacco dal nemico e lui concede territorio, concede il valore patrimonio di 4 generazioni. Era triste quando vivevo a Ferrara, c'era una chiesa storica, senza dire quale, ma una chiesa storica non cattolica romana, che aveva un bellissimo edificio da 100 anni con tutto il palazzo sopra, con appartamenti, e avevo conosciuto questo leader di questa chiesa perché cercavo di interfacciarmi con i vari gruppi nella città, come cerchiamo di fare qui a Torino. E questo mi spiegava: sì, una volta eravamo proprietari di tutto questo palazzo, ma piano piano abbiamo dovuto vendere gli alloggi per tenere la chiesa viva. E era cioè, lui era felice perché la chiesa aveva soldi con cui ancora viveva come leader di quella comunità, ma la chiesa era vuota. Era triste per me, io quasi venivo di piangere, perché io pensavo a 100 anni di credenti in quella via a Ferrara dove c'è poca testimonianza cristiana, e dicevo: mamma mia, questo qua sperpera. Quasi con gioia, abbiamo potuto vendere, ed è triste perdere territorio. E Joash ha fatto questo. Salomone, figlio di Davide, scrisse in Ecclesiaste 2:18: così ho odiato ogni fatica che ho compiuto sotto il sole, perché devo lasciare tutto a colui che verrà dopo di me, e chissà se sarà saggio o stolto. Joash non ha voglia di combattere. Cioè, dobbiamo combattere, dobbiamo pregare. Chiesa, quale territorio questa sera, quale luogo state dando al diavolo nella vostra vita? Solo perché siamo stanchi della battaglia spirituale? Continuate. Continuate a pregare, continuate a seminare. Non date luogo al diavolo. Joash è finito male. Pigrizia magari. Non voleva più combattere. E Azel prese 4 generazioni di bottino. Il versetto 19, il resto delle geste di Joash e tutto ciò che fece non è scritto nel libro delle cronache del re di Giuda. I servi di Joash poi si sollevarono, ordirono una congiura e lo uccisero nella casa di Milo sulla discesa verso Sila. Jozacar, figlio di Shemat, e Jehozabad, figlio di Shomer, suoi servi, lo colpirono ed egli morì. Lo seppellirono quindi con i suoi padri nella città di Davide. Al suo posto regnò suo figlio Amazia. Buffo, perché Joash nominò il suo figlio Amazia, che poi regna al suo posto. Amazia vuol dire Geova potente. Magari nominò questo figlio ad un certo momento nella sua vita, quando era convinto che Dio era in grado di fare guerra per lui. Geova è potente. Ma quando è giunto il momento di Azel, non credeva più che Geova era potente. Triste questa storia di Joash. Capitolo 13, nei ultimi 10 minuti che mi restano per la predica. Allacciate le cinture. Capitolo 13, versetto 1. Nell'anno 23esimo di Joash, Jehu morì. Il suo figlio Jehoahaz qui regna su Israele in Samaria. E lui regnò 17 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e seguì i peccati di Geroboamo, i 2 vitelli d'oro, al nord e al sud. Ricordate di Geroboamo, re del nord, figlio di Nebat, con il quale aveva fatto peccare Israele, e non se ne allontanò. Allora l'ira dell'Eterno si accese contro Israele e li diede nelle mani di Azel. Joash aveva Azel perché stava cercando di servire Dio. Adesso Jehoahaz ha Azel davanti per la sua disobbedienza. Ma in ogni caso non vogliamo perdere luogo al diavolo. Versetto 4, ma Jehoahaz implorò l'Eterno e l'Eterno lo esaudì, perché vide l'oppressione d'Israele come il re di Siria li opprimeva. Perciò l'Eterno diede un liberatore ad Israele. C'è questo disubbidienza e attacco e poi ravvedimento e liberazione. Di nuovo disubbidienza, attacco e piano piano i Siri arrivano e distruggono. Ma Jehoahaz, per quanto malvagio fosse, pregò e Dio lo esaudì. Nonostante quante volte tu potresti peccare, io posso dispiacere a Dio. Se noi confessiamo i nostri falli, Egli è giusto e fedele di perdonarci ogni fallo. Amen. E diede un liberatore. Così i figli di Israele poterono abitare nelle loro tende come nel passato. E versetto 6, di nuovo. Tuttavia non si allontanarono dai peccati della casa di Geroboamo. E versetto 7, di tutte le truppe di Jehoahaz, l'Eterno lasciò soltanto 50 cavalieri, 10 carri e 10.000 fanti. E Jehoahaz è ridotto all'osso, ravveduto parzialmente e ha poche forze per difendersi. E Jehoahaz si addormentò, versetto 9. E nell'anno 36esimo di Joash, re di Giuda, quel bambino re, iniziò a regnare sopra Israele in Samaria questo Jehoahaz. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Ripeto, versetto 10. Nell'anno 36esimo di Joash, re di Giuda, nel sud, Joash, un altro Joash, figlio di Jehoahaz, iniziò a regnare sopra Israele. Abbiamo visto queste cose più volte. Acab aveva un figlio, Jehoram, poi Josaphat nominò il suo figlio, lo stesso nome di quel re. E evidentemente anche qui Joash al sud, il regno del nord usa lo stesso nome, non so perché, ma forse perché il nome era importante, lo nominò lo stesso nome. E questo Joash del nord fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Fece gli stessi peccati di Geroboamo, con il quale aveva fatto peccare Israele e camminò in essi. Il resto delle geste di Joash, questo re del nord, sono e ciò che fece, il valore con il quale combatté contro Amazia, re di Giuda, non è scritto nel libro delle cronache dei re di Israele. Ed è un po' triste, versetto 10 al 13, quattro versetti per tutto il suo regno. E questo Joash del nord si addormentò. È triste avere solo quattro versetti e non aver compiuto nulla. E poi, per chiudere, versetto 14. Ora Eliseo si ammalò di quella malattia di cui doveva morire. La Bibbia in più parti dimostra che anche i uomini più santi, profeti, operatori di prodigi, Eliseo fece il doppio dei prodigi di Elia. E anche un tal uomo di Dio si ammalò. Paolo scrisse a Timoteo: bevi un po' di vino per lo stomaco e per le tue frequenti infermità. Esempio dopo esempio chiese che anche le persone più amate da Dio a volte si ammalano. Non è segno che non sei un uomo di fede. Se non c'è un uomo di fede, cioè Eliseo lo è, no? Però lui si ammalò di quella malattia di cui doveva morire. Perché chiesa non è qualcosa che vogliamo vedere, però è stabilito che gli uomini muoiono una sola volta e dopo ciò viene il giudizio. Prima o poi ci tocca. E il credente deve essere la persona più pronta di accogliere il momento quando arriverà. Preghiamo per la guarigione. Dio è il creatore dell'universo. Però a volte ci aggrappiamo a questa terra perché non crediamo che c'è una vita eterna. Se siamo veri, se veri con noi stessi, c'è un nuovo corpo, un futuro senza lacrime, senza malattia, senza morte. Dobbiamo spoglierci di questo corrottibile per essere rivestiti dell'incorrottibile. Eliseo si ammalò di quella malattia di cui doveva morire. Però vive questo momento ancora profetizzando. Non amareggiato, non arrabbiato, non chiuso in casa. Riceve ancora un re della nazione, guardate con me. Perciò Joash, quel re di prima che aveva quattro versetti, Joash, re di Israele del nord, scese a trovarlo e pianse su lui. È triste il re del nord che sa che Eliseo sta per morire e disse le stesse parole che Eliseo disse quando Elia fu portato in cielo. Guardate, padre mio, caro di Israele e sua cavaliera. Le stesse parole che Eliseo citò alla chiusura della vita di Elia. Allora Eliseo gli disse, prendi un arco e delle frecce. Cioè, Eliseo fino alla fine profetizza. Io amo questo. Prendi un arco e delle frecce. Egli prese un arco e delle frecce. Eliseo disse quindi al re di Israele, impugna l'arco. E egli lo impugnò. Eliseo posò le sue mani sulle mani del re. Eliseo, che era un uomo distante all'inizio del suo ministero, che non voleva stendersi su il bambino della Shunamita, ora alla fine del suo ministero rimane un uomo faccia a faccia, tocco fisico a chi deve ministrare. Io amo questa intimità. Prende il re per le mani, le sue mani sulle mani del re, versetto 17, poi gli disse, apri la finestra verso oriente. Egli la perse. Allora Eliseo disse tira. Egli tirò. Eliseo quindi disse, la freccia della vittoria dell'Eterno è la freccia della vittoria contro la Siria, perché tu sconfiggerai i Siri in Afek fino a sterminarli. Poi disse, prendi le frecce. Questa è una delle storie mie preferite. Prendi le frecce, ed egli le prese. Eliseo disse quindi al re, percuoti il suolo. E egli, questo Joash del nord, con i suoi quattro versetti, egli lo percosse tre volte, poi si fermò. E l'uomo di Dio si adirò con lui e disse: avresti dovuto percuoterlo cinque o sei volte. Allora avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli. Ora invece sconfiggerai i Siri solo tre volte. Credo che spesso Dio ci chiama di fare dei passi di fede e rimane sempre fra fattibilità e follia. Però spesso viviamo fin troppo sulla fattibilità e percuotiamo il suolo tre volte soltanto. Avresti dovuto percuoterlo cinque o sei volte, allora avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli. Ora invece sconfiggerai i Siri solo tre volte. E questo Joash non ha fatto tutto quello che magari avrebbe potuto fare. Questa sera stiamo vivendo la volontà di Dio. Pensateci. State tenendo il luogo che Dio ti ha dato o stai dando luogo al diavolo? Stai prendendo territorio per il regno di Dio? Cosa stiamo facendo? Versetto 20, poi Eliseo morì e fu sepolto. E all'inizio dell'anno seguente, io amo qui, Eliseo non finisce con la profezia in vita, in fin di vita, ma anche qualcosa post morte qua. Guardate, all'inizio dell'anno seguente alcune bande di Moabiti invasero il paese. Ora venne che mentre alcuni seppellivano un uomo, scorsero una banda di razziatori, cioè in mezzo al funerale viene un'altra banda di Siri, così gettarono l'uomo nel sepolcro di Eliseo. Non abbiamo tempo per fare un buon funerale qui, dobbiamo in fretta gettare quest'uomo morto nel sepolcro di Eliseo. E appena l'uomo giunse a toccare le ossa di Eliseo, risuscitò e si alzò in piedi. Wow, c'è una storia strana. Come nella morte di Gesù in croce, Matteo 26:52, i sepolcri, alla morte di Cristo c'era un terremoto e i sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Eliseo anche post morte viene usato da Dio e un uomo si risuscita. E Azel, re di Siria, oppresse Israele durante tutta la vita di Jehoahaz, ma l'Eterno fece loro grazia e ne ebbe compassione e si volse verso di loro a motivo del suo patto con Abramo, Isacco e Giacobbe, e per questa volta, per ora, non volle distruggerli o rigettarli dalla sua presenza. E poi Azel, re di Siria, morì. E al suo posto regnò suo figlio Ben-Hadad. Allora Joash, figlio di Jehoahaz, quello del nord, riprese dalle mani di Ben-Hadad, figlio di Azel, le città che egli aveva perso in guerra a Jehoahaz, suo padre. Per ben tre volte, come profetizzò Eliseo, Joash lo sconfisse e riprese così le città d'Israele. Chiediamoci davvero, stiamo facendo la volontà di Dio e c'è un attacco? Bene, non dare luogo al diavolo. Sei in disobbedienza e c'è un attacco? Bene, ravvediti e non dare luogo al diavolo. Prendiamo le frecce e colpiamo il suolo, percuotiamo il suolo più di tre volte. Crediamo che Dio farà qualcosa per noi e per la nostra chiesa. Amen? Preghiamo. Signore, in chiusura vogliamo pregarti, vogliamo confessare, vogliamo essere sinceri. Se qualcuno presente è ancora un figlio del diavolo e non ha mai dato il proprio cuore a Cristo, prego Padre che finalmente possano dire: non voglio vivere per il diavolo, ma voglio vivere per Cristo. Padre, conquistami, prendi il suolo del mio cuore, che io sia luogo di Dio e non una dimora per il nemico. E Padre, noi che ti conosciamo da tempo, aiutaci di non dare luogo, di non essere pigri come Joash di Giuda, dove al minimo attacco diamo quattro generazioni di patrimonio. E Padre, come Joash del Nord, aiutaci di avere fede, di percuotere il suolo più di tre volte. Padre, guidaci tu, parlaci in chiusura nel nome di Gesù. Amen.
2: A a quale passo delle scritture faceva riferimento Gesù in Luca 24, versetti 46 e 47, quando disse così: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. A quale passo faceva riferimento? Non c'è nessun testo specifico dell'Antico Testamento che dica queste cose riguardanti il Messia. Bene, ringrazio chi mi ha fatto questa domanda, perché è un brano importante per comprendere l'uso dell'Antico Testamento nel Nuovo Testamento e per comprendere l'espressione secondo le scritture, o così è scritto. Nel Nuovo Testamento troviamo a volte citazioni precise dell'Antico Testamento, ma altre volte troviamo semplici allusioni oppure parafrasi di passi dell'Antico Testamento. E ci sono poi casi come quello che abbiamo appena letto in Luca 24, in cui c'è un generico riferimento alle scritture. Così è scritto, per indicare non un singolo versetto, ma un concetto che emerge esaminando le scritture nel loro insieme. Qualcosa di analogo lo troviamo anche in Prima Corinzi al capitolo 15, ai versetti 3 e 4, dove l'apostolo Paolo scrive: poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu

Però, anche in questo caso, Paolo non cita un testo specifico riguardante la morte e la risurrezione del Messia, ma offre una sintesi che emerge dalle scritture nella loro globalità. Ora, tornando al testo di Luca, dobbiamo ammettere che non c'è nell'Antico Testamento un singolo versetto che dice che il Messia avrebbe sofferto e sarebbe risorto dopo 3 giorni. Gesù non sta citando un brano delle scritture specifico, ma queste parole sintetizzano il suo insegnamento ai discepoli quella sera, basato sull'esame delle scritture nella loro globalità. E questo lo si apprende rileggendo il brano nel suo contesto. Allora, rileggiamo Luca, capitolo 24, versetti 44 a 49. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Ora, nel versetto 44, Gesù fa riferimento a tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. E questo cosa significa? Con quell'espressione Mosè, profeti e salmi, oppure legge, profeti e scritti, ci si riferiva alle 3 sezioni in cui erano tradizionalmente suddivise le scritture ebraiche. E il versetto 45 ci dice che Gesù quella sera aprì loro la mente per capire le scritture. È una frase sintetica che descrive una lezione durata probabilmente tutta la serata. Gesù prese vari testi tratti da tutte le sezioni delle scritture ebraiche, esaminandole, comparandole, ragionando per fare capire loro che la sua morte e la sua risurrezione avevano un senso secondo le scritture. Ora, perché Gesù lo fece? I suoi discepoli non erano degli sciocchi, ma senza la chiave di lettura giusta era praticamente impossibile per loro comprendere la necessità di un Messia che muore e risorge. E dobbiamo essere onesti, le profezie dell'Antico Testamento inerenti il Messia, a cui Gesù e poi gli scrittori del Nuovo Testamento fecero riferimento, non sono tutte così scontate, così dirette come alcuni lasciano intendere. Se fosse stato tutto chiaro, se si fosse trattato di leggere profezie dirette che dicevano che il Messia doveva morire e risorgere, i discepoli avrebbero capito da soli il senso dell'opera di Gesù e non ci sarebbe stato bisogno che Gesù aprisse loro la mente per capire le scritture. Nel primo secolo, tra le diverse correnti interne al giudaismo, farisei, sadducei, esseni, c'erano diverse opinioni circolanti sul Messia, ma per quanto ne sappiamo, nessuna di queste correnti si aspettava la morte e la risurrezione del Messia così come sono avvenute. Lo vediamo anche leggendo i Vangeli. Infatti, tutte le volte che Gesù faceva riferimento alla sua futura morte, generava reazioni assolutamente contrariate. Leggiamo ad esempio Giovanni al capitolo 12, versetti 33 e 34. Così diceva per indicare di qual morte doveva morire. E la folla quindi gli rispose: ma noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Ma chi è questo figlio dell'uomo? È un bel problema. Gesù parlava di se stesso come del figlio dell'uomo che doveva essere ucciso, ma la folla non capiva chi fosse questo figlio dell'uomo. Infatti essi si aspettavano un messia diverso, un re discendente di Davide che regnasse per sempre. Analogamente, quando Gesù disse ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme,
a morire? I discepoli non risposero: ah sì, è vero, lo sappiamo che devi morire e risorgere, perché sì, lo abbiamo letto nelle scritture. No, al contrario, essi erano spaventati e confusi. Leggiamo

Matteo capitolo 17, versetto 22 e 23. Mentre essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini. Essi lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà. Ed essi ne furono molto rattristati. Ora leggiamo anche Marco capitolo 9, versetti 30 a 32. Poi, partiti di là, attraversarono la Galilea e Gesù non voleva che si sapesse. Infatti egli istruiva i suoi discepoli dicendo loro: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi l'uccideranno, ma tre giorni dopo essere stato ucciso risusciterà. Ma essi non capivano le sue parole e temevano di interrogarlo. Insomma, erano tristi, non capivano le sue parole, temevano di interrogarlo. Ma non solo, addirittura Pietro sgridò Gesù per aver parlato della sua imminente morte. Andiamo a leggerlo in Matteo al capitolo 16, versetti 21 a 23. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Dio non voglia, Signore. Mi sembrano le parole di uno che aveva capito che il Messia doveva morire e risorgere? Ora, un'ulteriore conferma l'abbiamo quando Gesù incontrò due discepoli sulla via di Emmaus dopo la risurrezione, nonostante fosse già circolata la voce che il sepolcro fosse vuoto e che le donne avessero ricevuto dagli angeli la notizia della risurrezione di Gesù, essi se ne stavano tornando da Gerusalemme delusi e increduli. Essi non credevano che Gesù fosse risorto, anche perché non se lo aspettavano, non coincideva con le loro aspettative inerenti il Messia. Anche in quel caso Gesù dovette utilizzare le scritture nella loro globalità per aiutarli a capire che cosa stava accadendo. Leggiamo anche questo in Luca al capitolo 24, versetto 25, fino al versetto 27. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore, a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette? Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Avete visto, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E beh, per Gesù era chiaro, ma per quei discepoli non lo era proprio. Così, anche in quel caso, Gesù utilizzò le scritture per ricostruire l'identikit del Messia. Ecco, non è un caso che io abbia usato l'espressione identikit del Messia. Infatti c'è un evidente scostamento tra quelle che sono le profezie dirette riguardanti il Messia, che tutti potevano identificare facilmente, e il profilo del Messia che Gesù proponeva e che emergeva solo comparando le scritture in modo molto più accurato. Allora cerco di spiegare meglio cosa intendo. Un esempio di profezia chiara e diretta è quella di Michea al capitolo 5, versetto 1, che possiamo leggere insieme. Ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Ora, il testo è chiaro. L'aspettativa diffusa era quella di un dominatore in Israele, ovvero un re che venisse da Betlemme. Ecco perché nel Vangelo di Giovanni la gente era confusa, pensando che Gesù fosse un Galileo ed ignorando che fosse nato a Betlemme. Questa confusione la leggiamo in Giovanni al capitolo 7, versetto 4. La scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide e da Betlemme, il villaggio dove stava Davide? Vedete, tutti lo sapevano. Era una profezia diretta, chiara. Però, se leggiamo ad esempio Isaia 53, una delle profezie più importanti che nel Nuovo Testamento vengono applicate a Gesù,
E beh, ci rendiamo conto che in quel testo non compare mai la parola Messia. E oltretutto non sembra parlare di un re, di un dominatore, come abbiamo letto in Michea, piuttosto di un servo sofferente. Ora, chi leggeva il testo di Isaia 53 poteva anche pensare che si trattasse di una persona diversa dal Messia. D'altra parte, come poteva il Messia essere un re vittorioso e allo stesso tempo avere il profilo di quel servo sofferente che secondo Isaia 53, versetto 8, veniva strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Allora dobbiamo ammettere che non era semplice da capire. Il profilo del Messia, l'identikit, come ho detto prima, del Messia, secondo le scritture, a cui Gesù faceva riferimento, era molto più ampio di quello che emerge dai pochi versetti dell'Antico Testamento che si riferivano in modo esplicito al Messia, e richiede anche molto tempo per esaminare tutti i passi. La parola ebraica, che traslitteriamo in italiano come Messia, che significa unto, è utilizzata parecchie volte nell'Antico Testamento, ma solo una manciata di volte usata proprio per identificare il Messia, re figlio di Davide, il Cristo, il re liberatore che gli israeliti aspettavano. La parola Messia non è presente in testi importanti come Geremia, come Ezechiele. Addirittura in Isaia è usata in riferimento a Ciro, un re pagano. E una sola volta troviamo la parola Messia nei profeti minori, in Abacuc al capitolo 3. Ora, in realtà, il profilo del Messia nell'Antico Testamento, così come inteso da Gesù e poi riportato dai suoi discepoli nel Nuovo Testamento, è come un puzzle che va ricostruito. Quando un puzzle è finito, allora è facile per tutti capire di cosa si tratta. Però, se voi avete in mano vari pezzi di un puzzle, senza che nessuno vi abbia mai mostrato la foto del risultato finale, allora diventa piuttosto complicato ricostruire il puzzle, siete d'accordo? Per Gesù, e poi per Paolo, quel secondo le scritture aveva a che fare proprio con la ricostruzione di quel puzzle. Ora, come dicevamo, le profezie dirette e chiare inerenti il Messia nell'Antico Testamento non sono molte. Ma allora tutte le profezie a cui fa riferimento il Nuovo Testamento, da dove vengono fuori? L'identità del Messia e la sua missione non emergono solo dai testi diretti, ma è un profilo che abbraccia diverse figure. Nell'Antico Testamento ci sono centinaia di termini, simboli, metafore che quando vengono esaminati con attenzione convergono molto bene in un'unica persona, ma questo è facile da capire solo dopo che gli avvenimenti si erano verificati. Fino a quel momento le varie figure che emergono nell'Antico Testamento potevano sembrare personaggi scorrelati tra loro. Oltre a parlare di un Messia re, figlio di Davide, che viene adottato da Dio come un figlio secondo il Salmo 2, l'Antico Testamento ci parla di Mosè che annunciò un profeta come lui, a cui Israele avrebbe dato ascolto, ad esempio in Deuteronomio capitolo 18, versetto 15. Ma ci parla anche di un sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec nel Salmo 110. Ma ci parla di uno che avrebbe sperimentato l'abbandono in balia dei nemici e poi sarebbe stato soccorso, secondo il Salmo 22. Ma ci parla anche di un figlio d'uomo che viene innalzato a livello di Dio e che giudica il mondo, secondo Daniele capitolo 7. E ci parla di un servo sofferente in Isaia 53. E a questo elenco si potrebbero aggiungere tante e tante altre cose. Ora, un profeta, un re adottato da Dio come figlio, un sacerdote, un figlio d'uomo, un servo sofferente, potrebbero essere persone differenti tra loro in linea di principio. E fino a quel momento la maggioranza delle persone leggeva quei testi pensando che parlassero di persone diverse. Ma dopo la sua resurrezione Gesù aprì la mente dei discepoli affinché comprendessero che tutte quelle figure convergevano nella sua persona e delineavano il ritratto completo del Messia. Ecco perché Gesù e Paolo potevano dire che secondo le scritture il Messia doveva morire
e poi risorgere, anche se non c'è una profezia diretta in tal senso. Infatti, come poteva la stessa persona regnare per sempre e dare la sua vita per i peccati del popolo? Beh, semplice, adesso che lo sappiamo, doveva risorgere. Questa è la deduzione che emerge, ad esempio, proprio comparando alcuni brani di Isaia 53 e applicandoli al Messia. Leggiamo Isaia capitolo 53, versetti 3 a 5. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, e il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Qui abbiamo una persona che il popolo considera disprezzato da Dio, non rendendosi conto che egli soffre in rappresentanza del popolo stesso e che in qualche modo, non chiaro a prima vista, le sue sofferenze e le sue lividure servono affinché il resto del popolo sia guarito. Ma pensiamoci, com'è possibile? Come sarebbe avvenuto questo? Beh, non era facile capirlo, siamo onesti. Leggiamo ora i versetti dal 10 al 12, di nuovo in Isaia 53. Il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. E dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori. Perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Stroncato, ha dato la sua vita, è stato tormentato. Ma poi vede i suoi giorni prolungarsi, vede una discendenza, vede un futuro, ottiene in premio moltitudini di persone con le quali condividere un bottino. Ora, tutto questo ha senso in Gesù, perché la medesima persona che muore poi risorge dalla morte e vive per sempre. E beh, suppongo che quella sera Gesù utilizzò proprio brani come questo per ricomporre il puzzle davanti ai discepoli. E dove è scritto, ad esempio, che doveva risuscitare proprio il terzo giorno? E beh, anche questo non è scritto in modo diretto nell'Antico Testamento. Alcuni studiosi hanno fatto notare che tre giorni è una frase utilizzata diverse volte per indicare il punto di arrivo, il punto di completamento in diversi passi dell'Antico Testamento. E lo studioso tedesco Lehmann scrisse un intero volume sulla risurrezione il terzo giorno, usando citazioni come Esodo 19, 11 e 16, Genesi capitolo 22, versetto 4, Seconda Re capitolo 20, versetto 5, Ester capitolo 5, versetto 1, Osea capitolo 6, versetto 2, come evidenza che il terzo giorno era spesso associato ad un'attività divina particolare. L'osservazione di questi brani può aver dato a Gesù, così come a Paolo in Prima Corinzi, le basi per parlare della risurrezione il terzo giorno, secondo le scritture. Ma ad esempio Gesù stesso aveva fatto riferimento al segno di Giona, vomitato dal pesce proprio al terzo giorno, utilizzando l'esperienza di Giona come tipo della sua morte e della sua risurrezione. Ma voglio leggere Osea capitolo 6 versetti 1 a 3, che mi sembra particolarmente bello e significativo. Diranno: venite, torniamo al Signore, perché egli ha strappato ma ci guarirà, ha percosso ma ci fascerà, in due giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo alla sua presenza. Vedete, in due giorni ci ridarà la vita e il terzo giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo alla sua presenza.
Ora è chiaro, il testo di Osea, capitolo 6, versetto 2, riguarda il pentimento di Israele e il conseguente ristabilimento da parte di Dio, anche in questo caso entro il terzo giorno, lì nel contesto di Osea. Non è una profezia diretta che si riferisce al Messia. Però teniamo presente che l'Antico Testamento presenta Israele come figlio di Dio in Esodo capitolo 4, versetti 22 e 23, e allo stesso tempo presenta anche il Messia, figlio di Davide, che viene adottato da Dio come figlio, secondo il Salmo 2. Infatti l'espressione figlio di Dio nel Nuovo Testamento è utilizzata proprio per riferirsi al Messia, ed era qualcosa di noto. Non è un caso che nel Nuovo Testamento alcuni passi inerenti a Israele vengano applicati a Gesù. Si pensi ad esempio alla citazione di Osea capitolo 11, versetto 1, in Matteo capitolo 2, versetto 15. Fuori d'Egitto chiamai mio figlio, dice quel testo. Ma nel passo originale di Osea, quel testo è riferito ad Israele, però l'evangelista Matteo lo applica a Gesù. E allo stesso modo è possibile che il brano di Osea capitolo 6, versetti 1 a 3, che parla della riabilitazione di Israele al terzo giorno, poteva essere un tipo della risurrezione del Messia figlio di Dio al terzo giorno, alla luce dell'identificazione di Gesù con il suo popolo Israele. In conclusione, il profilo completo del Messia, inclusi la sua morte e la sua risurrezione, non emerge in maniera diretta da passi specifici dell'Antico Testamento che lo affermano, ma emerge mettendo insieme i pezzi di un puzzle. E ditemi voi, chi meglio di Gesù avrebbe potuto ricostruire quel puzzle? E quella sera le cose sono state certamente più chiare per i suoi discepoli, e dobbiamo ammettere che sono più chiare anche a noi, leggendo il Nuovo Testamento. Infatti i cristiani con la mente aperta dal Signore non hanno difficoltà a vedere tipi, figure di Gesù in ogni parte dell'Antico Testamento. E magari avrò modo di tornare su alcune di questi tipi e figure in altri video. E non hanno difficoltà a comprendere come il profilo del Messia sia più complesso di quanto appaia a prima vista. Luca capitolo 24, versetti 44 a 45, con cui abbiamo aperto questo video, è un testo importante che ci fa comprendere la complessità della scrittura nel rivelare il profilo completo del Messia e la necessità di essere guidati da Gesù per comprenderlo. Se anche tu sei scettico, ti invito ad avvicinarti ai testi dell'Antico Testamento con mente aperta, chiedendo al Signore di illuminarti, e scoprirai una miniera d'oro riguardante Gesù il Messia. A questo punto qualcuno potrebbe chiedere: ma perché l'Antico Testamento è scritto in questo modo? Perché il profilo del Messia non è semplicemente descritto in modo chiaro e diretto? Perché sembra che Dio voglia rivelare ma allo stesso tempo nascondere? Il motivo è chiaro: se comprendiamo il senso globale della missione di Gesù, era necessario, logico, che il mistero della redenzione fosse svelato solo al momento opportuno. Per il momento vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione. Ciao a tutti.

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, eccoci di nuovo insieme all'appuntamento con questo programma. Chi vi parla è Gianfranco, che vi dà il benvenuto e vi augura un ottimo ascolto. La volta scorsa, con il qualificato e prezioso contributo del dottor Edoardo Labanchi, abbiamo continuato a occuparci della religione Bahá'í, che è abbastanza diffusa non solo in Oriente ma anche in Occidente e anche alquanto in Italia. Il nostro scopo nel fare questo è quello di evidenziare non solo le caratteristiche salienti di questa religione, ma anche le sue pecche. E possiamo farlo solo mettendola a confronto con la fede cristiana biblica, cioè con le sacre scritture ispirate e rivelate da Dio, cioè la Bibbia. Ora, nei nostri ultimi incontri abbiamo già dato un'occhiata, abbastanza ravvicinata, ai contenuti dottrinali della religione Bahá'í, e abbiamo notato come uno dei suoi principi fondamentali sia quello che Dio sta tuttora continuando in maniera regolare a inviare dei suoi profeti nel mondo finché non arrivi la fatidica pienezza dei tempi, allorché, per volere divino, un maestro instaurerà il regno della pace e della giustizia sulla terra e riunirà in una sola famiglia tutte le razze, tutte le religioni, tutte le nazioni e tutte le tribù della terra, così che tutti possano conoscere e amare Dio. Questa prospettiva futura evidenzia un chiaro spirito ecumenico. È svaluta la persona di Gesù Cristo, che è centrale nell'ambito della fede cristiana, riducendola a una semplice manifestazione di Dio fra le tante che si sono succedute finora, e ne nega decisamente l'incarnazione. Questa è una caratteristica. Un'altra caratteristica della religione Bahá'í, a cui ci siamo rifatti la volta scorsa, è il riferimento continuo alla Bibbia. Mentre nel Corano i riferimenti ai testi biblici sono generici, negli scritti Bahá'í si trovano citazioni ben precise. Ma l'uso e l'interpretazione Bahá'í dei testi scelti o citati dalla Bibbia lasciano molto a desiderare, perché i brani biblici sono citati e interpretati fuori del loro contesto e servono solo a ribadire determinate dottrine della setta. Ora, mi rivolgo a lei, dottor Labanchi, i Bahá'í non fanno nessuna fatica a rifarsi alla Bibbia, anzi la ritengono una fonte valida di notizie, particolarmente per quanto riguarda la cosiddetta fine dei tempi. Eppure non arrivano i Bahá'í ad affermare, come invece sarebbe giusto e conseguenziale, che il rapporto uomo-Dio possa essere ristabilito solo attraverso Gesù Cristo e quindi non attraverso Bahá'u'lláh, capostipite e fondatore della loro setta. Che cosa diciamo allora noi cristiani di fronte a tale presa di posizione alquanto viziata da una pessima interpretazione delle sacre scritture bibliche?
2: Noi cristiani, alla luce dell'insegnamento di Gesù stesso e dei suoi apostoli, suoi fedeli discepoli, proclamiamo in tutti i modi che ci sono consentiti oggi e quindi anche per radio, facendo eco alle chiare parole dell'Apostolo Pietro, registrate nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 12, noi proclamiamo che solo in Gesù Cristo e in nessun altro è la salvezza, perché non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale possiamo essere salvati.
1: Questo significa che, malgrado l'uso e abuso delle sacre scritture bibliche, le dottrine di base della fede cristiana, come quella per esempio dell'incarnazione di Gesù Cristo, sono nettamente agli antipodi di quelle Bahá'í. E allora il cosiddetto e così tanto decantato o agognato ecumenismo Bahá'í in sostanza non può veramente realizzarsi o trovare una corrispondenza reale nella fede cristiana biblica.
2: Né tantomeno i veri cristiani possono far comunella con indù, buddisti, musulmani e con quelli della fede o religione Bahá'í, per i motivi che ho esposto nelle trasmissioni precedenti. In particolare vorrei sottolineare che l'Iddio che adorano i veri cristiani mediante Gesù Cristo non è l'Iddio di tutte queste religioni, che hanno della divinità le idee più disparate.
1: Ecco, mi sembra una precisazione importante questa che lei ha fatto, dottor Labanchi. Però prima di continuare ad approfondire questi temi, vorrei proporre a tutti voi che siete all'ascolto di fare insieme con noi una pausa musicale a questo punto. Ma prima di tutto vorrei anche lasciarvi un invito, quello a procurarvi carta e penna, amici, così che più tardi potrete annotarvi il nostro recapito postale e proporci tutte le domande, tutte le richieste di chiarimenti che vorrete su quanto state per ascoltare. Adesso quindi gustiamoci uno stacco musicale insieme, dopodiché la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi.

Cari ascoltatori, come si ricorderanno quelli che seguono regolarmente queste trasmissioni, la volta scorsa terminai parlando dell'interpretazione da parte di Abdu'l-Bahá del capitolo 11 del profeta Isaia. Secondo lui, questo passo messianico non si riferirebbe a Gesù. Ben ha ragione, invece, l'esegesi cristiana degna di tal nome ha sempre applicato tutto questo passo a Gesù Cristo, in quanto lo si considera nel contesto di altri passi biblici di chiaro sapore messianico. Del resto, nell'Apocalisse stessa si trova descritto lo sbocco finale della storia umana con il trionfo di Cristo sulle potenze infernali del male. Difatti, nel capitolo 19, sempre dell'Apocalisse, è la parola di Dio che trionfa, e la parola di Dio non è che Cristo, come ci dice il primo capitolo del Vangelo di Giovanni, è tutto il Nuovo Testamento, se viene letto senza pregiudizio. Chi instaura il regno di Dio sulla terra, in vista dell'apparizione della Gerusalemme celeste, è il re dei re ed il signore dei signori, il Cristo, come è chiaramente affermato nella stessa Apocalisse al capitolo 20, versetti 4 e 6. Indubbiamente la profezia di Isaia si riferisce sia alla prima venuta di Cristo che alla seconda venuta, quando si realizzerà completamente. È quindi falso quanto afferma Abdu'l-Bahá, secondo cui questi versetti si applicano parola per parola a Baha'u'llah, perché in questo ciclo meraviglioso la terra verrà trasformata e il mondo dell'umanità sarà ordinato con tranquillità e bellezza. I testi biblici che si riferiscono agli ultimi tempi del presente ordine di cose ignorano Baha'u'llah, ma parlano di Cristo e solo di Cristo, che è strettamente associato a Dio Padre nelle Scritture. Come è affermato da lui stesso, secondo l'Apocalisse capitolo 1, versetti 17 e 18, «Io sono il primo e l'ultimo, e il vivente, e fui morto, ma ecco sono vivente, per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades». Ora, se i Bahai accettano le scritture cristiane come valide, perché mai non ammettono che in esse, e particolarmente in quelle che si riferiscono agli ultimi tempi dell'umanità sulla terra, non si parla mai del Bab o di Baha'u'llah, ma solo ed esclusivamente di Cristo? Noi cristiani, alla luce dell'insegnamento di Gesù stesso e dei suoi apostoli, suoi fedeli discepoli, proclamiamo in tutti i modi che ci sono consentiti oggi e quindi anche per radio, facendo eco alle chiare parole dell'apostolo Pietro, registrate nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 12, noi proclamiamo che solo in Gesù Cristo e in nessun altro è la salvezza, perché non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale possiamo essere salvati. Del resto, come leggiamo nella lettera dell'apostolo Paolo ai Filippesi, capitolo 2, versetti 9, 10, 11, Dio ha sovranamente innalzato Gesù e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quando si tratta di Gesù, unico Signore ed unico Salvatore dell'umanità, i cristiani degni di questo nome non possono essere tolleranti né ecumenici. E queste considerazioni sulla religione Bahai mi offrono l'occasione di chiarire le idee, a chi ne avesse bisogno, proprio sull'ecumenismo,
di cui oggi tanto si parla sia in campo cattolico romano che in campo protestante. Indubbiamente è lodevole il desiderio di vedere tutti i veri cristiani uniti, che godono della comunione fraterna, che collaborano tutti assieme per l'edificazione spirituale della Chiesa e per l'evangelizzazione, superando le barriere denominazionali e i pregiudizi dottrinali, dovuti spesso all'ignoranza delle posizioni teologiche degli altri ed anche all'ignoranza della stessa parola di Dio, di cui alcuni accettano solo ciò che pare e piace loro. Certo, questo è un lodevole desiderio, che del resto si basa su quanto Gesù stesso affermò nella sua preghiera riportata nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17. In essa Gesù, riferendosi ai suoi discepoli di tutti i tempi, pregò il Padre affinché siano tutti uno, che come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Parliamo dunque dei veri cristiani, che sono d'accordo sulle dottrine fondamentali insegnate nel Nuovo Testamento, che hanno fatto l'esperienza essenziale della nuova nascita mediante la loro fede in Gesù Signore e Salvatore, e vivono con coerenza tale fede nella loro vita di ogni giorno, testimoniando con parole ed opere del loro Signore in mezzo ad una generazione storta e perversa, come dice l'Apostolo Paolo nel capitolo 2 della lettera ai Filippesi. I cristiani degni di questo nome devono risplendere come astri luminosi nel mondo, dice l'Apostolo, tenendo alta la parola della vita. Certo, vi sono alcune divergenze dottrinali anche tra i veri cristiani, divergenze che però non bisogna esasperare, perché se le si esaminano serenamente, Bibbia alla mano, sono meno gravi di quanto si immagina. È con la parola di Dio che bisogna confrontarsi più che con le diverse posizioni dottrinali dei nostri fratelli e sorelle nella fede. Non possiamo però accettare un ecumenismo che è piuttosto una comunella o conventicola basata sul compromesso, su un pacifismo che non ha nulla a che fare con il cristianesimo biblico.

0: Bene, e dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche salienti della religione Bahá'í. Poco fa il dottor Labanchi aveva concluso il suo discorso dicendo che noi, come cristiani, non possiamo accettare un tipo di ecumenismo che in sostanza è semplicemente una comunella basata sul compromesso oppure su un pacifismo che non ha nulla a che fare con il cristianesimo biblico. Sentiamo ora che cosa ha da aggiungere a questo riguardo il dottor Edoardo Labanchi.
1: Lo ripeto, è lodevole che tutti i veri cristiani godano della comunione fraterna, che collaborino all'edificazione spirituale della Chiesa e all'evangelizzazione. Tuttavia, come dicevo, alla luce della parola di Dio, non possiamo accettare un ecumenismo che è piuttosto una comunella o conventicola basato sul compromesso, su un pacifismo che non ha nulla a che fare con il cristianesimo biblico. In tale comunella lo stesso nome cristiano viene screditato e si fa passare per cristiano ciò che in realtà è pagano, è superstizione, idolatria. Non basta dire di essere cristiani, di credere in Gesù per essere davvero cristiani. Infatti è necessario che non si ponga la propria fiducia in persone, dottrine e istituzioni che sono in contraddizione con l'insegnamento di Gesù e degli Apostoli, così come c'è stato riportato nella Bibbia. Come infatti può essere davvero cristiano chi prega rivolgendosi a persone morte e pone la propria fiducia in loro, fossero anche Maria, la madre di Gesù, e i cosiddetti santi? Com'è possibile credere in Gesù e porre la propria fiducia in un uomo considerato capo della Chiesa sulla terra, vicario di Cristo, ritenuto infallibile quando definisce questioni dottrinali e morali? I veri cristiani non riconoscono che un solo sommo pontefice, un solo sommo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, che ora siede alla destra del Padre ed intercede per noi. Come si può essere cristiani e ritenere che il sacrificio di Gesù sulla croce possa essere in qualche modo ripetuto o di nuovo rappresentato, avendo così efficacia sacramentale, come si suol dire? La lettera agli Ebrei è molto esplicita al riguardo. Noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E dove c'è la remissione dei peccati mediante tale sacrificio fatto una volta per sempre, non c'è più luogo ad offerta per il peccato. Si vedano particolarmente i capitoli 9 e 10 di questa importante lettera del Nuovo Testamento. E qui l'elenco delle false dottrine professate da sedicenti cristiani potrebbe continuare. Del resto, come possiamo definire cristiani quelli che, pur autodefinendosi tali, negano che Gesù Cristo abbia fatto dei veri e propri miracoli e soprattutto che sia fisicamente risorto dai morti? Alcuni, che pure insegnano in istituti teologici, negano che i Vangeli e gli Atti degli Apostoli siano opere attendibili dal punto di vista storico e ne fanno solo un frutto più o meno fantasioso della fede dei primi cristiani. In fondo, costoro riducono il cristianesimo ad un'esperienza religiosa soggettiva, a cui potrebbe anche non corrispondere nulla di oggettivo, di reale. Con queste e con altre categorie simili di pseudo-cristiani non possiamo parlare di ecumenismo, di accordi, di unione o altro. Né tantomeno i veri cristiani possono far comunella con indù, buddisti, musulmani e con quelli della fede o religione Bahá'í, per i motivi che ho esposto nelle trasmissioni precedenti. In particolare, vorrei sottolineare che l'Iddio che adorano i veri cristiani mediante Gesù Cristo non è l'Iddio di tutte queste religioni, che hanno della divinità le idee più disparate. Da qui si vede l'assurdità di pregare assieme a loro e ad altri simili per la pace. Questo tipo di sciropposa retorica religiosa, che si riferisca o meno a qualche illustre personaggio, come ad esempio Francesco d'Assisi, tale retorica è del tutto estranea al cristianesimo biblico. Dinanzi agli inviti di questo ecumenismo di bassa lega, quindi, più che mai attuale è l'esortazione dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Colosse nella lettera a loro indirizzata e precisamente nel capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 10. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate uniti a Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede, come v'è stato insegnato e abbondando in ringraziamenti. Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia, e qui noi potremmo aggiungere con le false dottrine che circolano oggi in Italia e con l'ecumenismo antibiblico. Nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e in Lui voi avete tutto pienamente. I veri cristiani sono disposti al dialogo con tutti coloro che sinceramente cercano la verità, ma non sono disposti a scendere a vergognosi compromessi in nome di una fittizia pace religiosa che non ha nulla a che fare con la pace che Cristo ha portato a chiunque l'accetta per quello che è il Signore e Salvatore dell'umanità. A conclusione, quindi, di queste trasmissioni sulla religione Bahá'í, il mio invito a tutti coloro che ascoltano e cercano sinceramente la verità è quello di non lasciarsi ingannare dal fascino di queste religioni o sette orientaleggianti, ma di rivolgersi alla Bibbia, alla parola di Dio, che ancora oggi, come afferma l'Apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetti 16 e 17, ancora oggi è utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente preparato per fare ogni opera buona. E questa esortazione è rivolta anche ai cristiani in ascolto. La nostra fede deve essere continuamente alimentata dalla parola di Dio, affinché, come afferma la lettera di Giuda, versetto 3, noi siamo sempre pronti a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi, intendendo per santi tutti i cristiani degni di questo nome. La prossima volta comincerò a parlare della cosiddetta Chiesa di Scientology, un'altra corrente filosofico-religiosa che sta mietendo vittime anche in Italia. A risentirci dunque.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: passo dopo passo.
1: E là vi ricorderete della vostra condotta e di tutte le azioni con le quali vi siete contaminati e sarete disgustati di voi stessi per tutte le malvagità che avete commesso, scriveva il profeta Ezechiele. Quando veniamo accettati dal Signore e ci ritroviamo in una posizione di favore, di pace e sicurezza, allora proviamo un sincero dolore per tutte le mancanze e i tradimenti commessi nei confronti del nostro Dio. Questa contrizione, estremamente preziosa, viene dolcemente concessa al popolo di Dio come uno dei risultati più santificanti della salvezza. Colui che richiede e accetta la contrizione del cuore concede anche quella medesima contrizione e non si rivela un frutto acerbo e velenoso, bensì un nutrimento delicato e desiderabile con il quale ciba il suo popolo. Il senso di perdono e la consapevolezza del favore immeritato sono gli strumenti migliori per sciogliere un cuore di pietra. Ci sentiamo induriti? Pensiamo all'amore di Dio e allora abbandoneremo il peccato, ne saremo disgustati e dispiaciuti. Sì, saremmo disgustati di noi stessi per avere peccato contro un simile amore che non conosce limiti. Veniamo a Dio con questa promessa di contrizione e chiediamoli di aiutarci a ricordare, pentirci, ravvederci e ritornare a Lui senza sosta. Com'è bello sperimentare la commozione di un rincrescimento vero. Che sollievo può rappresentare un diluvio di lacrime a volte. La preghiera di oggi, in questo senso, se stai in questo tipo di situazione, potrebbe essere: Signore, colpisci la roccia o parla alla roccia e fai sgorgare le acque nella mia vita.

è un intruso. Egli usurpa, si intromette, invade e viola. Si autoinvita alla festa, apre le tende, spalanca le porte chiuse a chiave, preme l'interruttore in una stanza buia, aziona l'allarme antincendio in corridoi chiusi e inviolabili. Si intromise nel caos primordiale portando luce, bellezza, ordine e vita. Si intromise nell'esistenza di un uomo di mezza età della città di Ur, creando una nazione. Violò la comoda sicurezza dei Canaaniti che confidavano nell'inviolabilità delle loro mura. Si fece largo nelle nobili sale dei re con vecchi profeti pedanti che puntavano il dito e annunciavano il giudizio. Si autoinvitò al convito di Belsazar e scrisse sulla parete parole di condanna che fecero andare di traverso il vino ai commensali. Dio si intromise nel grembo di una vergine, diede l'assalto al regno di Satana in una notte a Betlemme. Parlò in Giudea e Galilea come mai nessuno aveva fatto e senza essere stato invitato. Mise sottosopra il cortile del tempio, rovesciando i tavoli e buttando fuori i mercanti con irruenza, armato solo di una sferza di cordicelle. Dio penetrò nel regno stesso della morte, rubandone lo stendardo e annientandone il potere. Nel luogo santissimo del tempio squarciò audacemente la cortina da cima a fondo. Alla fine interverrà nuovamente nella storia, giudicando le nazioni, bandendo il peccato e la morte per stabilire il suo trono sulla terra, sebbene egli continui a regnare in cielo. Dio è un intruso glorioso nella mia vita, nei miei pensieri, nel mio dolore, nella mia tristezza e scoraggiamento. Lo Spirito del Signore invade perfino la mia vita, prendendo dimora nel mio corpo. La sua parola è una spada a due tagli, che penetra nella mia compiacenza e seziona l'anima dallo spirito. Egli si intromette sfacciatamente nel mio peccato, chiamandolo brutalmente per nome e invitandomi ad abbandonarlo. Che cosa possiamo fare se non restare a bocca aperta davanti al nostro grande e onnipotente Dio che, tra l'altro, ha pienamente diritto di intromettersi? Dopotutto, il proprietario di una casa si intromette realmente quando vi mette piede? Può un re in visita ai propri sudditi essere considerato invadente? Si può definire intruso un artigiano che intenda lavorare il suo pezzo di legno? Dio un intruso? Dal suo punto di vista mai, dal nostro punto di vista sempre. Sia che si intrometta con un richiamo dolce e sommesso, sia che intervenga con un giudizio improvviso e duro. Perciò ho scritto queste righe, perché anche tu possa capire meglio come Dio si intromette nella tua vita ogni giorno. Così potrai meravigliarti, rallegrarti ed essere benedetto dal fatto che il tuo Dio si cura di te al punto da entrare nella tua vita, magari quando meno te l'aspetti. Non osiamo pensare ad un Dio inerte che sia assente o stia sonnecchiando. Egli non è confinato in qualche remoto angolo dell'universo, indifferente, insensibile, incurante. Contaci. Dio si intromette in miriadi di modi e sempre gloriosamente, e grazie al suo santo nome che lo fa.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: A casa nostra. Corci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi qua da voi di nuovo con un qualche

Ho pochissima acqua, dato che c'era un cassone sul tetto per l'acqua a nostra disposizione. Perciò, con 6 o 7 persone che si lavavano, bevevano e usavano l'acqua per tirare nel gabinetto normalmente, oltre a una mamma che faceva bucati e cercava di tenere pulita la casa, si finiva per restare spesso all'asciutto. Infatti, molte volte ci siamo dovuti lavare a secco anziché a bagnato. Ma come in tutte le cose, qualche scappatoia si trovava. Per esempio quella del bagno giapponese. L'idea mi era venuta guardando l'illustrazione di un ragazzino giapponese che al chiaro di luna, per fortificarsi il carattere, si gettava addosso un secchio di acqua gelata. Naturalmente io, che non sono giapponese e che pensavo che avrei potuto aiutare i miei figli a fortificarsi il carattere con sistemi meno drastici, ho cercato di usare l'idea modificandola un po' e rendendola più europea. Niente acqua gelata, poverini, mica volevo che avessero la polmonite. E niente chiaro di luna. Il giardino era sostituito con la vasca da bagno. Allora ascoltate cosa facevo. Mettevo i bambini in piedi nella vasca. Li insaponavo con la spugna e qualche volta li strigliavo come un cavallo, dopo che avevano giocato a pallone, e poi al canto di una canzoncina giapponese, che nessun giapponese avrebbe mai riconosciuta come tale, versavo su loro un secchio di acqua tiepida che portava via sapone e sporcizia. Risultato? 4 secchi d'acqua invece di 4 vasche, e in più 4 bambini puliti e divertiti alla giapponese. Molto tempo dopo, uno dei figli mi ha detto: «Ma lo sai che veramente credevamo che tu sapessi cantare in giapponese?» Io penso che sia importante cercare di non fare pesare sulla nostra famiglia le difficoltà che incontriamo. E anche nella misura del possibile dobbiamo cercare di trasformarle in situazioni con il loro lato utile, piacevole e forse divertente. Dopotutto, se le cose non si possono cambiare, perché non prenderle come mezzi che il Signore usa per insegnarci qualcosa? È da quel periodo di magra idrica, che non mi piaceva per niente, ma che era una realtà, mi sono rimaste alcune abitudini. Per esempio, l'acqua che resta a tavola nei bicchieri e nella brocca la uso per bagnare le piante del salotto, con quella che uso per lavare la verdura in un catino bagno le piante sul terrazzo, quella calda e saponosa spesso la butto in quella che a Roma si chiama la tazza e che i milanesi, che sono sempre più eleganti e sofisticati, chiamano il water. E facendolo mi sento anche una cittadina virtuosa. Infatti qui a Roma i manifesti affissi dal comune dicono: l'acqua è un bene comune, si usa ma non si spreca.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Atti capitolo 3, versetto 15. Uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti. Evangelo di Luca, capitolo 24, versetti 50 e 51. Alzate in alto le mani, Gesù li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. Il titolo di oggi è Da Pasqua alla Pentecoste. Nel giro di qualche settimana, quasi 2000 anni fa, ebbero luogo avvenimenti di importanza capitale. Il primo è la morte di Gesù in occasione della Pasqua giudaica. Il sole in pieno mezzogiorno si oscurò, la terra tremò, le rocce si spaccarono e il velo del tempio si squarciò in due. Che lo vogliamo o no, questo avvenimento ha sconvolto la storia dell'umanità. Il terzo giorno dalla sua morte, Cristo risuscita. Al fine di consolidare la fede dei discepoli e di accertare l'autenticità dei fatti, Dio permise che durante 40 giorni il suo figlio risuscitato apparisse a varie persone che diventarono testimoni incontestabili di quel fatto straordinario. Poi, a Betania, sotto gli occhi stupiti dei discepoli, Gesù è elevato al cielo. I discepoli ritornarono a Gerusalemme per aspettare il compimento della promessa del Padre, la discesa dello Spirito Santo. E là, il giorno della festa della Pentecoste, che si celebrava 50 giorni dopo la Pasqua, lo Spirito Santo scende su di loro. I discepoli, grazie alla potenza dello Spirito, si misero a parlare in lingue straniere che non conoscevano, e così poterono annunciare le grandi cose di Dio a gente di varie nazionalità, come raccontato negli Atti al capitolo 2, versetto 11. Ecco così che il Dio dei Giudei si rivela come il Salvatore di tutti gli uomini. Dopo questi grandi avvenimenti iniziò una nuova era, il periodo cristiano. Ben presto questo periodo finirà, anch'esso con grandi avvenimenti: il ritorno di Gesù Cristo e il rapimento dei credenti.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Matteo, capitolo 13. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso al mare, e molte turbe si radunarono attorno a lui, talché egli, montato in una barca, vi sedette, e tutta la moltitudine stava alla riva. Ed egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: «Ecco, il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde nei luoghi rocciosi, ove non aveva molta terra, e subito spuntò, poiché non aveva terreno profondo. Ma levatosi il sole, fu riarsa, perché non aveva radice, si seccò. E un'altra cadde sulle spine, e le spine crebbero e l'affogarono. E un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando qual 100, qual 60, qual 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda». Allora i discepoli accostatisi gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Ed egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano e udendo non odono e non intendono. E s'adempie in loro la profezia di Isaia che dice: Udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano, ed io non li guarisca. Ma beati gli occhi vostri, perché veggono, e i vostri orecchi perché odono, poiché in verità io vi dico che molti profeti e giusti desideravano vedere le cose che voi vedete e non le videro, e di udire le cose che voi udite e non le udirono. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via quel che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada. E quegli che ha ricevuto la semenza in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con allegrezza. Però non ha radice in sé, ma è di corta durata, e quando venga tribolazione o persecuzione a cagione della parola è subito scandalizzato. E quegli che ha ricevuto la semenza fra le spine è colui che ode la parola, poi le cure mondane e l'inganno delle ricchezze affogano la parola e così riesce infruttuosa. Ma quei che hanno ricevuto la semenza in buona terra è colui che ode la parola e l'intende, che porta del frutto e rende l'uno il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Ed egli propose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato buona semenza nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò delle zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. E quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servitori del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo? Come mai, dunque, c'è zizzania? Ed egli disse loro: Un nemico ha fatto questo. E i servitori gli dissero: Vuoi tu che andiamo a cogliere? Ma egli rispose: No, che talora, cogliendo le zizzanie, non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che ambedue crescano assieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Egli rispose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granel di senapa che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è ben il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore dei legumi e diviene albero, tanto che gli uccelli del cielo vengano a ripararsi fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 staia di farina finché la pasta sia tutta lievitata. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alle turbe, e senza parabola non diceva loro nulla, affinché si adempisse quel che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò in parabole la mia bocca, esporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo. Allora Gesù, lasciate le turbe, tornò a casa, e i suoi discepoli gli s'accostarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie del campo. Ed egli rispondendo disse loro: colui che semina la buona semenza è il figliuolo dell'uomo. Il campo è il mondo, la buona semenza sono i figliuoli del regno, le zizzanie sono i figliuoli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figliuolo dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, oda. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde per l'allegrezza che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle, e trovata una perla di gran prezzo se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Il regno dei cieli è simile anche a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni sorta di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva e, postesi a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non val nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco. Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. E avete inteso tutte queste cose? Essi gli risposero: sì. Allora disse loro: per questo ogni scriba ammaestrato nel regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Or quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là, e recatosi nella sua patria li ammaestrava nella loro sinagoga, tal che stupivano e dicevano: onde ha costui questa sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figliuolo del falegname? Sua madre non si chiama la Maria, e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Donde dunque vengano a lui queste cose? E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: un profeta non è sprezzato che nella sua patria e in casa sua. E non fece quivi molte opere potenti a cagione della loro incredulità.
2: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, ben trovato ancora una volta. Grazie di essere tornato, fedele, puntuale. Naturalmente a coloro che ci ascoltano del gentil sesso dobbiamo dire benvenuta, bentornata. Grazie di essere tornata fedele e puntuale. Quando io dico bentornato, chiaramente intendo tutti, sia bambini che bambine.

Grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza. Grazie per aver scelto di voler trascorrere mezz'ora, 30 minuti insieme alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto. Naturalmente questo fa piacere anche al sottoscritto. Vorrei così pensare, sperare un attimino, ma proprio ino che la mia presenza non disturbi. Credo di no, almeno a giudicare dalle tante lettere che arrivano con commenti di apprezzamento e di simpatia, di affetto soprattutto, ecco, quello mi tocca molto, sinceramente lo dico. A giudicare da questi commenti, appunto, dicevo, sembra che stiamo bene insieme, insomma.

Come sai, siamo alle prese con il libro del Levitico. Libro del Levitico che da un esame superficiale può apparire anacronistico, può sembrare di aver poco o nulla da dire a uomini e donne del XXI secolo. E invece, come abbiamo già avuto modo di constatare la volta scorsa, le cose non stanno così. Il messaggio c'è, il messaggio è profondo, il messaggio è attuale. E il messaggio è molto personale, per te e per me. Ci vogliono soltanto delle orecchie che ascoltano, delle orecchie attente. È un cuore disposto, un cuore aperto, un cuore disponibile.

La volta scorsa abbiamo fatto dei commenti circa le primissime battute del capitolo, la prima frase praticamente. Dio chiama Mosè, lo chiama in un modo molto particolare, molto personale, molto intimo, oseremmo dire. Questo traspare dal tipo di parole che vengono usate nel testo. Si parla poi di un sacrificio, di un'offerta molto particolare. Abbiamo visto che ci sono nel contesto del libro 5 offerte, 5 sacrifici. Quello che viene descritto all'inizio del primo capitolo è il principe delle offerte, l'olocausto. Olocausto, il termine italiano olocausto viene dal greco, che significa offrire tutto, bruciare tutto, quindi l'intero animale, capretto o quello che era, veniva consumato dal fuoco interamente, non venivano lasciati, non c'erano pezzi che avanzavano. Inoltre questa frase ci ricorda anche, questa parola ci ricorda anche il termine ebraico olah, cioè qualcosa che sale, ciò che sale verso l'alto. Quindi il sacrificio veniva consumato tutto e il fumo, l'aroma, naturalmente si sprigionava verso l'alto e saliva come un aroma verso Dio, verso il cielo. Era importante appunto perché si trattava di olocausto. Nulla veniva trattenuto né dal sacerdote né tantomeno dalla persona che offriva questo sacrificio. Interessante notare che quando Dio parla a Mosè, quando dà queste disposizioni, dice, parla ai figli di Israele e di loro: quando qualcuno tra voi recherà un'offerta all'Eterno, l'offerta che recherete sarà di bestiame. Qui la parola qualcuno credo stia a significare chiunque possa e chiunque voglia venire. In altre parole, nessuno era escluso dal venire e offrire l'olocausto all'Eterno, l'olocausto a Dio. Questo mi ricorda, mi fa pensare a quelle parole di Gesù, quando l'ultimo giorno della grande festa, come leggiamo nei Vangeli, nel Vangelo di Giovanni, nella fattispecie, disse: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Ora, questo invito di Gesù non era rivolto soltanto ad alcune persone. Chiaramente l'invito di Gesù a bere non era limitato, anzi non aveva nulla a che vedere con la sete fisica e con l'acqua fisica. Aveva a che vedere con una sete spirituale, con un bisogno di un rapporto nuovo, rinnovato, profondo, personale, reale, con Lui, il Figlio di Dio, e di conseguenza con Dio Padre. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chiunque sia, chiunque possa, chiunque voglia, è benvenuto. Nessuno è escluso, tranne quelli che si escludono da sé. Gesù qui indica una sola condizione. Hai notato? Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Tanti avranno detto: io non ho sete, o perlomeno non ho sete di quel tipo di acqua. Voglio fare altre cose con la mia vita, voglio prendere altre direzioni. Sono ancora giovane, oppure ormai sono troppo vecchio, non c'è più speranza per me. Ma Gesù invece dice: se qualcuno ha sete, chi ha sete può andare. Può andare perché potrà dissetarsi. È come se Gesù riecheggiasse le parole del profeta Isaia, quando nel suo libro, per essere precisi, al capitolo 55, Isaia scrive: o voi che siete assetati, venite alle acque. Quindi anche nell'Antico Testamento si rinnova l'invito, e probabilmente Gesù pensava a quelle parole del profeta Isaia, profeta e parole che Gesù conosceva molto bene. Gesù, ti ricordo, era molto versato in quelle che erano la legge ed i profeti, cioè l'Antico Testamento così come noi lo conosciamo. Quindi Gesù rinnova l'invito.
se qualcuno ha sete, venga a me e beva. O con il profeta Isaia, o voi tutti che siete assetati. In altre parole, qui Isaia prende per scontato che la gente abbia sete, che ci sia questa sete di verità, sete di giustizia, sete di un rapporto vero, reale, non di maschere, di recite, di coperture. L'invito di Gesù, il grido di Isaia, sono validi, ancora oggi, per chiunque abbia sete.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Chiedo scusa, attraverso il libro del Levitico. Abbiamo trascorso così tanto tempo ai piedi del libro dell'Esodo che sono ancora pieno di questo libro. No, stiamo esaminando insieme il libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto e grazie per aver scelto questa frequenza, questa emittente e a quest'ora. Al microfono, come sempre, Maurizio.

Tornando all'Olocausto, vediamo che venivano usati due tipi di animali per questo sacrificio in particolare: bovini e ovini. Gli animali selvatici, di solito predatori, erano esclusi. Anche gli animali carnivori non potevano essere usati per l'Olocausto. Dice, ma come mai? Come mai queste regole così strane? Credo che la ragione sia questa. Animali selvatici predatori, gli animali carnivori che vivono uccidendo altri animali, non avrebbero mai potuto essere un simbolo, un esempio, una rappresentazione di Gesù Cristo, il quale venne per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi, come vedi, leggendo il libro del Levitico, leggendo tutta la Bibbia, ma leggendo il libro del Levitico in modo particolare, è bene non soffermarsi alla superficie e arrivare a conclusioni affrettate, giudizi sconsiderati. Ci sono ragioni, ragioni molto importanti, spesso profonde, per le varie azioni, le varie regole, riti e cerimonie che vengono prescritti. Un'altra condizione era che l'animale fosse senza difetti, doveva essere un animale domestico. Perché? Beh, evidentemente poteva essere sacrificato solo quel che aveva valore, qualcosa che era caro al proprietario. Non poteva essere qualcosa che il tizio così trovava per strada. C'era un prezzo da pagare. E di nuovo, non possiamo fare a meno di notare con stupore, con meraviglia, come anche questo aspetto rappresenti Gesù Cristo. Infatti Dio non risparmiò ciò che aveva di più caro, di più prezioso, di più unico: il suo proprio figlio, il suo unico figlio. Se quindi Cristo soffrì sulla croce, quando offrì se stesso come olocausto, anche il Padre soffrì in una maniera che ovviamente sfugge alla nostra comprensione umana. Ho detto a volte che Gesù ha sofferto fisicamente sulla croce, ma altri uomini, altre donne probabilmente hanno sofferto più di lui, ed alcuni hanno espresso sorpresa da questa mia affermazione. La morte su una croce deve essere tremenda, penosa, lunga. Acuta sofferenza, impossibilità di respirare bene. In più, prima della crocifissione, ti ricordo che Gesù era stato anche frustato, torturato. Quindi non c'era solo la sofferenza della crocifissione, c'era anche la sofferenza di ciò che l'aveva preceduta. Ma credo che al di là di tutto questo, per quanto orribile, doloroso, penoso possa essere, credo che la sofferenza peggiore sia stata la separazione del figlio dal padre. Una separazione, non so veramente trovare le parole, una separazione tenebrosa, assoluta. Una separazione che era il risultato del peccato sulle spalle del Cristo. Il Padre, l'Iddio Santo, per quanto amasse suo figlio, non poteva però sopportare la vista del peccato. Quindi credo sicuramente che la sofferenza più orribile, più profonda, più assoluta, la solitudine più nera, più totale, Gesù l'abbia sperimentata non tanto a causa del dolore fisico, per quanto intenso possa essere stato, ma la vera pena, la vera solitudine, la vera sofferenza, quella più incolmabile, quella che noi non riusciremo mai a capire, era il risultato della separazione dal Padre.
infine l'animale doveva essere obbediente all'uomo. E di nuovo questa è una straordinaria rappresentazione simbolica di Cristo, il servo obbediente, che venne per servire e che fu obbediente fino alla morte, la morte sulla croce. Gesù non è venuto per essere servito, avrebbe avuto tutti i diritti, ma è venuto per servire. Ricordi l'episodio di quando erano a tavola gli apostoli e Gesù, poco prima della sua morte. Gesù cosa fece? Prese un asciugamano, si abbassò, prese una catinella, cominciò a lavare i piedi ai discepoli. Il Signore, il Maestro, il Salvatore, Dio fatto carne, che lava piedi sporchi e puzzolenti. In più, nel giardino del Getsemani, di lì a poco Gesù dirà: se è possibile, fa che questo calice passi oltre, ma non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Rivolgendosi al Padre aveva detto. In altre parole Gesù stava dicendo: Padre, se c'è un'altra via, se c'è un altro modo, usa quello. Se c'è un'alternativa, usa l'alternativa. Ma non è la mia volontà che deve essere fatta. È la tua volontà, Padre. Quindi se non c'è un'alternativa, se non c'è un'altra via, se non c'è un altro modo, io sono pronto ad andare avanti. Obbedisco e mi sottometto alla tua volontà. Ecco ciò che Cristo ha detto nel Getsemani. E fu allora che il sudore cadde dalla sua fronte, simili a gocce di sangue. Di nuovo non riusciremo mai a comprendere la sofferenza e la solitudine di quelle ore, di quei momenti così tremendi, quando tutta la bruttura del peccato deve essere stata manifestata davanti agli occhi del Cristo, quando probabilmente si è reso conto in tutta la sua pienezza di ciò che l'aspettava. Ma Gesù, obbediente, si è offerto come olocausto, come sacrificio, non per essere un eroe, non perché il suo nome fosse scritto nei libri della storia. Tutto questo a lui non interessava. L'ha fatto per te. Sì, ma hai capito bene. L'ha fatto per te. L'ha fatto per me. Perché tu ed io non dovessimo attraversare quell'esperienza. E perché tu ed io potessimo avere accesso alla presenza del Padre. Un accesso che altrimenti ci sarebbe stato vietato. Perché non prendi qualche momento, così nel silenzio del tuo cuore, mentre c'è questa musica di sottofondo? Perché non prendere qualche momento per dire: grazie Gesù, per ciò che hai fatto al posto mio. Io non lo meritavo, certo. Non l'hai certo fatto perché sono stato bravo o brava. O perché i miei peccati sono pochi e piccoli. Mi rendo conto che davanti a Dio non ci sono pochi peccati, piccoli peccati. C'è il peccato, punto e basta. Ma tu l'hai fatto perché io potessi essere perdonato. E perché possa dire a Dio: sono un tuo figlio anch'io. Perché Gesù ha pagato per me.
Se questa è stata l'esperienza della tua vita, prendi qualche momento per dire

Se invece non hai fatto questa esperienza, se Gesù per te è solo un nome della storia, se Dio per te è qualcosa o qualcuno di distante, di lontano, di remoto, di rimosso dalla tua vita quotidiana, bene, sappi che c'è un'alternativa. Le cose possono essere diverse. Infatti questo è l'intenso desiderio di Dio. È per quello che ha mandato Gesù Cristo. È per quello che Cristo è morto, è risorto, ed ora è il Signore vivente. Se vuoi possiamo approfondire questo dialogo. Possiamo intessere una conversazione per lettera. In redazione ci sono persone pronte e preparate che non aspettano altro se non di presentarti Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore.

Gesù può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, dal momento che Egli vive sempre per intercedere per loro. In Lui non c'è peccato. Non ha conosciuto peccato. Egli è colui del quale Dio ha detto: ne sono compiaciuto. È il figlio beneamato. Quindi, come vedi, attraverso Gesù, e solo attraverso Gesù, c'è l'ingresso per la presenza di Dio. Il testo del Levitico ci dice inoltre che il sacrificio doveva essere un animale maschio, un bovino o un ovino maschio. Questo non perché ci sia nulla di male o di imperfetto con un animale femmina, ma di nuovo c'è un messaggio un po' nascosto, se vuoi. Di solito il maschio fisicamente, attenzione, fisicamente, di solito, ci sono eccezioni, ma è più forte. Anche qui c'è questo messaggio un po' nascosto del fatto della forza, della virilità, della potenza. Gesù è stato pienamente capace di adempiere emotivamente, fisicamente, spiritualmente a tutto ciò che il Padre richiedeva da Lui. In Lui non c'è peccato, non ha conosciuto peccato, ci ricorda il Nuovo Testamento. Quindi, come tale, era il sacrificio perfetto.

Bene, purtroppo anche per oggi è tutto. Dobbiamo salutarci, dobbiamo separarci, ma solo fino al nostro prossimo incontro. Ancora una volta grazie e a risentirci. Un abbraccio forte. A presto. Ciao.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

In questa serie, in cui esaminiamo misure preventive per insegnare ai bambini a non scegliere modi di vita che così spesso vediamo poi negli adulti, noi abbiamo considerato il modo di aiutare i bambini ad affrontare i problemi della vita e i loro peccati senza passare la loro colpa ad altri, ma ad assumere la loro responsabilità e a confessare, ad ammettere i loro peccati. Abbiamo considerato il modo di far fare ai bambini le cose subito e ad inculcare in loro la disciplina di far piani e poi metterli in atto al momento appropriato. Quest'oggi discuteremo un altro soggetto assai importante che ha a che fare con le persone offese. Oh, quante ce ne sono nel mondo! Sono certo che anche in questa settimana voi ve ne siete trovate alcune davanti. Le avete sentite parlare risentitamente contro qualcuno, o peggio, proprio voi eravate il bersaglio del loro risentimento. O può anche darsi che proprio voi siete stati offesi per qualche ragione, e così oggi vogliamo parlare di persone offese che gettano il proprio risentimento sulla persona che le ha offese, di qualcuno insomma che ripaga il male con il male. Questa tendenza è innata in tutti noi peccatori, sia che siamo adulti, sia che siamo ancora bambini. Essa è trovata in tutti noi. Oh, quante volte avete sentito dire nella vostra casa da uno dei vostri bambini qualcuno mi ha tirato i capelli, ma io glieli tiro in cambio, oppure quel tale alla scuola mi ha dato un pugno e io glielo ritornerò sul naso. È una cosa comune, è fatta da tutti noi. Siamo peccatori e vogliamo ricattarci, vogliamo assaporare la nostra vendetta, e i bambini sono pieni di questi sentimenti. Non occorre che nessuno insegni loro queste cose, non necessitano di alcun maestro, già lo sanno di per sé. Semmai qualcuno mi dà un calcio, io ne rendo un altro. Se tu mi tiri i capelli, io te li tiro indietro. Se mi picchio, ti picchio, e così via. Ora, noi tutti agiamo così perché siamo peccatori, ma la Bibbia insegna differentemente. Essa ci dice: benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite, e aggiunge: non ripagate male con male. Queste cose sono scritte nel 17° capitolo dell'Epistola di Paolo ai Romani, il versetto 14 a 17, e nel versetto 21 è trovato: non esser vinto dal male, ma vinci il male col bene. Ora, i bambini bisogna che imparino queste cose ad una tenera età. Bisogna che sappiano che questo è l'unico modo per trattare i torti ricevuti, e ne riceveranno tanti nella loro vita. E questa è l'unica maniera giusta di saperli affrontare. È il modo che Dio vuole che usiamo, rendendo bene a chi ci ha fatto del male. Ma questa naturalmente non è una cosa facile a farsi, ci deve essere insegnata, e poi necessitiamo che lo Spirito Santo ci dia la potenza per poterla mettere in pratica. E il voler rendere male per male è una cosa che è così tanto parte della giovinezza, riesce così spontanea ai bambini, che diventa così importante e necessario che subito ci diamo ad insegnar loro che noi dobbiamo fare del bene e dire bene e a coloro che ci fanno del male e che dicono male di noi. Ed ecco che vi succede proprio a voi: un bambino viene a lagnarsi di ciò che un altro bambino gli ha fatto, e che fare? A questo punto un genitore deve essere molto cauto in quello che dice. Per certo non deve dirgli: e tu vai e rendigli la pariglia, perché questo vi può subito venire in bocca, perché questa tendenza vi può essere naturale anche in voi. Io ho sentito tanti genitori e genitori cristiani che hanno detto: voglio insegnare al mio bambino un po' di pugilato, così saprà come ben difendersi, così saprà mettere al posto quel prepotente che vive in fondo al casseggiato. Vedrai che smetterà di fargli delle prepotenze. Ma vedete, questo è propagare ancor di più ciò che noi detestiamo, violenza, ed è pagare male con male. No, l'unica cosa che è più potente del male è il bene, e quel ragazzo prepotente bisogna che sia vinto e addomesticato col bene, e non con l'amministrargli delle dosi della sua stessa medicina.
Così diventa importante che i genitori facciano molto chiara la loro attitudine. Anche se è irritante quello che un altro bambino ha fatto al vostro proprio figlio, dobbiamo essere molto cauti e ricordarci Romani 12 e a presentare la risposta che la Bibbia ha per questo, come c'è dato nel versetto 19, cioè non fate le vostre vendette. Così si deve insegnare al bambino a rendere del bene a colui che gli ha fatto del male. E supponiamo che il vostro bambino ha una bella bicicletta e uno dei suoi amici viene e gli dice: quella bicicletta lì non è buona da nulla, è un carretto. Ora, quel bambino dice così perché in realtà invidia il vostro non avendo lui una bicicletta, e così reagisce disprezzando la bicicletta del vostro bambino. Ora, come può reagire il vostro bambino? Ebbene, quando lui vede qualche cosa che l'altro bambino ha, sia una bicicletta o qualsiasi altro giocattolo, egli può esprimere commenti favorevoli su tale cosa e lodarne gli accessori. Facendo così, egli incoraggerà l'altro a contraccambiare la sua gentilezza e a stabilire con lui una buona relazione invece di continuare a ingiurarsi l'uno con l'altro. E vedete, ci sono mille modi con cui un genitore può incoraggiare il suo bambino ad agire così, ma dobbiamo essere coscienti del problema, perché i bambini sono le persone più crudeli che esistano. Non c'è probabilmente nessuno che sia più indifferente di un bambino mentre parla di un altro. Loro possano offendersi profondamente più a parole che a fatti. Usano parole impensate, parole dette a caso, di cui loro spesso neppure sanno il significato, ma le spifferano subito alla prima occasione perché non hanno imparato a frenare la loro lingua o a pensare prima di parlare, e purtroppo ci sono persone che continuano poi ad agire così per il resto della loro vita. Ora, i bambini sono così ripieni di questa attitudine, così per loro risulta molto facile agire in questo modo. O insegniamo loro l'opposto, insegniamo loro a benedire e non maledire. E benedire significa dire qualche cosa di buono a quel bambino, significa chiedere a Dio di fare qualche cosa di buono per quel bambino, anche se egli vi ha maledetto e ha chiesto a Dio che facesse venire addosso a voi un accidente senza sapere ciò che questo significhi. Ma non è facile a rifarsi contro qualcuno che vi ha fatto del male. È più difficile il pensare a qualche cosa di buono per contraccambiare il male ricevuto. E come si può far questo? No, in verità non è facile. Ma noi troviamo la risposta nel 17° versetto del 12° capitolo dei Romani. Esso ci dice: non rendete ad alcuno male per male. Applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. L'unico modo che un bambino ha di resistere e di non rispondere con ingiuria quando si sente ingiuriato è di ragionare e prendersi prima che le occasioni gli vengano davanti. Se un bambino non sa come reagire, se non è preparato, egli risponderà nella stessa maniera. Ma se ha avuto l'opportunità di ragionare con calma queste cose con voi, allora egli verrà ad un'alternativa e saprà cosa dire e saprà cosa fare. Se però egli non ha alternativa, egli risponderà nella stessa maniera, reagendo secondo gli istinti della sua propria natura. Così è nostro dovere di insegnare assai per tempo queste cose al bambino e di provare con i loro consigli

queste cose, discuterli con lui, dicendo per esempio: vieni qua Tony, riproviamoci di nuovo, se io faccio questo o quello contro di te, come tu mi devi rispondere? E aiutare quindi il bambino mettendo in lui le giuste idee e le giuste soluzioni che dovrà considerare. Questo sarà l'insegnamento preventivo più importante che potrete dargli, di applicarsi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Signore, non è facile per peccatori come noi a non ricattarci, non è facile per noi a rinunciare alle vendette, non è facile per noi di rendere del bene a coloro che ci hanno fatto del male. Sono cose queste assai dure per noi, e così, o Signore, aiutaci a saper fare ciò che vuoi che facciamo, anche se questo pure è difficile per noi. Ti preghiamo che tu ci aiuti in queste cose, per l'amore di Gesù.

Leggiamo l'ultima parte del capitolo 7 dei Proverbi, dal verso 24. Or dunque, figliuoli, ascoltatemi e state attenti alle parole della mia bocca. Il tuo cuore non si lasci trascinare nelle vie di una tal donna, non ti sviare per i suoi sentieri, che molti ne ha fatti cadere feriti a morte, e grande è la moltitudine di quelli che ha uccisi. La sua casa è la via del soggiorno dei defunti, la strada che scende ai penetrali della morte. Abbiamo visto come il capitolo 7 tratti l'argomento delle seduzioni dell'immoralità. E abbiamo visto come lo scrittore sacro, dopo una introduzione dei primi 5 versi, descrive in seguito l'esperienza tristissima del meccanismo attraverso il quale l'immoralità è perpetrata. Abbiamo detto nella nostra precedente trasmissione che questi versi centrali del capitolo 7 sono mirabili perché trattano un argomento tanto arduo e difficile con un linguaggio così puro e così preciso come soltanto lo Spirito del Signore poteva trattare. Ora i versi

sono in realtà l'applicazione della storia. Perciò ascoltatemi, figliuoli, non vi fate sedurre, ascoltatemi, io vi sto parlando come un padre e non come un nemico. Prendete il consiglio che io vi do. Il vostro cuore non si lasci trascinare dalle vie del male. Non lasciate mai il sentiero della virtù, anche se può apparire stretto e talvolta solitario, pure la via dell'immoralità è una via che conduce alla morte, che conduce al soggiorno dei morti, è una via piena di una grande compagnia e di una grande moltitudine, ma è una moltitudine di gente ferita e uccisa dal peccato. Non camminate per quella strada, il vostro cuore non sia inclinato verso l'immoralità, non vi disponete mai a seguire quei sentieri, perché sono sentieri malvagi che non fanno altro che impoverire e distruggere la vostra vita stessa. Ragionate e coscientemente seguite la volontà di Dio e la sua parola, perché Dio stesso possa guidare i vostri cuori, e sempre meditate sulle vostre inclinazioni. Le vostre scelte non siano scelte fatte a caso, seguendo gli impulsi delle passioni, ma siano scelte ben precise che sono all'unisono con la parola di Dio. È interessante notare come lo scrittore sacro prima parla al plurale, dice figliuoli ascoltatemi, e poi si rivolge ancora più personalmente al singolare, il tuo cuore non si lasci trascinare. È importante ricordare come noi dobbiamo camminare per fede, perché allora possiamo vedere la realtà, quello che la gente non riesce né a comprendere, né a meditare, né a vedere. La strada dell'immoralità è frequentatissima, è comune, e forse oggi più che mai è frequentatissima e comune, ma conduce soltanto alla morte. Una morte lenta sembra qui descrivere lo scrittore sacro, perché molti ne ha fatti cadere feriti a morte, e grande la moltitudine che ha uccisi. Ma se noi possiamo considerare alla luce di tutta la rivelazione della scrittura quello che l'immoralità compie nella vita degli individui, scopriamo che assolutamente non c'è via d'uscita, ma c'è solo depravazione, c'è solo impoverimento, c'è solo morte, c'è solo dolore, c'è solo travaglio, c'è solo e unicamente l'impoverimento della personalità umana. Quando Dio ha creato l'uomo, l'ha creato come la sua opera d'arte, e l'immoralità e il peccato riducono gli uomini al livello più basso di quello delle bestie. Dio ci aiuti ad ascoltare sempre la sua parola e ci dia grazia di vivere all'altezza del consiglio che egli ci dà, permettendo allo Spirito suo di operare nella nostra vita
Il Signore ci benedica.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto. Per chi non lo sapesse, il libro più letto è proprio la spiegazione della Bibbia. Non sei sintonizzato casualmente, resta con noi perché un motivo c'è. Con Dio c'è sempre un motivo, quindi riceverai magari le tue risposte che cercavi da tempo. Un argomento difficile, un argomento che può creare anche delle controversie, perché uno può chiedersi e dire come si fa. Ma Enzo parlerà proprio di amare i propri nemici. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccoci qua ancora una volta per fare alcune riflessioni e alcune letture, ovviamente, dalla parola di Dio. Stiamo studiando il Vangelo di Matteo e stiamo studiando, per l'esattezza, il Sermone sul Monte. Abbiamo visto ieri alcune cose già a riguardo. Dopo aver sintetizzato il problema del rapporto fra Gesù e la legge di Israele in forma teorica, Matteo ce ne dà sei esempi sul piano pratico, sotto forma di antitesi, cioè di contrapposizioni tra ciò che fu detto agli antichi e l'ordine di Gesù, preceduto dalle parole «Ma io vi dico». Esaminiamoli nel dettaglio, leggendo i passi nei versetti dal 21 al 26, dal capitolo 5, sempre del Vangelo di Matteo, ovviamente. «Voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere. Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia là la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo».

ci sono affermazioni gravi. Significa che se tu sei in collera con tuo fratello, sei un omicida. Anche se l'espressione può sembrare troppo eccessiva, in quanto nessuna legge ci può condannare se disprezziamo a parole o col pensiero una persona, ecco che Gesù ci mostra il perché di questo, facendoci vedere le conseguenze. Se nel nostro cuore c'è la consapevolezza di non essere a posto con un nostro fratello, che è quindi un avversario, non possiamo fare come se niente fosse, presentare il nostro culto, la nostra offerta a Dio. Il rifiuto di perdonare e di chiedere perdono è molto grave. Il Signore non può non tenerne conto, quindi affrettati a riconciliarti prima che sia troppo tardi. A questa immagine dei litiganti che vanno dal giudice corrisponde la realtà della situazione degli uomini che camminano verso il traguardo inevitabile del giudizio di Dio sulla loro condotta. C'è un tempo in cui è ancora possibile riconciliarsi prima che si metta in moto un meccanismo da cui non c'è via di scampo. Il punto centrale dell'immagine, che è anche il termine di paragone con la realtà a cui l'immagine si riferisce, lo possiamo collocare nelle parole «mentre sei ancora per via». Dopo è troppo tardi. Così, nella nostra vita, mentre siamo ancora per via, cioè finché dura il nostro cammino terreno, dobbiamo risolvere i contrasti e ristabilire un rapporto di buon vicinato con i nostri compagni di pellegrinaggio, senza rimandare al domani, perché a un certo punto ci troveremo davanti al giudice e allora sarà troppo tardi per rimediare.

Gesù qui eleva il suo insegnamento oltre quello di Mosè. Egli si presenta sia nella posizione del legislatore che di colui che interpreta la legge. Poi passa a un secondo comandamento. Leggiamo i versetti dal 27 al 30. Voi avete udito che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. Nella cultura ebraica era normale parlare per estremi. Ad esempio, per dire «io preferisco la pasta al riso», loro avrebbero detto «amo la pasta e odio il riso». Lo stesso è qui, per sottolineare dei concetti importanti, li estremizza. La prima parte riguarda il concetto di adulterio secondo Dio, che comprende il desiderio e non solo l'atto in sé. Perché questo? Sappiamo bene come il soffermarsi su fantasie e desideri, guardando una donna per possederla, sia non solo una mancanza di rispetto verso questa persona, trattata come oggetto, ma anche pericoloso perché è l'inizio di ciò che può portare alla fornicazione o all'adulterio vero e proprio. Infatti, tra indugiare su certi pensieri e passare ai fatti, il passo è spesso molto breve. Il consiglio che Gesù dà nella seconda parte di questa sezione è molto pratico e significa: tieni sotto controllo, elimina, evita tutto ciò che ti fa peccare. Questo non solo per la fornicazione, ma per ogni altro tipo di peccato. Noi sappiamo molto bene quali sono le maggiori tentazioni che incontriamo e il sistema che Satana usa per tentarci. Teniamo queste cose sotto controllo e eliminiamole, altrimenti andremo incontro a conseguenze gravi. Il peccato prenderà sempre più possesso della nostra vita.

Questi sono solo due dei 10 comandamenti. E sebbene Matteo citi soltanto questi due trattati da Cristo, sono convinto che egli, Gesù, abbia elevato anche il livello di tutti gli altri. Nei seguenti versetti, il Signore considera seriamente la legge e il rapporto dell'uomo con essa. I prossimi «vi fu detto, ma io vi dico» non sono riferiti ai 10 comandamenti, ma ad altre leggi, prescrizioni o insegnamenti tradizionali che però erano diventati norme di vita, di comportamento morale e religioso. Le prime due le leggiamo nei versetti dal 31 al 37. Fu detto: chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via, commette adulterio. Avete anche udito che fu detto agli antichi: non giurare il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento, ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero. Ma il vostro parlare sia sì sì, no no, poiché il di più viene dal maligno.

0: Qui il Signore chiarisce i motivi per il divorzio. Chi divorzia per motivi diversi da quelli indicati nella Bibbia è un adultero. Per ora ci limitiamo a sottolineare che Gesù non ammette alcun motivo che giustifichi il divorzio. In Marco, al capitolo 10, troviamo che Gesù precisa che il divorzio non è nel piano di Dio, ma che Mosè fece questa concessione a causa della durezza del loro cuore. Tratteremo comunque il problema del divorzio in dettaglio quando arriveremo al capitolo 19. Poi il Signore Gesù dice che non dobbiamo essere persone che usano il giuramento per farsi credere. Oggi è difficile avere fiducia nella gente. Il Signore dice che il credente dovrebbe essere in ogni occasione una persona degna di fiducia. Rileggiamo le sue parole. Ma il vostro parlare sia sì sì, no no, poiché il di più viene dal maligno. Qualcuno ha detto: quando uno mi dice che giurerebbe su una pila di Bibbia alta un metro, io non gli credo perché penso che la sua bugia sia un metro più alta.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Veniamo alle ultime due affermazioni di Gesù che fanno riferimento al nostro comportamento nei riguardi del malvagio o dei nemici. Leggiamo i versetti dal 38 al 48. Voi avete udito che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico: non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.

Siete capaci di comportarvi come detto qui? Qui abbiamo un principio di vita. Anche se oggi viviamo in un momento in cui a molti sembra più saggio difendere la propria casa anche con le armi. L'Apostolo Paolo, in 2 Timoteo, capitolo 4, versetto 14, scrive: Alessandro il Ramaio mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. È facile dire che queste sono le leggi del regno futuro di Cristo e che ora non ci riguardano, in quanto non saremmo mai in grado di adempiere queste cose. Possiamo però trovare questi principi in altre parti della Scrittura, in cui si parla della nuova vita in Cristo per mezzo dello Spirito. Questo significa che da soli non potremo fare queste cose, ma dobbiamo tendere ad esse e alla perfezione di cui si parla nell'ultimo versetto, perfetti come è perfetto il Padre nostro celeste. Com'è possibile per te e per me essere perfetti? È possibile perché siamo accettati in Cristo, il diletto Figlio di Dio. Non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo e noi ci troviamo in Cristo avendo fede in Lui. L'unico modo per diventare perfetti si ottiene per la fede in Cristo, che ci riveste della sua giustizia. Segue quindi un processo di santificazione in cui Dio cerca di trasformarci nell'immagine di suo Figlio e questa dovrebbe essere la meta di ogni credente. Tuttavia, è completamente inutile cercare di raggiungere tale obiettivo con le nostre forze. Pensate di poter andare a Dio e dirgli: «Guarda che cosa ho fatto, vedi come sono bravo?» prendendovi tutta la gloria e obbligando Dio a salvarvi su tale base? Amico mio, non puoi fare niente di simile perché né tu né io siamo perfetti. Molti pensano di esserlo, ma non possiamo soddisfare le esigenze di Dio senza l'aiuto di un Salvatore.

Come abbiamo visto in questo capitolo, il re parla della giustizia che i suoi sudditi dovrebbero avere, una giustizia che deve essere superiore a quella degli scribi e dei farisei. Queste persone avevano una giustizia religiosa. Ad esempio, Nicodemo era una persona eccezionale, un uomo molto religioso, e non c'era niente per cui biasimarlo, rimproverarlo. Eppure il Signore gli disse che doveva nascere di nuovo. Giovanni capitolo 3, versetti dall'1 all'8. Dopo la nuova nascita inizia una nuova vita, secondo regole e principi diversi. Questa è la santificazione che ci porterà a raggiungere la perfetta statura di Cristo, come scritto in Efesi 4:13. Questo lungo discorso di Gesù prosegue nel prossimo capitolo, nel quale vedremo vari tipi di relazione dei sudditi del regno attraverso la preghiera, l'elemosina, il digiuno e le preoccupazioni di questa vita.

Arriviamo così al capitolo seguente, il capitolo 6. Tema del capitolo sono le motivazioni recondite che regolano le azioni di giustizia, quali elemosina, preghiera, digiuno, ricchezze, i rapporti dei sudditi del Regno dei Cieli verso Dio. Il capitolo 6 di Matteo riguarda l'aspetto esteriore della religione. Nel capitolo 5 avevamo visto il re parlare della giustizia che dovrebbe avere i suoi sudditi, una giustizia che dovrebbe essere superiore a quella degli scribi e dei farisei e che si raggiunge con la fede in Cristo. Nel capitolo 6 Matteo parla della giustizia che i sudditi del regno devono praticare. È certamente importante conoscere lo scopo di quello che si fa per Dio. Nessuna terza parte si deve frapporre in questo rapporto. Tutto si svolge tra l'anima e Dio. Gli argomenti citati in questo capitolo, elemosina, preghiera, digiuno, soldi, preoccupazioni per il futuro, hanno un carattere molto pratico. Prima di tutto il Signore parla dell'elemosina. Teniamo presente che tutto questo ha a che fare con l'esteriorità della religione e con l'ostentazione religiosa. Leggiamo il testo dal versetto 1 al 4. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa.

0: Signore Gesù rivolge le sue osservazioni ai sudditi del suo regno e c'è un grande insegnamento per te e per me. Quello che sta dicendo è in forma ironica. Credetemi, egli sapeva come usare l'arma del sarcasmo. Quando i farisei volevano dare qualcosa ai poveri, erano abituati a mettersi in un crocevia molto frequentato di Gerusalemme e suonavano una tromba con lo scopo di chiamare i poveri e i bisognosi a raccolta per ricevere i doni. E questo dava loro anche una splendida occasione perché gli altri vedessero le loro buone azioni. Non vedete un parallelo con il modo in cui alcuni cristiani fanno elemosina? Il Signore dice che in questo modo i farisei avevano la loro ricompensa. Qual era questa ricompensa? Gesù dice che essi lo facevano per avere la gloria degli uomini. Essi soffiavano nella tromba e tutti venivano correndo per vedere quanto erano generosi, e questa era la loro unica ricompensa. Il loro gesto non era tra loro e Dio. Dunque, per quale motivo doniamo? E come doniamo? Ci sono molti modi di fare elemosina. Qui ci viene detto che non dobbiamo mettere una mano in tasca e poi sventolarla, in modo che tutti sappiano quanto stiamo donando. Il Signore sta dicendo che quando mettiamo la mano al portafoglio, dobbiamo essere così discreti che nemmeno l'altra nostra mano deve sapere cosa stiamo facendo. Che sarcasmo pungente. E a questo punto, con queste esortazioni riguardo all'elemosina, che fanno sempre parte, vi ricordo, di questo sermone sul monte, noi ci fermiamo. Quindi vi invito a risentirci, ti ringrazio nel frattempo dell'attenzione che ci hai prestato. A risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ci troviamo di nuovo insieme e questo costituisce una gioia per noi, per poter leggere e meditare il Vangelo di Giovanni. La lettura che sarà fatta da Patrizia riguarda i versetti da 35 a 38 del capitolo 6.

Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato».

0: In questo nostro testo troviamo una grande affermazione del Signore Gesù: io sono il pane della vita. Non solo Gesù ha dichiarato di essere colui che dona la vita, è anche colui che conserva la vita, la nutre, la fa crescere e la rende forte. L'aspetto spirituale delle sue parole si pone in luce nel nostro brano, facendoci comprendere che il cibarsi di lui non corrisponde ad un fatto materiale, ma può avvenire esclusivamente per la fede. Egli è un pane spirituale, ben diverso dalla manna di cui gli ebrei si nutrirono nel deserto per circa 40 anni. Egli è un cibo che va assunto misticamente, ricevendo e credendo nelle sue parole. Quella di Gesù fu un'affermazione che non sarebbe difficile ripetere. In fondo si tratta solo di parole, di suoni, di vibrazioni nell'aria, parole altisonanti, considerevoli, di grande interesse e naturalmente impegnative, ma pur sempre parole, espressioni che qualsiasi uomo può ripetere applicandole a se stesso. Infatti io o ciascuno di voi potrebbe fare in qualsiasi momento una simile dichiarazione. Potrebbe in qualsiasi momento annunciare al mondo di essere il pane della vita, promettendo chissà quale futuro e quali risultati. E non ci sarebbe da meravigliarsi se si trovassero persone interessate e disponibili a seguire questo nuovo profeta. Infatti è più facile spacciare illusioni, menzogne e male piuttosto che realtà, verità e bene. Si sentono tante risonanti dichiarazioni. Sorgono quasi quotidianamente tante sette religiose, la cui dottrina a volte rasenta il delirio. Vediamo personaggi che si atteggiano come delle divinità in terra, suscitando masse imponenti di adepti. Ma poi è doveroso e necessario fare i conti con la loro incoerenza. Perché è facile parlare, dire cose grandi, decantare se stessi. È facile elogiarsi e pretendere l'attenzione e la considerazione altrui. Difficile invece è vivere le proprie dichiarazioni, essere in sintonia con le proprie affermazioni. Gesù dichiarò di essere il pane della vita, ma prima di dirlo avvalorò le sue parole compiendo il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Se è abbastanza facile parlare, è piuttosto difficile praticare ciò che si è detto. Tutto questo ci insegna ad essere sobri, a non avere un alto concetto di noi stessi, a non superare con le parole le possibilità che abbiamo, a ricercare ed esercitare una vera umiltà, una reale modestia e semplicità. Non facciamo affermazioni false, ingannando anche noi stessi. Abbandoniamo la presunzione e atteniamoci al concreto. Allora vi sarà coerenza fra il nostro dire e il nostro fare. A risentirci al prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Siete sintonizzati su Radio Evangelo, emittente radiofonica delle chiese cristiane evangeliche. Nei nostri microfoni, buona giornata a tutti. Anche questa mattina vogliamo leggere e meditare la parola di Dio. Leggerò dalla seconda lettera che l'Apostolo Paolo indirizzò a Timoteo, precisamente al capitolo 4, cominciando la lettura dal verso 9, pochi versi, capitolo 4 della seconda lettera di Paolo a Timoteo, dal verso 9 al verso 13. Cerca di venire presto da me, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministerio. Tichico l'ho mandato a Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Soffermeremo la nostra attenzione su questa espressione: prendi Marco e conducilo con te, perché mi è molto utile per il ministerio. Prima di condividere delle brevi considerazioni su questa espressione, ascoltiamo un inno cristiano.

prendi Marco e conducilo con te perché mi è molto utile per il ministero. Utile. Questo termine, se è riferito ad una persona, indica qualcuno che con il suo operato si rivela essere di aiuto. E l'Apostolo Paolo, parlando di Marco, un servitore di Dio, un suo collaboratore, afferma che gli era molto utile per il servizio che era stato chiamato a svolgere per il Signore. Ciò significa che la sua collaborazione si era rivelata preziosa, si era rivelata fondamentale. Attraverso la sua collaborazione, l'Apostolo Paolo aveva potuto compiere in modo efficace il lavoro che per la gloria del Signore stava svolgendo. La Bibbia insegna che Dio desidera che ogni persona sia utile per la sua causa. E noi? Siamo servitori utili o inutili? Stiamo contribuendo alla crescita e allo sviluppo del regno di Dio oppure no? Per essere utili è prima di tutto indispensabile aver fatto l'esperienza della nuova nascita, e cioè è necessario aver accolto Cristo nel proprio cuore e aver permesso allo Spirito Santo di cambiare la nostra vita. Se non si è nati di nuovo, non si può essere utili per lo sviluppo del regno di Dio. In secondo luogo, è fondamentale essere intimamente legati a Cristo. Cioè è fondamentale vivere in comunione con Lui, mediante la preghiera, mediante lo studio della parola di Dio, mediante una vita completamente arresa e sottomessa alla Sua volontà. Noi possiamo essere utili nella misura in cui viviamo vicino al Signore. Inoltre, è necessario consacrarsi totalmente a Dio. Chi è disposto a donarsi al Signore senza alcuna riserva potrà essere uno strumento usato dal Signore per contribuire alla crescita del suo regno. Cari amici, accogliete Cristo Gesù nel vostro cuore. Egli trasformerà la vostra vita. Cari amici, viviamo in comunione con il Signore. Ogni giorno offriamoci a Lui, consacriamoci a Lui senza alcuna riserva. Egli, mediante la sua parola, guiderà i nostri passi e noi realizzeremo la gioia di essere dei servitori utili per la gloria del suo nome.

Preghiamo insieme il Signore. Padre Celeste, nel nome del tuo Figlio Gesù che si è dato a morire sulla croce per il perdono dei nostri peccati e la salvezza della nostra anima, noi volgiamo a te il nostro sguardo in questo momento. Riconosciamo la nostra incapacità, la nostra inutilità, ma confidiamo nel tuo amore, nella tua grazia, che è in grado di fare di noi degli strumenti utili per l'avanzamento e la crescita del tuo regno. Signore, ti preghiamo per quanti stanno ascoltando, per quanti hanno ascoltato la tua parola attraverso queste semplici riflessioni, che possano in questo preciso momento arrendersi nelle tue mani per realizzare l'esperienza della nuova nascita, per essere trasformati dalla potenza del tuo spirito e per affidare a te la loro vita, in modo, Signore, da consacrarsi al tuo servizio, per servirti con fedeltà ed amore. Signore, sappiamo che tu ci ascolti, perché la nostra preghiera si volge a te non per i nostri meriti, ma nel nome del tuo Figlio Gesù, che è benedetto in eterno.

Il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie per l'ascolto. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze per ascoltare gli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

presuntuoso. Vi siete mai sentiti chiamare così? Cari amici, qui Eros Bacoccina che viene di nuovo a voi con il nostro programma La Buona Novella, e quest'oggi vogliamo parlarvi di presunzione, un'accusa che ci viene rivolta spesso, e già da ora domandatevi e preparatevi a rispondere a questa domanda: siamo noi presuntuosi? E mentre considerate questo soggetto, vogliamo darvi un po' di tempo, così mettiamo in onda uno dei nostri inni.

apriremo la parola di Dio all'epistola di Paolo Apostolo ai Romani e leggeremo all'ottavo capitolo i primi 11 versetti. Epistola ai Romani, capitolo 8. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Poiché quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliuolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Poiché quelli che sono secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne, ma quelli che sono secondo lo spirito hanno l'animo alle cose dello spirito. Perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace. Poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ora voi non siete nella carne ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. E se Cristo è in voi, ben è il corpo morto a cagione del peccato, ma lo spirito è vita a cagione della giustificazione. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola.

tempo fa una signora nostra sorella in fede che stava narrando a una famiglia come il Signore aveva cambiato la sua vita e l'aveva salvata dalla conseguenza dei suoi peccati per mezzo della fede in Cristo, fu detto che nessuno può sapere in questa vita se è salvato o no, e fu accusata di presunzione. Alcuni anni fa un professore domenicano ripeté la stessa cosa al nostro missionario Amelio Giannetta, dicendo che in questa vita la certezza della salvezza non può averla nessuno. A noi questo argomento ci viene rivolto costantemente ed è incredibile il numero delle persone che, chiamandosi cristiane, sostengono questo falso concetto. Chi afferma questo, benché sia il più grande scienziato o il più pio religioso mai esistito, egli è il più grossolano ignorante sugli insegnamenti biblici. Mai come oggigiorno non possiamo avere la sicurezza della nostra salvezza. Paolo l'aveva, Pietro l'aveva, sapeva che era salvato, e così Giovanni, Luca, Tito e tutti gli altri evangelisti e tutto il resto dei primi cristiani, la cui storia troviamo nel Nuovo Testamento. Ed oggi che la Sacra Scrittura è alla portata di tutti, certo che noi possiamo conoscere i suoi insegnamenti e avere l'assoluta certezza della nostra salvezza e un posto in paradiso dopo la nostra morte. Questo è l'insegnamento fondamentale datoci da Cristo e predicato attraverso le pagine della Sacra Scrittura, dagli apostoli, dai primi discepoli. Esso costituisce il centro del Vangelo ed è la forza basilare che permise ai primi cristiani di rivoluzionare il mondo. Se oggi la cristianità ha perso la sua forza, se tante chiese sono vuote, è perché hanno perso questa fondamentale dottrina. Ascoltatore, cosa ne pensi tu? Possiamo noi sapere se siamo salvati o no? Possiamo noi sapere che cosa ci aspetta nell'eternità? Ebbene, non solo possiamo saperlo, ma possiamo esserne ben sicuri, poiché l'infallibile parola di Dio, che è la Sacra Bibbia, esplicitamente e senza alcun dubbio dice ad ogni uomo quale sarà la sua sorte nell'eternità. Se tu credi in Dio, se credi che la Bibbia è la sua parola, e se credi che Dio non mente e non manca di mantenere le sue promesse, allora tu non puoi aver alcun dubbio sulla tua situazione spirituale e su quello che ti aspetta nell'eternità. Gesù, paragonando se stesso al buon pastore, dice: «Le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco, ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna. Esse non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano». Vedi, Gesù dice che alle sue pecore, cioè ai suoi seguaci, egli dà vita eterna, ed enfatizzando maggiormente questo fatto ripete la stessa promessa dicendo: «E non periranno mai». Inoltre, per fare ancor più certa la cosa nella nostra mente, si aggiunge: e nessuno le rapirà dalla mia mano. Nessuno può strapparci dalla mano di Cristo. Nessuno può interrompere la relazione fra il discepolo e il maestro. Un altro versetto lo troviamo nel capitolo 5 del Vangelo di San Giovanni e ci dice: in verità io vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Osserva, Gesù dice ha vita eterna, non dice non avrà, ma ha ora. Possiamo noi dubitare sulla nostra salvezza con un'assicurazione così certa e specifica proveniente dalle labbra così veraci come quelle di Gesù?
Possiamo noi dubitare il suo potere nel mantenere le sue promesse? Ci si dirà, ma allora la salvezza è troppo facile, in quel modo lì tutti andranno in paradiso. Ascoltatore, non tutti, perché hai notato a chi la promessa è stata fatta, non a tutti, ma solo a quelli che credono in Gesù, che lo riconoscono quale Salvatore, dimostrando la loro piena fiducia nelle sue promesse. La Bibbia dice che a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli, il Dio, ha dato il potere di divenire figliuoli di Dio. Credi tu che Gesù può salvarti completamente come ha promesso nei versetti che abbiamo letto poco fa? Se tu ci credi, egli lo farà. Ma sei tu pronto a lasciare la tua volontà e gli insegnamenti e le dottrine del mondo per accettare completamente e rimettersi nella sua volontà e credere nelle sue dottrine? In verità la Bibbia insegna che Dio non vuole che nessuno perisca, che nessuno si danni, ma vuole che tutti si ravvedano e siano salvati. Il desiderio di Dio, quale Padre amoroso, è che tutti noi possiamo andare con Lui a dimorare nella sua casa divina, ed egli ha fatto di tutto perché ciò sia a noi possibile, mandando un glorioso e possente Salvatore, qual Gesù Cristo, affinché attraverso il suo sangue noi avessimo la completa remissione di tutti i nostri peccati. Ma crediamo noi a Gesù e alle sue promesse, o le dubitiamo preferendo di credere agli insegnamenti e precetti d'uomo che non trovano base né sostegno alcuno sulla santa parola di Dio? Caro ascoltatore, il cristiano crede ed è convinto assolutamente della sua salvezza, non per una o due ragioni, ma, come abbiamo detto, per un numero infinito di esse. Esaminiamone delle altre. Noi crediamo che siamo salvati perché Gesù lo ha insegnato. Oltre ai versetti che abbiamo letto prima, citiamo i seguenti: poiché il Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna.

Chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere nel figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Queste sono parole del Vangelo. Noi siamo sicuri che siamo salvati perché Dio l'ha promesso. Nella sua sacra Bibbia sta scritto: perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Noi abbiamo confessato, cioè ammesso, proclamato che Gesù è il nostro Signore, nostro padrone assoluto, e come servi proviamo col suo aiuto di servirlo. Noi abbiamo creduto non con la bocca, non con la mente, ma abbiamo creduto col cuore senza riserva alcuna. Noi abbiamo tenuto la nostra parte del contratto e crediamo fermamente che Dio è capace e garante con la sua parola di mantenere la sua parte, e cioè di darci la salvezza promessa. Inoltre, noi crediamo che siamo salvati al momento che affermiamo la nostra fede in Cristo e l'accettiamo quale Signore, perché i primi cristiani lo credevano senza alcuna riserva. Senti quello che Paolo scrisse ad alcuni di loro: poiché gli è per grazia che siete stati, al passato, che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere, affinché nessuno si vanti. Siete stati salvati, scriveva Paolo ai cristiani di Efeso, e come Gesù che usò il verbo al passato dicendo che chi crede in lui è passato dalla morte alla vita, qui Paolo fa lo stesso ed usa il congiuntivo passato esprimendo un'azione che da tempo è avvenuta, un fatto già compiuto, cioè la salvezza di quei credenti. Scrivendo a Tito, il pastore della chiesa di Creta, Paolo scrisse così: egli ci ha salvato non per le opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia e mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. In ambedue queste occasioni Paolo ricorda a queste persone che l'opera della salvezza già ha avuto compimento nella loro vita. E, a meno che Paolo non scrivesse a persone che erano morte, i lettori di quell'epistola erano stati salvati ed erano ancora viventi. Siamo poi sicuri della nostra salvezza perché lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Leggiamo infatti così: se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore è la testimonianza di Dio, e la testimonianza di Dio è quella che egli ha resa circa il suo figliuolo. Chi crede nel figliuolo di Dio ha quella testimonianza in sé. Chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliuolo. E questa è la testimonianza: il Dio ci ha dato vita eterna, e questa vita è nel suo figliuolo. Chi ha il figliuolo di Dio ha vita, chi non ha il figliuolo di Dio non ha vita. Inoltre Giovanni ci ricorda che noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, e Paolo ci esorta dicendoci: esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede, provate voi stessi, non riconoscete voi medesimi che Gesù Cristo è in voi? Oh, non pecca di presunzione chi, avendo posta tutta la sua fede in Cristo, apertamente testimonia della sua grazia e dell'adempimento della veracità delle sue sante promesse. Chi pecca, invece, è chi non crede nelle promesse di Cristo. Non è cristiano chi dubita la sua parola e non può essere discepolo del Maestro che l'ha scritta. E per tali persone pure è chiaro il loro destino. Chi non crede al figliuolo non ha vita eterna, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Caro ascoltatore, Dio parla chiaro, non ci lascia con dubbi, ci dice quello che ci aspetta. Ci fa vedere la ricompensa e la condanna. Nella Bibbia non c'è posto per compromessi, né nella giustizia divina vie di scampo. Il Signore vuole che in questa terra, durante la nostra vita, noi facciamo la nostra scelta, perché il nostro futuro dipende da nessun altro che da noi.
Gesù disse ben chiaro: o siete con me o siete contro di me. Ascoltatore, da che parte sei tu? Sei tu con Gesù? Vuoi tu oggi stesso apertamente schierarti con i suoi, con quelli che non fidano in altro ma in lui e che apertamente lo riconoscono, lo confessano, lo proclamano come Signore? Se tu lo fai, allora non si vergognerà di te quando tu passerai da questa vita all'altra, ma se tu non lo fai, come tu ti vergogni e lo rinneghi oggi, egli rinnegherà pure te. Non ti ingannare, il tuo destino è certo. Ti ricordi la vita, morte, inferno o paradiso? Questa è la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Possa tu accettarla, obbedirla, seguirla e diventare oggi un salvato, rigenerato figlio di Dio. Che Dio ti benedica.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E allora, amici in ascolto, benvenuti a quest'altro ennesimo appuntamento con il nostro programma, il programma Contrappunti, che è appena iniziato. Starò con voi anche quest'oggi per una mezz'oretta, la trascorreremo ascoltando della buona musica, in prevalenza musica cristiana contemporanea, un paio di brani in lingua straniera, uno, due, forse in italiano, e poi parleremo oggi di un altro comandamento, oggi del comandamento non uccidere. E poi ancora due parole sul riff e sicurezza. Come mai queste due cose assieme? Beh, lo scoprirete poi se resterete con me. Allora, cominciamo subito con la musica. Per cominciare oggi vi propongo il gruppo DC Talk. Non è questo un gruppo che vi ho proposto tante volte, almeno all'interno di questo programma. Oggi però ho scelto questa bella canzone di questo gruppo che si intitola My Will, cioè il mio desiderio. Dopo vedremo anche insieme cosa dicono le parole di questa canzone. Intanto ce l'ascoltiamo insieme. E come sempre, però, prima di lasciarvi con la musica, vi auguro, amici, un buon ascolto e vi invito a restare con me, mi raccomando.

sto preparando lo sfondo per le cose che amo e ora sono l'uomo che una volta non riuscivo ad essere. Niente sulla terra potrebbe muovermi ora perché ho il desiderio e la forza di cui l'uomo ha bisogno. È il mio desiderio e non mi muovo, perché se è la tua volontà nulla mi può smuovere. Il mio desiderio è di inchinarmi e di lodarti e ora desidero lodare te, il mio Dio. La complessità mi turba perché sono due uomini impegnati in una lotta che non vincerò mai. La mia disciplina mi delude e la mia conoscenza mi inganna, ma tu sei il mio rifugio e tutta la forza di cui ho bisogno. Sto imparando a cedere ai diritti che ho su me stesso. La cianfrusaglia che ho accumulato come ricchezze non potrebbero mai reggere il confronto con la gioia che tu mi porti. La pace che mi mostri è la forza di cui ho bisogno. Dobbiamo essere figli della pace. Ecco, queste erano le parole di My Will, la canzone che vi ho proposto per aprire il programma di oggi del gruppo DC Talk. E adesso noi andiamo avanti e passiamo al prossimo spazio. Grif e sicurezza, allora cosa ha a che fare? Cosa hanno a che fare i capi di moda con la sicurezza? Ecco, siamo stati un paio di volte in Colombia, io e mia moglie, questa è una testimonianza personale. Ecco, entrambe le volte siamo stati derubati, sia la prima che la seconda volta. Questo però, c'è da dire, avrebbe potuto succedere anche in tante altre città, anche qui in Italia, sia al nord che al sud, però è una realtà che è vera in modo particolare in quel paese. E seguire la moda nel vestirsi ha un significato, potremmo dire, un po' più sinistro, appunto in Colombia. Anche i cittadini più tranquilli e innocenti trovano utile vestirsi da un sarto speciale. Infatti, ecco, dato che il numero di omicidi in questo paese sudamericano è vastamente superiore a quelli italiani, un numero crescente di colombiani trova interessante vestirsi con appositi vestiti antiproiettile prodotti da un sarto stilista. Ecco, è questa notizia non poi così vecchia. Ecco, le sue creazioni, giacche, gilet, golf, magliette e impermeabili, non solo seguono l'ultima moda, ma anche si servono di materie rigorosamente garantite a prova di sparo di armi da fuoco a mano. Per proteggersi poi da armi più potenti si raccomanda l'uso di più strati di questi vestiti di questo famoso stilista. Le condizioni di criminalità in Colombia possono essere considerate estreme, anche se le cose più o meno ciclicamente sembrano cambiare, poi tornano a cambiare di nuovo. Ma il mondo in cui viviamo non è certamente un luogo sicuro in cui vivere e crescere la famiglia. Il pericolo di attentati, non solo militari ma anche biochimici, sta creando uno stato di paura non solo in Colombia ma in tutti i paesi occidentali, come ben sappiamo. Si cercano sempre nuovi e più efficaci sistemi di sicurezza, sia personali sia per le case che per i luoghi pubblici, ma la sicurezza sembra non esistere. Nessuno può garantirsi contro una morte improvvisa e perciò, ecco, come raccomanda la Bibbia, la sicurezza migliore che l'uomo possa avere è essere pronto a morire in qualsiasi momento. E come può essere pronto? Beh, avendo ricevuto per grazia, mediante la fede, la sicurezza della vita eterna. L'Apostolo Paolo ha scritto che questa sicurezza non è fuori delle possibilità di nessuno, perché non dipende dalla propria bontà, oppure dai soldi che uno può spendere o dall'adesione rigida ai principi morali di una chiesa. Paolo ha affermato, come riassunto della dottrina che predicava, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco, vorrei chiederti se hai ricevuto questo dono. Se sì, questa sicurezza ti avrà certamente donato pace. Il sarto colombiano, ecco, ritornando a lui, dice che ha venduto più di 10.000 capi antiproiettile e che almeno 8 clienti sono sopravvissuti ad attacchi armati grazie appunto ai suoi vestiti. Ma nessuno che si è affidato a Cristo per la propria salvezza si è mai perso.
una sicurezza da apprezzare sicuramente.

0: Controappunti.
1: Nonostante la morte sia stata resa qualcosa di familiare, questo grazie alla televisione, ecco, non siamo però induriti a tal punto che l'omicidio a sangue freddo, ecco, non ci colpisce più. La maggioranza di noi ubbidisce a quello che è il sesto comandamento, cioè non uccidere. E ubbidisce, possiamo dire, per inclinazione naturale piuttosto che per paura delle conseguenze. Ma per gli ebrei che ricevettero questo comandamento, il comandamento non uccidere, era un divieto importante. In un mondo dove uccidere gli altri non era una cosa tanto rara, ecco, non commettere omicidio era fare un enorme passo morale. E ci piacerebbe pensare che la vita è diversa oggi, ma dietro questo comandamento c'è un principio che ci porta a porre tante domande che non hanno delle risposte facili. Questo comandamento è nato dal fatto che Dio è il creatore di ogni forma di vita, e questo rende la vita sacra e richiede da noi, come disse Albert Schweitzer, premio Nobel per la pace, riverenza verso la vita. È da qui che cominciano le domande. L'omicidio, come sappiamo, è un'azione orrenda, su questo non c'è da discutere. Ecco, ma dobbiamo mostrare riverenza solo verso la vita degli uomini o anche verso quella degli animali, potremmo chiederci. Con l'aumento della popolarità delle questioni ambientali, questa domanda è ora in primo piano. Se pensiamo solo alla vita umana per quanto riguarda questo comandamento, allora sono proibiti anche l'aborto e l'eutanasia? Possiamo ancora chiederci. L'indifferenza dell'Occidente o i suoi sforzi privi di entusiasmo per cercare di fermare la morte causata dai conflitti etnici lo rende colpevole di disubbidienza a questo comandamento? E ancora, è giusto togliere la vita agli altri, ad esempio in guerra? Ecco, forse possiamo cominciare a rispondere alle domande dalla premessa che togliere qualsiasi vita umana o animale quando non è necessario è indubbiamente sbagliato. Ogni individuo deve determinare in ogni situazione cosa si intende per non necessario, ovviamente. Quindi allora, ecco che uccidere un animale trascurato, un animale sofferente o pericoloso è mostrare riverenza verso la vita, anche se tutto sommato stai uccidendo quella vita. Uccidere un insetto non minaccioso solo per abitudine, ecco, non è mostrare riverenza. A volte è necessario fare degli esperimenti sugli animali in laboratorio per salvare la vita umana, ma fare test di laboratorio sugli animali per la cosmesi oppure per altri scopi, ecco, lì ci chiediamo, è veramente giusto? Ecco, sicuramente non è facile applicare questa regola di necessario per quanto riguarda la vita umana. In quali circostanze, ad esempio, siamo d'accordo che l'aborto è necessario? Esistono casi per la morte indolore? E ancora possiamo chiederci, è lecito alleviare la sofferenza di un malato terminale? Alcuni credono che sia necessario che i medici prolunghino la vita a qualsiasi costo piuttosto che lasciare che la natura faccia il suo proprio corso. E ci sono anche quelli che interpreterebbero questo sesto comandamento come un divieto di togliere la vita anche per autodifesa, ad esempio, o per la difesa del proprio paese, oppure per sconfiggere la malvagità che non può essere arginata da qualsiasi altro corso di azione. In tutte queste cose, chi può essere arbitro fra ciò che è giusto e ciò che è male? Non esistono risposte facili, come dicevamo, e ubbidire a questo sesto comandamento richiede molta riflessione. Ecco, Gesù però andò oltre. Egli insegnò che la rabbia, che può portare alcune persone a togliere una vita, è sbagliata quanto l'atto stesso di omicidio. È riportato nel Vangelo di Matteo al capitolo 5. Ecco, Gesù non fece alcuna differenza fra il sentimento e l'atto. Provare rabbia, quindi omicidio nel cuore contro un'altra persona, è disubbidire a questo comandamento, anche se la maggioranza di noi pensa poi di continuare ad osservarlo.

Adesso il nostro programma prosegue con un'altra canzone. Prima abbiamo ascoltato il Salmo 62 dalla voce di Patrizia Prota, adesso ne ascoltiamo un altro, una versione in musica del Salmo 121, e l'ascoltiamo da Susan Ashton.

E guardando l'orologio vedo che ormai il tempo a mia disposizione sta per terminare. Non c'è fretta, ecco, per andare di corsa, però non c'è spazio a sufficienza per proporvi un altro brano musicale, quindi ce la prendiamo un pochino con calma e intanto vediamo la traduzione della canzone che vi ho appena proposto. Era il Salmo 121, una versione in musica, una versione abbastanza letterale, tutto sommato. Ecco, dice questo salmo: alzerò i miei occhi ai monti. Dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto verrà dal Signore che fece i cieli e la terra. Egli non permetterà che il mio piede vacilli. Colui che mi custodisce non dormirà. Ecco, colui che custodisce Israele non dormirà e non sonnecchierà. Il Signore è il mio custode. Il Signore è l'ombra alla mia destra. Il sole non mi farà male di giorno né la luna di notte. Il Signore è il mio custode ora e per sempre. Il Signore mi preserverà da ogni male. Egli preserverà la mia vita. Il Signore custodirà il mio entrare e il mio uscire. Bene, vi lascio ascoltare le ultime note di questo brano musicale di Dick Lamer. The battle belongs to the Lord, la battaglia appartiene al Signore. E su queste note io mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per avermi fatto compagnia, vi do appuntamento al prossimo numero e vi auguro, come sempre, un buon proseguimento d'ascolto. E mi raccomando, non abbandonate la nostra frequenza. A presto.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, eccoci di nuovo insieme all'appuntamento con questo programma. Chi vi parla è Gianfranco, che vi dà il benvenuto e vi augura un ottimo ascolto. La volta scorsa, con il qualificato e prezioso contributo del dottor Edoardo Labanchi, abbiamo continuato a occuparci della religione Bahá'í, che è abbastanza diffusa non solo in Oriente ma anche in Occidente e anche alquanto in Italia. Il nostro scopo nel fare questo è quello di evidenziare non solo le caratteristiche salienti di questa religione, ma anche le sue pecche. E possiamo farlo solo mettendola a confronto con la fede cristiana biblica, cioè con le sacre scritture ispirate e rivelate da Dio, cioè la Bibbia. Ora, nei nostri ultimi incontri abbiamo già dato un'occhiata, abbastanza ravvicinata, ai contenuti dottrinali della religione Bahá'í, e abbiamo notato come uno dei suoi principi fondamentali sia quello che Dio sta tuttora continuando in maniera regolare a inviare dei suoi profeti nel mondo, finché non arrivi la fatidica pienezza dei tempi, allorché, per volere divino, un maestro instaurerà il regno della pace e della giustizia sulla terra e riunirà in una sola famiglia tutte le razze, tutte le religioni, tutte le nazioni e tutte le tribù della terra, così che tutti possano conoscere e amare Dio. Questa prospettiva futura evidenzia un chiaro spirito ecumenico. È svaluta la persona di Gesù Cristo, che è centrale nell'ambito della fede cristiana, riducendola a una semplice manifestazione di Dio fra le tante che si sono succedute finora, e ne nega decisamente l'incarnazione. Questa è una caratteristica. Un'altra caratteristica della religione Bahá'í, a cui ci siamo rifatti la volta scorsa, è il riferimento continuo alla Bibbia. Mentre nel Corano i riferimenti ai testi biblici sono generici, negli scritti Bahá'í si trovano citazioni ben precise. Ma l'uso e l'interpretazione Bahá'í dei testi scelti o citati dalla Bibbia lasciano molto a desiderare, perché i brani biblici sono citati e interpretati fuori del loro contesto e servono solo a ribadire determinate dottrine della setta. Ora, mi rivolgo a lei, dottor Labanchi, i Bahá'í non fanno nessuna fatica a rifarsi alla Bibbia, anzi la ritengono una fonte valida di notizie, particolarmente per quanto riguarda la cosiddetta fine dei tempi. Eppure non arrivano i Bahá'í ad affermare, come invece sarebbe giusto e conseguenziale, che il rapporto uomo-Dio possa essere ristabilito solo attraverso Gesù Cristo e quindi non attraverso Bahá'u'lláh, capostipite e fondatore della loro setta. Che cosa diciamo allora noi cristiani di fronte a tale presa di posizione alquanto viziata da una pessima interpretazione delle sacre scritture bibliche?
2: Noi cristiani, alla luce dell'insegnamento di Gesù stesso e dei suoi apostoli, suoi fedeli discepoli, proclamiamo in tutti i modi che ci sono consentiti oggi e quindi anche per radio, facendo eco alle chiare parole dell'apostolo Pietro, registrate nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 12, noi proclamiamo che solo in Gesù Cristo e in nessun altro è la salvezza, perché non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale possiamo essere salvati.
1: Questo significa che, malgrado l'uso e abuso delle sacre scritture bibliche, le dottrine di base della fede cristiana, come quella per esempio dell'incarnazione di Gesù Cristo, sono nettamente agli antipodi di quelle Bahá'í. E allora il cosiddetto e così tanto decantato o agognato ecumenismo Bahá'í in sostanza non può veramente realizzarsi o trovare una corrispondenza reale nella fede cristiana biblica.
2: Né tantomeno i veri cristiani possono far comunella con indù, buddisti, musulmani e con quelli della fede o religione Bahá'í, per i motivi che ho esposto nelle trasmissioni precedenti. In particolare vorrei sottolineare che l'Iddio che adorano i veri cristiani mediante Gesù Cristo non è l'Iddio di tutte queste religioni, che hanno della divinità le idee più disparate.
1: Ecco, mi sembra una precisazione importante questa che lei ha fatto, dottor Labanchi. Però prima di continuare ad approfondire questi temi, vorrei proporre a tutti voi che siete all'ascolto di fare insieme con noi una pausa musicale a questo punto. Ma prima di tutto vorrei anche lasciarvi un invito, quello a procurarvi carta e penna, amici, così che più tardi potrete annotarvi il nostro recapito postale e proporci tutte le domande, tutte le richieste di chiarimenti che vorrete su quanto state per ascoltare. Adesso quindi gustiamoci uno stacco musicale insieme, dopodiché la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi.

Cari ascoltatori, come si ricorderanno quelli che seguono regolarmente queste trasmissioni, la volta scorsa terminai parlando dell'interpretazione da parte di Abdu'l-Bahá del capitolo 11 del profeta Isaia. Secondo lui, questo passo messianico non si riferirebbe a Gesù. Ben ha ragione, invece, l'esegesi cristiana degna di tal nome ha sempre applicato tutto questo passo a Gesù Cristo, in quanto lo si considera nel contesto di altri passi biblici di chiaro sapore messianico. Del resto, nell'Apocalisse stessa si trova descritto lo sbocco finale della storia umana con il trionfo di Cristo sulle potenze infernali del male.

chi instaura il regno di Dio sulla terra in vista dell'apparizione della Gerusalemme celeste è il re dei re ed il signore dei signori, il Cristo, come è chiaramente affermato nella stessa Apocalisse al capitolo 20, versetti 4 e 6. Indubbiamente la profezia di Isaia si riferisce sia alla prima venuta di Cristo che alla seconda venuta, quando si realizzerà completamente. È quindi falso quanto afferma Abdu'l-Bahá, secondo cui questi versetti si applicano parola per parola a Baha'u'llah, perché in questo ciclo meraviglioso la terra verrà trasformata e il mondo dell'umanità sarà ordinato con tranquillità e bellezza. I testi biblici che si riferiscono agli ultimi tempi del presente ordine di cose ignorano Baha'u'llah, ma parlano di Cristo e solo di Cristo, che è strettamente associato a Dio Padre nelle Scritture. Come è affermato da lui stesso, secondo l'Apocalisse capitolo 1, versetti 17 e 18, «Io sono il primo e l'ultimo, e il vivente, e fui morto, ma ecco sono vivente per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades». Ora, se i Bahai accettano le scritture cristiane come valide, perché mai non ammettono che in esse, e particolarmente in quelle che si riferiscono agli ultimi tempi dell'umanità sulla terra, non si parla mai del Bab o di Baha'u'llah, ma solo ed esclusivamente di Cristo? Noi cristiani, alla luce dell'insegnamento di Gesù stesso e dei suoi apostoli, suoi fedeli discepoli, proclamiamo in tutti i modi che ci sono consentiti oggi e quindi anche per radio, facendo eco alle chiare parole dell'apostolo Pietro, registrate nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 12, noi proclamiamo che solo in Gesù Cristo e in nessun altro è la salvezza, perché non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale possiamo essere salvati. Del resto, come leggiamo nella lettera dell'apostolo Paolo ai Filippesi, capitolo 2, versetti 9, 10, 11, Dio ha sovranamente innalzato Gesù e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quando si tratta di Gesù, unico Signore ed unico Salvatore dell'umanità, i cristiani degni di questo nome non possono essere tolleranti né ecumenici. E queste considerazioni sulla religione Bahai mi offrono l'occasione di chiarire le idee, a chi ne avesse bisogno, proprio sull'ecumenismo, di cui oggi tanto si parla, sia in campo cattolico romano che in campo protestante. Indubbiamente è lodevole il desiderio di vedere tutti i veri cristiani uniti, che godono della comunione fraterna, che collaborano tutti assieme per l'edificazione spirituale della Chiesa e per l'evangelizzazione, superando le barriere denominazionali e dei pregiudizi dottrinali, dovuti spesso all'ignoranza delle posizioni teologiche degli altri ed anche all'ignoranza della stessa parola di Dio, di cui alcuni accettano solo ciò che pare e piace loro. Certo, questo è un lodevole desiderio, che del resto si basa su quanto Gesù stesso affermò nella sua preghiera riportata nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17. In essa Gesù, riferendosi ai suoi discepoli di tutti i tempi, pregò il Padre affinché siano tutti uno, che come tuo Padre sei in me e io sono in te,

anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Parliamo dunque dei veri cristiani, che sono d'accordo sulle dottrine fondamentali insegnate nel Nuovo Testamento, che hanno fatto l'esperienza essenziale della nuova nascita mediante la loro fede in Gesù Signore e Salvatore, e vivono con coerenza tale fede nella loro vita di ogni giorno, testimoniando con parole ed opere del loro Signore in mezzo ad una generazione storta e perversa, come dice l'Apostolo Paolo nel capitolo 2 della lettera ai Filippesi. I cristiani degni di questo nome devono risplendere come astri luminosi nel mondo, dice l'Apostolo, tenendo alta la parola della vita. Certo, vi sono alcune divergenze dottrinali anche tra i veri cristiani, divergenze che però non bisogna esasperare, perché se le si esaminano serenamente, Bibbia alla mano, sono meno gravi di quanto si immagina. È con la parola di Dio che bisogna confrontarsi più che con le diverse posizioni dottrinali dei nostri fratelli e sorelle nella fede. Non possiamo però accettare un ecumenismo che è piuttosto una comunella o conventicola basata sul compromesso, su un pacifismo che non ha nulla a che fare con il cristianesimo biblico.

0: Bene, e dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche salienti della religione Baha'i. Poco fa il dottor Labanchi aveva concluso il suo discorso dicendo che noi, come cristiani, non possiamo accettare un tipo di ecumenismo che in sostanza è semplicemente una comunella basata sul compromesso oppure su un pacifismo che non ha nulla a che fare con il cristianesimo biblico. Sentiamo ora che cosa ha da aggiungere a questo riguardo il dottor Edoardo Labanchi.
1: Lo ripeto, è lodevole che tutti i veri cristiani godano della comunione fraterna, che collaborino all'edificazione spirituale della Chiesa e all'evangelizzazione. Tuttavia, come dicevo, alla luce della parola di Dio, non possiamo accettare un ecumenismo che è piuttosto una comunella o conventicola basato sul compromesso, su un pacifismo che non ha nulla a che fare con il cristianesimo biblico. In tale comunella lo stesso nome cristiano viene screditato e si fa passare per cristiano ciò che in realtà è pagano, è superstizione, idolatria. Non basta dire di essere cristiani, di credere in Gesù per essere davvero cristiani. Infatti è necessario che non si ponga la propria fiducia in persone, dottrine e istituzioni che sono in contraddizione con l'insegnamento di Gesù e degli Apostoli, così come c'è stato riportato nella Bibbia. Come infatti può essere davvero cristiano chi prega rivolgendosi a persone morte e pone la propria fiducia in loro, fossero anche Maria, la madre di Gesù, e i cosiddetti santi? Come è possibile credere in Gesù e porre la propria fiducia in un uomo considerato capo della Chiesa sulla terra, vicario di Cristo, ritenuto infallibile quando definisce questioni dottrinali e morali? I veri cristiani non riconoscono che un solo sommo pontefice, un solo sommo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, che ora siede alla destra del Padre ed intercede per noi. Come si può essere cristiani e ritenere che il sacrificio di Gesù sulla croce possa essere in qualche modo ripetuto o di nuovo rappresentato, avendo così efficacia sacramentale, come si suol dire? La lettera agli Ebrei è molto esplicita al riguardo. Noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E dove c'è la remissione dei peccati mediante tale sacrificio fatto una volta per sempre, non c'è più luogo ad offerta per il peccato. Si vedano particolarmente i capitoli 9 e 10 di questa importante lettera del Nuovo Testamento. E qui l'elenco delle false dottrine professate da sedicenti cristiani potrebbe continuare. Del resto, come possiamo definire cristiani quelli che, pur autodefinendosi tali, negano che Gesù Cristo abbia fatto dei veri e propri miracoli e soprattutto che sia fisicamente risorto dai morti? Alcuni, che pure insegnano in istituti teologici, negano che i Vangeli e gli Atti degli Apostoli siano opere attendibili dal punto di vista storico e ne fanno solo un frutto più o meno fantasioso della fede dei primi cristiani. In fondo, costoro riducono il cristianesimo ad un'esperienza religiosa soggettiva, a cui potrebbe anche non corrispondere nulla di oggettivo, di reale. Con queste e con altre categorie simili di pseudo-cristiani non possiamo parlare di ecumenismo, di accordi, di unione o altro. Né tantomeno i veri cristiani possono far comunella con indù, buddisti, musulmani e con quelli della fede o religione Baha'i, per i motivi che ho esposto nelle trasmissioni precedenti. In particolare, vorrei sottolineare che l'Iddio che adorano i veri cristiani mediante Gesù Cristo non è l'Iddio di tutte queste religioni, che hanno della divinità le idee più disparate. Da qui si vede l'assurdità di pregare assieme a loro e ad altri simili per la pace. Questo tipo di sciropposa retorica religiosa, che si riferisca o meno a qualche illustre personaggio come ad esempio Francesco d'Assisi, tale retorica è del tutto estranea al cristianesimo biblico. Dinanzi agli inviti di questo ecumenismo di bassa lega, quindi, più che mai attuale è l'esortazione dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Colosse nella lettera a loro indirizzata e precisamente nel capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 10. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate uniti a Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede, come vi è stato insegnato e abbondando in ringraziamenti. Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia, e qui noi potremmo aggiungere con le false dottrine che circolano oggi in Italia e con l'ecumenismo antibiblico. Nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e in Lui voi avete tutto pienamente. I veri cristiani sono disposti al dialogo con tutti coloro che sinceramente cercano la verità, ma non sono disposti a scendere a vergognosi compromessi in nome di una fittizia pace religiosa che non ha nulla a che fare con la pace che Cristo ha portato a chiunque l'accetta per quello che è il Signore e Salvatore dell'umanità. A conclusione, quindi, di queste trasmissioni sulla religione Bahá'í, il mio invito a tutti coloro che ascoltano e cercano sinceramente la verità è quello di non lasciarsi ingannare dal fascino di queste religioni o sette orientaleggianti, ma di rivolgersi alla Bibbia, alla parola di Dio, che ancora oggi, come afferma l'Apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetti 16 e 17, ancora oggi è utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente preparato per fare ogni opera buona. E questa esortazione è rivolta anche ai cristiani in ascolto. La nostra fede deve essere continuamente alimentata dalla parola di Dio, affinché, come afferma la lettera di Giuda, versetto 3, noi siamo sempre pronti a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi, intendendo per santi tutti i cristiani degni di questo nome. La prossima volta comincerò a parlare della cosiddetta Chiesa di Scientology, un'altra corrente filosofico-religiosa che sta mietendo vittime anche in Italia. A risentirci dunque.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A quale passo delle scritture faceva riferimento Gesù in Luca 24, versetti 46 e 47, quando disse così: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. A quale passo faceva riferimento? Non c'è nessun testo specifico dell'Antico Testamento che dica queste cose riguardanti il Messia. Bene, ringrazio chi mi ha fatto questa domanda, perché è un brano importante per comprendere l'uso dell'Antico Testamento nel Nuovo Testamento e per comprendere l'espressione secondo le scritture o così è scritto. Nel Nuovo Testamento troviamo a volte citazioni precise dell'Antico Testamento, ma altre volte troviamo semplici allusioni oppure parafrasi di passi dell'Antico Testamento. E ci sono poi casi come quello che abbiamo appena letto in Luca 24, in cui c'è un generico riferimento alle scritture. Così è scritto, per indicare non un singolo versetto, ma un concetto che emerge esaminando le scritture nel loro insieme. Qualcosa di analogo lo troviamo anche in Prima Corinzi al capitolo 15, ai versetti 3 e 4, dove l'apostolo Paolo scrive: poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Avete visto, anche qui abbiamo l'espressione secondo le scritture. Paolo era un fariseo, le scritture erano il suo pane quotidiano, quindi quando dice secondo le scritture, sapeva ciò che stava dicendo. Però, anche in questo caso, Paolo non cita un testo specifico riguardante la morte e la risurrezione del Messia, ma offre una sintesi che emerge dalle scritture nella loro globalità. Ora, tornando al testo di Luca, dobbiamo ammettere che non c'è nell'Antico Testamento un singolo versetto che dice che il Messia avrebbe sofferto e sarebbe risorto dopo tre giorni. Gesù non sta citando un brano delle scritture specifico, ma queste parole sintetizzano il suo insegnamento ai discepoli quella sera, basato sull'esame delle scritture nella loro globalità. E questo lo si apprende rileggendo il brano nel suo contesto. Allora, rileggiamo Luca, capitolo 24, versetti 44 a 49. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Ora, nel versetto 44, Gesù fa riferimento a tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. E questo cosa significa? Con quell'espressione Mosè, profeti e salmi, oppure legge, profeti e scritti, ci si riferiva alle tre sezioni in cui erano tradizionalmente suddivise le scritture ebraiche. E il versetto 45 ci dice che Gesù quella sera aprì loro la mente per capire le scritture. È una frase sintetica che descrive una lezione durata probabilmente tutta la serata. Gesù prese vari testi tratti da tutte le sezioni delle scritture ebraiche, esaminandole, comparandole, ragionando per fare capire loro che la sua morte e la sua risurrezione avevano un senso secondo le scritture. Ora, perché Gesù lo fece? I suoi discepoli non erano degli sciocchi, ma senza la chiave di lettura giusta Era praticamente impossibile per loro comprendere la necessità di un Messia che muore e risorge. E dobbiamo essere onesti, le profezie dell'Antico Testamento inerenti il Messia, a cui Gesù e poi gli scrittori del Nuovo Testamento fecero riferimento, non sono tutte così scontate, così dirette come alcuni lasciano intendere. Se fosse stato tutto chiaro, se si fosse trattato di leggere profezie dirette che dicevano che il Messia doveva morire e risorgere, i discepoli avrebbero capito da soli il senso dell'opera di Gesù e non ci sarebbe stato bisogno che Gesù aprisse loro la mente per capire le scritture. Nel primo secolo, tra le diverse correnti interne al giudaismo, farisei, sadducei, esseni, c'erano diverse opinioni circolanti sul Messia, ma per quanto ne sappiamo, nessuna di queste correnti si aspettava la morte e la risurrezione del Messia così come sono avvenute. Lo vediamo anche leggendo i Vangeli. Infatti, tutte le volte che Gesù faceva riferimento alla sua futura morte, generava reazioni assolutamente contrariate. Leggiamo ad esempio Giovanni al capitolo 12, versetti 33 e 34. Così diceva per indicare di qual morte doveva morire. E la folla quindi gli rispose: ma noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Ma chi è questo figlio dell'uomo? È un bel problema. Gesù parlava di se stesso come del figlio dell'uomo che doveva essere ucciso, ma la folla non capiva chi fosse questo figlio dell'uomo. Infatti essi si aspettavano un messia diverso, un re discendente di Davide che regnasse per sempre. Analogamente, quando Gesù disse ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme a morire, i discepoli non risposero: ah sì, è vero, lo sappiamo che devi morire e risorgere, perché sì, lo abbiamo letto nelle scritture. No, al contrario, essi erano spaventati e confusi. Leggiamo Matteo capitolo 17, versetto 22 e 23. Mentre essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, essi lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà. Ed essi ne furono molto rattristati. Ora leggiamo anche Marco capitolo 9, versetti 30 a 32. Poi, partiti di là, attraversarono la Galilea e Gesù non voleva che si sapesse. Infatti egli istruiva i suoi discepoli dicendo loro: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi l'uccideranno, ma tre giorni dopo essere stato ucciso risusciterà. Ma essi non capivano le sue parole e temevano di interrogarlo. Insomma, erano tristi, non capivano le sue parole, temevano di interrogarlo. Ma non solo, addirittura Pietro sgridò Gesù per aver parlato della sua imminente morte. Andiamo a leggerlo in Matteo al capitolo 16, versetti 21 a 23. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Dio non voglia, Signore. Mi sembrano le parole di uno che aveva capito che il Messia doveva morire e risorgere? Ora, un'ulteriore conferma l'abbiamo quando Gesù incontrò due discepoli sulla via di Emmaus dopo la risurrezione, nonostante fosse già circolata la voce che il sepolcro fosse vuoto e che le donne avessero ricevuto dagli angeli la notizia della risurrezione di Gesù, essi se ne stavano tornando da Gerusalemme delusi e increduli. Essi non credevano che Gesù fosse risorto, anche perché non se lo aspettavano, non coincideva con le loro aspettative inerenti il Messia. Anche in quel caso Gesù dovette utilizzare le scritture nella loro globalità per aiutarli a capire che cosa stava accadendo. Leggiamo anche questo in Luca al capitolo 24, versetto 25, fino al versetto 27. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette? Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Avete visto, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E beh, per Gesù era chiaro, ma per quei discepoli non lo era proprio. Così, anche in quel caso, Gesù utilizzò le scritture per ricostruire l'identikit del Messia. Ecco, non è un caso che io abbia usato l'espressione identikit del Messia. Infatti c'è un evidente scostamento tra quelle che sono le profezie dirette riguardanti il Messia, che tutti potevano identificare facilmente, e il profilo del Messia che Gesù proponeva e che emergeva solo comparando le scritture in modo molto più accurato. Allora cerco di spiegare meglio cosa intendo. Un esempio di profezia chiara e diretta è quella di Michea al capitolo 5, versetto 1, che possiamo leggere insieme. Ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Ora, il testo è chiaro, l'aspettativa diffusa era quella di un dominatore in Israele, ovvero un re che venisse da Betlemme. Ecco perché nel Vangelo di Giovanni la gente era confusa, pensando che Gesù fosse un Galileo ed ignorando che fosse nato a Betlemme. Questa confusione la leggiamo in Giovanni al capitolo 7, versetto 4. La scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide e da Betlemme, il villaggio dove stava Davide? Vedete, tutti lo sapevano. Era una profezia diretta, chiara. Però, se leggiamo ad esempio Isaia 53, una delle profezie più importanti che nel Nuovo Testamento vengono applicate a Gesù, e beh, ci rendiamo conto che in quel testo non compare mai la parola Messia. E oltretutto non sembra parlare di un re, di un dominatore, come abbiamo letto in Michea, piuttosto di un servo sofferente. Ora, chi leggeva il testo di Isaia 53 poteva anche pensare che si trattasse di una persona diversa dal Messia. D'altra parte, come poteva il Messia essere un re vittorioso e allo stesso tempo avere il profilo di quel servo sofferente che secondo Isaia 53, versetto 8, veniva strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Allora dobbiamo ammettere che non era semplice da capire. Il profilo del Messia, l'identikit, come ho detto prima, del Messia, secondo le scritture, a cui Gesù faceva riferimento, era molto più ampio di quello che emerge dai pochi versetti dell'Antico Testamento che si riferivano in modo esplicito al Messia, e richiede anche molto tempo per esaminare tutti i passi. La parola ebraica che traslitteriamo in italiano come Messia, che significa unto, è utilizzata parecchie volte nell'Antico Testamento, ma solo una manciata di volte usata proprio per identificare il Messia re figlio di Davide, il Cristo, il re liberatore che gli israeliti aspettavano. La parola Messia non è presente in testi importanti come Geremia, come Ezechiele. Addirittura in Isaia è usata in riferimento a Ciro, un re pagano. E una sola volta troviamo la parola Messia nei profeti minori, in Abacuc al capitolo 3. Ora, in realtà, il profilo del Messia nell'Antico Testamento, così come inteso da Gesù e poi riportato dai suoi discepoli nel Nuovo Testamento, è come un puzzle che va ricostruito. Quando un puzzle è finito, allora è facile per tutti capire di cosa si tratta. Però, se voi avete in mano vari pezzi di un puzzle, senza che nessuno vi abbia mai mostrato la foto del risultato finale, allora diventa piuttosto complicato ricostruire il puzzle, siete d'accordo? Per Gesù, e poi per Paolo, quel secondo le scritture aveva a che fare proprio con la ricostruzione di quel puzzle. Ora, come dicevamo, le profezie dirette e chiare inerenti il Messia nell'Antico Testamento non sono molte. Ma allora tutte le profezie a cui fa riferimento il Nuovo Testamento Da dove vengono fuori? Beh, l'identità del Messia e la sua missione non emergono solo dai testi diretti, ma è un profilo che abbraccia diverse figure. Nell'Antico Testamento ci sono centinaia di termini, simboli, metafore, che quando vengono esaminati con attenzione convergono molto bene in un'unica persona, ma questo è facile da capire solo dopo che gli avvenimenti si erano verificati. Fino a quel momento le varie figure che emergono nell'Antico Testamento potevano sembrare personaggi scorrelati tra loro. Oltre a parlare di un Messia re, figlio di Davide, che viene adottato da Dio come un figlio secondo il Salmo 2, l'Antico Testamento ci parla di Mosè che annunciò un profeta come lui, a cui Israele avrebbe dato ascolto, ad esempio in Deuteronomio capitolo 18, versetto 15. Ma ci parla anche di un sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec nel Salmo 110, ma ci parla di uno che avrebbe sperimentato l'abbandono in balia dei nemici e poi sarebbe stato soccorso secondo il Salmo 22, ma ci parla anche di un figlio d'uomo che viene innalzato a livello di Dio e che giudica il mondo secondo Daniele capitolo 7. E ci parla di un servo sofferente in Isaia 53. E a questo elenco si potrebbero aggiungere tante e tante altre cose. Ora, un profeta, un re adottato da Dio come figlio, un sacerdote, un figlio d'uomo, un servo sofferente, potrebbero essere persone differenti tra loro in linea di principio. E fino a quel momento la maggioranza delle persone leggeva quei testi pensando che parlassero di persone diverse. Ma dopo la sua resurrezione Gesù aprì la mente dei discepoli affinché comprendessero che tutte quelle figure convergevano nella sua persona e delineavano il ritratto completo del Messia. Ecco perché Gesù e Paolo potevano dire che secondo le scritture il Messia doveva morire e poi risorgere, anche se non c'è una profezia diretta in tal senso. Infatti, come poteva la stessa persona regnare per sempre e dare la sua vita per i peccati del popolo? Beh, semplice, adesso che lo sappiamo, doveva risorgere. Questa è la deduzione che emerge, ad esempio, proprio comparando alcuni brani di Isaia 53 e applicandoli al Messia. Leggiamo Isaia capitolo 53, versetti 3 a 5. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, e il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Qui abbiamo una persona che il popolo considera disprezzato da Dio, non rendendosi conto che egli soffre in rappresentanza del popolo stesso e che in qualche modo, non chiaro a prima vista, le sue sofferenze e le sue lividure servono affinché il resto del popolo sia guarito. Ma pensiamoci, com'è possibile? Come sarebbe avvenuto questo? Beh, non era facile capirlo, siamo onesti. Leggiamo ora i versetti dal 10 al 12, di nuovo in Isaia 53. Il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. E dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori. Perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Stroncato, ha dato la sua vita, è stato tormentato. Ma poi vede i suoi giorni prolungarsi, vede una discendenza, vede un futuro, ottiene in premio moltitudini di persone con le quali condividere un bottino. Ora, tutto questo ha senso in Gesù, perché la medesima persona che muore poi risorge dalla morte e vive per sempre. E beh, suppongo che quella sera Gesù utilizzò proprio brani come questo per ricomporre il puzzle davanti ai discepoli. E dove è scritto, ad esempio, che doveva risuscitare proprio il terzo giorno? E beh, anche questo non è scritto in modo diretto nell'Antico Testamento. Alcuni studiosi hanno fatto notare che 3 giorni è una frase utilizzata diverse volte per indicare il punto di arrivo, il punto di completamento in diversi passi dell'Antico Testamento. E lo studioso tedesco Lehmann scrisse un intero volume sulla risurrezione il terzo giorno, usando citazioni come Esodo 19:11 e 16, Genesi capitolo 22 versetto 4, Seconda Re capitolo 20 versetto 5, Ester capitolo 5 versetto 1, Osea capitolo 6 versetto 2, come evidenza che il terzo giorno era spesso associato ad un'attività divina particolare. L'osservazione di questi brani può aver dato a Gesù, così come a Paolo in Prima Corinzi, le basi per parlare della risurrezione il terzo giorno, secondo le scritture. Ma ad esempio Gesù stesso aveva fatto riferimento al segno di Giona, vomitato dal pesce proprio al terzo giorno, utilizzando l'esperienza di Giona come tipo della sua morte e della sua risurrezione. Ma voglio leggere Osea capitolo 6 versetti 1 a 3 che mi sembra particolarmente bello e significativo. Diranno: venite, torniamo al Signore, perché Egli ha strappato ma ci guarirà, ha percosso ma ci fascerà, in 2 giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo alla sua presenza. Vedete, in 2 giorni ci ridarà la vita e il terzo giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo alla sua presenza. Ora è chiaro, il testo di Osea, capitolo 6, versetto 2, riguarda il pentimento di Israele e il conseguente ristabilimento da parte di Dio, anche in questo caso entro il terzo giorno, lì nel contesto di Osea. Non è una profezia diretta che si riferisce al Messia. Però teniamo presente che l'Antico Testamento presenta Israele come figlio di Dio in Esodo capitolo 4 versetti 22 e 23 e allo stesso tempo presenta anche il Messia, figlio di Davide, che viene adottato da Dio come figlio secondo il Salmo 2. Infatti l'espressione figlio di Dio nel Nuovo Testamento è utilizzata proprio per riferirsi al Messia ed era qualcosa di noto. Non è un caso che nel Nuovo Testamento alcuni passi inerenti a Israele vengano applicati a Gesù. Si pensi ad esempio alla citazione di Osea capitolo 11 versetto 1 in Matteo capitolo 2 versetto 15. Fuori d'Egitto chiamai mio figlio, dice quel testo. Ma nel passo originale di Osea, quel testo è riferito ad Israele. Però l'evangelista Matteo lo applica a Gesù. E allo stesso modo è possibile che il brano di Osea capitolo 6, versetti 1 a 3, che parla della riabilitazione di Israele al terzo giorno, poteva essere un tipo della risurrezione del Messia figlio di Dio al terzo giorno, alla luce dell'identificazione di Gesù con il suo popolo Israele. In conclusione, il profilo completo del Messia, inclusi la sua morte e la sua risurrezione, non emerge in maniera diretta da passi specifici dell'Antico Testamento che lo affermano, ma emerge mettendo insieme i pezzi di un puzzle. E ditemi voi, chi meglio di Gesù avrebbe potuto ricostruire quel puzzle? E quella sera le cose sono state certamente più chiare per i suoi discepoli. E dobbiamo ammettere che sono più chiare anche a noi, leggendo il Nuovo Testamento. Infatti i cristiani con la mente aperta dal Signore non hanno difficoltà a vedere tipi, figure di Gesù in ogni parte dell'Antico Testamento. E magari avrò modo di tornare su alcune di questi tipi e figure in altri video. E non hanno difficoltà a comprendere come il profilo del Messia sia più complesso di quanto appaia a prima vista. Luca capitolo 24, versetti 44 a 45, con cui abbiamo aperto questo video, è un testo importante che ci fa comprendere la complessità della scrittura nel rivelare il profilo completo del Messia e la necessità di essere guidati da Gesù per comprenderlo. Se anche tu sei scettico, ti invito ad avvicinarti ai testi dell'Antico Testamento con mente aperta, chiedendo al Signore di illuminarti, e scoprirai una miniera d'oro riguardante Gesù il Messia. A questo punto qualcuno potrebbe chiedere: ma perché l'Antico Testamento è scritto in questo modo? Perché il profilo del Messia non è semplicemente descritto in modo chiaro e diretto? Perché sembra che Dio voglia rivelare ma allo stesso tempo nascondere? Il motivo è chiaro: se comprendiamo il senso globale della missione di Gesù, era necessario, logico, che il mistero della redenzione fosse svelato solo al momento opportuno. Per il momento vi saluto, vi ringrazio dell'attenzione. Ciao a tutti.

0: Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi qua da voi di nuovo con un qualche racconto di quando i nostri figli erano a casa, e questo di oggi riguarda proprio quando i bambini erano piccoli e vivevamo in un appartamento in cui non avevamo una doccia ma solamente la vasca da bagno, però pochissima acqua, dato che c'era un cassone sul tetto per l'acqua a nostra disposizione. Perciò con 6 o 7 persone che si lavavano, bevevano e usavano l'acqua per tirare nel gabinetto normalmente, oltre a una mamma che faceva bucati e cercava di tenere pulita la casa, si finiva per restare spesso all'asciutto. Infatti molte volte ci siamo dovuti lavare a secco anziché a bagnato. Ma come in tutte le cose, qualche scappatoia si trovava, per esempio quella del bagno giapponese. L'idea mi era venuta guardando l'illustrazione di un ragazzino giapponese che al chiaro di luna, per fortificarsi il carattere, si gettava addosso un secchio di acqua gelata. Naturalmente io, che non sono giapponese e che pensavo che avrei potuto aiutare i miei figli a fortificarsi il carattere con sistemi meno drastici, ho cercato di usare l'idea modificandola un po' e rendendola più europea. Niente acqua gelata, poverini, mica volevo che avessero la polmonite, e niente chiaro di luna. Il giardino era sostituito con la vasca da bagno. Allora ascoltate cosa facevo. Mettevo i bambini in piedi nella vasca, li insaponavo con la spugna e qualche volta li strigliavo come un cavallo dopo che avevano giocato a pallone, e poi al canto di una canzoncina giapponese, che nessun giapponese avrebbe mai riconosciuta come tale, versavo su loro un secchio di acqua tiepida che portava via sapone e sporcizia. Risultato: 4 secchi d'acqua invece di 4 vasche, e in più 4 bambini puliti e divertiti alla giapponese. Molto tempo dopo uno dei figli mi ha detto: ma lo sai che veramente credevamo che tu sapessi cantare in giapponese? Io penso che sia importante cercare di non fare pesare sulla nostra famiglia le difficoltà che incontriamo, e anche nella misura del possibile dobbiamo cercare di trasformarle in situazioni con il loro lato utile, piacevole e forse divertente. Dopotutto, se le cose non si possono cambiare, perché non prenderle come mezzi che il Signore usa per insegnarci qualcosa? E da quel periodo di magra idrica, che non mi piaceva per niente, ma che era una realtà, mi sono rimaste alcune abitudini. Per esempio, l'acqua che resta a tavola nei bicchieri e nella brocca la uso per bagnare le piante del salotto, con quella che uso per lavare la verdura in un catino bagno le piante sul terrazzo. Quella calda e saponosa spesso la butto in quella che a Roma si chiama la tazza e che i milanesi, che sono sempre più eleganti e sofisticati, chiamano il water. E facendolo mi sento anche una cittadina virtuosa. Infatti qui a Roma i manifesti affissi dal comune dicono: l'acqua è un bene comune, si usa ma non si spreca.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento con la nostra rubrica Controluce. Gesù, una persona che attira e respinge. Questo, Veronino, è il titolo che hai dato alle tue considerazioni in questo periodo.
3: Esatto, un po' riprenderei il discorso della volta scorsa, cercando di fare un passo in avanti. Ecco, la volta scorsa abbiamo parlato un po' dell'evento della crocifissione, non soltanto come un fatto storico, ma che ha un valore come interpretazione. Oggi direi che Gesù non può essere visto solo come secondo i propri gusti o come si genera la gente pensa, ma che ci sono dei riferimenti che bisogna mettere in gioco per poter avere una visione più giusta della persona e della figura di Gesù.
2: Allora lascio subito a te la parola. Vi ricordo solamente che noi ci risentiamo come sempre al termine in ode microfono.
3: Dunque, per chi mi ha seguito la volta scorsa, abbiamo detto che ho preso spunto da uno scambio di lettere, riguardava ecco un modo di vedere la figura di Gesù che in un certo senso, come diceva anche Mario poco fa, è una figura che attira, infonde un certo rispetto, ma d'altro lato viene anche respinta e tante persone rifiutano di accettare le implicazioni del suo messaggio, della sua morte sulla croce. Inoltre abbiamo cercato di dimostrare che l'idea così comune che considera Gesù un semplice maestro di morale è del tutto estranea all'essenza stessa del messaggio cristiano che abbiamo detto è la croce. Ciò significa che la fede cristiana non concerne solo il fatto storico della croce, ma abbiamo detto riguarda soprattutto il suo significato. In altre parole, dire che Gesù è morto è fare un'affermazione relativa ad un evento storico. Dire che Gesù è morto per me, per te, per noi, significa fare un'affermazione sul valore personale di questo evento. E questo, in fondo, è l'essenza del Vangelo. Ora, non stiamo semplicemente parlando dei modi diversi di osservare una stessa cosa. Noi tutti sappiamo ciò che può succedere, per esempio, quando uno è davanti ad un quadro. Il quadro può essere giudicato, non so, grottesco, un po' brutto dal suo osservatore, oppure ritenuto da un altro altamente ispirato, ecco. Ora, nel caso del quadro, la diversa valutazione è solo una questione di gusto, ognuno ha il suo, ecco. Per la croce la questione è molto più seria, non può essere una questione di gusto personale. Uno può notare semplicemente, abbiamo detto la volta scorsa, un uomo che muore sulla croce e ciò non produce nessun cambiamento nella propria vita, un altro invece vede lì lo strumento di Dio per la propria salvezza e la propria liberazione. Ora, bisogna capire perché è necessario distinguere attentamente la verità di un evento e la sua importanza. Ritorniamo, ecco, molto breve all'affermazione che abbiamo letto della volta scorsa dell'Apostolo Paolo riguardo alla croce che abbiamo visto in 1 Corinzi 15. In quel testo Paolo ha fatto due affermazioni molto importanti. Primo, la crocifissione fu un fatto vero. Secondo, la crocifissione è un fatto essenziale. In altre parole, l'evento della crocifissione accadde realmente, però anche il suo significato è tale da continuare ad essere importante anche per noi oggi. Quindi non si tratta semplicemente di un evento del passato da citare, non so, nelle pagine dei testi di storia. La crocifissione ci offre un cambiamento di vita oggi e dà al mondo un senso e una speranza. Se le cose quindi stanno così, allora non possiamo fermarci al ritornello che ho ribadito e che viene ripetuto spesso nei luoghi comuni, che Gesù fu solo un grande profeta o un maestro di morale o di giustizia, ma è inevitabile chiederci chi è mai quest'uomo presentato dalla Bibbia come colui per mezzo del quale io e te possiamo ricevere il perdono totale, definitivo dei nostri peccati. Perché Gesù è adorato e confessato dai credenti come Dio? E così tante altre affermazioni su Gesù. Ora, qui inevitabilmente dobbiamo passare dall'esperienza personale, soggettiva, che ogni credente fa e ha fatto con Dio, all'insegnamento della Bibbia o alle dottrine che lo riguardano. Per capire la necessità di questo passaggio, faccio questo esempio, spero di chiarire ancora meglio quello che voglio dire. Allora, supponete di dover attraversare, non so, l'Atlantico da est a ovest, cioè dall'Europa agli Stati Uniti, con una di quelle tante navi containers in servizio regolare fra l'Europa e il Nord America. Ora, inevitabilmente sarete sopraffatti dall'immensità dell'oceano. Immaginatevi su questa nave enorme in mezzo a questo mare sconfinato, che infonde un totale senso di insignificanza, di piccolezza paragonata alla vastità del mare, ecco. La vostra esperienza dell'oceano lascia, diciamo, immaginatevi, su di voi una profonda impressione, che voi naturalmente trovate anche un po' difficile a esprimerla a parole. Comunque, tentate di fare un ragionevole tentativo di descriverla ai vostri amici. Ora, supponete di prendere una carta dell'emisfero occidentale perché volete mostrare ai vostri amici, appunto, la rotta che avete fatto, che la nave ha seguito. Troverete l'Europa su questa carta e l'America settentrionale in mezzo all'oceano Atlantico, ridotto nient'altro che a qualche linea stampata su un foglio di carta. Ora, quale relazione può mai esserci fra la vostra esperienza dell'oceano Atlantico e quel foglio di carta che volete, che state mostrando ai vostri amici? Questo è un esempio che ci dice due cose. Primo, sul piano logico nessuno proverebbe mai a sostenere che la carta geografica sia un sostituto della cosa reale, dell'esperienza che avete fatto. Né vorrebbe essere la carta geografica, la mappa, un'esatta replica dell'oceano Atlantico in tutta la sua immensità, ma solo una rappresentazione. Chi l'ha disegnata non si è proposto nemmeno di creare un modello in piccolo dell'oceano, così da poter avere, seppur in scala ridotta, la stessa esperienza che avete avuto sulla nave. Ha solo voluto trasmettere certe informazioni limitate, ma importanti, ma non la riproduzione della vostra esperienza autentica. Però, se volete parlare della vostra esperienza o aiutare qualcun altro ad averla, la carta geografica potrebbe essere di un'importanza capitale o molto importante, perché saprebbe indicare come conseguirla, qual è il tragitto, i paesi toccati, eccetera. In secondo luogo, la carta geografica ha a che fare con l'esperienza personale di tantissimi altri individui che hanno attraversato come te l'oceano. Laddove la vostra esperienza è indubbiamente reale, importante per voi, rappresenta comunque una singola esperienza isolata, come un'impressione personale di una realtà molto più grande. La funzione quindi della carta geografica è quella di combinare insieme il maggior numero possibile di dati su una realtà più grande, così da poter costruire un quadro il più attendibile possibile. Allora, le altre esperienze sulle quali si basa la carta geografica sono tanto vivide e reali quanto le vostre, ma la carta geografica elimina, diciamo così, quell'elemento personale dell'esperienza sull'Oceano Atlantico per provvedere una guida generalmente più attendibile della realtà stessa. Questo esempio cosa ci vuole dire? Questo esempio, spero, ci aiuta a capire qual è la funzione della dottrina biblica. In altre parole, una sana dottrina riguardante Gesù non è mai formulata con l'intento di sostituire l'esperienza di un incontro con Lui. Essa vuole semplicemente esprimere qualcosa di limitato, ma comunque di essenziale, su Cristo Gesù, ponendolo in relazione a Dio e all'umanità. Per esempio, la dottrina dell'incarnazione afferma con chiarezza che Gesù Cristo è il solo mediatore tra Dio e noi. Se vogliamo avere un'esperienza autentica della riconciliazione con Dio, dobbiamo farlo solo e soltanto mediante Cristo, perché è impossibile, dice la Bibbia, giungere a Dio senza passare per Gesù. Oppure le dottrine, per esempio, riguardanti Gesù, permettono agli esseri umani, tenuti prigionieri dal peccato, di scoprire come possono evitare il giudizio eterno e, dice Paolo, entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio, o quella della giustificazione per la sola fede, che ci avverte della nostra incapacità di liberarci dal peccato con i nostri sforzi e delle inutilità dei meriti umani, indicando che l'unico mezzo di salvezza è la grazia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Ora, con ciò non si vuole affatto dire che sia tutto qui quello che può essere detto su Gesù, Signore Gesù, né che tali dottrine descrivano adeguatamente la sua grandezza e il suo valore per i credenti. Non di meno, come la carta geografica, la dottrina ci aiuta, tanto per cominciare, a capire di cosa stiamo parlando, cioè quali sono i riferimenti autorevoli con i quali confrontare le nostre idee sulla fede o su chi è Gesù, su come avviene l'incontro con Lui e come tutto questo si rapporta con la trasformazione della nostra esistenza. Questo è essenziale perché stabilisce quali sono i binari su cui far avanzare la propria ricerca di Dio. Cioè, quindi pone la dottrina un argine all'immaginazione umana, alla speculazione su Gesù. Quindi, se da un lato è vero che Dio chiama in modo individuale, la fede cristiana però non è mai qualcosa di individualistica, di soggettiva. Ecco. La fede cristiana, in altre parole, unisce questi due aspetti ugualmente importanti della nostra esperienza di Dio. Da un lato vi è l'aspetto soggettivo ed emotivo di chi fa pace con Dio, si affida a Lui, che però d'altro lato si rende conto che non c'è solo un oggetto della fede, ma anche un suo contenuto, cioè non crede semplicemente in Dio, ma anche a certe cose ben definite che lo riguardano. I credenti sono esseri pensanti che non devono mai permettere alla loro fede di rimanere o diventare una emotività superficiale e disinformata. L'emozione è un elemento importante della fede cristiana che non va disprezzata. Da sola però è incompleta, non è capace cioè di rendere giustizia all'essenza della fede cristiana. D'altro lato è anche vero che il cristianesimo non è una lista di proposizioni intellettuali o di credi correttamente formulati riguardo a Dio, per i quali è richiesto il nostro assenso, ma richiede l'esperienza personale con quello stesso Dio che si crede. La fede cristiana, in conclusione, ha a che fare con la ragione e l'esperienza. Si fonda sull'esperienza, ma il suo contenuto può essere sempre riassunto in proposizioni quali, per esempio, Gesù è il Signore, o Gesù è il Figlio di Dio, o Gesù è vero Dio e vero uomo, e tante altre. Quindi non vi è incompatibilità tra questi due aspetti, perché la fede autentica coinvolge testa e cuore. Ora, precisato quali sono i riferimenti del nostro discorso, la prossima volta cerchiamo di capire per quali ragioni i credenti fanno certe affermazioni categoriche su Gesù e la sua persona.
2: Bene, Nino, noi ti ringraziamo a questo punto e l'appuntamento con te è per la prossima puntata di Controluce.
3: Io ci sarò, spero anche voi in tantissimi.
2: Buon proseguimento, allora non mancate il prossimo numero di Controluce.

0: Voce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Non si poteva certo immaginare che un giovane dissoluto e corrotto come Müller, all'età di 20 anni, sarebbe diventato un fedele e umile servo del Signore, desideroso di dare la gloria a Dio e di non trattenerne nemmeno un po' per se stesso. Nella sua vita avviene un'autentica rivoluzione interiore, operata dalla grazia di Dio. Dopo circa 10 anni di crescita e di maturazione spirituale, Müller può cominciare l'opera per la quale il Signore l'ha chiamato: la costruzione di un orfanotrofio che alla sua morte ospiterà oltre 2000 orfani. Il Signore provvede a ogni cosa, anche quando Müller è colpito da un'infermità alla testa e obbligato perciò ad un riposo completo, che egli, lungi dal trascorrerlo in ozio, dedica alla preghiera e alla meditazione della parola di Dio.
0: Il giornale di George Müller non è solamente un ricordo della sua opera e dell'espandersi di essa, ma è anche un continuo specchio della sua vita interiore e della sua spiritualità. È un incoraggiamento per tutti i credenti vedere che per lui, come per tutti, la crescita spirituale avveniva nonostante i numerosi e gravi ostacoli sui quali solo la grazia può trionfare. Accanto a periodi di abituale e cosciente gioia in Dio, troviamo segni e periodi di tiepidezza e di scoraggiamento. Una santa lezione di vita cristiana era il proposito di coltivare l'ubbidienza e la gratitudine. Con la prima egli cresceva in conoscenza e in forza, con la seconda in riconoscenza e amore. Debolezza e freddezza non sono condizioni disperate. Trovano in Dio il loro efficace rimedio, per cui l'intero essere si rinvigorisce e si riscalda. 3 argomenti nel suo giornale sono tipici e ci offrono, presi così globalmente, una lezione da non dimenticare. Il primo è questo: quando la mattina della domenica egli vedeva passare davanti alla sua finestra le orfane vestite con abiti puliti e caldi, il suo cuore si elevava con riconoscenza a Dio, che si era servito di lui come uno strumento per provvedere ricovero, istruzione, benessere a quelle creature. Il secondo argomento esprime la sua decisione di non contravvenire più alle leggi del suo paese, mettendo le lettere dentro i pacchi postali, come spesso faceva. Il terzo rivela la lotta di quest'uomo contro le tendenze naturali al male. Questa mattina, egli scrive, ho disonorato il Signore, irritandomi verso la mia cara moglie, e questo quasi subito dopo aver ringraziato in ginocchio il Signore per avermi dato una tale compagna. Queste 3 esperienze sono tipiche. Non lasciar passare alcun beneficio senza sentire gratitudine nei confronti di Dio e rendergliene grazie. Non esitare ad abbandonare una pratica di dubbia onestà. Non scusare né diminuire un peccato, sia pure di poca importanza, senza riconoscerlo, studiandosi di non ricadervi. George Müller coltivò abitudini di vita che rendevano la sua natura sempre più aperta all'influenza divina. Così il suo senso di Dio divenne sempre più acuto e costante. Un importante risultato di questa cultura spirituale è un crescente assorbimento in Dio e un maggiore attaccamento alla sua gloria. Più Müller vedeva chiaramente le cose di Dio e ne sentiva la suprema importanza, maggiore si faceva in lui il bisogno di esaltarle davanti agli uomini. Non possiamo rendere il Dio più glorioso di quello che è, poiché egli lo è in modo supremo, ma possiamo aiutare gli uomini a riconoscere quale essere glorioso egli sia e associarci così allo Spirito Santo che ci rivela Cristo nella sua pienezza. Müller si era appunto proposto di contribuire all'opera dello Spirito. In una pagina del suo giornale, rievocando l'anno 1837 con tutti i suoi pesi e le crescenti responsabilità, umilmente innalza il suo cuore al suo Signore Maestro dicendo: «Signore, il tuo servitore è un povero uomo, ma egli si è confidato in te. In te si è gloriato davanti ai figli degli uomini. Fa perciò che egli non sia confuso. Fa che non possa essere detto: tutto questo è puro entusiasmo e perciò è ridotto a nulla». Queste parole fanno pensare a Mosè, che intercede per Israele, a Elia, nella sua gelosia per il Signore degli eserciti, alla preghiera di Geremia, che ci meraviglia per la sua arditezza. Per amore del tuo nome, non disdegnare, non mettere in vituperio il trono della tua gloria. Alla fine del 1837, Müller fa un bilancio dell'opera svolta. 3 case per orfani con 81 fanciulli e 9 assistenti, 320 alunni alla scuola domenicale, 350 alle scuole diurne. Il Signore aveva fornito oltre 307 sterline per i bisogni temporali. Fra lui e il fratello Craik era esistita una completa armonia. Sempre perfettamente d'accordo nelle loro vedute sulla verità, nella testimonianza ad essa e nel loro giudizio riguardo ai credenti sui quali il Signore li aveva messi a vegliare. Sotto la loro cura pastorale, la Chiesa era stata difesa da eresie e da divisioni, e tutte queste grazie e benedizioni essi le attribuivano umilmente alla misericordia e alla grazia di Dio. Fino a questo punto 170 persone erano state convertite, facendo salire il numero totale dei credenti a 370.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 24 del Libro degli Atti. Paolo era stato visto nel Tempio mentre adorava Dio da alcuni giudei provenienti dall'Asia, che conoscevano la sua opera tra i gentili. E questi iniziano a gridare e incitano i giudei contro Paolo, e poi iniziano a picchiarlo a morte. È solo l'intervento di alcuni soldati romani che scendono dalla fortezza di Antonio e lo tolgono dalle mani di questa gente, salva Paolo dalla morte certa. A questo punto Paolo prova a parlare al popolo, da sopra la gradinata della fortezza, e racconta loro la sua conversione. Ma quando pronuncia la parola gentili, succede il finimondo. Il giorno dopo il tribuno, per andare un po' più a fondo nella questione e nel perché di quella reazione così forte del popolo, fa chiamare il Sinedrio e fa comparire Paolo davanti al Sinedrio per difendersi. E Paolo, sapendo che il Sinedrio è diviso fra farisei e sadducei, dice: «Io sono fariseo, figlio di farisei, ed è a motivo della speranza e della resurrezione dei morti che vengo giudicato». E i farisei subito prendono le sue difese, e i sadducei invece iniziano a discutere, e si crea un gran caos, e il tribuno pensa bene di portar via di là Paolo prima che lo facciano a pezzi, e così lo salva per la seconda volta dai giudei. Poi il nipote di Paolo viene a conoscenza di un complotto da parte di più di 40 uomini che hanno fatto voto di non mangiare né bere finché non avranno ucciso Paolo, insieme con i capi sacerdoti. Questi dovevano chiedere al tribuno di poter parlare nuovamente con Paolo e di farlo portare da loro. E non appena Paolo sarebbe uscito dalla fortezza, questi 40 uomini gli sarebbero saltati addosso e l'avrebbero ucciso. Così il nipote lo dice a Paolo e Paolo lo manda a riferire la cosa al tribuno. E quindi il tribuno dà ordine che Paolo venga trasferito nel cuore della notte da Gerusalemme a Cesarea, scortato da 70 cavalieri, 200 soldati a piedi e 200 lancieri. Ora quindi Paolo è custodito dai romani a Cesarea, in attesa che vengano questi anziani di Israele per riferire le loro accuse anche lì. E questo ci porta all'inizio del capitolo 24. Ora, 5 giorni dopo, arrivò il sommo sacerdote Anania insieme con gli anziani e con un oratore, un certo Tertullo. Essi comparvero davanti al governatore per accusare Paolo. Ora abbiamo quest'uomo, questo oratore, Tertullo, che è così lusinghiero nei confronti di questo empio, Felice, da risultare nauseante. Quando Paolo fu chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo, dicendo: «Eccellentissimo Felice, noi riconosciamo in tutto e per tutto, e con profonda gratitudine, che la pace che godiamo e le vantaggiose riforme attuate per questa nazione sono opera delle tue previdenti misure. Ma per non importunarti più a lungo, ti prego, nella tua benevolenza, di darci brevemente ascolto. Noi abbiamo trovato che quest'uomo è una peste e suscita sedizioni fra tutti i giudei che sono nel mondo, ed è capo della setta dei Nazareni». Ora, queste di Tertullo sono accuse molto serie contro Paolo, perché se c'era qualcosa che il governo romano proprio non tollerava, erano i tentativi di rivolta nelle varie province contro Roma. E i giudei avevano una storia piena di ribellioni che i romani avevano dovuto sempre soffocare con la violenza. e sapevano che c'erano sempre nuove persone pronte a incitare il popolo a ribellarsi contro il dominio romano. E quindi l'accusa mossa a Paolo di essere una peste, uno che suscita sedizioni tra i giudei, e anche capo di una setta, la setta dei Nazareni. Accuse molto gravi. Ora c'erano state molte rivolte a sfondo religioso in Israele. Molti uomini avevano messo insieme gruppi di fanatici religiosi per ribellarsi contro Roma. E così qui sta dicendo: quest'uomo è a capo di uno di questi gruppi, la setta dei Nazareni, e sta facendo in modo di spingerli a ribellarsi contro Roma. Egli ha perfino tentato di profanare il Tempio. Per questo noi l'abbiamo preso e lo volevamo giudicare secondo la nostra legge. Ora, dalle parole di Tertullo sembra che loro abbiano arrestato Paolo per portarlo in giudizio, ma non era vero, perché Paolo stava per essere linciato da una folla infuriata. L'avevano preso e lo stavano picchiando a morte. Quindi Tertullo non sta presentando i fatti così come erano accaduti, non sta dicendo la verità davanti a Felice. Ma sopraggiungendo il tribuno Lisia, lo ha tolto a forza dalle nostre mani. In realtà Lisia aveva salvato Paolo dall'essere linciato dalla folla, ordinando ai suoi accusatori di venire da te. Esaminandolo, potrai tu stesso sapere da lui la verità su tutte le cose di cui l'accusiamo. I giudei si associarono anch'essi nelle accuse, affermando che le cose stavano così. Ora, notate che tutte le accuse erano senza testimoni. Ogni cosa che stavano dichiarando era solo una diceria, solo qualcosa che loro avevano sentito dire. Nessuno di loro poteva rendere una vera testimonianza di queste cose. Allora Paolo, dopo che il governatore gli fece cenno di parlare, rispose: «Sapendo che da molti anni tu sei giudice di questa nazione, con più coraggio parlo a mia difesa. Non più di 12 giorni fa, come tu puoi verificare, io salì a Gerusalemme per adorare. Ora essi non mi hanno trovato nel tempio a disputare con alcuno o a incitare la folla, né nelle sinagoghe né per la città. Non mi hanno trovato a fare nessuna di queste cose, né possono provare le cose delle quali ora mi accusano». E quindi Paolo nega le accuse che muovono contro di lui. Non hanno nessuna prova, non possono dimostrare nessuna di queste cose per cui mi accusano. E quindi le loro dichiarazioni sono solo voci, dicerie, parlano per sentito dire. Ma questo ti confesso, che secondo la via che essi chiamano setta, io servo così il Dio dei padri. Ora, il termine la via era il termine usato nella Chiesa delle origini per descrivere se stessa. Loro ora avevano un nuovo modo di vivere, e Gesù era il centro di questa nuova vita. Gesù aveva detto ai suoi discepoli: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Così avevano preso questo termine, la via, e l'avevano iniziato ad usare per descrivere i credenti nei primi anni della Chiesa. E questo termine è usato almeno 6 volte nel libro degli Atti per descrivere la comunità dei credenti. Il termine cristiano non era affatto un termine comune, non era il termine più utilizzato per descrivere il cristianesimo. Lo è diventato in seguito, perché Pietro, quando scrive la sua prima epistola, dice: «Se uno soffre come cristiano». Ma è l'unica volta che il termine cristiano è usato da un cristiano nel Nuovo Testamento, mentre il termine la via viene usato molto

Che ha dove per la prima volta i discepoli sono stati chiamati cristiani. Poi lo vedremo presto nel capitolo 26 degli Atti, quando Agrippa dice a Paolo: "Ancora un po' e mi persuadi a diventare cristiano". E in questi due casi non viene usato dai cristiani stessi, ma da altri che si riferiscono a quelli che credono in Gesù Cristo. Ma la via a Dio mediante Cristo. E così, secondo la via che essi chiamano setta o eresia, io servo il Dio dei miei padri, oppure sono giunto a servire Dio mediante Gesù Cristo, riconoscendo che Gesù è l'unica via mediante la quale l'uomo può arrivare a Dio. E la seconda cosa che confessa Paolo è questa: credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. In questa dichiarazione Paolo afferma di credere in tutte le profezie riguardanti Gesù o riguardanti il Messia, e Paolo credeva che Gesù è il Messia. L'Antico Testamento è pieno di profezie relative al Messia, profezie che Gesù ha adempiuto alla lettera. E se solo considerassimo le probabilità che un uomo solo adempisse tutte queste profezie, scoprireste che è dimostrato chiaramente, è inconfutabile che Gesù è il Messia. Non avrebbe mai potuto adempierle tutte se non fosse stato veramente il Messia, il luogo dove è nato, Betlemme, una piccolissima città, un villaggio. Ma tu, o Betlemme, Efrata, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele. C'è una sola possibilità su 250.000 di nascere a Betlemme. Ma Gesù è nato a Betlemme, questo piccolo paesino. E potete prendere tutte le profezie e scoprire una ad una che Gesù le ha adempiute tutte alla lettera. E così Paolo dice: io credo nei profeti e nella legge, a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, cosa che non si può dire di tutti i ministri dell'Evangelo oggi, che cercano di eliminare gran parte della legge e dei profeti, così come parti del Nuovo Testamento. Paolo dichiara di essere un credente e di credere in queste cose. Lui, quando arrivava in una nuova città, di solito andava per prima cosa nella sinagoga, per prendere le scritture e insegnare che Gesù è il Messia proprio con quelle scritture. E con quelle scritture, le loro scritture, andava avanti dimostrando che Gesù è il Messia. Ed è abbastanza facile farlo con l'Antico Testamento. Gesù disse in Giovanni 5:39: voi investigate le scritture, perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. E ancora in Ebrei capitolo 10 versetto 7: allora io ho detto, ecco io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. E se andiamo nell'Antico Testamento, mediante l'unzione e l'illuminazione dello Spirito Santo, scopriremo che Gesù è là, in ogni pagina. Vi ricordate dell'etiope, l'eunuco, mentre se ne tornava a casa, sulla via di Gaza, incontra Filippo? E l'etiope stava leggendo la scrittura. E Filippo parte da quel punto stesso che stava leggendo e inizia a predicare Cristo. E questo è possibile farlo da ogni punto dell'Antico Testamento. È possibile partire da ogni verso dell'Antico Testamento e predicare Cristo. Nel rotolo del libro è scritto di me. E così Paolo dice: io credo in quelle profezie e naturalmente anche nella legge. Ci sono così tante profezie riguardanti la venuta del Messia. E poi confessa, avendo in Dio la speranza
che anche

0: Essi condividono che vi sarà una resurrezione dei morti, tanto dei giusti che degli ingiusti. Quindi Paolo crede nella resurrezione, sia dei giusti che degli ingiusti. E nel libro dell'Apocalisse scopriamo che in realtà ci sono due resurrezioni separate per giusti e ingiusti. La prima per i giusti e la seconda per gli ingiusti. E che tra le due resurrezioni c'è un intervallo di tempo di circa 1000 anni. Apocalisse 20, verso 5. Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i 1000 anni. Questa è la prima resurrezione. Beato e santo è colui che ha parte alla prima resurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte. Ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui 1000 anni. Io credo che la prima resurrezione abbia luogo non in un solo istante, ma in un periodo di tempo. Credo che Gesù sia stato la primizia di quelli che risuscitano dai morti. E come ha detto Gesù, chi crede e vive in me non morrà mai. E credo che per i figli di Dio la morte è solo una transizione veloce, da questa vecchia tenda nella nuova casa, e che Apocalisse 20 è in effetti il completamento della prima resurrezione, gli ultimi che entrano in questa prima resurrezione, che sono i martiri della grande tribolazione, e con loro termina la prima resurrezione. Ma io credo che quando lo spirito di un uomo lascia il corpo, si trasferisce nel nuovo edificio di Dio non fatto da mano d'uomo. L'apostolo Paolo, scrivendo l'epistola ai Corinzi, la seconda epistola, dice al capitolo 5, versetto 1: sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra abitazione terrena viene disfatta, cioè torna ad essere polvere, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda, cioè in questo corpo, noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Non desideriamo, dice, di essere spogliati. Non desideriamo essere spiriti privati del corpo. Il mio desiderio non è quello di essere un'essenza che vaga nell'atmosfera, uno spirito senza corpo, ma desidero essere rivestito del corpo, del vestito che viene dal cielo, o la nuova casa, l'abitazione che viene da Dio, non fatta di mano d'uomo. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Dunque, finché siamo in questo corpo, noi siamo assenti dal Signore, ma è preferibile essere assenti da questo corpo ed essere presenti col Signore. Così se un giorno leggete da qualche parte che Chuck Smith è morto, non ci credete, perché Gesù ha detto che se io vivo e credo in Lui, non morirò mai. Quindi chiamate chi ha scritto questa notizia e ditegli: questa notizia non è vera. Chuck non è morto, ma si è trasferito, ha cambiato casa, è passato da una misera tenda ad una magnifica casa, un'abitazione non fatta da mano d'uomo. Vedete, la Bibbia sostanzialmente insegna che l'uomo è spirito, non corpo. Noi ci relazioniamo attraverso i nostri corpi, veniamo a conoscerci per mezzo dei nostri corpi, ma il mio vero io è spirito. Il corpo è solo lo strumento mediante il quale posso esprimere me stesso, ma il corpo non è me. E un giorno io lascerò questo corpo, e lascerò questo corpo e mi trasferirò in una nuova casa. Questa è una vecchia tenda, ma andrò a stare nella nuova casa. Gesù disse: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. E sono certo che molti hanno un concetto sbagliato di queste dimore, e pensano a delle bellissime ville con giardino, non so, 10 camere, e davanti tante grandi colonne, la villa dei tuoi sogni. Ma io credo che in realtà Gesù si stesse riferendo a questa nuova abitazione che viene da Dio, non fatta da mano d'uomini, questo nuovo corpo che ha per me. Ha detto: io vado a prepararvi un posto, un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E nel mio nuovo corpo non avrò bisogno di un bagno o di una camera da letto. Così sta parlando di questa abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Notate il contrasto. Da una parte la tenda, e la tenda è considerata sempre un'abitazione temporanea, ma l'abitazione preparata da Dio è eterna nei cieli. Paolo, scrivendo la prima epistola ai Corinzi, al capitolo 15, usa la natura per illustrare i principi della resurrezione. La domanda era: come risorgono i morti? Con quale corpo? E questa è una domanda che le persone fanno spesso. Che tipo di corpo avrò quando andrò in cielo? Come sarà questo nuovo corpo? La gente sembra molto attaccata al proprio corpo, nella loro mente almeno, e vorrebbe in qualche modo tenersi questo corpo. Ora, per quanto mi riguarda, io credo di averne abbastanza di questo corpo e sono ben lieto di liberarmene, perché voglio la nuova abitazione. Paolo dice: non sapete che quando piantate un seme nella terra, il seme non genera una nuova vita se prima non muore? E il corpo che viene fuori dalla terra non è il corpo che voi avete piantato. State molto attenti a questo. Quello che viene fuori non è quello che avete piantato. Perché voi avete piantato un granello di frumento, ma ora Dio ne fa un corpo che piace a Lui. E così è la resurrezione dei morti. Vieni piantato in debolezza, ma risorgi in potenza. Vieni piantato nella corruzione, ma risorgi incorruttibile. Vieni piantato nel disonore, ma risorgi nella gloria. Vieni piantato come un corpo naturale, ma risorgi come un corpo spirituale. Perché c'è un corpo naturale e c'è un corpo spirituale. La differenza tra il terrestre e il celeste. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Quando Dio ha creato questo corpo, l'ha creato per questo ambiente, la terra. E il nostro corpo è studiato per le specifiche condizioni della terra. Dio mi ha disegnato per la terra. E questo corpo non è disegnato per il cielo. Se l'uomo porta il suo corpo fuori dall'ambiente in cui vive, fuori dal suo ambiente, può farlo solo se porta con sé delle attrezzature artificiali, degli strumenti. E Dio poteva decidere di darti una tuta spaziale, una tuta pressurizzata, poteva darti delle bombole per l'ossigeno e poteva far rivivere questo tuo vecchio corpo, se solo avesse voluto. E così potevi girare per il cielo con le scarpe di piombo per tenerti giù e camminare così tutto goffo con la tua tuta spaziale e con le bombole. Invece Dio ha deciso di darci un nuovo corpo, un corpo disegnato per le condizioni celesti. Ora Dio vuole avermi con sé nel suo regno, e così, per far modo che io possa passare dall'ambiente della terra all'ambiente del cielo, io ho bisogno di questo cambiamento di corpo, che avrà luogo al momento della morte, quando la vecchia tenda si dissolverà e io mi trasferirò nell'abitazione eterna nei cieli. L'uomo dice: è morto. La Bibbia dice: si è trasferito. E così Paolo dice: io credo nella resurrezione, tanto dei giusti che degli ingiusti. Noi prenderemo parte alla prima resurrezione. Beato e santo è colui che ha parte alla prima resurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte. Ora, questo concetto mette a tacere atei e non credenti che dicono che ci sarebbero problemi terribili nel giorno della resurrezione. E quindi questa non è possibile, perché i corpi dovrebbero riassemblarsi e quelli che sono stati cremati e le loro polveri sono sparse dappertutto, o quelli che si sono decomposti e sono diventati parte della terra e gli elementi nutritivi del loro corpo ora nutrono le radici delle piante, che poi mangiano le mucche per produrre il latte che voi bevete e quindi vengono assimilati e diventano parte del tuo corpo. E così in realtà nel tuo corpo ci sono elementi chimici che sono appartenuti al corpo di un altro che ha vissuto prima di te. E così nella resurrezione dove vanno questi elementi chimici? A te o all'altro? O più recentemente il trapianto di organi, il trapianto di cuore? Chi se lo prende? E così vedrebbero un sacco di problemi con la resurrezione. E sarebbe così, certo, con questo corpo, se questo dovrebbe essere lo stesso corpo in cui io dovessi vivere. Ma grazie a Dio io ho un nuovo corpo che mi aspetta, non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. E Paolo dice ai Filippesi: ho desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che sarebbe di gran lunga migliore. Ciononostante, per il vostro bene è meglio che stia ancora un po' qui nei paraggi. Ma Paolo dice: credo nella resurrezione, tanto dei giusti che degli ingiusti. E gli ingiusti risusciteranno alla fine del regno millenario di Cristo. Poi vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al gran trono bianco di Dio. E i libri furono aperti. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti. Ed essi furono giudicati. Questa è la seconda resurrezione. La resurrezione degli ingiusti, a vergogna e a infamia eterna. Così Paolo credeva alla resurrezione sia dei giusti che degli ingiusti, che ha anche dichiarato da Daniele nel capitolo 12, al versetto 2. Per questo io mi sforzo, perché credo alla resurrezione, perché credo che ci sarà un giorno in cui tutti gli uomini dovranno rendere conto, dove ogni uomo dovrà rendere conto di se stesso davanti a Dio. Paolo dice: per questo io mi sforzo di avere continuamente una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora, questo è ammirevole. Paolo doveva essere una persona ammirevole. Di certo io non potrei dire insieme a Paolo di avere una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Paolo testimonia della sua vita come fariseo e per quanto riguarda la giustizia che è nella legge, irreprensibile. Io non posso dire una cosa del genere. Ma il fatto che Paolo credesse e fosse fortemente convinto della resurrezione, sapendo che ogni uomo dovrà rendere conto della sua vita davanti a Dio, questo lo portava a cercare, a sforzarsi di avere sempre una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Io credo che la consapevolezza che questa vita non è tutto, ma che è in preparazione per l'eternità, sia una delle cose che ti aiuta di più a vivere una vita pura. E laddove le persone credono che ci sia un cielo da raggiungere e un inferno da cui sfuggire, allora c'è un impegno molto più serio a vivere un modo di vita giusto. Ma si è fatta così tanta confusione sul concetto di inferno e anche su quello di cielo, che la gente è portata a credere che questa vita che viviamo sia tutto. E così vivi come un maiale e muori come un cane. E finisce tutto lì. E vediamo gli effetti nella nostra società del fatto che la gente segue questo concetto e vive come gli animali e cercano di godere il più possibile delle cose perché dicono: ehi, questo è tutto quello che abbiamo e ne devo approfittare il più possibile perché la morte è la fine di tutto. Niente affatto, è solo l'inizio per i figli di Dio, l'inizio di una rivelazione di Dio, della sua grazia, e la sua bontà, ancora più completa e più piena. E la morte anche per colui che è stato ribelle a Dio è solo l'inizio. L'inizio della conoscenza della terribile indignazione di Dio, della sua ira che divorerà i suoi avversari. E Paolo va avanti e dice: ora dopo molti anni io sono venuto a portare elemosine e offerte alla mia nazione. Se vi ricordate, Paolo era andato tra i gentili, tra le chiese dei gentili, e aveva raccolto questa offerta per i fratelli poveri di Gerusalemme e l'aveva portata loro, questa offerta che veniva dalla generosità delle chiese della Macedonia e della Grecia. E così dopo molti anni io sono venuto a portare elemosine e offerte alla mia nazione. E mentre facevo questo, essi mi hanno trovato purificato nel tempio. Paolo aveva fatto tutto questo rito della purificazione e si trovava lì ad adorare Dio nel tempio, senza alcun assembramento o tumulto. Io mi stavo facendo solo i fatti miei. Stavo adorando il Signore in tutta tranquillità. Ero solo. Ma vi erano alcuni giudei dell'Asia che dovevano comparire davanti a te per accusarmi se avevano qualcosa contro di me. Come vedi, Felice, non c'è nessun vero testimone. Le persone che dovrebbero essere qui a testimoniare che sono una peste, che sono uno che suscita sedizioni, sono quelli che mi hanno visto nel tempio mentre là adoravo Dio. Loro sono quelli che dovrebbero presentare queste accuse. O questi stessi dicano se hanno trovato alcun misfatto in me quando stavo davanti al Sinedrio. Già sono stato davanti a queste persone, queste che si trovano qui, qualche giorno fa. E se ho fatto qualcosa di male mentre ero là, allora lascia che parlino di queste cose ora. A meno che sia per questa sola parola che io gridai stando in piedi in mezzo a loro, è a motivo della resurrezione dei morti che oggi vengo giudicato. Questo è tutto quello che ho detto. E se loro si sono sentiti offesi per questo, beh, che parlino. Quando udì queste cose, Felice, che era ben informato sulla via, ora di nuovo Felice conosceva i cristiani. Quando e come li conosceva, la Bibbia non ce lo dice. Ma Felice sapeva della via, sapeva di Gesù Cristo e di quelli che credevano in Gesù Cristo. Ora, nella storia secolare si parla di un fatto molto interessante. Si parla di Simon Mago, che avrebbe incontrato Felice e gli avrebbe raccontato le sue esperienze. E i due sarebbero diventati grandi amici. Ed è da lui che Felice è venuto a sapere tutto intorno al cristianesimo, perché avrebbero passato molto tempo insieme, fino a notte tarda, a parlare di questo. E questo viene dalla storia secolare, e se sia stato veramente così non lo sappiamo per certo. Ma Felice aveva capito bene quello che significava il cristianesimo. E perché aveva capito bene il cristianesimo? Rinviò il processo dicendo: quando verrà il tribuno Lisia, prenderò in esame il vostro caso. Voglio conoscere anche la sua versione della storia. Lisia era naturalmente il tribuno che aveva salvato Paolo dalla folla. Ora qui vediamo un lato debole di Felice, che prima di essere governatore, tempo prima era stato uno schiavo, ma suo fratello Pallus era molto amico di Nerone e tramite l'influenza di suo fratello Pallus Nerone l'aveva fatto governatore della provincia, cosa unica nel suo genere, perché mai prima era successo che uno schiavo diventasse un governatore nell'impero romano. Ma Tacito, lo storico, disse che Felice governava con tirannia e con violenza, proprio come farebbe uno schiavo. La sua debolezza comunque era che tendeva sempre a rimandare le questioni, a posticipare le decisioni. E ci sono alcuni che hanno questa stessa debolezza: posticipare, procrastinare. C'era un articolo interessante su una rivista, il Reader's Digest, circa un anno fa, sulla procrastinazione, sul rimandare al futuro le cose. E parlava proprio di queste persone che hanno difficoltà a fare le cose subito e cercano sempre di rimandare le decisioni e le proprie azioni. E mia moglie stava parlando a mia figlia di quest'articolo e le ha detto: «Hai letto questo articolo sulla procrastinazione?» E mia figlia ha risposto: «Oh sì, ho intenzione di leggerlo un giorno all'altro». Classico. Rimandare. Felice rimanda la decisione. Dice: «Aspetterò che arrivi Lisa per sentire il suo punto di vista e poi ne riparleremo». E ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, ma che avesse una certa libertà, senza impedire a nessuno dei suoi di prestargli dei servizi o di venire a trovarlo. E così Paolo può godere di un po' di respiro, di un po' di libertà. È sotto custodia cautelare da parte del governo romano, ma ha una certa libertà, può ricevere amici e può passare del tempo con loro. Alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea. Drusilla era figlia di Erode Agrippa I, quell'Erode che aveva fatto morire Giacomo per la spada, Giacomo fratello di Giovanni, e aveva fatto imprigionare Pietro, con l'intenzione di farlo giustiziare, ma il Signore aveva liberato Pietro e l'aveva fatto fuggire. E poi Erode era sceso a Cesarea per fare un grande discorso, e gli uomini di Tiro avevano iniziato a gridare «voce di un Dio e non di un uomo», e un angelo del Signore l'aveva colpito, e il suo corpo era stato mangiato dai vermi. Questo era Erode Agrippa I, e Drusilla era sua figlia. Drusilla era stata moglie di un re, Azzisa, ma facendosi aiutare da alcuni maghi, Felice l'aveva indotta a lasciare il marito per diventare sua moglie, la moglie di questo schiavo che diventa governatore, Felice. E così Felice viene con sua moglie, Drusilla, e mandò a chiamare Paolo e l'ascoltò intorno alla fede in Cristo Gesù. E siccome Paolo parlava di giustizia, di autocontrollo e del giudizio futuro, Felice, tutto spaventato, rispose: «Per il momento va, quando avrò opportunità ti manderò a chiamare». Paolo inizia a testimoniare a quest'uomo e gli parla della giustizia, del modo in cui Dio vuole che l'uomo viva, dell'autocontrollo o della temperanza, cioè la capacità di dominarsi, di controllarsi. E Felice era molto intemperante. E Paolo stava dicendo: «Ehi, ci sarà un giorno del giudizio per tutti gli uomini». E mentre Paolo gli diceva queste cose, Felice si spaventa, perché ha molto da temere da questo giorno del giudizio, per tutte le cose che ha fatto, per il modo in cui ha vissuto. Ed è rimasto spaventato, senza dubbio per l'opera di convinzione dello Spirito Santo nel suo cuore. Felice, tutto spaventato, rispose: «Per il momento va, quando avrò opportunità ti manderò a chiamare». L'uomo che rimanda sempre, l'uomo che posticipa. Felice continua a rimandare. E alla fine ci sarà un conflitto tra greci e giudei su a chi di loro appartiene questa città, Cesarea. E questo avviene circa 2 anni dopo queste cose. E scoppia una battaglia terribile tra giudei e greci per il controllo della città. E i giudei stanno vincendo, ma Felice ordina ai soldati romani di schierarsi dalla parte dei greci per distruggere i giudei. Questi uccidono centinaia di giudei. E Felice li incoraggia a saccheggiare le loro case, le case dei più benestanti, ad andare a ucciderli e derubarli delle loro ricchezze. E i giudei riferiscono tutto a Nerone, e Felice perde la sua posizione, viene rimosso, e sarebbe stato anche giustiziato se suo fratello Pallus non avesse interceduto per lui. E alla fine viene solo messo al bando. Il suo momento opportuno, la sua occasione migliore, non è mai venuta. E spesso è così con quelli che rimandano continuamente la loro decisione per Gesù Cristo, quelli che aspettano il giorno migliore per pensarci. Ma non sarà mai più facile di oggi. Ci sono molti studi sulle azioni ripetute e su come queste creino dei modelli nel nostro cervello, dei modelli di risposta, di reazione. Avete mai osservato una donna che lavora a maglia? Una donna esperta, intendo. Non ha neanche bisogno di guardare. Ciò che succede è che queste azioni ripetute si fissano come modelli nel loro cervello, così in profondità che tutto quello che devono fare è partire e il cervello fa tutto in modo automatico, senza pensare. Così scelgono il programma giusto e le loro mani partono. Viene tutto automatico grazie a questi modelli, perché lo hanno fatto per così tante volte e così a lungo che diventa tutto spontaneo. Possono guardare la televisione o sedersi e parlare con te e continuare nel frattempo a lavorare a maglia senza problemi. Questo modello si è fissato così in profondità che diventa un'azione automatica, una di quelle per cui non devi neanche pensare a come fare, ma lo fai e basta. Avete mai notato che spesso vi ritrovate a combattere con la vostra coscienza circa un'azione sbagliata? Che battaglia, che combattimento. E dopo che l'hai commessa, quanto ti senti male, quanto ti senti colpevole, e ti riprometti: oh, non lo farò mai più questa cosa così terribile. Ma la volta dopo ti si ripropone la stessa cosa e non sembra più così difficile farlo. Non c'è la stessa battaglia che c'era stata la prima volta contro il male. E così piano piano si crea un modello, fino a che non si prova più nessun rimorso, quello che invece succedeva all'inizio e che ti disturbava terribilmente. Paolo parla di questo come di un marchio nella propria coscienza. In altre parole, così tu distruggi ogni sensibilità contro il male. E questo è triste da osservare. Ogni azione ripetuta si fissa in tal modo nella mente che è sempre più difficile liberarsene. E il processo di riapprendimento è sempre più difficile del processo di apprendimento. Ecco perché se vuoi imparare a giocare a golf, dovresti trascorrere le prime ore con un professionista, in modo da imparare a colpire nel modo giusto. Perché se impari a colpire nel modo sbagliato, diventa molto più dura doversi correggere dopo. Le cattive abitudini sono difficili da eliminare, perché il modello di azione si è fissato nella tua mente. Ora, quando rimandi continuamente la tua decisione per Gesù Cristo, tu stai fissando un modello e diventa sempre più difficile dopo. Ogni volta che dici no, diventa più difficile poi dire sì. Ecco perché 9/10 delle decisioni per Cristo sono prese negli anni dell'adolescenza. 9 cristiani su 10 si sono convertiti mentre erano adolescenti, prima che questi modelli fossero troppo forti e radicati. E così Felice, sebbene spaventato per l'opera di convinzione dello Spirito Santo, rimanda la decisione. Nel medesimo tempo egli sperava che Paolo gli avrebbe dato del denaro perché lo liberasse. Aveva sentito che Paolo aveva portato questa colletta per i poveri santi di Gerusalemme. E perché non lui? Perché non anche il povero Felice? Voleva una bustarella. E per questo lo faceva spesso chiamare e conversava con lui. Gli dava sempre questa opportunità di dargli dei soldi. Ma dopo 2 anni Felice ebbe come successore Porcio Festo. E Felice, volendo fare cosa grata ai giudei, lasciò Paolo in prigione. Quando Festo giunse nella provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. Si saliva sempre a Gerusalemme, mai si scendeva a Gerusalemme. Nessuno diceva scendiamo a Gerusalemme, ma sempre saliamo a Gerusalemme. Il sommo sacerdote e i capi dei giudei gli presentarono le loro accuse contro Paolo e lo supplicavano. Festo è ora il nuovo governatore, ha sostituito Felice. E appena va a Gerusalemme, subito il sommo sacerdote... Ora questo è un altro sommo sacerdote. Anania è passato di scena in questi 2 anni. Ma sono così arrabbiati con Paolo che ancora stanno complottando di ucciderlo. E così facciamolo riportare a Gerusalemme e poi per la strada gli tendiamo un'imboscata e lo facciamo fuori. E lo supplicavano, chiedendogli nei riguardi di Paolo il favore di farlo trasferire a Gerusalemme. Così essi lo avrebbero ucciso in un'imboscata lungo la strada. Ma Festo rispose che Paolo era custodito a Cesarea e che egli stesso sarebbe presto andato là. Perciò le persone influenti tra di voi, disse egli, scendano con me, e se vi è alcuna colpa in quest'uomo, lo accusino. Fermatosi tra loro non più di 8 o 10 giorni, Festo discese a Cesarea. Il giorno seguente sedette in tribunale e ordinò che gli fosse portato Paolo. Quando egli giunse, i giudei che erano discesi da Gerusalemme lo attorniarono, portando contro a Paolo molte e gravi accuse, che però non potevano provare. Una cosa buona della giustizia romana era che bisognava avere delle prove per poter accusare qualcuno. E loro fanno tante accuse, e gravi pure, ma non possono provarne neanche una. Paolo diceva a sua difesa: «Io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Io non ho offeso la legge, non ho offeso il Tempio e non ho offeso Cesare». Ma Festo, volendo far cosa grata ai giudei, aveva appena assunto il suo incarico e voleva subito accattivarsi il favore di queste persone, cercando di accontentarli. Rispose a Paolo e disse: «Vuoi tu salire a Gerusalemme per esservi giudicato davanti a me intorno a queste cose?» A questo punto Paolo è stanco di essere una pedina nelle mani dei governatori romani, di essere sfruttato politicamente, e così decide di esercitare un diritto di ogni cittadino romano, un diritto che poteva essere esercitato quando non si trattava di omicidio di primo grado, né di stupro o di rapimento: appellarsi a Cesare. «Mi appello a Cesare», 4 parole, 2 in latino, che ogni cittadino romano poteva pronunciare quando riteneva di ricevere un trattamento ingiusto nel tribunale locale. Allora Paolo disse: «Io sto davanti al tribunale di Cesare, dove devo essere giudicato. Io non ho fatto alcun torto ai giudei, come tu stesso sai molto bene. Ascolta, amico, tu sai molto bene che non ho fatto nulla di male. Se ho fatto qualche male e ho commesso qualcosa degna di morte, non rifiuto di morire. Io non ho paura di morire, se ho fatto qualcosa degna di morte. Ma se non c'è nulla di vero nelle cose delle quali costoro mi accusano, nessuno può consegnarmi nelle loro mani. Mi appello a Cesare, mi appello a Cesare», la frase che bisognava pronunciare legalmente. Allora Festo, dopo aver conferito con il consiglio, rispose: «Ti sei appellato a Cesare e a Cesare andrai». Ora Paolo è pronto anche a morire per Cristo, lo ha anche detto ai suoi amici mentre era in viaggio per Gerusalemme: «Che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù». Paolo è pronto a morire per Gesù, ma non darà la sua vita per niente. Non intende buttarla via così, in modo insensato. Ci sono persone che si espongono al pericolo così, in modo folle e imprudente. Ma io non credo che questo sia nella volontà di Dio, né tantomeno saggio. E così Paolo si avvale del suo diritto di appello. Alcuni giorni dopo il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo. Ora questo è re Agrippa, cioè Erode Agrippa II. Il suo bisnonno Erode è stato quello che ha ordinato la morte dei bambini innocenti al tempo della nascita di Cristo. Suo prozio Erode ha ordinato la morte di Giovanni Battista. Suo padre Erode Agrippa ha ordinato la morte di Giacomo, fratello di Giovanni. E ora Erode Agrippa II, sua moglie Berenice, in realtà era sua sorella. Berenice era anche lei figlia di Erode Agrippa I. Ed era anche sorella di Drusilla, che era la moglie di Felice. Insomma, un bel intreccio familiare, non è vero? Berenice era stata prima sposata con suo zio, da cui ha divorziato per sposare un ricco mercante. Ma quando ha incontrato Erode Agrippa a Roma, lui l'ha convinta a lasciare suo marito e andare a vivere con lui. Quindi quella tra Erode Agrippa II e Berenice era una situazione davvero molto disgustosa. Ora, dato che Festo aveva appena assunto l'incarico di governatore ed Erode Agrippa II era ancora re di una parte della provincia, Erode ha deciso di andarlo a salutare. E poiché vi si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re il caso di Paolo, dicendo: «Felice ha lasciato prigioniero un certo uomo, contro il quale, quando io fui a Gerusalemme, i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei presentarono accuse, chiedendo la sua condanna. Io risposi loro che non è abitudine dei romani di consegnare alcuno per la morte prima che l'accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa. Perciò quando essi si radunarono qui senza frapporre indugi, il giorno seguente mi sedetti in tribunale e ordinai di portarmi quest'uomo. Quando i suoi accusatori si alzarono, non addussero contro di lui alcuna accusa delle cose che io sospettavo, ma avevano solamente dei punti di disaccordo sulla loro religione e intorno ad un certo Gesù, morto, che Paolo dice essere vivente. Quindi stavano solo discutendo intorno al fatto che Paolo credeva nella resurrezione di Gesù Cristo. Ora, essendo io perplesso davanti a una controversia del genere, gli chiesi se voleva andare a Gerusalemme e là essere giudicato intorno a queste cose. Ma essendosi Paolo appellato ad Augusto per rimettersi al suo giudizio, ordinai che fosse custodito finché non potrò mandarlo da Cesare. Agrippa disse a Festo: «Vorrei ascoltare anch'io quest'uomo». Ed egli rispose: «Domani l'ascolterai». Ora Festo non ha più giurisdizione sul caso di Paolo. E così non è un processo legale. Paolo si è appellato a Cesare, ed è davanti a Cesare che ora deve comparire ufficialmente. E così sarà. Ma Erode Agrippa vuole solo divertirsi un po'. È solo un'occasione di intrattenimento per lui. Perché non sentiamo quello che ha da dire quest'uomo? Ad ogni modo, Erode Agrippa era un appassionato delle scritture giudaiche e conosceva bene gli usi e i costumi dei giudei, e quindi sicuramente è molto interessato a quello che Paolo ha da dire intorno a Gesù Cristo. Così il giorno seguente Agrippa e Berenice vennero in grande pompa, cioè vestiti in abiti regali, color porpora. E Festo probabilmente era vestito con il suo abito ufficiale, color cremisi, che è una tonalità molto accesa di rosso. E poi c'erano i legionari, che erano i più alti tra i romani, queste guardie speciali con le loro uniformi spettacolari. E poi tutta l'assemblea dei notabili. Era un'occasione pubblica in cui il re doveva mostrare la sua gloria. E così entra nell'arena insieme a tutti gli altri. E probabilmente questo è avvenuto nell'arena di Cesarea, che esiste ancora oggi. E quelli di voi che siete venuti in Israele l'ultima volta avete avuto il privilegio di sedervi nell'arena di Cesarea. È incredibile stare là seduti e pensare che probabilmente quella è l'arena dove Paolo è comparso per difendersi davanti ad Erode Agrippa. E così vennero con grande pompa ed entrati nella sala dell'udienza con i tribuni e con i notabili della città, per ordine di Festo Paolo fu condotto lì. Allora Festo disse: «Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete costui circa il quale tutta la moltitudine dei giudei si è rivolta a me, in Gerusalemme e qui, gridando che non è più degno di vivere. Io però, avendo riscontrato che non ha fatto alcuna cosa degna di morte, ed essendosi egli stesso appellato ad Augusto, ho deliberato di mandarlo. E siccome non ho nulla di certo da scrivere all'imperatore nei suoi confronti, l'ho condotto qui davanti a voi, e principalmente davanti a te, o re Agrippa, affinché dopo questa udienza io possa avere qualcosa da scrivere. Mi pare infatti irragionevole mandare un prigioniero senza indicare le accuse fatte contro di lui». Ora Festo è stato messo un po' in difficoltà da Paolo quando si è appellato a Cesare. Era un cittadino romano e aveva il diritto di farlo. E Festo ormai era obbligato a mandarlo a Cesare. Ma dato che Paolo era solo una pedina usata politicamente e non c'erano vere e proprie accuse contro di lui, se Paolo fosse andato davanti a Cesare senza nessuna accusa legittima, allora Festo avrebbe avuto seri problemi, perché significava che non aveva esercitato in modo equo la sua autorità di giudice, cosa a cui il governo romano teneva molto, cioè l'equità nei confronti dei cittadini romani. L'equità nei confronti dei cittadini romani era molto importante. E quindi per Festo è stato un grande problema il fatto che Paolo si è appellato a Cesare, perché non aveva nessuna accusa legittima da presentare contro di lui. E sarebbe stato chiaro per Cesare che Festo non aveva fatto bene il suo lavoro di governatore. Avrebbe fatto una pessima figura, quantomeno. E quindi, in un certo senso, Festo è contento che ci sia questa occasione, perché spera che Agrippa, ascoltando Paolo, lo possa aiutare a formulare delle accuse che almeno paiano in qualche modo legittime davanti a Cesare. E così dice: lo scopo di tutto questo è che io possa avere degli elementi utili per poter formulare delle accuse contro quest'uomo da inviare con lui a Cesare. Perché non sembra corretto mandare un prigioniero senza indicare anche i crimini di cui è accusato. E così Festo è davvero nei guai. E forse ora Agrippa può aiutarlo a formulare queste accuse contro Paolo. E nel prossimo capitolo vedremo che sfortunatamente per Festo non ha funzionato. Agrippa non può aiutarlo a formulare un'accusa contro Paolo. La prossima volta vedremo la bella difesa di Paolo davanti ad Agrippa. È uno dei miei capitoli preferiti del libro degli Atti. C'è così tanto in questa difesa davanti ad Agrippa, e credo che la troverete estremamente affascinante nel vostro studio. Dopodiché Paolo inizierà il suo viaggio verso Roma nel capitolo 27. Finalmente. Aveva detto: devo vedere Roma, ed ora è in viaggio per Roma.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Salve amici e bentornati ancora una volta al nostro appuntamento in cui per alcuni minuti cerchiamo di riflettere su qualche incontro che Gesù ha avuto con delle persone come noi. Piace a tutti dare o partecipare a festicciole fra amici. E anche Gesù è invitato ad un party con i suoi amici e naturalmente è l'ospite d'onore. Chi propone una canzone, chi un gioco, chi un brindisi, c'è aria d'allegria. La cena è ormai avviata fra la gioia degli ospiti e i cibi succulenti. Quando tutto ad un tratto c'è come sempre un guastafeste, o meglio una guastafeste. Uno strano odore riempie la casa. All'inizio sembra profumo di rose dal giardino, ma poi diventa troppo disgustoso, puzzolente. Forse qualcuno ha lasciato il gas aperto, o forse un bambino ha portato un gatto morto in casa. Guardano nell'angolo e Maria, la sorella di Lazzaro che Gesù aveva risuscitato, la quale dà sfogo ad una delle sue solite scenate sentimentali, ma questa volta sembra strafare. Ma insomma, Maria, ti sembra questo il momento? E che cosa sono questi vetri per terra? Il profumo, ma sai quanto costa? Se proprio volevi, bastavano alcune gocce, non che rompi tutta la bottiglia per il tuo Gesù. Si potevano sfamare tutti i poveri della città, esclama un altro, e tutti fremono contro a lei come un branco di cani randagi attorno ad una povera lepre. Lasciatela stare, Gesù interviene. Perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona per me. Questo serve per la mia sepoltura. I poveri li avete sempre con voi, ma capite che io sono con voi ancora pochi giorni. Che seccatura! Stavano godendo così tanto quella serata ed ecco questa specie di donna introdurre il soggetto morte. Ma Gesù non solo approva il gesto di lei, ma afferma che dovunque si predicherà l'Evangelo, pure questo fatto si racconterà. Questa donna è l'unica che ha capito il messaggio di Gesù. Gli altri, perfino i discepoli, per quanto Gesù l'abbia detto mille volte, non l'hanno ancora afferrato. Sperano ancora in una salvezza sociale o magari politica, vogliono farlo re. Ma questa donna capisce che Gesù sta per morire e che muore per lei. E lei dà tutto quello che ha di più caro, agli occhi altrui uno spreco inutile, ma agli occhi del Signore segno di grande amore e di grande fede. E voi, amici in ascolto, forse ascoltate questi programmi da parecchi mesi o da parecchi anni. Avete capito che Gesù doveva morire per salvarci dal peccato e dalla morte eterna? Avete dato a Lui ciò che avete di più caro, cioè la vostra vita? O siete ancora impauriti di ciò che gli altri diranno? Abbiamo anche ricevuto qualche lettera in mezzo alle molte che mostra rabbia e indignazione per lo spreco di soldi ed energia per preparare questi programmi. Non sarebbe meglio utilizzare il ricavato per aiutare praticamente invece che parlare in aria, ci viene detto. Ebbene amici, la parola di Dio non torna a Lui senza aver compito ciò per cui è stata mandata. Essa è parola di salvezza per chi l'accetta o di condanna per chi la rifiuta. E tu amico, hai capito che Gesù è morto e risorto per te? Hai dato a Lui la tua vita? Vogliamo ascoltare un canto adesso prima di ascoltare di un'altra persona che ha incontrato Gesù. E questo canto di Piero Enne, il nostro amico Piero, che in questi giorni è venuto a registrare parecchi nuovi canti qui al nostro studio, e ci canta Ti amo, Signore.

Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Frase comune per indicare che tutti erriamo, e forse anche tu l'hai usata per giustificarti qualche volta. Ma il contesto in cui Gesù la pronunzia lascia intendere che Dio non vuole che noi continuiamo nel peccato, se vogliamo veramente camminare con Lui. Gesù parla così con uomini scrupolosamente religiosi, che cercano in tutti i modi di trarlo in inganno per farlo morire. Da giorni essi controllano una donna che spesso e volentieri tradisce il marito. Un giorno le va male ed è sorpresa a letto con l'amante. Eccoli trascinare la povera donna da Gesù con tanta voglia di fare giustizia. Non che però si curino della legge per cui quella donna deve morire, né che abbiano piacere nella morte di lei, nella cui compagnia forse parecchi di loro si sono spesso dilettati. L'unico scopo è quello di accusare Gesù e trovare un motivo per metterlo a morte. Gesù non parla, ma scrive per terra. Gesù conosce la legge più di loro. Benché essi la conoscano, non la osservano. Per esempio, in questo caso, secondo la stessa legge che condanna lei, deve essere lapidato anche l'uomo. E Gesù sembra chiedere: dov'è l'uomo? Essi si sentono rimproverati, puntano il dito verso l'adultera e si accorgono che il dito di Dio è puntato verso di loro. E Gesù finalmente parla: chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Visto che il discorso non fila, tutti gli accusatori filano via. Rimasto solo con la donna, Gesù le chiede: dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? La donna risponde: nessuno, Signore. Ma ancora uno è lì davanti a lei, Gesù stesso. Solo lui ha il diritto di condannarla. Solo lui conosce a fondo la legge, la donna e il suo peccato, e soltanto lui ha sempre osservato quella legge senza mai sbagliare. Gesù le dice: neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Amici, capite che nessuno di noi può pronunziare queste parole: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sono state dette da Gesù per farci capire che Dio ha tutto il diritto ed il potere di condannarci. Forse anche tu ti dibatti

e sono le sue leggi che noi abbiamo trasgredito, sia il peccato di adulterio o altri. Qualsiasi il tuo peccato, forse come questa donna, anche tu coinvolto in una relazione sbagliata, non pensare che noi che ti parliamo da questi microfoni siamo migliori o che non capiamo la tua colpa o i tuoi desideri. Sono anch'io sprofondato nella poltrona di un cinema buio, con la speranza di non essere visto da conoscenti e la paura di essere scoperto, con il rimorso di essere stato ed il desiderio di tornare. E coi tempi che corrono è un vero miracolo se tu non ne sei coinvolto fino alla gola e non stai per affogare. Ma io ho trovato in Gesù le parole: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Gesù ha pagato per me alla croce, prendendo su di sé la mia condanna. E quando Gesù dice queste parole, egli ti dà anche la forza per non continuare nel peccato. Ti trae dalle sabbie mobili e stabilisce i tuoi passi sulla roccia. Amici, noi trasmettiamo questi programmi perché voi non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, proclamiamo che abbiamo un avvocato, Gesù, presso il Padre, che ha pagato di persona per noi e che vuole offrirci perdono completo e potenza sul peccato. E quindi il nostro desiderio è che anche tu puoi affidare a Lui la tua vita. Se desideri altri consigli o aiuto dalla parola di Dio, o se non ne avete una copia e volete una copia del Nuovo Testamento, scriveteci e vi aiuteremo senz'altro e vi manderemo gratuitamente anche della letteratura che vi potrà aiutare senz'altro.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Autoradio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: 69esima puntata di questa trasmissione di Punto Radio. C'è Mauro come sempre al microfono, che ti invita a rimanere all'ascolto e che ti dà il benvenuto, oltre che augurarti la buona giornata. Hai visto quante cose tutte insieme? Questa puntata numero 69 è un po' diversa dalle altre, perché è dedicata ad un fenomeno che è poi diventato base di quella che è la musica cristiana contemporanea, di quello che viene definito il gospel, insomma. Sto parlando della musica spiritual, degli spirituals. Ripercorreremo, come in un film, la storia di questa musica. Non scappare di lì.

Cercheremo in questa trasmissione di capire in che contesto, con quale significato e perché sono nati gli spirituals. Non si tratta di curiosità storiche, si tratta di una svolta nella storia della musica e, come vedremo, anche in quella della Chiesa. Spiritual, gospel, blues, jazz, rock. La musica nera ha fatto scuola. È dunque interessante capire da dove è partita questa onda lunga. Gli afroamericani hanno saputo prendere la musica dei bianchi e farla rivivere, farne una musica nuova, rivoluzionaria. Ma nata per esprimere una fede. Anche questa fede che arrivava dai bianchi era stata rivissuta, era diventata nuova e rivoluzionaria. Niente di banale, niente di stantio, niente di frivolo. Contenuti forti per una musica forte. Che l'incontro sia stato casuale? Ci interessa scoprire una fede che non è fatta di rassegnazione. Abbiamo qualcosa da imparare dai nostri fratelli che hanno continuato a pregare e a cantare anche nei momenti di lotta. Purtroppo abbiamo anche un esempio negativo da considerare, come la dottrina dell'elezione si possa trasformare in un'aberrante concezione razzista, come il Vangelo possa essere usato, magari anche in buona fede, per mantenere gli uomini in schiavitù anziché per liberarli. Una questione di comprensione della musica è una questione di comprensione della fede. Tutto questo ci interessa. Ma c'è un altro aspetto. Un aspetto che ci tocca molto meno, ma che è fondamentalmente conoscere. La faccia dolorosa della storia, gli aspetti terribili della tratta degli schiavi sulla storia africana e le sue ricadute positive sulla rivoluzione industriale.

L'importazione di schiavi africani era pratica corrente nelle colonie ed in particolare in Sud America, da quando il genocidio degli indios aveva obbligato gli spagnoli e i portoghesi a cercare altra manodopera. Ma da quando nel 1619 una nave olandese sbarcò il primo gruppo di schiavi africani sulle spiagge della Virginia, le cose cambiarono di molto, anche se non da un giorno all'altro, evidentemente. Qualcuno intuì i possibili sviluppi ed ecco un cocktail potentissimo: piantagioni americane che aspettano manodopera, capitali inglesi disponibili, un buon spirito imprenditoriale, nascenti industrie che hanno bisogno di materie prime, armi da vendere. Venne così avviato il famoso commercio triangolare. Toccava tre continenti e ne marchiò a fuoco il destino. Ancora oggi non è possibile capirli senza conoscere e valutare correttamente questa storia. Le navi partivano dall'Inghilterra, cariche di armi e di prodotti industriali di pessima qualità. Arrivate sulle coste occidentali dell'Africa, barattavano il tutto con schiavi neri, ripartivano poi per l'America, rivendevano gli schiavi e compravano cotone e altre materie prime da portare in Inghilterra. Questa attività commerciale era decisamente vantaggiosa, un business incredibile, di quelli che permettono di accumulare straordinarie fortune e che nel nostro caso permise di finanziare e rifornire le industrie inglesi. Anche i coloni americani se ne avvantaggiarono. Chi invece pagò un prezzo altissimo fu l'Africa. La tratta degli schiavi, praticata già dall'antichità, venne ora impostata su basi più razionali e sistematiche. Assunse in questo periodo la proporzione di un genocidio. Non si trattò solo di un danno morale e umano, ma i danni furono incalcolabili per tutta la società africana. Vennero deportate intere generazioni di giovani. I vecchi e i bambini rimasero soli a morire di fame, abbandonati a se stessi. Intere zone furono spopolate, abbandonate al deserto o alla giungla. Ci furono tribù che cercarono scampo andando a vivere nei posti più assurdi, nelle condizioni ambientali più difficili. Non c'era più nessuno per insegnare le tecniche artigianali, non c'erano più artisti, tutto finito. Iniziava, per una buona fetta del continente africano, un medioevo disperato, di cui ancora oggi porta vistose cicatrici. Questa involuzione è documentata dagli storici e forse ne siamo tutti a conoscenza, ma quante volte ci fa più comodo ricorrere a teorie razziste per spiegare certe arretratezze africane. La rivoluzione industriale, che cambiò la faccia al nostro mondo, affonda le sue radici più segrete e dimenticate in quel terribile traffico di esseri umani.

Se i primi ad usare massicciamente gli schiavi africani furono le potenze coloniali presenti in Sud America, fedeli a Santa Romana Chiesa, è anche vero che a venderglieli erano molto spesso mercanti inglesi. E tra chi beneficiava del traffico non troviamo, si badi bene, delle pellacce da galera, ridottesi a fare questo mestiere proprio perché non trovavano niente di meglio da fare, ma bravi gentiluomini, stimati nei salotti bene, nonché nelle loro chiese. Perché? Non è troppo difficile da capire. Non tutti erano interessati a ricevere maggiori informazioni. Tutta la cittadinanza usufruiva dei benefici di quei traffici. Non parevano più concepibili la vita ed il progresso senza l'afflusso di quel danaro proveniente da un commercio sgradevole ma inevitabile. E se è inevitabile, si sarebbe detto qualcuno, si vede che è naturale, si vede che anche Dio è d'accordo. Possiamo ringraziare Dio perché siamo dei privilegiati, degli eletti, qualcuno avrà pensato all'epoca. Bisogna anche dire che tra gli schiavisti si trovavano anche grandi benefattori dei poveri, fondatori di orfanotrofi e di scuole, finanziatori di ospedali o di ospizi. Erano tutti credenti, gente che andava in chiesa, ma che non era veramente credente. No, per quanto possa sembrarci strano, sentiamo che cosa diceva un ex trafficante. Durante il tempo in cui ero occupato nel commercio degli schiavi, io non ebbi mai il minimo dubbio in quanto alla legittimità di tale traffico. In generale, io ne ero soddisfatto, come di una cosa che la provvidenza stessa mi aveva destinato. Newton si riferisce qui alla sua attività dopo la conversione, ma la storia, anche quella di Newton, non è finita qui.

Se la situazione in Inghilterra non era molto allegra e i Quaker rimasero per parecchio tempo isolati nel condannare la schiavitù, la situazione in America non era certo migliore. Una questione così ovvia come quella dell'evangelizzazione degli schiavi divenne una controversia che faceva discutere e schierare le persone. Una cosa del tutto inutile. Può distrarli dal lavoro, mettere loro in testa idee strane. Così, dicevano quelli tra i proprietari che erano i falchi cattivi che si opponevano all'evangelizzazione dei loro schiavi. Per la verità, in un certo senso più onesti delle colombe, favorevoli, sì, all'evangelizzazione, ma tanti, ma appunto tanti ma. Vangelo sì, ma lettura della Bibbia no. Vangelo sì, ma solo predicato come fa comodo. Lavorare bene, di più, onestamente, sottomettersi al padrone con umiltà, non ribellarsi, non fuggire. Insomma, un Vangelo addomesticato per benino, direi.

Questo genere di predicazione, il Vangelo addomesticato, insomma, scriveva uno schiavo nella sua autobiografia, ha portato molti all'indifferenza religiosa più completa. Sanno di essere destinati a morire in quella condizione disgraziata, a meno che non li liberi la mano dell'Onnipotente, e quindi non possono credere o avere fiducia in una religione come quella che viene loro insegnata dai padroni. Quando cominciai a predicare, racconta un altro schiavo, non sapevo né leggere né scrivere e dovevo predicare quello che mi ordinava il padrone e mi diceva: di a quei negri che se obbediscono al padrone andranno in paradiso. Ma io sapevo che c'è qualche cosa di meglio per loro. Non osavo però dirlo, se non di nascosto, e l'ho fatto molte volte. Ecco dunque come mai gli schiavi che appartenessero a falchi o a colombe sceglievano la via della clandestinità e preferivano vedersi di nascosto, senza l'ingombrante presenza dei loro padroni.

In qualche modo comunque il Vangelo arrivò nelle mani dei neri. C'erano anche predicatori bianchi convinti che il Vangelo fosse per tutti gli uomini, indistintamente, e che erano più preoccupati di annunciarlo piuttosto che chiedersi quanto ciò fosse conveniente. Ho parlato dei quaccheri, contrari alla schiavitù. Dobbiamo anche ricordare in questo senso l'importantissimo contributo portato da Wesley e da tutto il suo movimento. La gioiosa riscoperta dell'amore di Dio per ogni uomo e l'impegno militante di una risposta personale a quell'amore produsse enormi frutti, anche nel senso di una presa di coscienza di fronte ai problemi sociali. I metodisti si schierarono sempre più spesso contro la schiavitù e nel 1774 venne pubblicato un opuscolo abolizionista di Wesley stesso. Fu dunque grazie al movimento chiamato Risveglio ed in particolare ai predicatori battisti e metodisti che gli afroamericani vennero in contatto con il Vangelo. Come si può spiegare il successo di questa predicazione? Non certo con il buon esempio dei bianchi e neppure con il desiderio dei neri di imitarli. Una delle cose più significative del movimento della Chiesa Nera fu invece l'originalità e la cocciutaggine nel voler leggere il Vangelo in modo autonomo e nel voler gestire le loro comunità senza appiattirsi su schemi prestabiliti. Il Vangelo che aveva conquistato i neri era dunque il Vangelo annunciato dai predicatori del Risveglio. Le caratteristiche della Chiesa Nera derivavano dall'incontro fra una cultura che aveva saputo mantenere caratteri africani e quelli che erano i caposaldi della riforma protestante. Libero esame, cioè, la rivendicazione del diritto a leggere personalmente la scrittura. Sacerdozio universale, cioè il diritto del singolo di gestire un rapporto personale con Dio e con la comunità senza la mediazione di una istituzione o di una casta di sacerdoti. Salvezza per grazia, cioè la coscienza del fatto che il nostro amore per Dio e per il prossimo è una risposta sempre mancante al grande amore di colui che ci ha amati per primo e ci ha salvati, nonostante tutto. Un Dio che si fa uomo, un Cristo che rinuncia alla sua divinità, che si fa povero per amore di tutti gli uomini e che li amava personalmente e aveva un piano proprio per loro. Questa era davvero una buona novella che li toccava e li coinvolgeva profondamente. Questo Dio non pretendeva da loro che diventassero bianchi, non accettava solo colletti inamidati, ma li amava per quello che erano. Ecco dunque le premesse per la nascita di un nuovo modo di lodare Dio e di pregarlo. Aggiungiamo ancora che la tradizione riformata, da Lutero in poi, non opera distinzioni fra musica sacra e profana, ma che tutta la musica può essere uno strumento utile anche per pregare Dio. Dalla riforma in poi, il canto di tutti i partecipanti diventa importante. Così sono potuti nascere gli Spirituals.

Ma come nasce uno spiritual? Vale la pena di dare la parola ad una testimonianza. Non si era tutti nella casa di preghiera e il predicatore bianco aveva spiegato la parola e letto quello che aveva letto Ezechiele. Le ossa essiccate vivranno di nuovo. Il Signore era solito venire splendente attraverso quelle pagine e faceva rivivere questo vecchio cuore negro, ed in quel luogo ed in quel momento io saltavo e urlavo e gridavo e battevo le mani, ed essi avrebbero tutti ripreso le parole ed io le avrei cantate sulla musica di qualche vecchia canzone gridata che avevo sentito cantare in Africa, e tutti avrebbero ripreso le parole e le avrebbero cantate a lungo, aggiungendone altre, e allora diventava uno spiritual. Questo racconto è particolarmente significativo. Il mondo così com'è non è voluto da Dio. Niente rassegnazione, niente fatalismo. Quando Dio interviene, porta la vita e la liberazione a livello individuale, salvando la persona, ma anche a livello universale, creando un mondo nuovo, senza lacrime, senza dolore. Il messaggio ascoltato dal predicatore bianco veniva dunque rivissuto sulla propria pelle, senza perdere il suo senso escatologico, di annuncio di cose che dovevano avvenire, né assumeva uno specifico e particolare per la persona che lo ascoltava. L'esperienza personale non rimaneva seppellita nel proprio cuore, ma ne usciva con forza, veniva comunicata agli altri. La comunità intera veniva coinvolta e partecipava. Nasceva un canto nuovo che cresceva, arricchito dal contributo di tutti, dalla voglia che tutti avevano di esprimere, di tirare fuori quello che avevano capito, che avevano ricevuto, quasi una valanga. Nonostante tutti i cambiamenti traumatici, gli schiavi continuavano ad organizzare la loro esistenza in base alla loro cultura di origine, quella africana, ed in quella cultura esprimersi in termini musicali era una cosa fondamentale. La musica era strettamente legata a tutti i vari momenti della vita ed al linguaggio stesso. Certamente si trattava di musica ben diversa da quella dei bianchi, ad esempio, come sappiamo, era basata su una ricchissima gamma di soluzioni ritmiche. Ciò che più ci stupisce ed affascina, in quanto uomini bianchi molti di noi anche musicisti, è senz'altro il sistema africano di comunicazione attraverso i tamburi. Non si trattava semplicemente di un codice come il nostro alfabeto Morse, bensì di un sistema che foneticamente riproduceva le parole. Tutto ciò comportava uno sviluppatissimo senso timbrico, eccezionali capacità ritmiche, anche di comprensione, e nel contempo grandi capacità strumentali, raffinatezze che non potevano certamente essere colte dagli americani, che forse proprio per questo motivo si resero subito conto della grande importanza dei tamburi e ne proibirono l'uso. Spesso, strettamente collegate alla religiosità tradizionale, vi erano grida, canti, richiami particolari che accompagnavano tutta la giornata dello schiavo. Quando i negri si convertivano, usavano il loro linguaggio per esprimere nuovi significati, non solo nel contenuto, i canti neri erano originali, anche e soprattutto per la loro struttura musicale. Quando i bianchi tentarono di insegnare i loro inni ai neri, dovettero senz'altro rassegnarsi a vederli radicalmente trasformati. Questo accadeva a causa della enorme differenza fra le due culture musicali. I neri, ad esempio, cantavano usando altre tonalità e non riuscivano ad intonare i semitoni così come i bianchi, che avevano sempre privilegiato la melodia e non erano certo in grado di capire e riprodurre i ritmi africani. Era fatale che i bianchi bollassero questa musica come primitiva e selvaggia. Era anche un tipo di musica che coinvolgeva tutto il corpo, e siccome i bianchi avevano da tempo deciso che corpo era uguale a negativo e anima era uguale a positivo, avevano imbavagliato il loro corpo e deciso che era fonte di peccato, considerando per principio superiore la loro musica, fatta di sfumature melodiche. I pregiudizi dei forti e dei buoni segnarono i giudizi su questo tipo di musica, ma che ancora oggi, ahimè, ci perseguitano. Bisogna ammettere che invece molti predicatori bianchi seppero essere fratelli dei neri e li accettarono così come erano. Pare accertato che alcune melodie fossero di diretta derivazione africana, a
altre volte invece gli spunti vennero sviluppati sull'esempio degli inni bianchi. Si utilizzarono cioè nuovi strumenti, soprattutto per quanto riguarda l'armonia, mentre il tipico impianto ritmico, l'impostazione della voce, la struttura del canto rimanevano tipicamente africane. Aveva grande importanza il predicatore, progressivamente il parlato si faceva ritmato, la gente rispondeva, il leader riprendeva il tema e lo sviluppava, sempre con perfetta scelta di tempi, intervenivano i fedeli.

Allora, in definitiva, questi spirituals li si può definire dei canti per dimenticare? Quasi una droga musicale? Oppure dei canti di lotta? O cos'altro? Ogni forma di ribellione sarebbe stata perdente. I neri ne erano consapevoli, ne avevano fatto l'esperienza troppe volte. La parola d'ordine per chi non volesse cedere alla rassegnazione poteva essere solo resistenza. Il problema era non lasciarsi annientare, continuare ad avere qualche cosa da dire. Se non vedevano la possibilità di organizzare una lotta di liberazione, avevano però il senso della propria dignità come persone amate da Dio. Potevano sentire vicina la figura di Gesù, che passa attraverso la sofferenza e all'umiliazione, ma che poi vince a dispetto di ogni logica umana. Si sentivano vicini ai personaggi descritti nella Bibbia, che avevano sperimentato momenti di terribile angoscia e meravigliose liberazioni. Potevano rivivere la storia del popolo di Israele, schiavo in Egitto e poi vagante nel deserto in attesa di una patria. Ecco dunque i personaggi che vivevano in quei canti. Altro argomento ricorrente ed importantissimo erano i riferimenti all'Apocalisse, all'annuncio che Dio avrebbe operato ancora con mano potente per liberare gli oppressi. Non era però una lettura che cedeva al fatalismo. Sapevano che il male era contro Dio e non voluto da Lui. Sapevano che non era l'unica cosa possibile. Si sentivano un popolo in cammino, anche se avevano la percezione che il giorno della liberazione collettiva era ancora lontano. La soluzione individuale era quella della fuga. Condizioni di vita forse altrettanto o più misere, ma la libertà era vicina, bastava arrivare in territorio abolizionista, almeno finché questo fu possibile, perché i padroni ottennero in seguito di poter riacchiappare gli schiavi fuggitivi anche in territorio non loro. Molti canti vennero cantati ed ascoltati anche come un'allusione a luoghi ed opportunità molto concrete. Non si vuole qui dire che si trattasse di un travestimento, che il linguaggio biblico fosse semplicemente un pretesto per incitare alla fuga. Semplicemente venivano a sovrapporsi due dimensioni, una cosmica proiettata in un tempo indefinito ed una individuale, concreta, immediata. In questo senso cantavano spesso Giordano, pensando anche ad un altro fiume, l'Ohio, che li divideva dalla libertà terrena.

Beh, spero in questi 30 minuti che stanno scorrendo via veloci, che costituiscono il 69esimo appuntamento di Punto Radio, di avere elencato in maniera abbastanza esauriente i punti salienti collegati con la nascita, lo sviluppo, la crescita del gospel, in modo particolare della musica spirituals nel contesto là dove è per l'appunto cresciuta, nel contesto della schiavitù nera in Sud America. E comunque, se su questo argomento vorrai ed in modo particolare credo che questo tema dello spiritual apra una grande parentesi sulla possibilità di scambiarsi idee sul tema del razzismo, ecco, se su questo argomento vuoi trattare con me per corrispondenza puoi farlo. Ti saluto perché siamo in coda, ci risentiamo nel prossimo appuntamento. Un grande fortissimo abbraccio radiofonico da Mauro, ciao.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.
3: Benvenuti, miei cari ascoltatori, all'odierna puntata di Attraverso la Bibbia. E consentitemi di dare anche un caloroso benvenuto anche a chi per la prima volta si sia sintonizzato sulla nostra emittente e quindi sia pronto anche lui, spero, per seguire questo programma di studio biblico. Oggi vorrei iniziare il nostro studio leggendo un versetto che sta nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 3, versetto 2, ovviamente la prima lettera di San Giovanni. Lui così scriveva da parte di Dio: diletti, ora siamo figlioli di Dio e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Egli dunque, Cristo Gesù, è quel mercante di cui abbiamo parlato nella parabola che stiamo studiando in questi giorni, è il mercante che quando trova una perla di grande valore va e vende tutto ciò che ha per comprarla. E infatti Cristo ha dato se stesso per salvarci. Ora, amici, la prossima parabola che studieremo è quella nota come la parabola della rete gettata nel mare. Leggiamo allora insieme Matteo capitolo 13, versetto 47 fino al versetto 49. Gesù disse: «Il regno dei cieli è anche simile a una rete che è stata gettata in mare, ha raccolto ogni sorta di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e, postisi a sedere, raccolgono il buono, cioè i pesci buoni, in vasi e buttano via quello che non vale niente. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti». Gesù dice: così sarà alla fine dell'età presente. La Bibbia non ci insegna che avverrà alla fine di questo mondo. È vero che non ci sarà più tempo, ma comincerà l'eternità. E per quanto mi riguarda, non riesco a vederne la differenza. La fine di questo periodo è semplicemente il momento in cui Cristo tornerà per stabilire il suo regno sulla terra. Poi, al versetto 50, sempre di questo medesimo capitolo, leggiamo che gli angeli getteranno i malvagi nella fornace del fuoco. Lì ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. Gesù rende ben chiaro in questo versetto che è una cosa terribile essere perduti. Certamente ai nostri tempi si godono simpatie a negare l'esistenza dell'inferno, ma non si può tacere la verità. Forse qualcuno di voi potrebbe dire: ma tu come fai a sapere che le cose stanno proprio così? Ebbene, so che ciò che è scritto nella Bibbia è tutto vero, e poiché la Bibbia è talmente accurata in tutto ciò che ha predetto, Non posso ignorare ciò che riguarda la descrizione dell'inferno, come non posso ignorare quello che la Bibbia ha da dire sul paradiso. Per esempio, se voi sapeste che un uragano sta per abbattersi sulla vostra città, cosa fareste? Senz'altro vi mettereste al riparo, anche se qualcuno potrebbe obiettare, ma anche 10 anni fa dicevano che la città sarebbe stata colpita da un uragano e invece non è successo nulla. Direi che sarebbe molto superficiale prestare attenzione a parole del genere. E per quanto riguarda l'individuo che respinge l'avvertimento di Cristo, avvertimento che Cristo dà sull'inferno, le cose vanno esattamente nello stesso modo. Gesù Cristo non cade certamente in un'ambiguità dicendo: verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace di fuoco dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Per cui, amici, fate attenzione alle parole che Cristo ha detto. Non ignorate un avvertimento così chiaro che Gesù stesso ci ha dato, e quindi rivolgetevi anche voi a Cristo Gesù per essere salvati. Poi Gesù disse loro: per questo ogni scriba ammaestrato per il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Queste parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetto 52. Questo è un versetto molto personale, soprattutto per quelli fra noi che insegnano e predicano la parola di Dio. Spesse volte nelle mie prediche, dice il dottor McGee, tiro fuori cose nuove e cose vecchie. Qualcuno mi ha detto: ho già ascoltato in passato questa predica. E ha ragione, ma il mio compito è quello di parlare di cose vecchie e di cose nuove, perché a volte riascoltando qualcosa che già è stato detto, si possono afferrarne dei significati che in un primo momento, in un primo tempo, si erano perdute. Dopo che Gesù aveva raccontato queste parabole, Gesù si diresse verso Nazaret, la città che l'aveva visto crescere. E al versetto 54 leggiamo queste parole: Gesù, recatosi nella sua patria, cioè a Nazaret, li ammaestrava nella loro sinagoga, al punto che alcuni stupivano e dicevano: ma onde ha costui preso questa sapienza e queste opere potenti? Di nuovo, amici, vorrei che prestaste attenzione sul fatto che ai tempi di Cristo la gente non metteva in dubbio che Gesù potesse o meno compiere dei miracoli. La domanda piuttosto che la gente si poneva era: da dove gli vengono questa saggezza e questa potenza per fare questi miracoli? E infatti al versetto 55, sempre di questo capitolo 13, vediamo che la gente diceva: ma non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli non si chiamano Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda? Questo è scritto in Matteo capitolo 13, versetto 55. La folla, diciamolo, era molto perplessa dunque, perché nessuno sapeva chi realmente fosse Gesù. Per tutti, per i suoi concittadini, Gesù era soltanto il figlio di un falegname, e forse anche per molte persone al giorno d'oggi Gesù non è che il figlio di un falegname. Il fatto poi di conoscere i suoi fratelli, la sua famiglia di origine, faceva sì che la gente lo tenesse in poco conto, perché appunto si trattava di una famiglia di umili condizioni. E infatti, proseguendo con la lettura del Vangelo di Matteo, vediamo che al prossimo versetto la gente diceva così: e le sue sorelle non sono tutte fra di noi? Donde dunque, da dove costui ha preso tutte queste cose, questa sapienza, questa potenza? È ovvio che il Signore Gesù avesse dei fratelli e delle sorelle. In un certo senso erano fratellastri e sorellastri, erano tutti minori di lui, erano figli naturali di Maria e Giuseppe, che Maria e Giuseppe ebbero dopo la nascita di Cristo Gesù. Quindi nessuno riuscì a capire, finché non resuscitò dalla morte, che Gesù era realmente il figlio di Dio. Quindi c'era una differenza notevole fra Gesù e i suoi fratelli e le sue sorelle, che erano nati dopo di lui. Gesù, come sappiamo, era nato per opera dello Spirito Santo, quindi la sua fu una nascita virginale. Invece i fratelli e le sorelle di Gesù nacquero in modo naturale da Giuseppe e da Maria. Ora, amici, avviamoci alla conclusione di questo capitolo leggendo il capitolo 13 di Matteo, i versetti 57 e 58. La popolazione, la gente di Nazaret, si scandalizzava di Gesù. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. Perciò Gesù non fece a Nazaret molte opere potenti a causa della loro incredulità. Il Vangelo ci dice che i nazareni si scandalizzavano. Il genere umano è portato a mostrarsi offeso davanti alle cose che non sa spiegarsi, anziché umiliarsi e cercare una spiegazione positiva. Il Vangelo dice che Gesù non fece molte opere potenti a Nazaret a causa della loro incredulità, e questa è una rivelazione straordinaria. Notate, ciò che limitò la potenza di Dio quando si trovava a Nazareth fu semplicemente l'incredulità degli abitanti di quella città. Ciò non significa che Gesù non fosse capace di fare delle opere potenti, ma non lo fece a causa della loro incredulità. Amico mio, il nostro grande problema ancora oggi è che non abbiamo abbastanza fede da credere. E sto parlando soprattutto della fede che salva, che può salvare anche te. Abbiamo bisogno di quel tipo di fede che ci porta a credere che Cristo può salvare. Può salvare persone perdute come me, come te. E io ringrazio Dio perché ormai da oltre 20 anni Cristo mi ha salvato. Ebbene, anche oggi con la nostra incredulità noi molte volte limitiamo Cristo. Lo limitiamo ad operare nella nostra chiesa, nella nostra famiglia, nella nostra vita. E tutto questo unicamente a causa della nostra incredulità. E questo purtroppo delle volte devo dire vale anche per me, che per qualche motivo di incredulità limito l'opera di Cristo nella mia vita. Per la salvezza, grazie a Dio, non l'ho limitato, ho già chiesto a Cristo di salvarmi e spero sinceramente che anche tu vorrai fare questo. Questo capitolo 13 di Matteo si conclude quindi con una grande verità che vorrei non trascurassimo, ma che ci servisse da lezione. E se credere è tanto difficile, ebbene allora chiediamo a Dio che può tutto, chiediamogli anche la fede, anche di credere. E se la nostra richiesta sarà sincera, certamente Dio non mancherà di darci la fede, quella fede che ci porterà principalmente alla salvezza. Quindi amici miei, vorrei lasciarvi con queste parole e la mia speranza più sincera è che anche tu che mi stai ascoltando adesso ponga la tua fede in Cristo per la tua salvezza. Devo salutarvi adesso perché amici il tempo è terminato, perciò vi do l'appuntamento al nostro prossimo studio di Matteo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Atti capitolo 3 versetto 15. Uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti. Evangelo di Luca capitolo 24 versetti 50 e 51. Alzate in alto le mani, Gesù li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. Il titolo di oggi è Da Pasqua alla Pentecoste. Nel giro di qualche settimana, quasi 2000 anni fa, ebbero luogo avvenimenti di importanza capitale. Il primo è la morte di Gesù in occasione della Pasqua giudaica. Il sole in pieno mezzogiorno si oscurò, la terra tremò, le rocce si spaccarono e il velo del tempio si squarciò in due. Che lo vogliamo o no, questo avvenimento ha sconvolto la storia dell'umanità. Il terzo giorno dalla sua morte, Cristo risuscita. Al fine di consolidare la fede dei discepoli e di accertare l'autenticità dei fatti, Dio permise che durante 40 giorni il suo figlio risuscitato apparisse a varie persone che diventarono testimoni incontestabili di quel fatto straordinario. Poi, a Betania, sotto gli occhi stupiti dei discepoli, Gesù è elevato al cielo. I discepoli ritornarono a Gerusalemme per aspettare il compimento della promessa del Padre, la discesa dello Spirito Santo. E là, il giorno della festa della Pentecoste, che si celebrava 50 giorni dopo la Pasqua, lo Spirito Santo scende su di loro. I discepoli, grazie alla potenza dello Spirito, si misero a parlare in lingue straniere che non conoscevano e così poterono annunciare le grandi cose di Dio a gente di varie nazionalità, come raccontato negli Atti al capitolo 2 versetto 11. Ecco così che il Dio dei giudei si rivela come il Salvatore di tutti gli uomini. Dopo questi grandi avvenimenti iniziò una nuova era, il periodo cristiano. Ben presto questo periodo finirà, anch'esso con grandi avvenimenti, il ritorno di Gesù Cristo e il rapimento dei credenti.

In questa serie, in cui esaminiamo misure preventive per insegnare ai bambini a non scegliere modi di vita che così spesso vediamo poi negli adulti, noi abbiamo considerato il modo di aiutare i bambini ad affrontare i problemi della vita e i loro peccati senza passare la loro colpa ad altri, ma ad assumere la loro responsabilità e a confessare, ad ammettere i loro peccati. Abbiamo considerato il modo di far fare ai bambini le cose subito e ad inculcare in loro la disciplina di far piani e poi metterli in atto al momento appropriato. Quest'oggi discuteremo un altro soggetto assai importante che ha a che fare con le persone offese. Oh, quante ce ne sono nel mondo! Sono certo che anche in questa settimana voi ve ne siete trovate alcune davanti. Le avete sentite parlare risentitamente contro qualcuno, o peggio, proprio voi eravate il bersaglio del loro risentimento. O può anche darsi che proprio voi siete stati offesi per qualche ragione, e così oggi vogliamo parlare di persone offese che gettano il proprio risentimento sulla persona che le ha offese, di qualcuno insomma che ripaga il male con il male. Questa tendenza è innata in tutti noi peccatori, sia che siamo adulti, sia che siamo ancora bambini. Essa è trovata in tutti noi. Oh, quante volte avete sentito dire nella vostra casa da uno dei vostri bambini qualcuno mi ha tirato i capelli, ma io glieli tiro in cambio, oppure quel tale alla scuola mi ha dato un pugno e io glielo ritornerò sul naso. È una cosa comune, è fatta da tutti noi. Siamo peccatori e vogliamo ricattarci, vogliamo assaporare la nostra vendetta, e i bambini sono pieni di questi sentimenti. Non occorre che nessuno insegni loro queste cose, non necessitano di alcun maestro, già lo sanno di per sé. Se mai qualcuno mi dà un calcio, io ne rendo un altro. Se tu mi tiri i capelli, io te li tiro indietro. Se mi picchio, ti picchio, e così via. Ora, noi tutti agiamo così perché siamo peccatori. Ma la Bibbia insegna differentemente. Essa ci dice: benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite, e aggiunge: non ripagate male con male. Queste cose sono scritte nel 17° capitolo dell'Epistola di Paolo ai Romani, il versetto 14 a 17. E nel versetto 21 è trovato: non esser vinto dal male, ma vinci il male col bene. Ora, i bambini bisogna che imparino queste cose ad una tenera età. Bisogna che sappiano che questo è l'unico modo per trattare i torti ricevuti, e ne riceveranno tanti nella loro vita. E questa è

L'unica maniera giusta di saperle affrontare è il modo che Dio vuole che usiamo, rendendo bene a chi ci ha fatto del male. Ma questa naturalmente non è una cosa facile a farsi, ci deve essere insegnata e poi necessitiamo che lo Spirito Santo ci dia la potenza per poterla mettere in pratica. E il voler rendere male per male è una cosa che è così tanto parte della giovinezza, riesce così spontanea ai bambini, che diventa così importante e necessario che subito ci diamo ad insegnar loro che noi dobbiamo fare del bene e dire bene e a coloro che ci fanno del male e che dicono male di noi. Ed ecco che vi succede proprio a voi. Un bambino viene a lagnarsi di ciò che un altro bambino gli ha fatto. E che fare? A questo punto un genitore deve essere molto cauto in quello che dice. Per certo non deve dirgli e tu vai e rendigli la pariglia, perché questo vi può subito venire in bocca, perché questa tendenza vi può essere naturale anche in voi. Io ho sentito tanti genitori e genitori cristiani che hanno detto: voglio insegnare al mio bambino un po' di pugilato, così saprà come ben difendersi, così saprà mettere al posto quel prepotente che vive in fondo al casseggiato. Vedrai che smetterà di fargli delle prepotenze. Ma vedete, questo è propagare ancor di più ciò che noi detestiamo, violenza, ed è pagare male con male. No, l'unica cosa che è più potente del male è il bene, e quel ragazzo prepotente bisogna che sia vinto e addomesticato col bene e non con l'amministrargli delle dosi della sua stessa medicina. Così diventa importante che i genitori facciano molto chiara la loro attitudine. Anche se è irritante quello che un altro bambino ha fatto al vostro proprio figlio, dobbiamo essere molto cauti e ricordarci Romani 12 e a presentare la risposta che la Bibbia ha per questo, come ci è dato nel versetto 19, cioè non fate le vostre vendette. Così si deve insegnare al bambino a rendere del bene a colui che gli ha fatto del male. E supponiamo che il vostro bambino ha una bella bicicletta e uno dei suoi amici viene e gli dice: quella bicicletta lì non è buona da nulla, è un carretto. Ora, quel bambino dice così perché in realtà invidia il vostro non avendo lui una bicicletta, e così reagisce disprezzando la bicicletta del vostro bambino. Ora, come può reagire il vostro bambino? Ebbene, quando lui vede qualche cosa che l'altro bambino ha, sia una bicicletta o qualsiasi altro giocattolo, egli può esprimere commenti favorevoli su tale cosa e lodarne gli accessori. Facendo così, egli incoraggerà l'altro a contraccambiare la sua gentilezza e a stabilire con lui una buona relazione, invece di continuare a ingiurarsi l'uno con l'altro. E vedete, ci sono mille modi con cui un genitore può incoraggiare il suo bambino ad agire così, ma dobbiamo essere coscienti del problema, perché i bambini sono le persone più crudeli che esistano. Non c'è probabilmente nessuno che sia più indifferente di un bambino mentre parla di un altro. Loro possano offendersi profondamente più a parole che a fatti. Usano parole impensate, parole dette a caso, di cui loro spesso neppure sanno il significato, ma le spifferano subito alla prima occasione, perché non hanno imparato a frenare la loro lingua o a pensare prima di parlare, e purtroppo ci sono persone che continuano poi ad agire così per il resto della loro vita. Ora, i bambini sono così ripieni di questa attitudine, così per loro risulta molto facile agire in questo modo. Insegniamo loro l'opposto, insegniamo loro a benedire e non maledire. E benedire significa dire qualche cosa di buono a quel bambino, significa chiedere a Dio di fare qualche cosa di buono per quel bambino, anche se egli vi ha maledetto e ha chiesto a Dio che facesse venire addosso a voi un accidente senza sapere ciò che questo significhi. Ma non è facile a rifarsi contro qualcuno che vi ha fatto del male. È più difficile il pensare a qualche cosa di buono per contraccambiare il male ricevuto. E come si può far questo? No, in verità non è facile. Ma noi troviamo la risposta nel 17° versetto del 12° capitolo dei Romani. Esso ci dice: non rendete ad alcuno male per male. Applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini.
L'unico modo che un bambino ha di resistere e di non rispondere con ingiuria quando si sente ingiuriato è di ragionare e prendersi prima che le occasioni gli vengano davanti. Se un bambino non sa come reagire, se non è preparato, egli risponderà nella stessa maniera. Ma se ha avuto l'opportunità di ragionare con calma queste cose con voi, allora egli verrà ad un'alternativa e saprà cosa dire e saprà cosa fare. Se però egli non ha alternativa, egli risponderà nella stessa maniera, reagendo secondo gli istinti della sua propria natura. Così è nostro dovere di insegnare assai per tempo queste cose al bambino e di provare con i loro consigli e di provare con le loro simili situazioni. Praticate con loro confittizie circostanze che sono però usuali e addestrate il bambino in ciò che deve fare. Questo dovrebbe essere per voi importante e fondamentale nell'educare il bambino: di sedervi con lui e di considerare queste cose, discuterli con lui dicendo per esempio: vieni qua Tony, riproviamoci di nuovo, se io faccio questo o quello contro di te, come tu mi devi rispondere? E aiutare quindi il bambino mettendo in lui le giuste idee e le giuste soluzioni che dovrà considerare. Questo sarà l'insegnamento preventivo più importante che potrete dargli: di applicarsi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Signore, non è facile per peccatori come noi a non ricattarci, non è facile per noi a rinunciare alle vendette, non è facile per noi di rendere del bene a coloro che ci hanno fatto del male. Sono cose queste assai dure per noi, e così, o Signore, aiutaci a saper fare ciò che vuoi che facciamo, anche se questo pure è difficile per noi. Ti preghiamo che tu ci aiuti in queste cose, per l'amore di Gesù.

0: Guardando il mondo da qui, sembra che non esista nessun altro, soltanto noi, al cospetto di Dio, per pregare.
1: Chi prega non deve essere ipocrita, come chi si mette dritto in piedi nelle sinagoghe per farsi vedere. È il Padre che deve vedervi pregare, non gli uomini. Quando pregate, non sprecate parole come fanno i pagani che credono di venire ascoltati a forza di parole. Il Padre sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate.
2: Maestro, insegnaci a pregare.
1: Quando pregate, dite queste parole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ma dove state andando così di fretta?
1: A sentire Gesù di Nazareth.
0: Ma chi? Il maestro?
1: Sì, proprio lui.
0: Voglio vedere anch'io Gesù.
2: Gesù, guarda!
3: Lasciateli fare. Il regno dei cieli è per loro. Se non diventerete tutti come questi bambini, non entrerete nel regno. E chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli.
1: Permettici una parola. Vi sono cose che tu dici e che noi non riusciamo a comprendere, maestro.
4: Maestro, tu hai detto che non è lecito ripudiare la propria moglie.
3: Sì, l'ho detto. Non sapete che in principio Dio creò maschio e femmina e poi disse: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie ed essi saranno una cosa sola? Una cosa sola, non due. Perciò l'uomo non separi mai quello che Dio ha unito.
5: Ma Mosè, maestro, ha permesso di dare l'atto di ripudio alla propria moglie e di mandarla via.
3: Mosè vi ha prescritto così perché siete duri di cuore. Ma adesso io vi dico, chiunque lascia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, ed anche la moglie che lascia il marito e sposa un altro uomo commette adulterio.
5: Presuntuoso! Ti senti superiore al profeta Mosè? Avete sentito tutti?
3: Non sono venuto ad abolire la legge di Mosè, ma a darle compimento. Fino a quando ci saranno cielo e terra, nemmeno la più piccola parola sarà cancellata della legge di Dio.
1: Ma non ti rendi conto che stai bestemmiando? Come osi parlare in nome di Dio?
6: Dici allora, perché i tuoi discepoli mangiano il pane senza purificarsi? Loro non si lavano le mani come prescritto dal rituale.
3: Ascoltatemi bene. Non c'è nessun cibo fuori dall'uomo che entrando in lui possa contaminare il suo cuore. Sono le cose che escono dal cuore e dalla bocca dell'uomo che lo contaminano. Malvagità, calunnie, inganni. È quello che l'uomo fa con le sue mani. I furti, gli omicidi non dipendono certamente dalle mani sporche.
6: E allora? Le mani devono essere lavate o no?
3: Ma certo che vanno lavate. Ma se voi siete malvagi, resterete malvagi. Il profeta Isaia ha detto di Israele: questo popolo mi onora con le parole, ma non mi onora con il cuore. Voi osservate regole fatte dagli uomini e trascurate l'insegnamento di Dio.
1: Avete sentito? Non ha nessun rispetto per noi.
7: Gesù di Nazareth, tornatene subito in Galilea.
1: Sarai punito per quello che insegni. Noi ti denunceremo al Sinedrio.
3: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete le porte del regno dei cieli davanti agli uomini. Non entrate voi e non lasciate passare chi vorrebbe entrare.

0: Cosa ti è successo?
1: Mi hanno preso in giro, Boots. Dei ragazzi mi tiravano dei sassolini e mi dicevano di indovina chi li ha tirati.
0: Dimentica quello che è successo e vieni con me.
1: Dove mi vuoi portare?

0: Rabbi, ascolta questo ragazzo.
1: Pietà di me, signore. Sono cieco dalla nascita. Sicuramente per colpa di mio padre, che è un peccatore.
0: Sappiate che nessuno diventa cieco per i peccati di qualcun altro. È cieco perché si manifestino in lui le opere di Dio e adesso ha incontrato la luce.

0: Che cosa succede? Boots, aiutami.
1: Va a lavarti alla piscina di Siloe.
0: Tu sei Gesù il Nazareno, quello che chiamano il Messia.
1: Va a lavarti, fa come ti ho detto.

0: Io vedo! Riesco a vedere! Boots! Sei proprio tu! Io ti vedo, Boots! Vedo! Vedo! Vedo!
1: Siamo tutti qui riuniti per ascoltare un impostore che sostiene di essere stato miracolato. Ragazzo, è vero che fino a questa mattina tu eri cieco?
0: Fino a oggi ero un cieco. Ero cieco dalla nascita.
1: E cosa ti è successo?
0: Gesù mi ha messo del fango sugli occhi e mi ha detto di andarmi a lavare alla piscina di Silo.
2: Ma questo?
3: Quell'uomo di sicuro non viene da Dio. Tutti noi sappiamo che di sabato è vietato curare le persone.

0: Questo è il vostro figlio cieco?
1: Sì.
0: Allora come mai adesso riesci a vedere?
1: Stamattina era cieco. Come poi ora ci veda, io non lo so. Io sono ignorante, non so dire nient'altro.
0: Donna, tu stai mentendo. Di la verità. Noi sappiamo che Gesù è un peccatore.
2: Se sia un peccatore, io non lo so. So soltanto che prima ero cieco e adesso ci vedo.
0: Ma come ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?
2: Ve l'ho già detto e voi non mi avete ascoltato. Perché volete sentirlo ancora? Forse volete diventare suoi discepoli?
0: Tu sei suo discepolo. Noi siamo discepoli di Mosè. Dio ha parlato a Mosè. Ma costui da dove viene?
2: Questo è proprio strano. Non sapete da dove viene, eppure mi ha aperto gli occhi. Se Gesù non facesse la volontà di Dio, non avrebbe potuto guarirmi.
0: Ti ho ascoltato abbastanza. Tu che sei un peccatore vuoi insegnare a noi che siamo dottori della legge? Cacciateli via dal tempio! E non fateli mai più entrare qui dentro! Non fanno più parte della nostra gente!
3: Ma allora è vero che ci vedi?
2: Certo che ci vedo. Oggi per la prima volta vedo il viso di mia madre. Oggi per la prima volta vedo le mie mani. La gente, le cose intorno a me. Solamente lui non ho ancora visto. Quello che mi ha guarito. Ero cieco dalla nascita e oggi ci vedo. E questa è opera di Gesù di Nazaret.
4: Tu credi nel figlio dell'uomo?
2: E chi è costui perché io possa credere in lui?
4: Tu l'hai visto. È colui che parla con te.
2: Io credo, Signore.
4: Sono venuto perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi.
5: Siamo forse ciechi anche noi.
4: Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome voi dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane.

Gesù, durante la sua predicazione, invita spesso coloro che lo ascoltano a venire a far parte del regno dei cieli. Il regno di cui Gesù parla non è un'immagine simbolica. Quel regno è concretamente costituito dalla sua presenza che fa vivere di sé una grande moltitudine di bambini, donne e uomini che dall'inizio dei secoli hanno scelto e sceglieranno nel futuro di vivere secondo la legge di Dio. Ad esso appartengono tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa ed amano il prossimo come e più di se stessi, cioè tutti coloro che hanno rinnegato il peccato e seguono Gesù. Gesù dice a ciascuno di noi: vieni e seguimi nel mio regno. Ognuno di noi deve dare la sua risposta. Gesù invita tutti, non guarda al colore della pelle, alla nazionalità, alla razza di appartenenza. Gesù non guarda alla bellezza, alla forza, alla ricchezza, all'intelligenza di quelli che lo seguono, guarda solo alla sincerità del loro cuore. Per questo il regno di Dio annunciato da Gesù è un regno senza confini, al di là del tempo, avrà un compimento oltre la storia. Del regno di Dio si parla sin dall'Antico Testamento. Fin dai primi libri della Bibbia, Dio è il Creatore, è il Signore assoluto dell'universo, è il Re. Re era appunto, nel linguaggio dell'epoca, il supremo capo di un popolo, l'artefice responsabile di tutto. Secondo il Nuovo Testamento, Gesù, il Figlio di Dio, il Messia, attua il regno del Padre. Il regno dei cieli è vicino, ripete Gesù. La proclamazione del regno secondo Gesù è la proclamazione del regno dell'amore, il cuore dell'annuncio evangelico. Il regno di Dio viene promesso in particolare ai bambini e ai poveri, e cioè a tutti coloro che, come i bambini e i poveri, spogli di ogni potere e di ogni ricchezza, affidano totalmente la propria esistenza alla misericordia e all'amore di Dio. Per questo Gesù rimprovera coloro che vorrebbero allontanare da lui i bambini, dicendo: lasciate che i bambini vengano a me, perché loro è il regno dei cieli. Il regno è quindi dei miti, dei misericordiosi, degli operatori di pace, dei perseguitati a causa della giustizia e di quelli perseguitati a causa del loro essere cristiani. Gesù insegna a pregare così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno.

0: Maestro, che sorpresa!
1: Salute a te, Marta.
0: Vi fermerete da noi, naturalmente. Venite, entrate in casa. Maria! Maria! Presto, Maria, presto!

0: È molto grande il valore dell'amicizia. Vedete? Siamo arrivati inattesi in questo paese. E siamo stati accolti con tutti gli onori. L'amicizia è preziosa. È paziente. L'amicizia non si stanca mai. Se uno ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice prestami 3 pani e quello da dentro risponde non mi disturbare, la porta è chiusa, sto a letto e non posso alzarmi. Ebbene, anche se non lo farà per amicizia, io vi dico che finirà per alzarsi e dargli quanto gli occorre e lo farà per la sua insistenza. Così è il padre mio. Chiedete a lui e senz'altro vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto.
1: Sì, tu parli bene, maestro. Ma non ti curi che mia sorella mi abbia lasciata da sola a servire? Dille che mi aiuti.
0: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è quella di cui si ha bisogno. Maria ha scelto la parte migliore e io ti dico che non le sarà mai tolta.

0: Lazzaro, fratello mio.
1: Una brutta febbre. Resisterà un paio di giorni, non di più.
0: Non c'è più niente da fare, allora. Parla. Oh, Marta, sono così preoccupata. Se Gesù fosse qui con noi. Ci teneva così tanto a vederlo. Forse Gesù potrebbe guarirlo. Lo troveremo. Mandiamo qualcuno a cercarlo.
2: Allora, volete sbrigarvi? Mi avete già fatto perdere abbastanza tempo.
3: Pazienta un po'. Ti abbiamo anche pagato, se è per questo.
0: Aram, una parola. Mio fratello sta morendo. E noi vorremmo rintracciare un nostro caro amico.
4: Chi è questo amico?
0: È Gesù di Nazareth.
2: Per quanto tempo ancora dovrò venire dietro a voi due?
3: Piantala di lamentarti. Avevi detto che dovevi partire da Betania, no?
2: Ma dovevo andare dalla parte opposta.
3: Avete visto Gesù di Nazareth?
5: No.
6: Perché gli hai detto no?
5: Lo cercano in tanti. Lo vogliono uccidere. Meglio essere prudenti.

0: Non lo troveremo mai il vostro Gesù.
1: Caleb, tu lo hai mai visto?
2: Sì, una volta, ma l'ho visto da lontano.
1: Io mai, ma sento che gli siamo abbastanza vicini. Salute a voi, sto cercando Gesù di Nazareth.
3: Tu chi sei?
1: Ho un messaggio per lui, vengo da Betania.
4: Ah, da Marta e...
1: Devo solo parlare con lui.
5: Ti ascolto. Che cosa vuoi?
1: Signore, il tuo amico Lazzaro è malato.
5: Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per essa sia glorificato il Figlio di Dio.
0: Non hai più detto una parola, Aram.
1: Ti rendi conto, Caleb? Gli dico che un suo caro amico sta morendo e lui niente. Credevo ci avrebbe chiesto di portarlo subito a Betania.
0: Già, e di portarlo con il mio carro, magari.
6: Oh.

0: giorni che parla pochissimo e sta sempre solo. Credo che sia preoccupato per Lazzaro. E allora perché non è andato a Betania?
1: Ora possiamo andare a Betania. Il nostro amico Lazzaro si è addormentato. Devo andare a Betania a svegliarlo.
2: Se si è addormentato, allora vuol dire che guarirà.
1: Lazzaro è morto. Andiamo da lui.
3: Signore, se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto.
1: Marta, tuo fratello risorgerà.
3: Sì, lo so. Nell'ultimo giorno risorgerà anche mio fratello.
1: Io sono la risurrezione e la vita. Tu credi in questo?
3: Sì, maestro. Oh, perché non sei venuto prima? Ormai è troppo tardi.
1: Dove l'avete sepolto?
3: Vieni a vedere.
4: Avete visto come piange? Gli voleva bene.
5: Se gli voleva bene, poteva fare in modo che non morisse allora.
1: Togliete la pietra.
3: Signore, è lì dentro da 4 giorni. È passato troppo tempo.
1: Non ti ho forse detto che se tu credi, vedrai la gloria di Dio? Padre, ti ringrazio. Io faccio questo perché tutti credano che tu mi hai mandato. Lazzaro! Lazzaro, vieni fuori!

0: Vieni fuori, ha detto, e il morto è subito uscito dalla tomba.
1: Non è possibile.
0: L'ho visto con i miei occhi.
2: Resuscita i morti. Io vi dico che se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui. E cosa succederà? Verranno i romani e ci distruggeranno.
3: Simeone ha ragione. Non possiamo permettere che questo accada. È meglio per noi la morte di un uomo solo che la rovina di tutta una nazione.
0: Che cosa proponi, Caifa?
3: Si è dato ordine che chiunque sa dove si trova lo comunichi alle autorità del Tempio.
4: Tutta Gerusalemme è in fermento per quanto è accaduto a Betania.
5: Ci stanno cercando come fossimo delinquenti.
6: Ce ne andremo via per un po', prima che il mio tempo si compia.
2: Non si è più trovata traccia né di lui né dei suoi, Amos.
1: Potrebbero essersi nascosti.
2: Tra poco a Gerusalemme sarà festa. Molta gente salirà al tempio. Il Nazareno non potrà resistere alla tentazione di mangiare la Pasqua da queste parti.
7: Andiamo a gettarci tra le braccia dei nostri persecutori.
8: Sembra che sia questo quello che vuole.

0: Maestro, la fama del tuo miracolo è giunta lontano.
1: Alzati, Aram, precedimi a Betania e di al mio amico Lazzaro che questa sera sarò a cena nella sua casa.
0: In marcia, Alfeo!
2: Oh no!
3: Bentornato tra noi, maestro.
4: Che profumo! Si sentirà fino in città.
5: Che spreco, che spreco. C'erano almeno 300 denari di profumo dentro quel vaso. Si poteva vendere e dare il ricavato ai poveri.
1: Lasciatela in pace, ha fatto questo per il giorno della mia sepoltura. I poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avrete me.
5: Ah?
6: Simeone, in questo momento si trovano tutti a Betania, in casa di Lazzaro.
5: Sì, e molti sono corsi lassù per vederli insieme. Gesù è il risuscitato.
7: Hai sentito, Simeone? Ora non solo lui, ma adesso c'è anche il suo amico, il re di vivo, che crea scompiglio.
8: Prima o poi Gesù di Nazareth entrerà in città. E allora

Gesù era già stato ospite delle sorelle Marta e Maria nella loro casa di Betania, un piccolo villaggio a circa 3 chilometri da Gerusalemme. Quando Lazzaro, il loro fratello, rimane privo di vita, con un atto di estrema fede le due sorelle disperate chiamano Gesù affinché lo salvi. E il maestro accorre da lontano. Trova le due sorelle inconsolabili e Lazzaro già da 4 giorni nella tomba. Allora dà ordine che si tolga la pietra che chiude la bocca del sepolcro. Marta lo avverte. Signore, già puzza. Ma Gesù non ascolta. Alza gli occhi al cielo e prega il Padre. Ascoltami, affinché credano che tu mi hai mandato. Poi grida a Lazzaro di venire fuori dal sepolcro. E Lazzaro si risveglia dalla morte e viene fuori con piedi e mani legati da fasce e il viso avvolto ancora nel sudario. L'avvenimento stupisce, crea un movimento di conversione e di nuova fede, ma non manca di recare scandalo, soprattutto a Gerusalemme, tra i sacerdoti del Tempio. Perché? Perché gli uomini del Tempio temono la crescita continua del seguito che Gesù guadagna sempre più ampiamente presso il popolo. Ma anche perché il Maestro ha compiuto un atto che lo pone come un interlocutore di grande rilievo nell'annosa disputa, talora violenta, che travaglia il mondo giudaico e contrappone i farisei ai sadducei. I farisei, numerosissimi, non avevano mire politiche. Erano una setta religiosa importante nel Sinedrio di Gerusalemme. Il loro insegnamento era di rigida osservanza della legge con zelo e formalismo esagerati che avevano attirato su di loro i rimproveri di Gesù. I farisei credevano nella possibilità della risurrezione ad opera di Dio e che alla fine dei secoli questo sarebbe stato il destino di ciascun uomo. Tra loro vi erano molti scribi. I sadducei formavano un potente partito nel Sinedrio, ma a differenza dei farisei avevano concrete mire politiche. Molti dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme erano sadducei. Si opponevano ai farisei, negavano l'esistenza di angeli e spiriti, la risurrezione e l'immortalità dell'anima. Caifa, il sommo sacerdote del Tempio, era un sadduceo. Ma secondo la fede israelitica, Yahweh ha potere sul regno dei morti. Nell'Antico Testamento, ad esempio, la preghiera del profeta Elia desta alla vita il figlio della vedova Sarepta. Nel Nuovo Testamento Gesù è protagonista di altri ritorni alla vita, come quello di Lazzaro. L'avvenimento dimostra agli occhi di tutti il potere di Gesù, il figlio di Dio, il Messia. Quando al sommo sacerdote Caifa, sadduceo, raccontarono ciò che era avvenuto a Betania, il ritorno alla vita di Lazzaro, Caifa ebbe paura che presso il popolo di Israele l'ascendente e il potere di Gesù crescessero in modo incontrollabile. Allora disse ai suoi: «Ma non capite, è nel vostro interesse che un uomo solo muoia e non perisca la nazione intera». E fu proprio in quel giorno che decisero di farlo morire.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Davide si era ormai stabilito nella sua nuova casa sul monte Sion, in Gerusalemme, e viveva tranquillo poiché il Signore lo aveva reso tanto potente da non temere gli eventuali nemici. Considerando le benedizioni ricevute dal Signore, un giorno si sentì turbato dal fatto che egli dimorava in una confortevole e solida abitazione di legno di cedro, mentre l'arca dell'Eterno era ancora ospitata in una tenda. Progettò allora di costruire un tempio per farne una dimora più degna per l'Iddio di Israele e comunicò questo suo pensiero al profeta Natan. Al profeta l'idea sembrò buona e incoraggiò Davide dicendo: «Fa pure tutto quello che hai in cuore di fare, poiché l'Eterno è con te». Ma quella notte stessa il Signore parlò a Natan e gli disse: «Vai a riferire al mio servo Davide. Ecco ciò che dice l'Eterno. Da quando ho tratto i figlioli di Israele dall'Egitto fino ad oggi, ho sempre dimorato sotto una tenda, in un tabernacolo, e non ho mai desiderato una casa di cedro. E dirai ancora al mio servo Davide: io ti ho tolto, Davide, dalla tua condizione di pastore di pecore per farti principe del mio popolo. Sono stato con te, ti ho aiutato, difeso, e ora renderò stabile il tuo trono, che sarà trasmesso di figlio in figlio, e non te lo toglierò come ho tolto quello di Saul. Quando tu sarai morto, salirà al trono uno dei tuoi figli, e sarà lui che mi edificherà una casa». Ora il Signore non voleva permettere a Davide di costruirgli un tempio, perché durante le numerose guerre sostenute aveva provocato lo spargimento di molto sangue. Quando Davide ebbe udito queste cose, si rivolse al Signore in preghiera, dicendo umilmente: «Chi sono io, Signore, perché tu mi abbia fatto diventare re? E hai voluto estendere le tue promesse anche ai miei discendenti, fin nel lontano futuro. Che cosa potrei dirti io di più?» E rimase a lungo in adorazione davanti al Signore. Il Signore aveva promesso a Davide che il suo regno si sarebbe perpetuato nella sua discendenza. Questa promessa ebbe il suo adempimento nel Signore Gesù Cristo, che molti anni dopo nacque dalla stirpe di Davide ed è re in eterno dei cieli e della terra. In seguito Davide combatté e vinse altre nazioni vicine e le assoggettò ad Israele. Combatté i Filistei, Moabiti e anche i Siri. Il suo regno si estese e si rafforzò sempre più, mentre i popoli sottomessi dovevano versare dei tributi ad Israele. Davide si astenne dal molestare Tiro, città a nord di Israele, e Hiram, re di Tiro, fu uno dei suoi migliori amici. Finite queste guerre, Davide ripensò a Jonathan, il suo grande amico morto in combattimento contro i Filistei, e si ricordò anche della promessa che gli aveva fatto di essere benevolo verso i suoi discendenti, perciò chiese alla sua corte: «È rimasto in vita qualcuno della casa di Saul cui io possa far del bene per amor di Jonathan?» Un uomo di nome Ziba, che aveva servito nella casa di Saul, si fece avanti e gli disse: «Vive ancora un figlio di Jonathan, storpio di entrambi i piedi». Al tempo della grande battaglia in cui Saul e alcuni dei suoi figli avevano trovato la morte, questo figlio di Jonathan, di nome Mefiboset, era solo un bambino di 5 anni. Volendo portarlo in salvo, la balia lo aveva preso con sé ed era fuggita in gran fretta. Ma purtroppo, nell'eccessiva precipitazione di quei momenti, il bimbo era caduto malamente ed era rimasto zoppo. Senza por tempo in mezzo, Davide mandò a cercare Mefiboset, e quando fu portato alla presenza del re, il giovane si gettò con la faccia a terra. «Mefiboset!» «Ecco il tuo servo», rispose il figlio di Jonathan. «Non temere», lo rassicurò Davide, «perché io non mancherò di trattarti con bontà per amor di Jonathan tuo padre». Davide promise al giovane che gli avrebbe fatto riavere tutti i possedimenti che erano appartenuti alla famiglia di Jonathan, e prima di congedarlo aggiunse che desiderava averlo sempre alla sua tavola coi principi e dignitari del regno. Ziba, l'uomo che era stato servo di Saul, fu incaricato di curare gli interessi di Mefiboset e di farne lavorare le terre. Il giovane zoppo rimase da quel momento nella casa di Davide, il quale lo trattò come un figlio e gli diede un posto tra i suoi principi. In questa azione verso Mefiboset, Davide dimostrò vera delicatezza d'animo e cuore generoso. In fondo, poteva anche essere rischioso per lui ospitar nel palazzo reale un discendente diretto del re che lo aveva preceduto. Di lì a qualche tempo morì il vecchio re di Ammon e al trono gli successe il figlio. Davide, volendo mostrarsi cordiale, gli mandò dei servi per consolarlo della morte del padre. Ma i cortigiani del re di Ammon dissero al loro sovrano: «Credi forse che Davide ti abbia mandato dei consolatori per onorare tuo padre? Non è più probabile che egli abbia mandato qui i suoi servi per esplorare la città, per spiarla e poterla poi distruggere?» Allora il re trattò molto male i servitori di Davide, fece loro radere metà della barba e tagliare a mezzo i vestiti in segno di disprezzo, poi li rimandò indietro. Informato della cosa, Davide mandò a dire ai servi oltraggiati: «Fermatevi nella città di Gerico finché non vi sia ricresciuta la barba, poi tornerete». Gli ammoniti si accorsero ben presto di aver gravemente offeso il re di Israele, perciò, prevedendo una guerra, si affrettarono ad assoldare dei soldati siri da opporre alle truppe di Joab. Ridotti a mal partito dopo un primo scontro, i siri chiesero rinforzi al loro popolo. Davide ormai non prendeva più parte diretta alle guerre, data la potenza e la vastità del suo regno, ma quando seppe che i nemici

Qualche tempo dopo, Davide mandò di nuovo Gioabe e le sue truppe a combattere contro gli Ammoniti. Egli rimase invece nel suo palazzo a Gerusalemme. Una sera, mentre passeggiava sul terrazzo del palazzo reale, vide una donna molto bella che lo colpì in modo straordinario. Subito volle sapere chi fosse e gli fu detto che era Bathsheba, moglie di Uria. Senza tener conto che era sposata, Davide la mandò a chiamare e le manifestò il suo amore. Poi la rimandò a casa. In seguito Davide avrebbe voluto prenderla in moglie, benché di mogli ne avesse già molte secondo l'uso di quei tempi, ma non poteva sposarla perché la donna aveva già marito. Allora il suo cuore gli suggerì un piano molto malvagio. Giacché Uria era un soldato, avrebbe fatto in modo che fosse ucciso sul campo di battaglia. Così avrebbe potuto prendersi sua moglie Bathsheba. Davide mandò al capitano Joab una lettera che diceva così: «Ponete Uria al fronte dove la mischia in furia più violenta, in modo che resti colpito e muoia». Benché Uria fosse uomo valoroso e leale, Joab ubbidì agli ordini del re e Uria finì ucciso in combattimento. Più tardi Joab mandò al re un resoconto dello scontro, che si concludeva con queste parole: «Il tuo servo Uria, lo Hitteo, è morto anch'egli». Allora Davide disse al messaggero che gli aveva portato le notizie: «Dirai così a Joab: non abbatterti per queste cose, perché la spada ora colpisce l'uno, ora l'altro. Rinforza l'attacco contro la città e distruggila». Quando la moglie di Uria ebbe finito il tempo di lutto per la morte del marito, Davide la fece chiamare, l'accolse in casa sua e la sposò. Dalla loro unione nacque un bambino. Pochi conoscevano il retroscena di tutto ciò, ma il Signore lo sapeva e ne era addolorato. E il Signore mandò dal re il profeta Natan, il quale raccontò la seguente parabola. In una stessa città vi erano due uomini, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in gran numero, ma il povero non aveva nulla all'infuori di una agnellina che aveva comprata ed allevata amorevolmente. Era cresciuta in mezzo ai suoi bambini, mangiava con loro, dormiva con loro, tutti le erano affezionati in casa del povero e la consideravano ormai parte della famiglia. Un giorno giunse un ospite alla casa del ricco. Allora il ricco, non volendo uccidere uno dei propri animali per offrire un pasto all'ospite, prese l'agnellina del povero, la fece uccidere, cuocere e servire all'ospite. Nel sentir queste cose Davide si sdegnò profondamente e disse a Natan: «Com'è vero che vive il Signore, colui che ha fatto una cosa simile merita la morte e pagherà 4 volte il valore dell'agnella per aver agito così male e senza pietà». Natan guardò Davide e gli disse: «Sei tu quell'uomo? Ecco ciò che dice il Signore, il Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele, ti ho salvato dalle mani di Saul, ti ho dato una casa, ti ho dato delle mogli, perché hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male agli occhi suoi? Hai fatto morire Uria per prenderti sua moglie, tu ne sarai punito. La spada non si allontanerà mai dalla tua casa, il bambino che vi è nato morirà». Davide si pentì e confessò: «Ho peccato contro l'Eterno». «L'Eterno ha perdonato il tuo peccato», gli rispose Natan. «Tu non morrai, ma il figlio che ti è nato dovrà morire». E il Signore colpì il bambino di Davide e Bathsheba di una grave malattia. Il re supplicò Dio e digiunò, ma 7 giorni dopo il bambino morì. Avendolo visto tanto addolorato nei giorni precedenti, gli anziani del palazzo avevano paura di dargli la cattiva notizia, ma quando Davide lo venne a sapere, accettò serenamente la volontà del Signore. Sorpresi, i servi gli domandarono: «Come mai agisci in questo modo? Mentre il bambino era ancora vivo, digiunavi e piangevi. Ora che è morto, ti alzi e mangi?» «Perché quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, pensando: forse il Signore avrà pietà di me e il bambino potrà vivere. Ma ora che è morto, perché dovrei digiunare? Posso io forse farlo tornare?»

0: In seguito, Davide e Batsheba ebbero un altro bambino, Salomone. Il Signore amava molto questo fanciullo, che più tardi sarebbe succeduto al padre sul trono di Israele. Nel frattempo Joab aveva continuato a dar battaglia agli Ammoniti e la città di Rabba era caduta nelle mani di Israele. Davide andò a raggiungere il suo esercito per partecipare al saccheggio e si impadronì della corona del re degli Ammoniti. Poi rientrò a Gerusalemme con tutto il popolo. Durante la sua vita Davide scrisse molti salmi, gran parte dei quali rispecchiano le sue esperienze spirituali. Dopo il grave peccato che abbiamo appena riportato e il conseguente pentimento, scrisse il Salmo 51, di cui qualche brano dice così: «Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la moltitudine delle tue compassioni, cancella i miei misfatti, lavami del tutto dalla mia iniquità, nettami dal mio peccato, perché io conosco i miei misfatti e il mio peccato è del continuo davanti a me. Io ho peccato contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Io confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli, irreprensibile quando giudichi, o Dio. Purificami con l'issopo, sarò netto, lavami, sarò più bianco della neve. O Dio, crea in me un cuor puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza, non togliermi lo spirito tuo, santo. Rendimi la gioia della tua salvezza e fa che uno spirito volenteroso mi sostenga. Io insegnerò le tue vie ai trasgressori, i peccatori si convertiranno a te».
1: Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Dio è un intruso. Egli usurpa, si intromette, invade e viola. Si autoinvita alla festa, apre le tende, spalanca le porte chiuse a chiave, preme l'interruttore in una stanza buia, aziona l'allarme antincendio in corridoi chiusi e inviolabili. Si intromise nel caos primordiale portando luce, bellezza, ordine e vita. Si intromise nell'esistenza di un uomo di mezza età della città di Ur, creando una nazione. Violò la comoda sicurezza dei Canaaniti che confidavano nell'inviolabilità delle loro mura. Si fece largo nelle nobili sale dei re con vecchi profeti pedanti che puntavano il dito e annunciavano il giudizio. Si autoinvitò al convito di Belsazar e scrisse sulla parete parole di condanna che fecero andare di traverso il vino ai commensali. Dio si intromise nel grembo di una vergine, diede l'assalto al regno di Satana in una notte a Betlemme. Parlò in Giudea e Galilea come mai nessuno aveva fatto e senza essere stato invitato. Mise sottosopra il cortile del tempio, rovesciando i tavoli e buttando fuori i mercanti con irruenza, armato solo di una sferza di cordicelle. Dio penetrò nel regno stesso della morte, rubandone lo stendardo e annientandone il potere. Nel luogo santissimo del tempio squarciò audacemente la cortina da cima a fondo. Alla fine interverrà nuovamente nella storia, giudicando le nazioni, bandendo il peccato e la morte per stabilire il suo trono sulla terra, sebbene egli continui a regnare in cielo. Dio è un intruso glorioso nella mia vita, nei miei pensieri, nel mio dolore, nella mia tristezza e scoraggiamento. Lo Spirito del Signore invade perfino la mia vita, prendendo dimora nel mio corpo. La sua parola è una spada a due tagli, che penetra nella mia compiacenza e seziona l'anima dallo spirito. Egli si intromette sfacciatamente nel mio peccato, chiamandolo brutalmente per nome e invitandomi ad abbandonarlo. Che cosa possiamo fare se non restare a bocca aperta davanti al nostro grande e onnipotente Dio che, tra l'altro, ha pienamente diritto di intromettersi? Dopotutto, il proprietario di una casa si intromette realmente quando vi mette piede? Può un re in visita ai propri sudditi essere considerato invadente? Si può definire intruso un artigiano che intenda lavorare il suo pezzo di legno? Dio un intruso? Dal suo punto di vista mai, dal nostro punto di vista sempre. Sia che si intrometta con un richiamo dolce e sommesso, sia che intervenga con un giudizio improvviso e duro. Perciò ho scritto queste righe, perché anche tu possa capire meglio come Dio si intromette nella tua vita ogni giorno. Così potrai meravigliarti, rallegrarti ed essere benedetto dal fatto che il tuo Dio si cura di te al punto da entrare nella tua vita, magari quando meno te l'aspetti. Non osiamo pensare ad un Dio inerte che sia assente o stia sonnecchiando. Egli non è confinato in qualche remoto angolo dell'universo, indifferente, insensibile, incurante. Contaci. Dio si intromette in miriadi di modi e sempre gloriosamente, e grazie al suo santo nome che lo fa.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
2: Ok, apriamo le nostre Bibbie al Vangelo di Luca, capitolo 20. Leggiamo dal versetto 1. E in uno di quei giorni avviene che mentre egli istruiva il popolo nel tempio e predicava il Vangelo, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti, i scribi con gli anziani. Gli dissero: dici con quale autorità fai queste cose? Or chi è colui che ti ha dato questa autorità? Ed egli rispondendo disse a loro: anche io vi domanderò una cosa e voi rispondetemi. Il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dai uomini? Ed essi ragionavano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, egli ci dirà, perché dunque non gli avete creduto? Se invece diciamo dei uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è convinto che Giovanni era un profeta. Risposero dunque che non sapevano da dove venisse. E allora Gesù disse a loro: neppure io vi dico con quale autorità faccio queste cose. Poi cominciò a raccontare al popolo questa parabola. Un uomo piantò una vigna, affidò a certi vignaioli e se ne andò lontano per un lungo tempo. Al tempo del raccolto mandò un servo da quei vignaioli perché gli dessero la sua parte del frutto della vigna. Ma i vignaioli, battutolo, lo rimandarono a mani vuote. Egli mandò di nuovo un altro servo, ma essi, dopo aver battuto e insultato anche questo, lo rimandarono a mani vuote. Egli ne mandò ancora un terzo, ma essi ferirono anche questo e lo cacciarono. Allora il padrone della vigna disse: che devo fare? Manderò il mio amato figlio. Forse, vedendo lui, lo rispetteranno. Ma i vignaioli, quando lo videro, dissero tra di loro: costui è l'erede, venite, uccidiamolo affinché l'eredità diventi nostra. Così, cacciatolo fuori dalla vigna, lo uccisero. Che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Egli verrà, sterminerà quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero: così non sia. Allora egli, guardandoli in faccia, disse: che cosa è dunque ciò che sta scritto? La pietra che edificatori hanno rigettato è diventata la testata di angolo. Chiunque cadrà su questo sasso si sfracellerà, e colui su quale esso cadrà sarà stritolato. In quel stesso momento i capi dei sacerdoti e i scribi cercarono di mettergli le mani addosso, perché avevano compreso che avevo raccontato quella parabola per loro, ma temettero il popolo. Essi lo osservavano attentamente e mandarono degli istigatori che, fingendosi giusti, lo sorprendessero in fallo in un suo discorso, per poi consegnarlo al potere e all'autorità del governatore. Costoro lo interrogarono dicendo: maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e che non usi alcuna parzialità, ma insegni la via di Dio in verità. Ci è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Ma egli, accortosi della loro malizia, disse a loro: perché mi tentate? Mostrami un denaro, di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? Ed essi rispondendo dissero: di Cesare. Allora egli disse a loro: rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. E così non poterono coglierlo in fallo nel suo discorso davanti al popolo, e meravigliati dalla sua risposta tacquero. Vogliamo pregare di nuovo. Signore, grazie per la tua parola meravigliosa. Grazie, Signore, che anche in questi passi vediamo la tua divina sapienza. Che la tua sapienza non è una sapienza umana, ma è la sapienza del Creatore dell'universo. Parlaci questa mattina, Signore. Sappiamo che il tuo ritorno è vicino. Prepara la tua Chiesa, Signore, per il tuo ritorno, nel nome di Gesù. Amen. In capitolo 19 abbiamo visto questa entrata trionfale, no, di Gesù a Gerusalemme prima della sua crocifissione, e abbiamo visto che questo si è adempiuto, quello che era profetizzato di Daniele. Daniele ha dato il giorno esatto nel quale il Messia doveva presentarsi. E chi c'era per l'altro studio che abbiamo fatto? Abbiamo visto che Gesù, quando è entrato a Gerusalemme, hanno detto: benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Era il giorno 10 Nisan nel calendario ebraico. Questo era il giorno in cui gli ebrei sceglievano un agnello per sacrificare il giorno di Pasqua. Secondo Levitico, quell'agnello dovevano tenerlo recintata per 4 giorni. Dovevano osservarlo, dovevano controllarlo, che sia senza macchie, difetto, e che non sia malato. E dopo questi 4 giorni di investigare questo agnello, venivano sacrificati il 14 Nisan, che è il giorno di Pasqua. Quindi è buono ricordare questo nella nostra mente. Questi 4 giorni di osservare l'agnello è anche il tempo quando è stato scritto capitolo 20, ok? Quindi Gesù è entrato trionfalmente in Gerusalemme, le folle hanno accolto come il Messia: benedetto è colui che viene nel nome del Signore, il figlio di Davide, e questo era un titolo del Messia. Poi Gesù ha purificato il Tempio, perché quel luogo che era destinato per la preghiera, per l'opera di Dio, era diventato un mercato, dove la gente approfittava dei fedeli, dicendogli: comprate i sacrifici da noi a alti prezzi e così puoi avvicinarti a Dio, no? Come oggi i predicatori della prosperità dicono: dammi $100 e sarai più vicino a Dio, no? Ma noi ci avviciniamo a Dio per la grazia di Dio. Amen. Unicamente per il merito di Gesù Cristo. Poi le nostre finanze è un altro discorso col Signore, la nostra responsabilità di essere buon custodie. Ma la nostra salvezza è un dono di Dio. E quindi in capitolo 20, dopo che Gesù ha rovesciato i tavoli, dopo che Gesù ha cacciato via questi bugiardi, imbroglioni che imbrogliava il popolo di Dio, allora i farisei, i scribi vengono da Gesù e loro fanno questa domanda: con quale autorità fai queste cose? Con quale autorità tu rovesci i tavoli e caccia fuori la gente del Tempio? Potremmo paragonarlo, no, perché era molto radicale quello che il Signore ha fatto. Voi siete mai stati a Padova? Qualcuno è stato mai a Padova? Qualcuno è mai stato davanti al Duomo di Sant'Antonio? Allora, io la prima volta che sono andato lì sono rimasto molto male, perché il Duomo di Sant'Antonio si dice dovrebbe essere un posto dove la gente cerca la faccia di Dio, giusto? Immaginate che cosa ho trovato davanti, nella piazza davanti al Duomo di Sant'Antonio. Immaginate cosa ho trovato: venditori ambulanti con dei carretti, no? Come il mercato. Vendevano queste candele, vendevano immagini di Sant'Antonio. C'era una candela, questo mi ha impressionato tanto, c'era una candela che era alto come me, no? Io sono 1,85, quindi quasi 2 metri questa candela. Per quelli che sono veramente spirituali, 300.000 lire per avvicinarti a Dio. Ed essere sincero, mi veniva da rovesciare quella cosa. Che blasfema. Compri questa mercanzia e tu sarai più vicino a Dio. Questa è blasfema. E in tutta l'Italia troviamo. Vai a San Giovanni Rotondo, no? C'è un mercato lì. È una cosa terribile. Idolatria davanti a Dio. Magari alcuni si offenderanno, ma mi dispiace, è la verità. Quindi immaginiamo Gesù che va nella piazza lì e rovescia quella cosa con le candele. E dice, come vi permettete di mettere ostacoli fra la gente e me? E loro in capitolo 20 hanno chiesto, ma chi ti ha dato questa autorità? Noi siamo l'autorità religiosa qui. Noi siamo i farisei, i scribi, i sacerdoti. Noi comandiamo il Tempio. Tu chi sei? Perché volevano intrappolarlo. E magari anche senza saperne, in questi 4 giorni, quando loro dovevano ispezionare e controllare l'agnello che veniva sacrificato il giorno di Pasqua, anche loro controllavano l'agnello di Dio. Cercavano di intrappolarlo, cercavano di ingannarlo, di coglierlo in fallo, in modo che potevano andare dai romani e dire, vedi, questo è un ribelle. O anche la loro autorità religiosa, vedi che è un eretico. E non so per voi, ma io la prima volta che ho letto questo capitolo, non credente, in cerca di Dio, in cerca di capire chi era questo Gesù e il cristianesimo che cos'era, anche se sono nato cristiano in una chiesa cristiana, e quando leggevo per la prima volta questi passi, ho detto, ma cosa dirà Gesù, no? E mi ha colpito tanto. Dopo che ho letto questo capitolo, per me è stata veramente una svolta nella mia vita, perché ho detto, ma la sapienza di Gesù non è la sapienza di un uomo. Lui è Dio. La sua saggezza è la saggezza di Dio. Quindi hanno cercato di intrappolarlo. E Gesù dice, va bene, io vi risponderò, però prima dovete rispondere a me qualcosa. No? Voi sapete che Giovanni era il precursore di Gesù. Era lui, secondo i profeti del Vecchio Testamento, che doveva preparare la via del Signore. Lui era l'amico dello sposo, che veniva davanti lo sposo e gridava, lo sposo viene. E quindi Gesù disse, allora voi volete sapere della mia autorità, io voglio sapere perché non avete accolto colui che mi ha preparato la via. Perché se voi non avete accolto o accettato colui che era mio servo, perché devo dare risposta a voi riguardo me stesso? No? E questo vale anche per noi. Se noi rigettiamo quella piccola verità che abbiamo, non possiamo pretendere che Dio ci darà ancora oltre. A volte nelle chiese ci sono fratelli, voglio che il Signore mi dia rivelazione, no? Tipo visione, cose future. E disse bene una volta un pastore, ma se tu non obbedisci quello che Dio già ha detto, figurati se ti darà altro questo. Tante volte vogliamo risveglio, vogliamo che il Signore fa grandi cose, e il Signore dice, ma quella piccola cosa che te l'ho detto di fare 2 anni fa? Ubbidiscimi prima in quello che sai, poi ti darò rivelazione più profonda. E anche qui, in versetto 4, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo e dai uomini. E essi ragionavano fra di loro dicendo, se diciamo dal cielo, egli ci dirà perché dunque non avete creduto. Se invece diciamo dai uomini, tutto il popolo ci lapiderà perché è convinto che Giovanni era un profeta. Risposero dunque che non sapevano da dove venisse. E allora Gesù disse, neppure io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Loro temevano più gli uomini che Dio. Avevano paura della folla. Erano politici. Loro interesse, cosa dice la folla? Se noi diciamo che Giovanni non era di Dio, ci ammazzeranno. Ma se diciamo di Dio, allora Gesù dirà, perché non avete creduto? E quindi Gesù racconta poi in versetto 9 questa parabola dei vignaioli. Non dobbiamo leggere tutto, abbiamo già letto. Un uomo piantò una vigna, il padrone della vigna, e fa un viaggio lungo, lungo, lungo. E noi sappiamo che Gesù ha fatto un viaggio lungo, lungo, lungo e stiamo aspettando il suo ritorno. Quindi il padrone manda un servo, due servi, il terzo servo. Alcuni suppongono, e potrebbe essere, che in questa parabola il primo servo rappresenta Mosè e la legge, il secondo i profeti, e il terzo Giovanni Battista, che era l'ultimo profeta del Vecchio Testamento o del Vecchio Patto, anche se Giovanni troviamo nel Nuovo Testamento, lui era un profeta del Vecchio Patto. Lui in un certo senso ha chiuso con il Vecchio e annunciava il Nuovo che ha portato Gesù Cristo. Quindi hanno rigettato anche Giovanni, l'ultimo profeta mandato da Dio per preparare la via del Messia. E poi il padrone della vigna, cosa devo fare? Manderò mio amato figlio, che sappiamo chi è. Ma questi uomini cattivi cosa hanno fatto? Hanno detto, uccidiamolo, così noi prenderemo la vigna. Noi prenderemo controllo. Ma in versetto 15, che farà dunque costoro il padrone della vigna? Egli verrà a sterminare quei vignaioli e darà la vigna ad altri. Ma essi, udito ciò, dissero, così non sia. Loro avevano capito che Gesù parlava di loro, che erano quei operai malvagi. Invece di curare la vigna e condividere il suo frutto con la gente, volevano rubarlo e tenersela per sé. Loro avevano capito, così non sia, tu stai parlando di noi. E infatti in versetto 17 dice che loro volevano uccidere Gesù dopo che ha detto questa cosa. Ma voglio che un momento riflettiamo su quello che Gesù ha detto in versetto 15. Che farà dunque a costoro il padrone della vigna? Cosa farà Dio con coloro che hanno rigettato suo figlio? Scopriamo in versetto 16. Saranno sterminati. Quando noi saremo davanti a Dio un giorno, il giorno di giudizio, che ognuno di noi dovremo affrontare. In America si dice ci sono due cose nella vita che non si può evitare. La morte e le tasse. In America si dice così. La morte e le tasse. Non importa quanti miliardi hai in banca, quello è un appuntamento che non puoi scartare. Un giorno moriremo tutti quanti, alcuni primi, alcuni dopo, ma un appuntamento che nessuno mancherà. E Dio non ci chiederà quanto religioso sei stato, quante candele hai acceso, quante volte sei stato nella comunità di Calvary Chapel di Montebelluna, quanti denaro hai dato nell'offerta, non ci chiederà questo. Lui ci farà solo una domanda, cosa hai fatto con mio figlio? Tu, Craig, ho mandato mio figlio. Cosa hai fatto con lui? L'hai accettato o l'hai respinto? Saremo giudicati unicamente su questo punto. Anche ieri sera, non, dicevo Vincenzo, non predichiamo una religione. Non vogliamo che la gente si converte e diventi protestanti o evangelici. Ma vogliamo che le persone conoscano Gesù Cristo come loro Salvatore. Basta. Poi se scelgono di venire qui a studiare la parola con noi, ben sia. Ma la cosa importante è che uno conosce Gesù, perché senza di Lui non c'è la vita eterna. L'autore di Ebrei scrive che se noi rigettiamo il Figlio di Dio, non rimane per noi il perdono, non rimane il rimedio. È come se siamo tutti naufraghi, no? Stiamo tutti annegando in mezzo al mare e Dio dice: guarda, qui c'è la barca, mio Figlio Gesù. Se sali dentro con la barca, io ti salverò. Ah, no, no, io mi arrangio io. Non ho bisogno della tua barca, faccio a modo mio. Sono protestante, sono cattolico, sono indù, sono musulmano. Io continuo a nuotare e provare io di salvare me stesso. Allora Dio dichiara: se tu rigetti l'unico mezzo per la tua salvezza, non c'è salvezza per te. Questa è blasfema dello Spirito Santo. Quando tu rigetti Gesù Cristo, per quel peccato non c'è perdono, non c'è rimedio, perché hai rigettato l'unico mezzo della tua salvezza. E un giorno ognuno di noi, il Signore ci farà questa domanda: cosa hai fatto con Gesù? Non sei stato un bravo cattolico, sei stato un bravo protestante, o eccetera, eccetera, eccetera. Cosa hai fatto con Gesù? E chi avrà rigettato Gesù, la parola di Dio dice, finirà con il diavolo nel stagno di fuoco che brucia per l'eternità. Quindi vedete, Dio non manda nessuno all'inferno. Noi scegliamo di andare. È una scelta che facciamo, dobbiamo farlo appositamente. Rigettare il Cristo, rigettare Gesù. Allora cosa farà il padrone della vigna? Sterminerà quelli che hanno respinto il suo amato figlio. E poi Gesù, in versetto 19, in versetto 17, allora egli, guardando in faccia, disse: che cosa è dunque ciò che sta scritto? La pietra che gli edificatori hanno rigettato è diventata la testata di angolo. Chiunque cadrà su questo sasso si sfracellerà, e colui su quale esso cadrà sarà stritolato. Qui Gesù sta citando Salmo 118, versetto 22, e se volete leggerlo a casa, in Salmo 118, versetto 26, viene citato quello che la folla ha gridato nell'entrata di Gesù, nella sua entrata a Gerusalemme: benedetto è colui che viene nel nome del Signore. Questi farisei sapevano questo passo di scrittura. Era un passo che viene chiamato messianica, una profezia che riguardava il venuto della Messia. E quindi Gesù ha detto: in questi giorni che voi dovete controllare l'agnello che sarà sacrificato nel giorno di Pasqua, voi avete rigettato la pietra angolare su cui è fondato l'universo. Chi è la pietra? Gesù. Anche in Daniele, no? Questa pietra scavata senza mano di uomo che è diventato un regno che ha riempito tutto il mondo è Gesù Cristo. E in versetto 18, anche qui, chiunque cadrà su questo sasso si sfracellerà. Quindi noi dobbiamo scegliere: possiamo noi cadere sulla pietra? Sfracellerà, cosa vuol dire in italiano? Essere infranto, spezzato. Quindi chi con umiltà davanti a Dio cade e pone la sua fede su quella pietra, suo orgoglio, suo peccato sarà sfracellato. Se noi in umiltà cadremo sopra la pietra e dire: Signore, su di te mettiamo tutta la nostra fede, allora saremo salvati. Ma colui su quale esso cadrà sarà stritolato. Stritolato cosa vuol dire? Infranto è una cosa, no? Fatti a pezzi. Stritolato? Fatto a niente. Esatto, macinato, reso a zero. E quindi noi, come nel parabolo dei vignaioli, dobbiamo scegliere, vogliamo appoggiarsi sulla pietra o vogliamo essere distrutti dalla pietra? Perché alcuni uomini Cristo sarà il Salvatore e per altri sarà il giudice, che li giudicherà, che li stritolerà. E poi in versetto 19, in quello stesso momento i capi dei sacerdoti e i scribi cercarono di mettergli le mani addosso perché avevano compreso che avevo raccontato quella parabola per loro, ma temettero il popolo. Essi lo osservavano attentamente e gli mandarono degli istigatori che, fingendosi giusti, lo sorprendessero in fallo in un suo discorso per poi consegnarlo al potere e all'autorità del governatore. Così lo interrogarono, dicendo: Maestro, noi sappiamo che tu parli e insegni rettamente e che non usi alcuna parzialità, ma insegni la via di Dio in verità. Stiamo attenti alle labbra bugiarde, dice il proverbio, no? Le labbra che, oh Craig, tu sei così bravo. Noi dobbiamo cantare le lodi di Gesù. Quando uno mi viene, oh Craig, sto attento. Cosa ha in tranello? E anche qui questi spie sono stati mandati per ingannare il Signore. Oh Maestro, tu insegni la via di Dio in verità e vogliamo sentire. Ma Gesù, che lui è Dio e vede i cuori dei uomini, sapeva la loro vera motivazione. E loro fanno questa domanda: ci è lecito pagare tributo a Cesare o no? Ma egli, accortosi della loro malizia, disse a loro: perché mi tentate? Allora di nuovo volevano intrappolare il nostro Signore, perché Gesù, no, pensate un attimo, se lui diceva: sì, dovete pagare tasse a Cesare, ai Romani. I Romani per gli ebrei chi erano? Erano gli oppressori, erano il nemico. Quindi se Gesù diceva: sì, pagate le tasse a Cesare, allora gli ebrei dicevano: questo non può essere il Messia, perché lui è da parte dei nostri nemici. Dall'altro canto, se lui diceva: non pagate le tasse a Cesare, che cosa succedeva? Gli ebrei andavano da Pilato, l'autorità romana: vedi, questo è un nemico di Cesare che dichiara che non dobbiamo pagare le tasse. Quindi era una situazione in cui Gesù non poteva vincere. Se rispondevo sì, era sbagliato, e se rispondevo no, era sbagliato. E qui vediamo la sua saggezza divina, perché non ha risposto né sì e né a no. È bellissimo qui perché, in un certo senso, loro volevano interrogare lui, loro volevano investigare su di lui, e lui ha capovolto tutto, e lui ha detto: adesso io investigherò te, io investigherò cosa c'è nel tuo cuore. Noi nella Chiesa Evangelica usiamo a volte un linguaggio religioso nostro che non è neanche biblico. Ah, io ho accettato il Signore 10 anni fa. Avete mai detto questo? No? Ma veramente non abbiamo noi accettato il Signore. Al contrario, Lui ha accettato noi. Che mi stupisco ancora oggi di questo. Lui ha accettato noi. Ah, io ho accettato Gesù, sono stato io così magnanimo, no? Sono stato così buono, povero Gesù, senza amici, io l'ho accettato. Ah no, è stato lui a accettare me. Signore, io sono un povero peccatore. Fino adesso ho rovinato tutto. Tu mi accetterai. E gloria a Dio, il Signore ha detto sì. Io ti accetterò. Ma Gesù non poteva vincere. Se rispondevo sì, era sbagliato. Se rispondevo no, era sbagliato. E quindi lui fa una domanda a loro e fa una domanda anche a noi questa mattina per farci riflettere, perché il Signore vuole che noi tiriamo fuori la risposta. No? E in versetto 24, mostrami un denaro, di chi è l'immagine e l'iscrizione che porta? Ed egli rispondendo disse di Cesare. E allora gli disse loro, rendete dunque a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Wow! Quando io ho letto questo versetto per la prima volta, ho detto, Gesù, tu sei Dio. Tu sei il Messia. Non hai risposto né sì e né no, quindi non potevano trappolarti. Ma hai detto una cosa così profonda. Mostrami chi è quella moneta. Noi crediamo nel pagare le tasse, fratelli. In Romani è scritto che dobbiamo pagare le tasse. Gesù dice, chi è l'iscrizione? Chi è l'immagine? E loro hanno risposto giustamente di Cesare, di questo politico. E allora Gesù dice, allora quella di Cesare dà a lui. Dà a lui la sua moneta. Ma dà a Dio quello che è suo. In Genesi 1, capitolo 1, versetto 26, Dio ha dichiarato, facciamo l'uomo nel nostro immagine e somiglianza. Qui c'è l'immagine di Cesare, date a lui pure quella moneta, ma date a Dio quello che è suo, tutto voi stessi. Perché vedete, quella moneta aveva il stampo, l'immagine di Cesare, ma Dio, Gesù dice, voi siete stati creati nell'immagine e somiglianza di Dio. Dio ci ha creato il più alto essere del suo creato qui sulla terra. Il piano di Dio, la volontà di Dio per l'uomo è una vita meravigliosa, dignitosa. E Gesù dice, rendi a Dio quello che è il suo stampo e immagine. Rendete a Dio la vostra vita. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Da tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Cari amiche e amici in ascolto, vi salutiamo cordialmente e vi invitiamo a rimanere con noi per seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio.

abituati a farlo. Ma spesso il nostro parlare non ha un grande significato, non trasmette nulla di veramente buono, di veramente saggio o consolante. Troppo spesso sono parole che servono semplicemente di riempitivo. E quante volte poi le nostre parole sono decisamente cattive, esprimono rancore, rabbia, desiderio di ferire. Nel libro dei Salmi troviamo una preghiera che dovremmo tutti fare nostra. O Dio, sorveglia l'uscio delle mie labbra. È una preghiera importante. La nostra bocca è come una porta che può essere chiusa o aperta e lasciar passare di tutto. Mettiamo quello che dobbiamo o non dobbiamo dire davanti al Signore? Chiediamo di aiutarci a pronunciare solo parole buone, positive, che aiutano il nostro prossimo? E i consigli che diamo sono il frutto della nostra poca saggezza o cerchiamo di trasmettere le verità del Signore? Non sottovalutiamo le parole pensando che sono poco importanti perché non rimangono come i fatti e gli oggetti materiali. Gli effetti delle parole dure e sbagliate rimangono e lasciano cicatrici. La Bibbia ha molto da dire riguardo a questo. Per questo, con questi programmi, vi invitiamo a conoscere sempre di più la parola di Dio. Se lo desiderate, potete scriverci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Un insegnante di scuola domenicale aveva creduto nel Signore quando aveva circa 30 anni. Raccontava che il giorno dopo la sua conversione il sole per lui splendeva più luminoso e l'erba del prato era più verde. Altri invece non possono ricordare esattamente il momento in cui si sono convertiti, perché questo è successo quando erano ancora bambini. Saulo, chiamato poi Paolo, ha avuto un'esperienza di conversione davvero straordinaria. Era stato accecato da una luce e aveva udito il Signore parlargli sulla via di Damasco. Poco tempo dopo cominciò a predicare e parlare di Gesù e la sua vita fu in pericolo per mano di quelli che prima erano stati suoi amici. Saulo aveva sperimentato molto più con cambiamento di nome, era diventato una persona nuova. Se riconosci che il Signore Gesù è il tuo Salvatore, non importa che tu ricordi o no quando questo è successo, e nemmeno è importante che siano successe cose straordinarie. Il fatto è che anche tu sei una nuova creatura.

0: nel pensiero evangelico contemporaneo.
1: Vogliamo parlare dei testi di Qumran e il loro rapporto col Nuovo Testamento. I rotoli del Mar Morto rinvenuti a Qumran ci hanno presentato la letteratura di una comunità giudaica fiorita fra il 100 a.C. e il 68 d.C. e che rassomigliava alla Chiesa primitiva sotto questi aspetti. Si considerava il vero residuo di Israele, appoggiava tale pretesa su una particolare esegesi degli scritti dell'Antico Testamento ed interpretava la sua divina vocazione in termini fortemente escatologici. Uno studio comparato dei due movimenti contemporanei di tale natura è destinato a fare nuova luce su ambedue in maniera abbastanza indipendente dalla possibilità di stabilire diretti contatti fra di essi. Finora i più promettenti tentativi di stabilire contatti diretti sono accentrati sulla persona e sul ministero di Giovanni il Battista, benché fino ad ora non si prospetti nulla che possa servire da reale prova. Insieme alle somiglianze dobbiamo tener conto delle differenze fra le due comunità, la principale delle quali è che laddove la setta di Qumran attendeva il Messia o i Messia veniente, la Chiesa primitiva sosteneva che egli era venuto nella persona di Gesù di Nazaret.
0: Questi documenti ci hanno almeno fornito una base nuova per lo studio del Nuovo Testamento e certe fasi di tale studio hanno già assunto nuovo aspetto contro tale sfondo. La letteratura giovannea e l'epistola agli ebrei possono ricevere da questa scoperta particolare luce per quel che riguarda rispetti molto importanti. È possibile scendere in particolari nell'ambito di questo capitolo, ma si può fare un accenno al simposio a cura di Christer Stendhal, benché a tale stadio esso non possa essere considerato altro che un rapporto di carattere provvisorio. L'identificazione dei luoghi sacri costituisce un ramo importante ed affascinante dell'archeologia neotestamentaria, ma pur potendo abitualmente essere sicuri della ubicazione generica dei luoghi dove vissero ed operarono Cristo e gli Apostoli, è raramente possibile fissare le scene di alcuni dei grandi avvenimenti del Nuovo Testamento entro lo spazio di alcuni metri quadrati. La tradizione risale molto indietro, ma sovente non sufficientemente. La distruzione di Gerusalemme nell'anno 70 d.C. e la fondazione della nuova città pagana nel 135 d.C. rendono particolarmente difficile identificare i luoghi della città di cui si parla nei Vangeli e nel Libro degli Atti. L'area del Tempio è naturalmente accertata. Il luogo chiamato Gabbatà, il lastrico, in Giovanni 19 è stato identificato con il cortile della Torre Antonia, un lastricato romano della superficie di circa 5.000 metri quadrati.
1: La piscina di Betesda può essere identificata con un certo margine di sicurezza nel quartiere nord-orientale della città vecchia, dove vennero rinvenute tracce nel corso di scavi eseguiti presso la chiesa di Sant'Anna nel 1888. Il quarto evangelista conosceva Gerusalemme come essa era prima dell'anno 70 d.C. La piscina di Silo è ancora a sud dell'area del Tempio, come quando Gesù vi inviò a lavarsi il cieco. I più importanti dei luoghi sacri di Gerusalemme, il luogo dove fu crocifisso e sepolto Cristo, non possono essere individuati con assoluta certezza. Quello voluto dalla tradizione, sul quale si trova ora la chiesa del Santo Sepolcro, venne additato a Costantino nel 327 d.C., ma è dubbio che questo si trovi in realtà al di fuori del secondo muro di Gerusalemme, come avrebbe dovuto essere il caso del Golgota. Un buon esame a carattere popolare del problema è fornito da André Parrot, ma per quanto interessante debba essere il problema per il cristiano, esso non è di primaria importanza. Dovunque si individui il sepolcro del nostro Signore, egli non è là perché è risorto.
0: Tra le altre località della Palestina citate nella testimonianza dei Vangeli, nessuna è più sicura del pozzo di Giacobbe presso Balatà, l'antica Sichem. La sinagoga di Capernaum del III secolo è tuttora visibile. Essa fu probabilmente costruita nello stesso luogo dove Gesù compie le opere potenti raccontate nel testo del capitolo primo di Marco.

Gentilissime ascoltatrici e cari ascoltatori, ringrazio quegli amici che ci seguono fedelmente e voglio augurare che anche quelli che si sono messi all'ascolto per la prima volta trovino in questo programma una parola di incoraggiamento e di saggezza che sarà utile per la vita di ogni giorno. Uno degli imperativi che la parola di Dio rivolge è quello di lodare il Signore e di far conoscere le sue gesta. Purtroppo dobbiamo riconoscere che siamo piuttosto restii ad accogliere un simile invito. Per quanto riguarda la creazione, dobbiamo riconoscere che non è venuta meno a questa chiamata. Infatti leggiamo che i cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra, non hanno favella né parole, la loro voce non si ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra, i loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Questa testimonianza è molto bella e ci mostra l'armonia che, nonostante tutto, è ancora presente nella creazione, che riconosce la saggezza infinita del Creatore. Per contro, l'essere umano, che giornalmente fruisce delle benedizioni di Dio, non solo non alza la voce per proclamare le lodi del Signore, ma la usa per bestemmiarlo, per dire cose cattive nei confronti di colui che gli ha dato la vita, che lo ha posto al centro dell'universo. E noi che stiamo ascoltando queste parole, come ci comportiamo verso il Creatore? Queste osservazioni ci danno spunto per prendere in considerazione l'interesse che Dio manifesta verso di noi. Già diversi secoli or sono, un autore biblico, e più precisamente il re Davide, in uno dei suoi salmi scrisse queste straordinarie parole: «Quando io considero i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai disposte, che cos'è l'uomo perché tu lo ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne prenda cura?» Effettivamente, se pensiamo ai nostri limiti e alla nostra pochezza, il constatare che un essere grande ed infinito come Dio sia interessato a noi, al nostro bene, ci stupisce. Eppure quanti sono coloro che veramente riflettono su questa realtà? Non è forse vero che l'uomo, piuttosto che interessarsi a colui che è all'origine di ogni cosa, preferisce fantasticare, trovare modo di distrarsi tenendosi lontano dalla verità? Per esempio, quanti sono disposti a credere che ci siano degli esseri extraterrestri, anziché rivolgere la loro attenzione al Creatore? Ma chiediamoci: esistono extraterrestri? La nostra risposta è un no deciso. Noi crediamo esclusivamente a quello che la parola di Dio ci rivela. Forse sono particolarmente i giovani a porsi questo interrogativo a motivo dei numerosi film e giochi al computer che hanno come protagonisti questi cosiddetti personaggi extraterrestri. Forse i giovani si interessano a queste cose perché vedono in questi personaggi degli esseri ideali, dotati di forze superiori alle nostre. Forse rincorrono la nostalgia di un mondo diverso, pieno di misteri, e che sperano essere migliore del mondo in cui viviamo. Forse il volersi occupare di questi esseri immaginari nasce dal desiderio di trovare qualcuno che ha delle capacità superiori alle nostre, capacità soprannaturali. Qualcuno nel quale ci si possa immedesimare per superare o almeno nascondere le proprie incapacità. Tutta questa tendenza viene poi incoraggiata dal fatto che ogni tanto si legge sui giornali che qualcuno avrebbe visto degli strani oggetti volanti, chiamati appunto UFO. A questo riguardo, nel corso di un'intervista, un astronomo americano avrebbe detto: gli ufologi, cioè le persone che si occupano dei cosiddetti extraterrestri, parlano di quello che essi sognano. Noi invece preferiamo parlare di quello che conosciamo. Devo dire che, se consideriamo questo argomento oggettivamente, dobbiamo constatare una volta di più che non vi è alcuna prova di una qualsiasi forma di vita nell'universo che noi conosciamo. Ogni tanto si raggiungono notizie secondo cui ci sarebbero forme di vita sul pianeta Marte,
ma sono speculazioni che lasciano il tempo che trovano, perché non hanno mai trovato conferme sicure. Se così stanno le cose, perché allora non ascoltare quello che dice la Bibbia e che trova innumerevoli conferme fra l'immenso numero di testimoni che ne hanno parlato? Ebbene, prima di farvi ascoltare queste testimonianze, fermiamoci per la nostra pausa musicale.

Abbiamo detto prima che molte persone preferiscono fantasticare ed immaginare che ci siano personaggi extraterrestri che potrebbero mettersi in contatto con noi. Ma noi crediamo che la cosa più sicura consista nell'andare al libro di Dio. Ed ecco il suo annuncio. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che gli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Gesù Cristo, quindi, è l'unico che sia venuto dall'aldilà, da mondi per noi sconosciuti, per rivelarci l'amore di Dio e il suo interesse per noi. E a conferma della certezza di questa rivelazione, aggiungiamo che l'autore della lettera a cui facciamo riferimento aggiunge ancora: avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Gesù Cristo è l'unico che abbia attraversato tutti i cieli che sia venuto su questa terra, ma non è apparso in maniera misteriosa, non verificabile, ma ha preso un corpo assolutamente simile al nostro. Nei giorni della sua incarnazione tutti hanno potuto vederlo ed ascoltarlo. L'apostolo Giovanni ha potuto dire quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi, quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. La vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. È bello sapere che Gesù Cristo non è stato un extraterrestre misterioso, ma ha preso un corpo come il nostro, per venirci in aiuto. In questo modo ha pagato il nostro debito verso Dio, accettando di subire la condanna che ci conduceva alla morte. Non è forse meraviglioso tutto questo? Soprattutto perché quello che Gesù Cristo ha fatto è qualcosa di assolutamente sicuro. Egli è morto sulla croce, è stato sepolto, ma Dio lo ha sovranamente innalzato risuscitandolo. In questo modo ha posto il suggello e l'approvazione su ciò che Gesù Cristo ha fatto. Così il sapere tutto questo è qualcosa che ci incoraggia, ci stimola a credere in Gesù Cristo, a riconoscerlo come il Salvatore e il Signore della nostra vita. Ebbene, cari amici, adesso continuiamo con lo studio della seconda lettera di Pietro. Leggiamo nel capitolo secondo, versetto 4, queste parole. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò, confinandoli in antri tenebrosi, per esservi custoditi per il giudizio, se non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando mandò il diluvio su un mondo di empi, se condannò alla distruzione le città di Sodoma e Gomorra, riducendole in cenere, perché servissero da esempio a quelli che in futuro sarebbero vissuti empiamente. L'apostolo Pietro, dopo averci esortati alla vigilanza, adesso rivela la severità di Dio nei confronti di tutti quelli che si infiltrano fra il popolo del Signore e portano avanti progetti perversi per allontanare le persone da Dio. Infatti, nei versetti che abbiamo letto e anche in quelli che seguiranno, noi constatiamo che lo scopo dell'apostolo è quello di mostrarci la severità di Dio. Con lui non si scherza. Egli non si fa ingannare dagli uomini. E per dare peso al suo discorso, Pietro fa riferimento ad esperienze storiche del passato che tutti conoscono e di cui sarebbe difficile contestare l'autenticità. Forse qualcuno superficialmente potrebbe obiettare sull'utilità di una tale insistenza, ma noi dobbiamo ricordare che nella Bibbia non c'è mai nulla di esagerato. La situazione di ingiustizia, di prevaricazione nella quale stiamo vivendo fa credere a certe persone che dopo tutto quello che conta sia l'inganno, la cosiddetta furbizia umana.
Non è forse vero che quando osserviamo la nostra società sembrano trionfare i prepotenti, i violenti, i furbi, gli imbroglioni, mentre gli onesti vengono commiserati, guardati con sufficienza? Così molto spesso ci si chiede se valga la pena ricercare la giustizia e vivere nell'onestà. Perciò Pietro, divinamente ispirato, vuole ricordare che non ci possono essere dubbi quanto alla giustizia di Dio. Sarebbe insensatezza da parte dell'uomo pensare che la malvagità possa trionfare. Non è così. Già il salmista, quando ebbe il problema della prosperità degli empi, dovette riconoscere che la verità non sta in quello che si vede, ma piuttosto in quello che Dio ha disposto. Infatti, il salmista scriverà queste illuminanti parole: «Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza». Cari amici, l'ingiustizia non trionferà. Il giorno della resa dei conti si sta avvicinando velocemente. Questo ci deve confortare, allo stesso tempo incoraggiare, camminare con Dio sicuri che la sua giustizia trionferà sicuramente e ne beneficeranno tutti quelli che hanno creduto nel Signore e lo hanno seguito fedelmente. Ebbene, cari amici, raccogliamoci in preghiera. Signore, nostro Dio e nostro Padre Celeste, ti ringraziamo perché tramite la tua parola tu hai voluto darci una conoscenza che altrimenti ci sfuggirebbe. Quante volte anche noi siamo impressionati nel constatare la prosperità, il successo dei malvagi. E allora in quei momenti pieni di scoraggiamento ci domandiamo se valga ancora la pena di lottare, di camminare vicini a te. Ma tu, Signore, nella tua parola ci fai appunto conoscere che la prosperità dei malvagi è soltanto apparente. Viene il momento in cui si scatenerà inesorabile il tuo giudizio. Ebbene, Signore, che tutto questo ci aiuti a riflettere, che tutto questo, Signore, radichi ancora di più la nostra fede in te, sapendo che tu sei il nostro bene supremo. Benedici ciascuno dei nostri ascoltatori. Te lo chiediamo con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Matteo, capitolo 13. In quel giorno Gesù, uscito di casa, si pose a sedere presso al mare, e molte turbe si radunarono attorno a lui, talché egli, montato in una barca, vi sedette, e tutta la moltitudine stava alla riva. Ed egli insegnò loro molte cose in parabole, dicendo: «Ecco, il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada. Gli uccelli vennero e la mangiarono. Un'altra cadde nei luoghi rocciosi, ove non aveva molta terra, e subito spuntò, poiché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole fu riarsa, perché non aveva radice, si seccò. E un'altra cadde sulle spine, e le spine crebbero e l'affogarono, e un'altra cadde nella buona terra e portò frutto, dando qual 100, qual 60, qual 30 per uno. Chi ha orecchi da udire, oda». Allora i discepoli accostatisi gli dissero: «Perché parli loro in parabole?» Ed egli rispose loro: «Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole, perché vedendo non vedano, e udendo non odono e non intendono. E s'adempie in loro la profezia di Isaia che dice: Udrete coi vostri orecchi e non intenderete, guarderete coi vostri occhi e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono divenuti duri d'orecchi, hanno chiuso gli occhi, che talora non veggano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano, ed io non li guarisca. Ma beati gli occhi vostri, perché veggono, e i vostri orecchi, perché odono. Poiché in verità io vi dico che molti profeti e giusti desideravano vedere le cose che voi vedete e non le videro, e di udire le cose che voi udite e non le udirono. Voi dunque ascoltate che cosa significhi la parabola del seminatore. Tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la intende, viene il maligno e porta via quel che è stato seminato nel cuore di lui. Questi è colui che ha ricevuto la semenza lungo la strada. E quegli che ha ricevuto la semenza in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con allegrezza. Però non ha radice in sé, ma è di corta durata, e quando venga tribolazione o persecuzione a cagione della parola, è subito scandalizzato. E quegli che ha ricevuto la semenza fra le spine è colui che ode la parola, poi le cure mondane e l'inganno delle ricchezze affogano la parola e così riesce infruttuosa. Ma quei che hanno ricevuto la semenza in buona terra è colui che ode la parola e l'intende, che porta del frutto e rende l'uno il 100, l'altro il 60 e l'altro il 30. Ed egli propose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile ad un uomo che ha seminato buona semenza nel suo campo, ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò delle zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. E quando l'erba fu nata ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servitori del padrone di casa vennero a dirgli: «Signore, non hai tu seminato buona semenza nel tuo campo? Come mai, dunque, c'è zizzania?» Ed egli disse loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servitori gli dissero: «Vuoi tu che andiamo a cogliere?» Ma egli rispose: «No, che talora, cogliendo le zizzanie, non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che ambedue crescano assieme fino alla mietitura, e al tempo della mietitura io dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Egli rispose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un granel di senapa che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è ben il più piccolo di tutti i semi, ma quando è cresciuto è maggiore dei legumi e diviene albero, tanto che gli uccelli del cielo vengano a ripararsi fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prende e nasconde in 3 staia di farina finché la pasta sia tutta lievitata. Tutte queste cose disse Gesù in parabole alle turbe, e senza parabola non diceva loro nulla, affinché si adempisse quel che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò in parabole la mia bocca, esporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo. Allora Gesù, lasciate le turbe, tornò a casa, e i suoi discepoli gli s'accostarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie del campo. Ed egli rispondendo disse loro: colui che semina la buona semenza è il figliuolo dell'uomo. Il campo è il mondo, la buona semenza sono i figliuoli del regno, le zizzanie sono i figliuoli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano col fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figliuolo dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace del fuoco. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, oda. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde per l'allegrezza che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle, e trovata una perla di gran prezzo se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comprata. Il regno dei cieli è simile anche a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni sorta di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva e, postesi a sedere, raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non val nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco. Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. E avete inteso tutte queste cose? Essi gli risposero: sì. Allora disse loro: per questo ogni scriba ammaestrato nel regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Or quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là, e recatosi nella sua patria li ammaestrava nella loro sinagoga, tal che stupivano e dicevano: onde ha costui questa sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figliuolo del falegname? Sua madre non si chiama la Maria, e suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte fra noi? Donde dunque vengano a lui queste cose? E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: un profeta non è sprezzato che nella sua patria e in casa sua. E non fece quivi molte opere potenti a cagione della loro incredulità.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E allora, amici in ascolto, benvenuti a quest'altro ennesimo appuntamento con il nostro programma, il programma Contrappunti, che è appena iniziato. Starò con voi anche quest'oggi per una mezz'oretta, la trascorreremo ascoltando della buona musica, in prevalenza musica cristiana contemporanea, un paio di brani in lingua straniera, uno, due, forse in italiano, e poi parleremo oggi di un altro comandamento, oggi del comandamento non uccidere. E poi ancora due parole sul riff e sicurezza. Come mai queste due cose assieme? Beh, lo scoprirete poi se resterete con me. Allora, cominciamo subito con la musica. Per cominciare oggi vi propongo il gruppo DC Talk. Non è questo un gruppo che vi ho proposto tante volte, almeno all'interno di questo programma. Oggi però ho scelto questa bella canzone di questo gruppo che si intitola My Will, cioè il mio desiderio. Dopo vedremo anche insieme cosa dicono le parole di questa canzone. Intanto ce l'ascoltiamo insieme. E come sempre, però, prima di lasciarvi con la musica, vi auguro, amici, un buon ascolto e vi invito a restare con me, mi raccomando.

sto preparando lo sfondo per le cose che amo e ora sono l'uomo che una volta non riuscivo ad essere. Niente sulla terra potrebbe muovermi ora perché ho il desiderio e la forza di cui l'uomo ha bisogno. È il mio desiderio e non mi muovo, perché se è la tua volontà nulla mi può smuovere. Il mio desiderio è di inchinarmi e di lodarti e ora desidero lodare te, il mio Dio. La complessità mi turba perché sono due uomini impegnati in una lotta che non vincerò mai. La mia disciplina mi delude e la mia conoscenza mi inganna, ma tu sei il mio rifugio e tutta la forza di cui ho bisogno. Sto imparando a cedere ai diritti che ho su me stesso. La cianfrusaglia che ho accumulato come ricchezze non potrebbero mai reggere il confronto con la gioia che tu mi porti. La pace che mi mostri è la forza di cui ho bisogno. Dobbiamo essere figli della pace. Ecco, queste erano le parole di My Will, la canzone che vi ho proposto per aprire il programma di oggi del gruppo DC Talk. E adesso noi andiamo avanti e passiamo al prossimo spazio. Grif e sicurezza, allora cosa ha a che fare? Cosa hanno a che fare i capi di moda con la sicurezza? Ecco, siamo stati un paio di volte in Colombia, io e mia moglie. Questa è una testimonianza personale. Ecco, entrambe le volte siamo stati derubati, sia la prima che la seconda volta. Questo però, c'è da dire, avrebbe potuto succedere anche in tante altre città, anche qui in Italia, sia al nord che al sud, però è una realtà che è vera in modo particolare in quel paese. E seguire la moda nel vestirsi ha un significato, potremmo dire, un po' più sinistro, appunto in Colombia. Anche i cittadini più tranquilli e innocenti trovano utile vestirsi da un sarto speciale. Infatti, ecco, dato che il numero di omicidi in questo paese sudamericano è vastamente superiore a quelli italiani, un numero crescente di colombiani trova interessante vestirsi con appositi vestiti antiproiettile prodotti da un sarto stilista. Ecco, è questa notizia non poi così vecchia. Ecco, le sue creazioni, giacche, gilet, golf, magliette e impermeabili, non solo seguono l'ultima moda, ma anche si servono di materie rigorosamente garantite a prova di sparo di armi da fuoco a mano. Per proteggersi poi da armi più potenti si raccomanda l'uso di più strati di questi vestiti di questo famoso stilista. Le condizioni di criminalità in Colombia possono essere considerate estreme, anche se le cose più o meno ciclicamente sembrano cambiare, poi tornano a cambiare di nuovo. Ma il mondo in cui viviamo non è certamente un luogo sicuro in cui vivere e crescere la famiglia. Il pericolo di attentati, non solo militari ma anche biochimici, sta creando uno stato di paura non solo in Colombia ma in tutti i paesi occidentali, come ben sappiamo. Si cercano sempre nuovi e più efficaci sistemi di sicurezza, sia personali sia per le case che per i luoghi pubblici, ma la sicurezza sembra non esistere. Nessuno può garantirsi contro una morte improvvisa e perciò, ecco, come raccomanda la Bibbia, la sicurezza migliore che l'uomo possa avere è essere pronto a morire in qualsiasi momento. E come può essere pronto? Beh, avendo ricevuto per grazia, mediante la fede, la sicurezza della vita eterna. Apostolo Paolo ha scritto che questa sicurezza non è fuori delle possibilità di nessuno, perché non dipende dalla propria bontà oppure dai soldi che uno può spendere o dall'adesione rigida ai principi morali di una chiesa. Paolo ha affermato, come riassunto della dottrina che predicava, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco, vorrei chiederti se hai ricevuto questo dono. Se sì, questa sicurezza ti avrà certamente donato pace. Il sarto colombiano, ecco, ritornando a lui, dice che ha venduto più di 10.000 capi antiproiettile e che almeno 8 clienti sono sopravvissuti ad attacchi armati grazie appunto ai suoi vestiti. Ma nessuno che si è affidato a Cristo per la propria salvezza si è mai perso.
Ecco, una sicurezza da apprezzare sicuramente.

0: Contrappunti.
1: Nonostante la morte sia stata resa qualcosa di familiare, questo grazie alla televisione, ecco, non siamo però induriti a tal punto che l'omicidio a sangue freddo, ecco, non ci colpisce più. La maggioranza di noi ubbidisce a quello che è il sesto comandamento, cioè non uccidere. E ubbidisce, possiamo dire, per inclinazione naturale piuttosto che per paura delle conseguenze. Ma per gli ebrei che ricevettero questo comandamento, il comandamento non uccidere, era un divieto importante. In un mondo dove uccidere gli altri non era una cosa tanto rara, ecco, non commettere omicidio era fare un enorme passo morale. E ci piacerebbe pensare che la vita è diversa oggi, ma dietro questo comandamento c'è un principio che ci porta a porre tante domande che non hanno delle risposte facili. Questo comandamento è nato dal fatto che Dio è il creatore di ogni forma di vita, e questo rende la vita sacra e richiede da noi, come disse Albert Schweitzer, premio Nobel per la pace, riverenza verso la vita. È da qui che cominciano le domande. L'omicidio, come sappiamo, è un'azione orrenda, su questo non c'è da discutere. Ecco, ma dobbiamo mostrare riverenza solo verso la vita degli uomini o anche verso quella degli animali, potremmo chiederci. Con l'aumento della popolarità delle questioni ambientali, questa domanda è ora in primo piano. Se pensiamo solo alla vita umana per quanto riguarda questo comandamento, allora sono proibiti anche l'aborto e l'eutanasia? Possiamo ancora chiederci.

Ecco, forse possiamo cominciare a rispondere alle domande dalla premessa che togliere qualsiasi vita umana o animale quando non è necessario è indubbiamente sbagliato. Ogni individuo deve determinare in ogni situazione cosa si intende per non necessario, ovviamente. Quindi allora, ecco che uccidere un animale trascurato, un animale sofferente o pericoloso è mostrare riverenza verso la vita, anche se tutto sommato stai uccidendo quella vita. Uccidere un insetto non minaccioso solo per abitudine, ecco, non è mostrare riverenza. A volte è necessario fare degli esperimenti sugli animali in laboratorio per salvare la vita umana, ma fare test di laboratorio sugli animali per la cosmesi oppure per altri scopi, ecco, lì ci chiediamo, è veramente giusto? Ecco, sicuramente non è facile applicare questa regola di necessario per quanto riguarda la vita umana. In quali circostanze, ad esempio, siamo d'accordo che l'aborto è necessario? Esistono casi per la morte indolore? E ancora possiamo chiederci, è lecito alleviare la sofferenza di un malato terminale? Alcuni credono che sia necessario che i medici prolunghino la vita a qualsiasi costo piuttosto che lasciare che la natura faccia il suo proprio corso. E ci sono anche quelli che interpreterebbero questo sesto comandamento come un divieto di togliere la vita anche per autodifesa, ad esempio, o per la difesa del proprio paese, oppure per sconfiggere la malvagità che non può essere arginata da qualsiasi altro corso di azione. In tutte queste cose, chi può essere arbitro fra ciò che è giusto e ciò che è male? Non esistono risposte facili, come dicevamo, e obbedire a questo sesto comandamento richiede molta riflessione. Ecco, Gesù però andò oltre. Egli insegnò che la rabbia, che può portare alcune persone a togliere una vita, è sbagliata quanto l'atto stesso di omicidio. È riportato nel Vangelo di Matteo al capitolo 5. Ecco, Gesù non fece alcuna differenza fra il sentimento e l'atto. Provare rabbia, quindi omicidio nel cuore contro un'altra persona, è disubbidire a questo comandamento, anche se la maggioranza di noi pensa poi di continuare ad osservarlo.

Adesso il nostro programma prosegue con un'altra canzone. Prima abbiamo ascoltato il Salmo 62 dalla voce di Patrizia Prota, adesso ne ascoltiamo un altro, una versione in musica del Salmo 121, e l'ascoltiamo da Susan Ashton.

e guardando l'orologio vedo che ormai il tempo a mia disposizione sta per terminare. Non c'è fretta, ecco, per andare di corsa, però non c'è spazio a sufficienza per proporvi un altro brano musicale, quindi ce la prendiamo un pochino con calma e intanto vediamo la traduzione della canzone che vi ho appena proposto. Era il Salmo 121, una versione in musica, una versione abbastanza letterale, tutto sommato. Ecco, dice questo Salmo: alzerò i miei occhi ai monti. Dove verrà il mio aiuto? Il mio aiuto verrà dal Signore che fece i cieli e la terra. Egli non permetterà che il mio piede vacilli. Colui che mi custodisce non dormirà. Ecco, colui che custodisce Israele non dormirà e non sonnecchierà. Il Signore è il mio custode. Il Signore è l'ombra alla mia destra. Il sole non mi farà male di giorno né la luna di notte. Il Signore è il mio custode ora e per sempre. Il Signore mi preserverà da ogni male, egli preserverà la mia vita, il Signore custodirà il mio entrare e il mio uscire. Bene, vi lascio ascoltare le ultime note di questo brano musicale di Dick Lamer. The battle belongs to the Lord, la battaglia appartiene al Signore. E su queste note io mi faccio da parte per il momento, vi ringrazio per avermi fatto compagnia, vi do appuntamento al prossimo numero e vi auguro come sempre un buon proseguimento d'ascolto e mi raccomando, non abbandonate la nostra frequenza. A presto.

0: Avete ascoltato Contrappunti, ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, ci troviamo di nuovo insieme e questo costituisce una gioia per noi per poter leggere e meditare il Vangelo di Giovanni. La lettura che sarà fatta da Patrizia riguarda i versetti da 35 a 38 del capitolo 6.

Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato».

0: In questo nostro testo troviamo una grande affermazione del Signore Gesù: io sono il pane della vita. Non solo Gesù ha dichiarato di essere colui che dona la vita, è anche colui che conserva la vita, la nutre, la fa crescere e la rende forte. L'aspetto spirituale delle sue parole si pone in luce nel nostro brano, facendoci comprendere che il cibarsi di lui non corrisponde ad un fatto materiale, ma può avvenire esclusivamente per la fede. Egli è un pane spirituale, ben diverso dalla manna di cui gli ebrei si nutrirono nel deserto per circa 40 anni. Egli è un cibo che va assunto misticamente, ricevendo e credendo nelle sue parole. Quella di Gesù fu un'affermazione che non sarebbe difficile ripetere. In fondo si tratta solo di parole, di suoni, di vibrazioni nell'aria, parole altisonanti, considerevoli, di grande interesse e naturalmente impegnative, ma pur sempre parole, espressioni che qualsiasi uomo può ripetere applicandole a se stesso. Infatti io o ciascuno di voi potrebbe fare in qualsiasi momento una simile dichiarazione. Potrebbe in qualsiasi momento annunciare al mondo di essere il pane della vita, promettendo chissà quale futuro e quali risultati. E non ci sarebbe da meravigliarsi se si trovassero persone interessate e disponibili a seguire questo nuovo profeta. Infatti è più facile spacciare illusioni, menzogne e male piuttosto che realtà, verità e bene. Si sentono tante risonanti dichiarazioni, sorgono quasi quotidianamente tante sette religiose, la cui dottrina a volte rasenta il delirio. Vediamo personaggi che si atteggiano come delle divinità in terra, suscitando masse imponenti di adepti. Ma poi è doveroso e necessario fare i conti con la loro incoerenza. Perché è facile parlare, dire cose grandi, decantare se stessi. È facile elogiarsi e pretendere l'attenzione e la considerazione altrui. Difficile invece è vivere le proprie dichiarazioni, essere in sintonia con le proprie affermazioni. Gesù dichiarò di essere il pane della vita, ma prima di dirlo avvalorò le sue parole compiendo il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Se è abbastanza facile parlare, è piuttosto difficile praticare ciò che si è detto. Tutto questo ci insegna ad essere sobri, a non avere un alto concetto di noi stessi, a non superare con le parole le possibilità che abbiamo, a ricercare ed esercitare una vera umiltà, una reale modestia e semplicità. Non facciamo affermazioni false, ingannando anche noi stessi. Abbandoniamo la presunzione e atteniamoci al concreto. Allora vi sarà coerenza fra il nostro dire e il nostro fare. A risentirci al prossimo incontro.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: passo dopo passo.
1: E là vi ricorderete della vostra condotta e di tutte le azioni con le quali vi siete contaminati e sarete disgustati di voi stessi per tutte le malvagità che avete commesso, scriveva il profeta Ezechiele. Quando veniamo accettati dal Signore e ci ritroviamo in una posizione di favore, di pace e sicurezza, allora proviamo un sincero dolore per tutte le mancanze e i tradimenti commessi nei confronti del nostro Dio. Questa contrizione, estremamente preziosa, viene dolcemente concessa al popolo di Dio come uno dei risultati più santificanti della salvezza. Colui che richiede e accetta la contrizione del cuore concede anche quella medesima contrizione e non si rivela un frutto acerbo e velenoso, bensì un nutrimento delicato e desiderabile con il quale ciba il suo popolo. Il senso di perdono e la consapevolezza del favore immeritato sono gli strumenti migliori per sciogliere un cuore di pietra. Ci sentiamo induriti? Pensiamo all'amore di Dio e allora abbandoneremo il peccato, ne saremo disgustati e dispiaciuti. Sì, saremmo disgustati di noi stessi per avere peccato contro un simile amore che non conosce limiti. Veniamo a Dio con questa promessa di contrizione e chiediamoli di aiutarci a ricordare, pentirci, ravvederci e ritornare a Lui senza sosta. Com'è bello sperimentare la commozione di un rincrescimento vero. Che sollievo può rappresentare un diluvio di lacrime a volte. La preghiera di oggi, in questo senso, se stai in questo tipo di situazione, potrebbe essere: Signore, colpisci la roccia o parla alla roccia e fai sgorgare le acque nella mia vita.

presuntuoso. Vi siete mai sentiti chiamare così? Cari amici, qui Eros Bacoccina che viene di nuovo a voi con il nostro programma La Buona Novella. Quest'oggi vogliamo parlarvi di presunzione, un'accusa che ci viene rivolta spesso, e già da ora domandatevi e preparatevi a rispondere a questa domanda: siamo noi presuntuosi? E mentre considerate questo soggetto, vogliamo darvi un po' di tempo, così mettiamo in onda uno dei nostri inni.

ed ora per nostra edificazione apriremo la parola di Dio all'epistola di Paolo Apostolo ai Romani e leggeremo all'ottavo capitolo i primi 11 versetti. Epistola ai Romani, capitolo 8. Non v'è dunque ora alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha affrancato dalla legge del peccato e della morte. Poiché quello che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva debole, Dio l'ha fatto mandando il suo proprio figliolo in carne simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Poiché quelli che sono secondo la carne hanno l'animo alle cose della carne, ma quelli che sono secondo lo spirito hanno l'animo alle cose dello spirito. Perché ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace. Poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ora voi non siete nella carne ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi. Ma se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. E se Cristo è in voi, ben è il corpo morto a cagione del peccato, ma lo spirito è vita a cagione della giustificazione. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Possa lo Spirito Santo benedire la lettura della sua santa parola.

tempo fa una signora, nostra sorella in fede, che stava narrando a una famiglia come il Signore aveva cambiato la sua vita e l'aveva salvata dalla conseguenza dei suoi peccati per mezzo della fede in Cristo, fu detto che nessuno può sapere in questa vita se è salvato o no, e fu accusata di presunzione. Alcuni anni fa un professore domenicano ripeté la stessa cosa al nostro missionario Amelio Giannetta, dicendo che in questa vita la certezza della salvezza non può averla nessuno. A noi questo argomento ci viene rivolto costantemente ed è incredibile il numero delle persone che, chiamandosi cristiane, sostengono questo falso concetto. Chi afferma questo, benché sia il più grande scienziato o il più pio religioso mai esistito, egli è il più grossolano ignorante sugli insegnamenti biblici. Mai come oggigiorno non possiamo avere la sicurezza della nostra salvezza. Paolo l'aveva, Pietro l'aveva, sapeva che era salvato, e così Giovanni, Luca, Tito e tutti gli altri evangelisti e tutto il resto dei primi cristiani, la cui storia troviamo nel Nuovo Testamento. Ed oggi che la Sacra Scrittura è alla portata di tutti, certo che noi possiamo conoscere i suoi insegnamenti e avere l'assoluta certezza della nostra salvezza e un posto in paradiso dopo la nostra morte. Questo è l'insegnamento fondamentale datoci da Cristo e predicato attraverso le pagine della Sacra Scrittura, dagli apostoli, dai primi discepoli. Esso costituisce il centro del Vangelo ed è la forza basilare che permise ai primi cristiani di rivoluzionare il mondo. Se oggi la cristianità ha perso la sua forza, se tante chiese sono vuote, è perché hanno perso questa fondamentale dottrina. Ascoltatore, cosa ne pensi tu? Possiamo noi sapere se siamo salvati o no? Possiamo noi sapere che cosa ci aspetta nell'eternità? Ebbene, non solo possiamo saperlo, ma possiamo esserne ben sicuri, poiché l'infallibile parola di Dio, che è la Sacra Bibbia, esplicitamente e senza alcun dubbio dice ad ogni uomo quale sarà la sua sorte nell'eternità. Se tu credi in Dio, se credi che la Bibbia è la sua parola, e se credi che Dio non mente e non manca di mantenere le sue promesse, allora tu non puoi aver alcun dubbio sulla tua situazione spirituale e su quello che ti aspetta nell'eternità. Gesù, paragonando se stesso al buon pastore, dice: «Le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco, ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna. Esse non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano». Vedi, Gesù dice che alle sue pecore, cioè ai suoi seguaci, egli dà vita eterna, ed enfatizzando maggiormente questo fatto ripete la stessa promessa dicendo: «E non periranno mai». Inoltre, per fare ancor più certa la cosa nella nostra mente, si aggiunge: e nessuno le rapirà dalla mia mano. Nessuno può

colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Osserva, Gesù dice ha vita eterna, non dice non avrà, ma ha ora. Possiamo noi dubitare sulla nostra salvezza con un'assicurazione così certa e specifica proveniente dalle labbra così veraci come quelle di Gesù? Possiamo noi dubitare il suo potere nel mantenere le sue promesse? Ci si dirà, ma allora la salvezza è troppo facile, in quel modo lì tutti andranno in paradiso. Ascoltatore, non tutti, perché hai notato a chi la promessa è stata fatta? Non a tutti, ma solo a quelli che credono in Gesù, che lo riconoscono quale Salvatore, dimostrando la loro piena fiducia nelle sue promesse. La Bibbia dice che a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli, il Dio, ha dato il potere di divenire figliuoli di Dio. Credi tu che Gesù può salvarti completamente come ha promesso nei versetti che abbiamo letto poco fa? Se tu ci credi, egli lo farà. Ma sei tu pronto a lasciare la tua volontà e gli insegnamenti e le dottrine del mondo per accettare completamente e rimettersi nella sua volontà e credere nelle sue dottrine? In verità la Bibbia insegna che Dio non vuole che nessuno perisca, che nessuno si danni, ma vuole che tutti si ravvedano e siano salvati. Il desiderio di Dio, quale Padre amoroso, è che tutti noi possiamo andare con Lui a dimorare nella sua casa divina, ed egli ha fatto di tutto perché ciò sia a noi possibile, mandando un glorioso e possente Salvatore, qual Gesù Cristo, affinché attraverso il suo sangue noi avessimo la completa remissione di tutti i nostri peccati. Ma crediamo noi a Gesù e alle sue promesse, o le dubitiamo preferendo di credere agli insegnamenti e precetti d'uomo che non trovano base né sostegno alcuno sulla santa parola di Dio? Caro ascoltatore, il cristiano crede ed è convinto assolutamente della sua salvezza, non per una o due ragioni, ma come abbiamo detto, per un numero infinito di esse. Esaminiamone delle altre. Noi crediamo che siamo salvati perché Gesù lo ha insegnato. Oltre ai versetti che abbiamo letto prima, citiamo i seguenti. Poiché il Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui, non perisca ma abbia vita eterna.

Chi crede nel figliolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere nel figliolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Queste sono parole del Vangelo. Noi siamo sicuri che siamo salvati perché Dio l'ha promesso. Nella sua Sacra Bibbia sta scritto

Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto col cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato, poiché chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Noi abbiamo confessato, cioè ammesso, proclamato che Gesù è il nostro Signore, nostro padrone assoluto, e come servi proviamo col suo aiuto di servirlo. Noi abbiamo creduto non con la bocca, non con la mente, ma abbiamo creduto col cuore senza riserva alcuna. Noi abbiamo tenuto la nostra parte del contratto e crediamo fermamente che Dio è capace e garante con la sua parola di mantenere la sua parte, e cioè di darci la salvezza promessa. Inoltre, noi crediamo che siamo salvati al momento che affermiamo la nostra fede in Cristo e l'accettiamo quale Signore, perché i primi cristiani lo credevano senza alcuna riserva. Senti quello che Paolo scrisse ad alcuni di loro: poiché gli è per grazia che siete stati, al passato, che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, ma è il dono di Dio. Non è in virtù d'opere, affinché nessuno si vanti. Siete stati salvati, scriveva Paolo ai cristiani di Efeso, e come Gesù che usò il verbo al passato dicendo che chi crede in lui è passato dalla morte alla vita, qui Paolo fa lo stesso ed usa il congiuntivo passato esprimendo un'azione che da tempo è avvenuta, un fatto già compiuto, cioè la salvezza di quei credenti. Scrivendo a Tito, il pastore della chiesa di Creta, Paolo scrisse così: egli ci ha salvato non per le opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia e mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. In ambedue queste occasioni Paolo ricorda a queste persone che l'opera della salvezza già ha avuto compimento nella loro vita. E, a meno che Paolo non scrivesse a persone che erano morte, i lettori di quell'epistola erano stati salvati ed erano ancora viventi. Siamo poi sicuri della nostra salvezza perché lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza. Leggiamo infatti così: se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore è la testimonianza di Dio, e la testimonianza di Dio è quella che egli ha resa circa il suo figliolo. Chi crede nel figliolo di Dio ha quella testimonianza in sé. Chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliuolo. E questa è la testimonianza: il Dio ci ha dato vita eterna, e questa vita è nel suo figliuolo. Chi ha il figliuolo di Dio ha vita, chi non ha il figliuolo di Dio non ha vita. Inoltre Giovanni ci ricorda che noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, e Paolo ci esorta dicendoci: esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede, provate voi stessi, non riconoscete voi medesimi che Gesù Cristo è in voi? Oh, non pecca di presunzione chi, avendo posta tutta la sua fede in Cristo, apertamente testimonia della sua grazia e dell'adempimento della veracità delle sue sante promesse. Chi pecca, invece, è chi non crede nelle promesse di Cristo. Non è cristiano chi dubita la sua parola e non può essere discepolo del Maestro che l'ha scritta. E per tali persone pure è chiaro il loro destino. Chi non crede al figliolo non ha vita eterna, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Caro ascoltatore, Dio parla chiaro, non ci lascia con dubbi, ci dice quello che ci aspetta. Ci fa vedere la ricompensa e la condanna. Nella Bibbia non c'è posto per compromessi, né nella giustizia divina vie di scampo. Il Signore vuole che in questa terra, durante la nostra vita, noi facciamo la nostra scelta, perché il nostro futuro dipende da nessun altro che da noi. Gesù disse ben chiaro: o siete con me o siete contro di me. Ascoltatore, da che parte sei tu? Sei tu con Gesù? Vuoi tu oggi stesso apertamente schierarti con i suoi, con quelli che non fidano in altro ma in lui, e che apertamente lo riconoscono, lo confessano, lo proclamano come Signore? Se tu lo fai, allora
non si vergognerà di te quando tu passerai da questa vita all'altra, ma se tu non lo fai, come tu ti vergogni e lo rinneghi oggi, egli rinnegherà pure te. Non ti ingannare, il tuo destino è certo. Ti ricordi la vita, morte, inferno o paradiso. Questa è la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Possa tu accettarla, obbedirla, seguirla e diventare oggi un salvato, rigenerato figlio di Dio. Che Dio ti benedica.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto, ben trovato ancora una volta. Grazie di essere tornato, fedele, puntuale. Naturalmente a coloro che ci ascoltano del gentil sesso dobbiamo dire benvenuta, bentornata. Grazie di essere tornata fedele e puntuale. Quando io dico bentornato, chiaramente intendo tutti, sia bambini che bambine.

Grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza. Grazie per aver scelto di voler trascorrere mezz'ora, 30 minuti insieme alla grande famiglia di Hai letto il libro più letto. Naturalmente questo fa piacere anche al sottoscritto. Vorrei così pensare, sperare un attimino, ma proprio ino che la mia presenza non disturbi. Credo di no, almeno a giudicare dalle tante lettere che arrivano con commenti di apprezzamento e di simpatia, di affetto soprattutto, ecco, quello mi tocca molto, sinceramente lo dico. A giudicare da questi commenti, appunto, dicevo, sembra che stiamo bene insieme, insomma.

Come sai, siamo alle prese con il libro del Levitico. Libro del Levitico che da un esame superficiale può apparire anacronistico, può sembrare di aver poco o nulla da dire a uomini e donne del ventunesimo secolo. E invece, come abbiamo già avuto modo di constatare la volta scorsa, le cose non stanno così. Il messaggio c'è, il messaggio è profondo, il messaggio è attuale e il messaggio è molto personale per te e per me. Ci vogliono soltanto delle orecchie che ascoltano, delle orecchie attente e un cuore disposto, un cuore aperto, un cuore disponibile.

La volta scorsa abbiamo fatto dei commenti circa le primissime battute del capitolo, la prima frase praticamente. Dio chiama Mosè, lo chiama in un modo molto particolare, molto personale, molto intimo, oseremmo dire. Questo traspare dal tipo di parole che vengono usate nel testo. Si parla poi di un sacrificio, di un'offerta molto particolare. Abbiamo visto che ci sono nel contesto del libro 5 offerte, 5 sacrifici. Quello che viene descritto all'inizio del primo capitolo è il principe delle offerte, l'olocausto. Olocausto, il termine italiano olocausto viene dal greco, che significa offrire tutto, bruciare tutto, quindi l'intero animale, capretto o quello che era, veniva consumato dal fuoco interamente, non venivano lasciati, non c'erano pezzi che avanzavano. Inoltre questa frase ci ricorda anche, questa parola ci ricorda anche il termine ebraico olà, cioè qualcosa che sale, ciò che sale verso l'alto. Quindi il sacrificio veniva consumato tutto e il fumo, l'aroma, naturalmente si sprigionava verso l'alto e saliva come un aroma verso Dio, verso il cielo. Era importante appunto perché si trattava di olocausto. Nulla veniva trattenuto né dal sacerdote né tantomeno dalla persona che offriva questo sacrificio. Interessante notare che quando Dio parla a Mosè, quando dà queste disposizioni, dice, parla ai figli di Israele e di loro: quando qualcuno tra voi recherà un'offerta all'Eterno, l'offerta che recherete sarà di bestiame. Qui la parola qualcuno credo stia a significare chiunque possa e chiunque voglia venire. In altre parole, nessuno era escluso dal venire e offrire l'olocausto all'Eterno, l'olocausto a Dio. Questo mi ricorda, mi fa pensare a quelle parole di Gesù, quando l'ultimo giorno della grande festa, come leggiamo nei Vangeli, nel Vangelo di Giovanni, nella fattispecie, disse: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Ora, questo invito di Gesù non era rivolto soltanto ad alcune persone. Chiaramente l'invito di Gesù a bere non era limitato, anzi non aveva nulla a che vedere con la sete fisica e con l'acqua fisica. Aveva a che vedere con una sete spirituale, con un bisogno di un rapporto nuovo, rinnovato, profondo, personale, reale con Lui, il Figlio di Dio, e di conseguenza con Dio Padre. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chiunque sia, chiunque possa, chiunque voglia, è benvenuto. Nessuno è escluso, tranne quelli che si escludono da sé. Gesù qui indica una sola condizione. Hai notato? Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Tanti avranno detto: io non ho sete, o perlomeno non ho sete di quel tipo di acqua. Voglio fare altre cose con la mia vita, voglio prendere altre direzioni. Sono ancora giovane, oppure ormai sono troppo vecchio, non c'è più speranza per me. Ma Gesù invece dice: se qualcuno ha sete, chi ha sete può andare. Può andare perché potrà dissetarsi. È come se Gesù riecheggiasse le parole del profeta Isaia, quando nel suo libro, per essere precisi, al capitolo 55, Isaia scrive: o voi che siete assetati, venite alle acque. Quindi anche nell'Antico Testamento si rinnova l'invito. E probabilmente Gesù pensava a quelle parole del profeta Isaia, profeta e parole che Gesù conosceva molto bene. Gesù, ti ricordo, era molto versato in quelle che erano la legge ed i profeti, cioè l'Antico Testamento così come noi lo conosciamo. Quindi Gesù rinnova l'invito.
Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. O con il profeta Isaia, o voi tutti che siete assetati. In altre parole, qui Isaia prende per scontato che la gente abbia sete, che ci sia questa sete di verità, sete di giustizia, sete di un rapporto vero, reale, non di maschere, di recite, di coperture. L'invito di Gesù, il grido di Isaia, sono validi ancora oggi per chiunque abbia sete.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro dell'Esodo. Chiedo scusa, attraverso il libro del Levitico. Abbiamo trascorso così tanto tempo ai piedi del libro dell'Esodo che sono ancora pieno di questo libro. No, stiamo esaminando insieme il libro del Levitico. Benvenuto all'ascolto e grazie per aver scelto questa frequenza, questa emittente e a quest'ora. Al microfono, come sempre, Maurizio.

Tornando all'Olocausto, vediamo che venivano usati due tipi di animali per questo sacrificio in particolare: bovini e ovini. Gli animali selvatici, di solito predatori, erano esclusi. Anche gli animali carnivori non potevano essere usati per l'Olocausto. Dici, ma come mai? Come mai queste regole così strane? Credo che la ragione sia questa. Animali selvatici predatori, gli animali carnivori che vivono uccidendo altri animali, non avrebbero mai potuto essere un simbolo, un esempio, una rappresentazione di Gesù Cristo, il quale venne per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi, come vedi, leggendo il libro del Levitico, leggendo tutta la Bibbia, ma leggendo il libro del Levitico in modo particolare, è bene non soffermarsi alla superficie e arrivare a conclusioni affrettate, giudizi sconsiderati. Ci sono ragioni, ragioni molto importanti, spesso profonde, per le varie azioni, le varie regole, riti e cerimonie che vengono prescritti. Un'altra condizione era che l'animale fosse senza difetti. Doveva essere un animale domestico. Perché? Beh, evidentemente poteva essere sacrificato solo quel che aveva valore, qualcosa che era caro al proprietario. Non poteva essere qualcosa che il tizio così trovava per strada. C'era un prezzo da pagare. E di nuovo, non possiamo fare a meno di notare con stupore, con meraviglia, come anche questo aspetto rappresenti Gesù Cristo. Infatti Dio non risparmiò ciò che aveva di più caro, di più prezioso, di più unico: il suo proprio figlio, il suo unico figlio. Se quindi Cristo soffrì sulla croce, quando offrì se stesso come olocausto, anche il Padre soffrì in una maniera che ovviamente sfugge alla nostra comprensione umana. Ho detto a volte che Gesù ha sofferto fisicamente sulla croce, ma altri uomini, altre donne probabilmente hanno sofferto più di lui, ed alcuni hanno espresso sorpresa da questa mia affermazione. La morte su una croce deve essere tremenda, penosa, lunga. Acuta sofferenza, impossibilità di respirare bene. In più, prima della crocifissione, ti ricordo che Gesù era stato anche frustato, torturato. Quindi non c'era solo la sofferenza della crocifissione, c'era anche la sofferenza di ciò che l'aveva preceduta. Ma credo che al di là di tutto questo, per quanto orribile, doloroso, penoso possa essere, credo che la sofferenza peggiore sia stata la separazione del figlio dal padre. Una separazione, non so veramente trovare le parole, una separazione tenebrosa, assoluta. Una separazione che era il risultato del peccato sulle spalle del Cristo. Il Padre, l'Iddio Santo, per quanto amasse suo figlio, non poteva però sopportare la vista del peccato. Quindi credo sicuramente che la sofferenza più orribile, più profonda, più assoluta, la solitudine più nera, più totale, Gesù l'abbia sperimentata non tanto a causa del dolore fisico, per quanto intenso possa essere stato, ma la vera pena, la vera solitudine, la vera sofferenza, quella più incolmabile, quella che noi non riusciremo mai a capire, era il risultato della separazione dal Padre.
fine l'animale doveva essere obbediente all'uomo. E di nuovo questa è una straordinaria rappresentazione simbolica di Cristo, il servo obbediente, che venne per servire e che fu obbediente fino alla morte, la morte sulla croce. Gesù non è venuto per essere servito, avrebbe avuto tutti i diritti, ma è venuto per servire. Ricordi l'episodio di quando erano a tavola gli apostoli e Gesù, poco prima della sua morte? Gesù cosa fece? Prese un asciugamano, si abbassò, prese una catinella, cominciò a lavare i piedi ai discepoli. Il Signore, il Maestro, il Salvatore, Dio fatto carne, che lava piedi sporchi e puzzolenti. In più, nel giardino del Getsemani, di lì a poco Gesù dirà: se è possibile, fa che questo calice passi oltre, ma non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Rivolgendosi al Padre aveva detto. In altre parole Gesù stava dicendo: Padre, se c'è un'altra via, se c'è un altro modo, usa quello. Se c'è un'alternativa, usa l'alternativa. Ma non è la mia volontà che deve essere fatta. È la tua volontà, Padre. Quindi se non c'è un'alternativa, se non c'è un'altra via, se non c'è un altro modo, io sono pronto ad andare avanti. Obbedisco e mi sottometto alla tua volontà. Ecco ciò che Cristo ha detto nel Getsemani. E fu allora che il sudore cadde dalla sua fronte, simili a gocce di sangue. Di nuovo non riusciremo mai a comprendere la sofferenza, la solitudine di quelle ore, di quei momenti così tremendi, quando tutta la bruttura del peccato deve essere stata manifestata davanti agli occhi del Cristo, quando probabilmente si è reso conto in tutta la sua pienezza di ciò che l'aspettava. Ma Gesù, obbediente, si è offerto come olocausto, come sacrificio, non per essere un eroe, non perché il suo nome fosse scritto nei libri della storia. Tutto questo a lui non interessava. L'ha fatto per te. Sì, ma hai capito bene. L'ha fatto per te. L'ha fatto per me. Perché tu ed io non dovessimo attraversare quell'esperienza. E perché tu ed io potessimo avere accesso alla presenza del Padre. Un accesso che altrimenti ci sarebbe stato vietato. Perché non prendi qualche momento, così nel silenzio del tuo cuore, mentre c'è questa musica di sottofondo? Perché non prendere qualche momento per dire: grazie Gesù, per ciò che hai fatto al posto mio. Io non lo meritavo, certo. Non l'hai certo fatto perché sono stato bravo o brava, o perché i miei peccati sono pochi e piccoli. Mi rendo conto che davanti a Dio non ci sono pochi peccati, piccoli peccati. C'è il peccato, punto e basta. Ma tu l'hai fatto perché io potessi essere perdonato. E perché possa dire a Dio: sono un tuo figlio anch'io. Perché Gesù ha pagato per me. Se
Se questa è stata l'esperienza della tua vita, prendi qualche momento per dire

Se invece non hai fatto questa esperienza, se Gesù per te è solo un nome della storia, se Dio per te è qualcosa o qualcuno di distante, di lontano, di remoto, di rimosso dalla tua vita quotidiana, bene, sappi che c'è un'alternativa. Le cose possono essere diverse. Infatti questo è l'intenso desiderio di Dio, è per quello che ha mandato Gesù Cristo, è per quello che Cristo è morto, è risorto ed ora è il Signore vivente. Se vuoi possiamo approfondire questo dialogo, possiamo intessere una conversazione per lettera. In redazione ci sono persone pronte e preparate che non aspettano altro se non di presentarti Gesù Cristo, il Signore, il Salvatore.

Gesù può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si accostano a Dio, dal momento che Egli vive sempre per intercedere per loro. In Lui non c'è peccato. Non ha conosciuto peccato. Egli è colui del quale Dio ha detto: ne sono compiaciuto. È il figlio beneamato. Quindi, come vedi, attraverso Gesù, e solo attraverso Gesù, c'è l'ingresso per la presenza di Dio. Il testo del Levitico ci dice inoltre che il sacrificio doveva essere un animale maschio, un bovino o un ovino maschio. Questo non perché ci sia nulla di male o di imperfetto con un animale femmina, ma di nuovo c'è un messaggio un po' nascosto, se vuoi. Di solito il maschio fisicamente, attenzione, fisicamente, di solito, ci sono eccezioni, ma è più forte. Anche qui c'è questo messaggio un po' nascosto del fatto della forza, della virilità, della potenza. Gesù è stato pienamente capace di adempiere emotivamente, fisicamente, spiritualmente a tutto ciò che il Padre richiedeva da Lui. In Lui non c'è peccato, non ha conosciuto peccato, ci ricorda il Nuovo Testamento. Quindi, come tale, era il sacrificio perfetto.

Bene, purtroppo anche per oggi è tutto. Dobbiamo salutarci, dobbiamo separarci, ma solo fino al nostro prossimo incontro. Ancora una volta grazie e a risentirci. Un abbraccio forte. A presto. Ciao.

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Amici ed amiche, eccoci di nuovo insieme all'appuntamento con questo programma. Chi vi parla è Gianfranco, che vi dà il benvenuto e vi augura un ottimo ascolto. La volta scorsa, con il qualificato e prezioso contributo del dottor Edoardo Labanchi, abbiamo continuato a occuparci della religione Bahá'í, che è abbastanza diffusa non solo in Oriente ma anche in Occidente e anche alquanto in Italia. Il nostro scopo nel fare questo è quello di evidenziare non solo le caratteristiche salienti di questa religione, ma anche le sue pecche. E possiamo farlo solo mettendola a confronto con la fede cristiana biblica, cioè con le sacre scritture ispirate e rivelate da Dio, cioè la Bibbia. Ora, nei nostri ultimi incontri abbiamo già dato un'occhiata, abbastanza ravvicinata, ai contenuti dottrinali della religione Bahá'í, e abbiamo notato come uno dei suoi principi fondamentali sia quello che Dio sta tuttora continuando in maniera regolare a inviare dei suoi profeti nel mondo, finché non arrivi la fatidica pienezza dei tempi, allorché, per volere divino, un maestro instaurerà il regno della pace e della giustizia sulla terra e riunirà in una sola famiglia tutte le razze, tutte le religioni, tutte le nazioni e tutte le tribù della terra, così che tutti possano conoscere e amare Dio. Questa prospettiva futura evidenzia un chiaro spirito ecumenico. È svaluta la persona di Gesù Cristo, che è centrale nell'ambito della fede cristiana, riducendola a una semplice manifestazione di Dio fra le tante che si sono succedute finora, e ne nega decisamente l'incarnazione. Questa è una caratteristica. Un'altra caratteristica della religione Bahá'í, a cui ci siamo rifatti la volta scorsa, è il riferimento continuo alla Bibbia. Mentre nel Corano i riferimenti ai testi biblici sono generici, negli scritti Bahá'í si trovano citazioni ben precise. Ma l'uso e l'interpretazione Bahá'í dei testi scelti o citati dalla Bibbia lasciano molto a desiderare, perché i brani biblici sono citati e interpretati fuori del loro contesto e servono solo a ribadire determinate dottrine della setta. Ora, mi rivolgo a lei, dottor Labanchi, i Bahá'í non fanno nessuna fatica a rifarsi alla Bibbia, anzi la ritengono una fonte valida di notizie, particolarmente per quanto riguarda la cosiddetta fine dei tempi. Eppure non arrivano i Bahá'í ad affermare, come invece sarebbe giusto e conseguenziale, che il rapporto uomo-Dio possa essere ristabilito solo attraverso Gesù Cristo, e quindi non attraverso Bahá'u'lláh, capostipite e fondatore della loro setta. Che cosa diciamo allora noi cristiani di fronte a tale presa di posizione alquanto viziata da una pessima interpretazione delle sacre scritture bibliche?
2: Noi cristiani, alla luce dell'insegnamento di Gesù stesso e dei suoi apostoli, suoi fedeli discepoli, proclamiamo in tutti i modi che ci sono consentiti oggi e quindi anche per radio, facendo eco alle chiare parole dell'Apostolo Pietro, registrate nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 12, noi proclamiamo che solo in Gesù Cristo e in nessun altro è la salvezza, perché non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale possiamo essere salvati.
1: Questo significa che, malgrado l'uso e abuso delle sacre scritture bibliche, le dottrine di base della fede cristiana, come quella per esempio dell'incarnazione di Gesù Cristo, sono nettamente agli antipodi di quelle Bahá'í. E allora il cosiddetto e così tanto decantato o agognato ecumenismo Bahá'í in sostanza non può veramente realizzarsi o trovare una corrispondenza reale nella fede cristiana biblica.
2: Né tantomeno i veri cristiani possono far comunella con indù, buddisti, musulmani e con quelli della fede o religione Bahá'í, per i motivi che ho esposto nelle trasmissioni precedenti. In particolare vorrei sottolineare che l'Iddio che adorano i veri cristiani mediante Gesù Cristo non è l'Iddio di tutte queste religioni, che hanno della divinità le idee più disparate.
1: Ecco, mi sembra una precisazione importante questa che lei ha fatto, dottor Labanchi. Però prima di continuare ad approfondire questi temi, vorrei proporre a tutti voi che siete all'ascolto di fare insieme con noi una pausa musicale a questo punto. Ma prima di tutto vorrei anche lasciarvi un invito, quello a procurarvi carta e penna, amici, così che più tardi potrete annotarvi il nostro recapito postale e proporci tutte le domande, tutte le richieste di chiarimenti che vorrete su quanto state per ascoltare. Adesso quindi gustiamoci uno stacco musicale insieme, dopodiché la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi.

Cari ascoltatori, come si ricorderanno quelli che seguono regolarmente queste trasmissioni, la volta scorsa terminai parlando dell'interpretazione da parte di Abdu'l-Bahá del capitolo 11 del profeta Isaia. Secondo lui, questo passo messianico non si riferirebbe a Gesù. Ben ha ragione, invece, l'esegesi cristiana degna di tal nome ha sempre applicato tutto questo passo a Gesù Cristo, in quanto lo si considera nel contesto di altri passi biblici di chiaro sapore messianico. Del resto, nell'Apocalisse stessa si trova descritto lo sbocco finale della storia umana con il trionfo di Cristo sulle potenze infernali del male. Difatti, nel capitolo 19, sempre dell'Apocalisse, è la parola di Dio che trionfa, e la parola di Dio non è che Cristo, come ci dice il primo capitolo del Vangelo di Giovanni, è tutto il Nuovo Testamento, se viene letto senza pregiudizio. Chi instaura il regno di Dio sulla terra, in vista dell'apparizione della Gerusalemme celeste, è il Re dei Re ed il Signore dei Signori, il Cristo, come è chiaramente affermato nella stessa Apocalisse al capitolo 20, versetti 4 e 6. Indubbiamente la profezia di Isaia si riferisce sia alla prima venuta di Cristo che alla seconda venuta, quando si realizzerà completamente. È quindi falso quanto afferma Abdu'l-Bahá, secondo cui questi versetti si applicano parola per parola a Baha'u'llah, perché in questo ciclo meraviglioso la terra verrà trasformata e il mondo dell'umanità sarà ordinato con tranquillità e bellezza. I testi biblici che si riferiscono agli ultimi tempi del presente ordine di cose ignorano Baha'u'llah, ma parlano di Cristo e solo di Cristo, che è strettamente associato a Dio Padre nelle Scritture. Come è affermato da lui stesso, secondo l'Apocalisse capitolo 1, versetti 17 e 18, «Io sono il primo e l'ultimo, e il vivente, e fui morto, ma ecco sono vivente, per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades». Ora, se i Bahai accettano le scritture cristiane come valide, perché mai non ammettono che in esse, e particolarmente in quelle che si riferiscono agli ultimi tempi dell'umanità sulla terra, non si parla mai del Bab o di Baha'u'llah, ma solo ed esclusivamente di Cristo? Noi cristiani, alla luce dell'insegnamento di Gesù stesso e dei suoi apostoli, suoi fedeli discepoli, proclamiamo in tutti i modi che ci sono consentiti oggi e quindi anche per radio, facendo eco alle chiare parole dell'apostolo Pietro registrate nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 12, noi proclamiamo che solo in Gesù Cristo e in nessun altro è la salvezza, perché non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale possiamo essere salvati. Del resto, come leggiamo nella lettera dell'apostolo Paolo ai Filippesi, capitolo 2, versetti 9, 10, 11, Dio ha sovranamente innalzato Gesù e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quando si tratta di Gesù, unico Signore ed unico Salvatore dell'umanità, i cristiani degni di questo nome non possono essere tolleranti né ecumenici. E queste considerazioni sulla religione Bahai mi offrono l'occasione di chiarire le idee, a chi ne avesse bisogno, proprio sull'ecumenismo,
di cui oggi tanto si parla sia in campo cattolico romano che in campo protestante. Indubbiamente è lodevole il desiderio di vedere tutti i veri cristiani uniti, che godono della comunione fraterna, che collaborano tutti assieme per l'edificazione spirituale della Chiesa e per l'evangelizzazione, superando le barriere denominazionali e dei pregiudizi dottrinali, dovuti spesso all'ignoranza delle posizioni teologiche degli altri ed anche all'ignoranza della stessa parola di Dio, di cui alcuni accettano solo ciò che pare e piace loro. Certo, questo è un lodevole desiderio, che del resto si basa su quanto Gesù stesso affermò nella sua preghiera riportata nel Vangelo di Giovanni al capitolo 17. In essa Gesù, riferendosi ai suoi discepoli di tutti i tempi, pregò il Padre affinché siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Parliamo dunque dei veri cristiani, che sono d'accordo sulle dottrine fondamentali insegnate nel Nuovo Testamento, che hanno fatto l'esperienza essenziale della nuova nascita mediante la loro fede in Gesù Signore Salvatore, e vivono con coerenza tale fede nella loro vita di ogni giorno, testimoniando con parole ed opere del loro Signore in mezzo ad una generazione storta e perversa, come dice l'Apostolo Paolo nel capitolo 2 della lettera ai Filippesi. I cristiani degni di questo nome devono risplendere come astri luminosi nel mondo, dice l'Apostolo, tenendo alta la parola della vita. Certo, vi sono alcune divergenze dottrinali anche tra i veri cristiani, divergenze che però non bisogna esasperare, perché se le si esaminano serenamente, Bibbia alla mano, sono meno gravi di quanto si immagina. È con la parola di Dio che bisogna confrontarsi più che con le diverse posizioni dottrinali dei nostri fratelli e sorelle nella fede. Non possiamo però accettare un ecumenismo che è piuttosto una comunella o conventicola basata sul compromesso, su un pacifismo che non ha nulla a che fare con il cristianesimo biblico.

0: Bene, dopo la pausa musicale riprendiamo la nostra conversazione sulle caratteristiche salienti della religione Baha'i. Poco fa il dottor Labanchi aveva concluso il suo discorso dicendo che noi, come cristiani, non possiamo accettare un tipo di ecumenismo che in sostanza è semplicemente una comunella basata sul compromesso oppure su un pacifismo che non ha nulla a che fare con il cristianesimo biblico. Sentiamo ora che cosa ha da aggiungere a questo riguardo il dottor Edoardo Labanchi.
1: Lo ripeto, è lodevole che tutti i veri cristiani godano della comunione fraterna, che collaborino all'edificazione spirituale della Chiesa e all'evangelizzazione. Tuttavia, come dicevo, alla luce della parola di Dio, non possiamo accettare un ecumenismo che è piuttosto una comunella o conventicola basato sul compromesso, su un pacifismo che non ha nulla a che fare con il cristianesimo biblico. In tale comunella lo stesso nome cristiano viene screditato e si fa passare per cristiano ciò che in realtà è pagano, è superstizione, idolatria. Non basta dire di essere cristiani, di credere in Gesù per essere davvero cristiani. Infatti è necessario che non si ponga la propria fiducia in persone, dottrine e istituzioni che sono in contraddizione con l'insegnamento di Gesù e degli Apostoli, così come ci è stato riportato nella Bibbia. Come infatti può essere davvero cristiano chi prega rivolgendosi a persone morte e pone la propria fiducia in loro, fossero anche Maria, la madre di Gesù, e i cosiddetti santi? Com'è possibile credere in Gesù e porre la propria fiducia in un uomo considerato capo della Chiesa sulla terra, vicario di Cristo, ritenuto infallibile quando definisce questioni dottrinali e morali? I veri cristiani non riconoscono che un solo sommo pontefice, un solo sommo sacerdote, il Signore Gesù Cristo, che ora siede alla destra del Padre ed intercede per noi. Come si può essere cristiani e ritenere che il sacrificio di Gesù sulla croce possa essere in qualche modo ripetuto o di nuovo rappresentato, avendo così efficacia sacramentale, come si suol dire? La lettera agli Ebrei è molto esplicita al riguardo. Noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. E dove c'è la remissione dei peccati mediante tale sacrificio fatto una volta per sempre, non c'è più luogo ad offerta per il peccato. Si vedano particolarmente i capitoli 9 e 10 di questa importante lettera del Nuovo Testamento. E qui l'elenco delle false dottrine professate da sedicenti cristiani potrebbe continuare. Del resto, come possiamo definire cristiani quelli che, pur autodefinendosi tali, negano che Gesù Cristo abbia fatto dei veri e propri miracoli e soprattutto che sia fisicamente risorto dai morti? Alcuni, che pure insegnano in istituti teologici, negano che i Vangeli e gli Atti degli Apostoli siano opere attendibili dal punto di vista storico e ne fanno solo un frutto più o meno fantasioso della fede dei primi cristiani. In fondo, costoro riducono il cristianesimo

cristianesimo ad un'esperienza religiosa soggettiva, a cui potrebbe anche non corrispondere nulla di oggettivo, di reale. Con queste e con altre categorie simili di pseudo-cristiani non possiamo parlare di ecumenismo, di accordi, di unione o altro. Né tantomeno i veri cristiani possono far comunella con indù, buddisti, musulmani e con quelli della fede o religione Bahá'í, per i motivi che ho esposto nelle trasmissioni precedenti. In particolare vorrei sottolineare che l'Iddio che adorano i veri cristiani mediante Gesù Cristo non è l'Iddio di tutte queste religioni, che hanno della divinità le idee più disparate. Da qui si vede l'assurdità di pregare assieme a loro e ad altri simili per la pace. Questo tipo di sciropposa retorica religiosa, che si riferisca o meno a qualche illustre personaggio come ad esempio Francesco d'Assisi, tale retorica è del tutto estranea al cristianesimo biblico. Dinanzi agli inviti di questo ecumenismo di bassa lega, quindi, più che mai attuale è l'esortazione dell'Apostolo Paolo ai cristiani di Colosse nella lettera a loro indirizzata e precisamente nel capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 10. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate uniti a Lui, essendo radicati ed edificati in Lui e confermati nella fede, come v'è stato insegnato e abbondando in ringraziamenti. Guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia, e qui noi potremmo aggiungere con le false dottrine che circolano oggi in Italia e con l'ecumenismo antibiblico. Nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice, secondo la tradizione degli uomini, gli elementi del mondo, e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e in Lui voi avete tutto pienamente. I veri cristiani sono disposti al dialogo con tutti coloro che sinceramente cercano la verità, ma non sono disposti a scendere a vergognosi compromessi in nome di una fittizia pace religiosa che non ha nulla a che fare con la pace che Cristo ha portato a chiunque l'accetta per quello che è il Signore e Salvatore dell'umanità. A conclusione, quindi, di queste trasmissioni sulla religione Bahá'í, il mio invito a tutti coloro che ascoltano e cercano sinceramente la verità è quello di non lasciarsi ingannare dal fascino di queste religioni o sette orientaleggianti, ma di rivolgersi alla Bibbia, alla parola di Dio, che ancora oggi, come afferma l'Apostolo Paolo nella seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetti 16 e 17, ancora oggi è utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente preparato per fare ogni opera buona. E questa esortazione è rivolta anche ai cristiani in ascolto. La nostra fede deve essere continuamente alimentata dalla parola di Dio, affinché, come afferma la lettera di Giuda, versetto 3, noi siamo sempre pronti a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa una volta per sempre ai santi, intendendo per santi tutti i cristiani degni di questo nome. La prossima volta comincerò a parlare della cosiddetta Chiesa di Scientology, un'altra corrente filosofico-religiosa che sta mietendo vittime anche in Italia. A risentirci dunque.

E così siamo ormai giunti ai momenti conclusivi della puntata odierna del programma Lente d'ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati col libro più letto. Per chi non lo sapesse, il libro più letto è proprio la spiegazione della Bibbia. Non sei sintonizzato casualmente, resta con noi perché un motivo c'è. Con Dio c'è sempre un motivo, quindi riceverai magari le tue risposte che cercavi da tempo. Un argomento difficile, un argomento che può creare anche delle controversie, perché uno può chiedersi e dire come si fa. Ma Enzo parlerà proprio di amare i propri nemici. Ascoltiamo insieme.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, ed eccoci qua ancora una volta per fare alcune riflessioni, alcune letture ovviamente dalla parola di Dio. Stiamo studiando il Vangelo di Matteo e stiamo studiando per l'esattezza il Sermone sul Monte. Abbiamo visto ieri alcune cose già a riguardo. Dopo aver sintetizzato il problema del rapporto fra Gesù e la legge di Israele in forma teorica, Matteo ce ne dà sei esempi sul piano pratico, sotto forma di antitesi, cioè di contrapposizioni tra ciò che fu detto agli antichi e l'ordine di Gesù preceduto dalle parole «Ma io vi dico». Esaminiamoli nel dettaglio, leggendo i passi nei versetti dal 21 al 26, dal capitolo 5, sempre del Vangelo di Matteo ovviamente. «Voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere». Chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale, e chi avrà detto a suo fratello raca sarà sottoposto al sinedrio, e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia là la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Fa presto amichevole accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per via con lui, affinché il tuo avversario non ti consegni in mano al giudice e il giudice in mano alle guardie e tu non venga messo in prigione. Io ti dico in verità che di là non uscirai finché tu non abbia pagato l'ultimo centesimo.

ci sono affermazioni gravi. Significa che se tu sei in collera con tuo fratello, sei un omicida. Anche se l'espressione può sembrare troppo eccessiva, in quanto nessuna legge ci può condannare se disprezziamo a parole o col pensiero una persona, ecco che Gesù ci mostra il perché di questo, facendoci vedere le conseguenze. Se nel nostro cuore c'è la consapevolezza di non essere a posto con un nostro fratello, che è quindi un avversario, non possiamo fare come se niente fosse, presentare il nostro culto, la nostra offerta a Dio. Il rifiuto di perdonare e di chiedere perdono è molto grave. Il Signore non può non tenerne conto, quindi affrettati a riconciliarti prima che sia troppo tardi. A questa immagine dei litiganti che vanno dal giudice corrisponde la realtà della situazione degli uomini che camminano verso il traguardo inevitabile del giudizio di Dio sulla loro condotta. C'è un tempo in cui è ancora possibile riconciliarsi prima che si metta in moto un meccanismo da cui non c'è via di scampo. Il punto centrale dell'immagine, che è anche il termine di paragone con la realtà a cui l'immagine si riferisce, lo possiamo collocare nelle parole «mentre sei ancora per via». Dopo è troppo tardi. Così, nella nostra vita, mentre siamo ancora per via, cioè finché dura il nostro cammino terreno, dobbiamo risolvere i contrasti e ristabilire un rapporto di buon vicinato con i nostri compagni di pellegrinaggio, senza rimandare al domani, perché a un certo punto ci troveremo davanti al giudice e allora sarà troppo tardi per rimediare.

Gesù qui eleva il suo insegnamento oltre quello di Mosè. Egli si presenta sia nella posizione del legislatore che di colui che interpreta la legge. Poi passa a un secondo comandamento. Leggiamo i versetti dal 27 al 30. Voi avete udito che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella genna tutto il tuo corpo. Nella cultura ebraica era normale parlare per estremi. Ad esempio, per dire «io preferisco la pasta al riso», loro avrebbero detto «amo la pasta e odio il riso». Lo stesso è qui, per sottolineare dei concetti importanti, li estremizza. La prima parte riguarda il concetto di adulterio secondo Dio, che comprende il desiderio e non solo l'atto in sé. Perché questo? Sappiamo bene come il soffermarsi su fantasie e desideri, guardando una donna per possederla, sia non solo una mancanza di rispetto verso questa persona, trattata come oggetto, ma anche pericoloso perché è l'inizio di ciò che può portare alla fornicazione o all'adulterio vero e proprio. Infatti, tra indugiare su certi pensieri e passare ai fatti, il passo è spesso molto breve. Il consiglio che Gesù dà nella seconda parte di questa sezione è molto pratico e significa: tieni sotto controllo, elimina, evita tutto ciò che ti fa peccare. Questo non solo per la fornicazione, ma per ogni altro tipo di peccato. Noi sappiamo molto bene quali sono le maggiori tentazioni che incontriamo e il sistema che Satana usa per tentarci. Teniamo queste cose sotto controllo e eliminiamole, altrimenti andremo incontro a conseguenze gravi. Il peccato prenderà sempre più possesso della nostra vita.

Questi sono solo due dei 10 comandamenti. E sebbene Matteo citi soltanto questi due trattati da Cristo, sono convinto che egli, Gesù, abbia elevato anche il livello di tutti gli altri. Nei seguenti versetti, il Signore considera seriamente la legge e il rapporto dell'uomo con essa. I prossimi «vi fu detto, ma io vi dico» non sono riferiti ai 10 comandamenti, ma ad altre leggi, prescrizioni o insegnamenti tradizionali che però erano diventati norme di vita, di comportamento morale e religioso. Le prime due le leggiamo nei versetti dal 31 al 37. Fu detto: chiunque ripudia sua moglie le dia l'atto di ripudio, ma io vi dico, chiunque manda via sua moglie, salvo che per motivo di fornicazione, la fa diventare adultera, e chiunque sposa colei che è mandata via commette adulterio. Avete anche udito che fu detto agli antichi: non giurare il falso, dà al Signore quello che gli hai promesso con giuramento, ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re. Non giurare neppure per il tuo capo, poiché tu non puoi far diventare un solo capello bianco o nero. Ma il vostro parlare sia sì sì, no no, poiché il di più viene dal maligno.

0: Qui il Signore chiarisce i motivi per il divorzio. Chi divorzia per motivi diversi da quelli indicati nella Bibbia è un adultero. Per ora ci limitiamo a sottolineare che Gesù non ammette alcun motivo che giustifichi il divorzio. In Marco, al capitolo 10, troviamo che Gesù precisa che il divorzio non è nel piano di Dio, ma che Mosè fece questa concessione a causa della durezza del loro cuore. Tratteremo comunque il problema del divorzio in dettaglio quando arriveremo al capitolo 19. Poi il Signore Gesù dice che non dobbiamo essere persone che usano il giuramento per farsi credere. Oggi è difficile avere fiducia nella gente. Il Signore dice che il credente dovrebbe essere in ogni occasione una persona degna di fiducia. Rileggiamo le sue parole. Ma il vostro parlare sia sì sì, no no, poiché il di più viene dal maligno. Qualcuno ha detto: quando uno mi dice che giurerebbe su una pila di Bibbia alta un metro, io non gli credo perché penso che la sua bugia sia un metro più alta.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

Veniamo alle ultime due affermazioni di Gesù che fanno riferimento al nostro comportamento nei riguardi del malvagio o dei nemici. Leggiamo i versetti dal 38 al 48. Voi avete udito che fu detto: occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico: non contrastate il malvagio, anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera un prestito da te, non voltar le spalle. Voi avete udito che fu detto: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.

Siete capaci di comportarvi come detto qui? Qui abbiamo un principio di vita. Anche se oggi viviamo in un momento in cui a molti sembra più saggio difendere la propria casa anche con le armi. L'Apostolo Paolo, in 2 Timoteo, capitolo 4, versetto 14, scrive: Alessandro il Ramaio mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. È facile dire che queste sono le leggi del regno futuro di Cristo e che ora non ci riguardano, in quanto non saremmo mai in grado di adempiere queste cose. Possiamo però trovare questi principi in altre parti della Scrittura, in cui si parla della nuova vita in Cristo per mezzo dello Spirito. Questo significa che da soli non potremo fare queste cose, ma dobbiamo tendere ad esse e alla perfezione di cui si parla nell'ultimo versetto, perfetti come è perfetto il Padre nostro celeste. Com'è possibile per te e per me essere perfetti? È possibile perché siamo accettati in Cristo, il diletto Figlio di Dio. Non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo e noi ci troviamo in Cristo avendo fede in Lui. L'unico modo per diventare perfetti si ottiene per la fede in Cristo, che ci riveste della sua giustizia. Segue quindi un processo di santificazione in cui Dio cerca di trasformarci nell'immagine di suo Figlio e questa dovrebbe essere la meta di ogni credente. Tuttavia è completamente inutile cercare di raggiungere tale obiettivo con le nostre forze. Pensate di poter andare a Dio e dirgli: guarda che cosa ho fatto, vedi come sono bravo? Prendendovi tutta la gloria e obbligando Dio a salvarvi su tale base? Amico mio, non puoi fare niente di simile perché né tu né io siamo perfetti. Molti pensano di esserlo, ma non possiamo soddisfare le esigenze di Dio senza l'aiuto di un Salvatore.

Come abbiamo visto in questo capitolo, il re parla della giustizia che i suoi sudditi dovrebbero avere, una giustizia che deve essere superiore a quella degli scribi e dei farisei. Queste persone avevano una giustizia religiosa. Ad esempio, Nicodemo era una persona eccezionale, un uomo molto religioso, e non c'era niente per cui biasimarlo, rimproverarlo. Eppure il Signore gli disse che doveva nascere di nuovo. Giovanni capitolo 3, versetti dall'1 all'8. Dopo la nuova nascita inizia una nuova vita, secondo regole e principi diversi. Questa è la santificazione che ci porterà a raggiungere la perfetta statura di Cristo, come scritto in Efesi 4:13. Questo lungo discorso di Gesù prosegue nel prossimo capitolo, nel quale vedremo vari tipi di relazione dei sudditi del regno attraverso la preghiera, l'elemosina, il digiuno e le preoccupazioni di questa vita.

Arriviamo così al capitolo seguente, il capitolo 6. Tema del capitolo sono le motivazioni recondite che regolano le azioni di giustizia, quali elemosina, preghiera, digiuno, ricchezze, i rapporti dei sudditi del Regno dei Cieli verso Dio. Il capitolo 6 di Matteo riguarda l'aspetto esteriore della religione. Nel capitolo 5 avevamo visto il re parlare della giustizia che dovrebbe avere i suoi sudditi, una giustizia che dovrebbe essere superiore a quella degli scribi e dei farisei e che si raggiunge con la fede in Cristo. Nel capitolo 6 Matteo parla della giustizia che i sudditi del regno devono praticare. È certamente importante conoscere lo scopo di quello che si fa per Dio. Nessuna terza parte si deve frapporre in questo rapporto. Tutto si svolge tra l'anima e Dio. Gli argomenti citati in questo capitolo, elemosina, preghiera, digiuno, soldi, preoccupazioni per il futuro, hanno un carattere molto pratico. Prima di tutto il Signore parla dell'elemosina. Teniamo presente che tutto questo ha a che fare con l'esteriorità della religione e con l'ostentazione religiosa. Leggiamo il testo dal versetto 1 al 4. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa.

0: Signore Gesù rivolge le sue osservazioni ai sudditi del suo regno e c'è un grande insegnamento per te e per me. Quello che sta dicendo è in forma ironica. Credetemi, egli sapeva come usare l'arma del sarcasmo. Quando i farisei volevano dare qualcosa ai poveri, erano abituati a mettersi in un crocevia molto frequentato di Gerusalemme e suonavano una tromba con lo scopo di chiamare i poveri e i bisognosi a raccolta per ricevere i doni. E questo dava loro anche una splendida occasione perché gli altri vedessero le loro buone azioni. Non vedete un parallelo con il modo in cui alcuni cristiani fanno elemosina? Il Signore dice che in questo modo i farisei avevano la loro ricompensa. Qual era questa ricompensa? Gesù dice che essi lo facevano per avere la gloria degli uomini. Essi soffiavano nella tromba e tutti venivano correndo per vedere quanto erano generosi, e questa era la loro unica ricompensa. Il loro gesto non era tra loro e Dio. Dunque, per quale motivo doniamo? E come doniamo? Ci sono molti modi di fare elemosina. Qui ci viene detto che non dobbiamo mettere una mano in tasca e poi sventolarla, in modo che tutti sappiano quanto stiamo donando. Il Signore sta dicendo che quando mettiamo la mano al portafoglio, dobbiamo essere così discreti che nemmeno l'altra nostra mano deve sapere cosa stiamo facendo. Che sarcasmo pungente. E a questo punto, con queste esortazioni riguardo all'elemosina, che fanno sempre parte, vi ricordo, di questo sermone sul monte, noi ci fermiamo. Quindi vi invito a risentirci, ti ringrazio nel frattempo dell'attenzione che ci hai prestato. A risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Eccomi qua da voi di nuovo con un qualche racconto di quando i nostri figli erano a casa, e questo di oggi riguarda proprio quando i bambini erano piccoli e vivevamo in un appartamento in cui non avevamo una doccia, ma solamente la vasca da bagno, però pochissima acqua, dato che c'era un cassone sul tetto per l'acqua a nostra disposizione. Perciò, con 6 o 7 persone che si lavavano, bevevano e usavano l'acqua per tirare nel gabinetto normalmente, oltre a una mamma che faceva bucati e cercava di tenere pulita la casa, si finiva per restare spesso all'asciutto. Infatti, molte volte ci siamo dovuti lavare a secco anziché a bagnato. Ma come in tutte le cose, qualche scappatoia si trovava, per esempio quella del bagno giapponese. L'idea mi era venuta guardando l'illustrazione di un ragazzino giapponese che al chiaro di luna, per fortificarsi il carattere, si gettava addosso un secchio di acqua gelata. Naturalmente io, che non sono giapponese e che pensavo che avrei potuto aiutare i miei figli a fortificarsi il carattere con sistemi meno drastici, ho cercato di usare l'idea modificandola un po' e rendendola più europea. Niente acqua gelata, poverini, mica volevo che avessero la polmonite, e niente chiaro di luna. Il giardino era sostituito con la vasca da bagno. Allora ascoltate cosa facevo. Mettevo i bambini in piedi nella vasca, li insaponavo con la spugna e qualche volta li strigliavo come un cavallo, dopo che avevano giocato a pallone, e poi al canto di una canzoncina giapponese, che nessun giapponese avrebbe mai riconosciuta come tale, versavo su loro un secchio di acqua tiepida che portava via sapone e sporcizia. Risultato: 4 secchi d'acqua invece di 4 vasche, e in più 4 bambini puliti e divertiti alla giapponese. Molto tempo dopo uno dei figli mi ha detto: ma lo sai che veramente credevamo che tu sapessi cantare in giapponese? Io penso che sia importante cercare di non fare pesare sulla nostra famiglia le difficoltà che incontriamo, e anche nella misura del possibile dobbiamo cercare di trasformarle in situazioni con il loro lato utile, piacevole e forse divertente. Dopotutto, se le cose non si possono cambiare, perché non prenderle come mezzi che il Signore usa per insegnarci qualcosa? È da quel periodo di magra idrica, che non mi piaceva per niente, ma che era una realtà, mi sono rimaste alcune abitudini. Per esempio, l'acqua che resta a tavola nei bicchieri e nella brocca la uso per bagnare le piante del salotto, con quella che uso per lavare la verdura in un catino bagno le piante sul terrazzo, quella calda e saponosa spesso la butto in quella che a Roma si chiama la tazza e che i milanesi, che sono sempre più eleganti e sofisticati, chiamano il water. E facendolo mi sento anche una cittadina virtuosa. Infatti qui a Roma i manifesti affissi dal comune dicono: l'acqua è un bene comune, si usa ma non si spreca.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
2: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Atti capitolo 3 versetto 15. Uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti. Evangelo di Luca capitolo 24 versetti 50 e 51. Alzate in alto le mani, Gesù li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. Il titolo di oggi è Da Pasqua alla Pentecoste. Nel giro di qualche settimana, quasi 2000 anni fa, ebbero luogo avvenimenti di importanza capitale. Il primo è la morte di Gesù in occasione della Pasqua giudaica. Il sole in pieno mezzogiorno si oscurò, la terra tremò, le rocce si spaccarono e il velo del tempio si squarciò in due. Che lo vogliamo o no, questo avvenimento ha sconvolto la storia dell'umanità. Il terzo giorno dalla sua morte, Cristo risuscita. Al fine di consolidare la fede dei discepoli e di accertare l'autenticità dei fatti, Dio permise che durante 40 giorni il suo figlio risuscitato apparisse a varie persone che diventarono testimoni incontestabili di quel fatto straordinario. Poi, a Betania, sotto gli occhi stupiti dei discepoli, Gesù è elevato al cielo. I discepoli ritornarono a Gerusalemme per aspettare il compimento della promessa del Padre, la discesa dello Spirito Santo. E là, il giorno della festa della Pentecoste, che si celebrava 50 giorni dopo la Pasqua, lo Spirito Santo scende su di loro. I discepoli, grazie alla potenza dello Spirito, si misero a parlare in lingue straniere che non conoscevano, e così poterono annunciare le grandi cose di Dio a gente di varie nazionalità, come raccontato negli Atti al capitolo 2 versetto 11. Ecco così che il Dio dei giudei si rivela come il Salvatore di tutti gli uomini. Dopo questi grandi avvenimenti iniziò una nuova era, il periodo cristiano. Ben presto questo periodo finirà, anch'esso con grandi avvenimenti, il ritorno di Gesù Cristo e il rapimento dei credenti.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie nel capitolo 24 del Libro degli Atti. Paolo era stato visto nel Tempio mentre adorava Dio da alcuni giudei provenienti dall'Asia, che conoscevano la sua opera tra i gentili. E questi iniziano a gridare e incitano i giudei contro Paolo, e poi iniziano a picchiarlo a morte. È solo l'intervento di alcuni soldati romani che scendono dalla fortezza di Antonio e lo tolgono dalle mani di questa gente, salva Paolo dalla morte certa. A questo punto Paolo prova a parlare al popolo, da sopra la gradinata della fortezza, e racconta loro la sua conversione. Ma quando pronuncia la parola gentili, succede il finimondo. Il giorno dopo il tribuno, per andare un po' più a fondo nella questione e nel perché di quella reazione così forte del popolo, fa chiamare il Sinedrio e fa comparire Paolo davanti al Sinedrio per difendersi. E Paolo, sapendo che il Sinedrio è diviso fra farisei e sadducei, dice: «Io sono fariseo, figlio di farisei, ed è a motivo della speranza e della resurrezione dei morti che vengo giudicato». E i farisei subito prendono le sue difese, e i sadducei invece iniziano a discutere, e si crea un gran caos, e il tribuno pensa bene di portar via di là Paolo prima che lo facciano a pezzi, e così lo salva per la seconda volta dai giudei. Poi il nipote di Paolo viene a conoscenza di un complotto da parte di più di 40 uomini che hanno fatto voto di non mangiare né bere finché non avranno ucciso Paolo, insieme con i capi sacerdoti. Questi dovevano chiedere al tribuno di poter parlare nuovamente con Paolo e di farlo portare da loro. E non appena Paolo sarebbe uscito dalla fortezza, questi 40 uomini gli sarebbero saltati addosso e l'avrebbero ucciso. Così il nipote lo dice a Paolo e Paolo lo manda a riferire la cosa al tribuno. E quindi il tribuno dà ordine che Paolo venga trasferito nel cuore della notte da Gerusalemme a Cesarea, scortato da 70 cavalieri, 200 soldati a piedi e 200 lancieri. Ora quindi Paolo è custodito dai romani a Cesarea, in attesa che vengano questi anziani di Israele per riferire le loro accuse anche lì. E questo ci porta all'inizio del capitolo 24. Ora, 5 giorni dopo, arrivò il sommo sacerdote Anania insieme con gli anziani e con un oratore, un certo Tertullo. Essi comparvero davanti al governatore per accusare Paolo. Ora abbiamo quest'uomo, questo oratore, Tertullo, che è così lusinghiero nei confronti di questo empio, Felice, da risultare nauseante. Quando Paolo fu chiamato, Tertullo cominciò ad accusarlo, dicendo: «Eccellentissimo Felice, noi riconosciamo in tutto e per tutto e con profonda gratitudine che la pace che godiamo e le vantaggiose riforme attuate per questa nazione sono opera delle tue previdenti misure. Ma per non importunarti più a lungo, ti prego nella tua benevolenza di darci brevemente ascolto. Noi abbiamo trovato che quest'uomo è una peste e suscita sedizioni fra tutti i giudei che sono nel mondo, ed è capo della setta dei Nazareni». Ora, queste di Tertullo sono accuse molto serie contro Paolo, perché se c'era qualcosa che il governo romano proprio non tollerava, erano i tentativi di rivolta nelle varie province contro Roma. E i giudei avevano una storia piena di ribellioni che i romani avevano dovuto sempre soffocare con la violenza. e sapevano che c'erano sempre nuove persone pronte a incitare il popolo a ribellarsi contro il dominio romano. E quindi l'accusa mossa a Paolo di essere una peste, uno che suscita sedizioni tra i giudei, e anche capo di una setta, la setta dei Nazareni. Accuse molto gravi. Ora c'erano state molte rivolte a sfondo religioso in Israele. Molti uomini avevano messo insieme gruppi di fanatici religiosi per ribellarsi contro Roma. E così qui sta dicendo: quest'uomo è a capo di uno di questi gruppi, la setta dei Nazareni, e sta facendo in modo di spingerli a ribellarsi contro Roma. Egli ha perfino tentato di profanare il Tempio. Per questo noi l'abbiamo preso e lo volevamo giudicare secondo la nostra legge. Ora, dalle parole di Tertullo sembra che loro abbiano arrestato Paolo per portarlo in giudizio, ma non era vero, perché Paolo stava per essere linciato da una folla infuriata. L'avevano preso e lo stavano picchiando a morte. Quindi Tertullo non sta presentando i fatti così come erano accaduti, non sta dicendo la verità davanti a Felice. Ma sopraggiungendo il tribuno Lisia, lo ha tolto a forza dalle nostre mani. In realtà Lisia aveva salvato Paolo dall'essere linciato dalla folla, ordinando ai suoi accusatori di venire da te. Esaminandolo, potrai tu stesso sapere da lui la verità su tutte le cose di cui l'accusiamo. I giudei si associarono anch'essi nelle accuse, affermando che le cose stavano così. Ora, notate che tutte le accuse erano senza testimoni. Ogni cosa che stavano dichiarando era solo una diceria, solo qualcosa che loro avevano sentito dire. Nessuno di loro poteva rendere una vera testimonianza di queste cose. Allora Paolo, dopo che il governatore gli fece cenno di parlare, rispose: «Sapendo che da molti anni tu sei giudice di questa nazione, con più coraggio parlo a mia difesa. Non più di 12 giorni fa, come tu puoi verificare, io salì a Gerusalemme per adorare. Ora essi non mi hanno trovato nel tempio a disputare con alcuno o a incitare la folla, né nelle sinagoghe né per la città. Non mi hanno trovato a fare nessuna di queste cose, né possono provare le cose delle quali ora mi accusano». E quindi Paolo nega le accuse che muovono contro di lui. Non hanno nessuna prova, non possono dimostrare nessuna di queste cose per cui mi accusano. E quindi le loro dichiarazioni sono solo voci, dicerie, parlano per sentito dire. Ma questo ti confesso, che secondo la via che essi chiamano setta, io servo così il Dio dei padri. Ora, il termine la via era il termine usato nella Chiesa delle origini per descrivere se stessa. Loro ora avevano un nuovo modo di vivere, e Gesù era il centro di questa nuova vita. Gesù aveva detto ai suoi discepoli: «Io sono la via, la verità è la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Così avevano preso questo termine, la via, e l'avevano iniziato ad usare per descrivere i credenti nei primi anni della Chiesa. E questo termine è usato almeno 6 volte nel libro degli Atti per descrivere la comunità dei credenti. Il termine cristiano non era affatto un termine comune, non era il termine più utilizzato per descrivere il cristianesimo. Lo è diventato in seguito, perché Pietro, quando scrive la sua prima epistola, dice: «Se uno soffre come cristiano». Ma è l'unica volta che il termine cristiano è usato da un cristiano nel Nuovo Testamento, mentre il termine la via viene usato molte volte. Era il termine più comune per indicare i seguaci di Gesù, molto più comune del termine cristiano. Il termine cristiano è usato solo 3 volte in tutto il Nuovo Testamento. Quando si parla di Antiochia, dove per la prima volta i discepoli sono stati chiamati cristiani. Poi, lo vedremo presto, nel capitolo 26 degli Atti, quando Agrippa dice a Paolo: «Ancora un po' e mi persuadi a diventare cristiano». E in questi due casi non viene usato dai cristiani stessi, ma da altri, che si riferiscono a quelli che credono in Gesù Cristo. Ma la via a Dio mediante Cristo. E così, secondo la via che essi chiamano setta o eresia, io servo il Dio dei miei padri, oppure sono giunto a servire Dio mediante Gesù Cristo, riconoscendo che Gesù è l'unica via mediante la quale l'uomo può arrivare a Dio. E la seconda cosa che confessa Paolo è questa: credendo a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti. In questa dichiarazione Paolo afferma di credere in tutte le profezie riguardanti Gesù o riguardanti il Messia, e Paolo credeva che Gesù è il Messia. L'Antico Testamento è pieno di profezie relative al Messia, profezie che Gesù ha adempiuto alla lettera. E se solo considerassimo le probabilità che un uomo solo adempisse tutte queste profezie, scoprireste che è dimostrato chiaramente, è inconfutabile, che Gesù è il Messia. Non avrebbe mai potuto adempierle tutte se non fosse stato veramente il Messia. Il luogo dove è nato, Betlemme, una piccolissima città, un villaggio. Ma tu, o Betlemme, Efrata, anche se sei piccola fra le migliaia di Giuda, da te uscirà per me colui che sarà dominatore in Israele. C'è una sola possibilità su 250.000 di nascere a Betlemme. Ma Gesù è nato a Betlemme, questo piccolo paesino. E potete prendere tutte le profezie e scoprire una ad una che Gesù le ha adempiute tutte alla lettera. E così Paolo dice: io credo nei profeti e nella legge, a tutte le cose che sono scritte nella legge e nei profeti, cosa che non si può dire di tutti i ministri dell'Evangelo oggi, che cercano di eliminare gran parte della legge e dei profeti, così come parti del Nuovo Testamento. Paolo dichiara di essere un credente e di credere in queste cose. Lui, quando arrivava in una nuova città, di solito andava per prima cosa nella sinagoga per prendere le scritture e insegnare che Gesù è il Messia proprio con quelle scritture. E con quelle scritture, le loro scritture, andava avanti dimostrando che Gesù è il Messia. Ed è abbastanza facile farlo con l'Antico Testamento. Gesù disse in Giovanni 5,39: «Voi investigate le scritture, perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me». E ancora in Ebrei al capitolo 10, versetto 7: «Allora io ho detto, ecco io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, o Dio, la tua volontà». E se andiamo nell'Antico Testamento, mediante l'unzione e l'illuminazione dello Spirito Santo, scopriremo che Gesù è là, in ogni pagina. Vi ricordate dell'Etiope, l'Eunuco?

predicare Cristo. Nel rotolo del libro è scritto di me. E così Paolo dice: io credo in quelle profezie e naturalmente anche nella legge. Ci sono così tante profezie riguardanti la venuta del Messia. E poi confessa, avendo in Dio la speranza che anch'essi condividono, che vi sarà una resurrezione dei morti, tanto dei giusti che degli ingiusti. Quindi Paolo crede nella resurrezione, sia dei giusti che degli ingiusti. E nel libro dell'Apocalisse scopriamo che in realtà ci sono due resurrezioni separate per giusti e ingiusti. La prima per i giusti e la seconda per gli ingiusti. E che tra le due resurrezioni c'è un intervallo di tempo di circa 1000 anni. Apocalisse 20, verso 5. Ma il resto dei morti non tornò in vita finché furono compiuti i 1000 anni. Questa è la prima resurrezione. Beato e santo è colui che ha parte alla prima resurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte. Ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui 1000 anni. Io credo che la prima resurrezione abbia luogo non in un solo istante, ma in un periodo di tempo. Credo che Gesù sia stato la primizia di quelli che risuscitano dai morti. E come ha detto Gesù, chi crede e vive in me non morrà mai. E credo che per i figli di Dio la morte è solo una transizione veloce, da questa vecchia tenda nella nuova casa. E che Apocalisse 20 è in effetti il completamento della prima resurrezione. Gli ultimi che entrano in questa prima resurrezione, che sono i martiri della grande tribolazione. E con loro termina la prima resurrezione. Ma io credo che quando lo spirito di un uomo lascia il corpo, si trasferisce nel nuovo edificio di Dio non fatto da mano d'uomo. L'apostolo Paolo, scrivendo l'epistola ai Corinzi, la seconda epistola, dice al capitolo 5, versetto 1: sappiamo infatti che se questa tenda, che è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, cioè torna ad essere polvere, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Poiché in questa tenda, cioè in questo corpo, noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Non desideriamo, dice, di essere spogliati. Non desideriamo essere spiriti privati del corpo. Il mio desiderio non è quello di essere un'essenza che vaga nell'atmosfera, uno spirito senza corpo, ma desidero essere rivestito del corpo, del vestito che viene dal cielo, o la nuova casa, l'abitazione che viene da Dio, non fatta di mano d'uomo. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Dunque, finché siamo in questo corpo, noi siamo assenti dal Signore, ma è preferibile essere assenti da questo corpo ed essere presenti col Signore. Così, se un giorno leggete da qualche parte che Chuck Smith è morto, non ci credete, perché Gesù ha detto che se io vivo e credo in Lui, non morirò mai. Quindi chiamate chi ha scritto questa notizia e ditegli: questa notizia non è vera. Chuck non è morto, ma si è trasferito, ha cambiato casa, è passato da una misera tenda ad una magnifica casa, un'abitazione non fatta da mano d'uomo. Vedete, la Bibbia sostanzialmente insegna che l'uomo è spirito, non corpo. Noi ci relazioniamo attraverso i nostri corpi, veniamo a conoscerci per mezzo dei nostri corpi, ma il mio vero io è spirito. Il corpo è solo lo strumento mediante il quale posso esprimere me stesso, ma il corpo non è me. E un giorno io lascerò questo corpo, e lascerò questo corpo e mi trasferirò in una nuova casa. Questa è una vecchia tenda, ma andrò a stare nella nuova casa.

0: Gesù disse: Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. E sono certo che molti hanno un concetto sbagliato di queste dimore. E pensano, a delle bellissime ville con giardino, non so, 10 camere, e davanti tante grandi colonne, la villa dei tuoi sogni. Ma io credo che in realtà Gesù si stesse riferendo a questa nuova abitazione che viene da Dio, non fatta da mano d'uomini, questo nuovo corpo che ha per me. Ha detto: Io vado a prepararvi un posto, un luogo, e quando sarò andato e vi avrò preparato il posto, ritornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E nel mio nuovo corpo non avrò bisogno di un bagno o di una camera da letto. Così sta parlando di questa abitazione non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Notate il contrasto. Da una parte la tenda, e la tenda è considerata sempre un'abitazione temporanea, ma l'abitazione preparata da Dio è eterna nei cieli. Paolo, scrivendo, la prima epistola ai Corinzi, al capitolo 15, usa la natura per illustrare i principi della resurrezione. La domanda era: come risorgono i morti? Con quale corpo? E questa è una domanda che le persone fanno spesso. Che tipo di corpo avrò quando andrò in cielo? Come sarà questo nuovo corpo? La gente sembra molto attaccata al proprio corpo, nella loro mente almeno, e vorrebbe in qualche modo tenersi questo corpo. Ora, per quanto mi riguarda, io credo di averne abbastanza di questo corpo e sono ben lieto di liberarmene, perché voglio la nuova abitazione. Paolo dice: Non sapete che quando piantate un seme nella terra, il seme non genera una nuova vita se prima non muore? E il corpo che viene fuori dalla terra non è il corpo che voi avete piantato. State molto attenti a questo. Quello che viene fuori non è quello che avete piantato. Perché voi avete piantato un granello di frumento, ma ora Dio ne fa un corpo che piace a Lui. E così è la resurrezione dei morti. Vieni piantato in debolezza, ma risorgi in potenza. Vieni piantato nella corruzione, ma risorgi incorruttibile. Vieni piantato nel disonore, ma risorgi nella gloria. Vieni piantato come un corpo naturale, ma risorgi come un corpo spirituale, perché c'è un corpo naturale e c'è un corpo spirituale, la differenza tra il terrestre e il celeste. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, porteremo anche l'immagine del celeste. Quando Dio ha creato questo corpo, l'ha creato per questo ambiente, la terra, e il nostro corpo è studiato per le specifiche condizioni della terra. Dio mi ha disegnato per la terra e questo corpo non è disegnato per il cielo. Se l'uomo porta il suo corpo fuori dall'ambiente in cui vive, fuori dal suo ambiente, può farlo solo se porta con sé delle attrezzature artificiali, degli strumenti. E Dio poteva decidere di darti una tuta spaziale, una tuta pressurizzata, poteva darti delle bombole per l'ossigeno. E poteva far rivivere questo tuo vecchio corpo, se solo avesse voluto. E così potevi girare per il cielo con le scarpe di piombo per tenerti giù, e camminare così tutto goffo con la tua tuta spaziale e con le bombole. Invece Dio ha deciso di darci un nuovo corpo, un corpo disegnato per le condizioni celesti. Ora Dio vuole avermi con sé nel suo regno. E così per far modo che io possa passare dall'ambiente della terra all'ambiente del cielo, io ho bisogno di questo cambiamento di corpo, che avrà luogo al momento della morte, quando la vecchia tenda si dissolverà e io mi trasferirò nell'abitazione eterna nei cieli. L'uomo dice: è morto. La Bibbia dice: si è trasferito. E così Paolo dice: Io credo nella resurrezione, tanto dei giusti che degli ingiusti. Noi prenderemo parte alla prima resurrezione. Beato e santo è colui che ha parte alla prima resurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte. Ora, questo concetto mette a tacere atei e non credenti, che dicono che ci sarebbero problemi terribili nel giorno della resurrezione. E quindi questa non è possibile, perché i corpi dovrebbero riassemblarsi, e quelli che sono stati cremati e le loro polveri sono sparse dappertutto, o quelli che si sono decomposti e sono diventati parte della terra, e gli elementi nutritivi del loro corpo ora nutrono le radici delle piante, che poi mangiano le mucche per produrre il latte che voi bevete, e quindi vengono assimilati e diventano parte del tuo corpo. E così in realtà nel tuo corpo ci sono elementi chimici che sono appartenuti al corpo di un altro, che ha vissuto prima di te. E così nella resurrezione, dove vanno questi elementi chimici? A te o all'altro? O più recentemente il trapianto di organi, il trapianto di cuore? Chi se lo prende? E così vedrebbero un sacco di problemi con la resurrezione. E sarebbe così, certo, con questo corpo, se questo dovrebbe essere lo stesso corpo in cui io dovessi vivere. Ma grazie a Dio io ho un nuovo corpo che mi aspetta, non fatto da mano d'uomo, eterno nei cieli. E Paolo dice ai Filippesi: ho desiderio di partire da questa tenda e di essere con Cristo, il che sarebbe di gran lunga migliore. Ciononostante, per il vostro bene è meglio che stia ancora un po' qui nei paraggi. Ma Paolo dice: credo nella resurrezione, tanto dei giusti che degli ingiusti. E gli ingiusti risusciteranno alla fine del regno millenario di Cristo. Poi vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al gran trono bianco di Dio. E i libri furono aperti. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti. Ed essi furono giudicati. Questa è la seconda resurrezione. La resurrezione degli ingiusti, a vergogna e a infamia eterna. Così Paolo credeva alla resurrezione sia dei giusti che degli ingiusti, che è anche dichiarata da Daniele nel capitolo 12. Al versetto 2. Per questo io mi sforzo, perché credo alla resurrezione, perché credo che ci sarà un giorno in cui tutti gli uomini dovranno rendere conto, dove ogni uomo dovrà rendere conto di se stesso davanti a Dio. Paolo dice: per questo io mi sforzo di avere continuamente una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora, questo è ammirevole. Paolo doveva essere una persona ammirevole. Di certo io non potrei dire insieme a Paolo di avere una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Paolo testimonia della sua vita come fariseo e, per quanto riguarda la giustizia che è nella legge, irreprensibile. Io non posso dire una cosa del genere. Ma il fatto che Paolo credesse e fosse fortemente convinto della resurrezione, sapendo che ogni uomo dovrà rendere conto della sua vita davanti a Dio, questo lo portava a cercare, a sforzarsi di avere sempre una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Io credo che la consapevolezza che questa vita non è tutto, ma che è in preparazione per l'eternità, sia una delle cose che ti aiuta di più a vivere una vita pura. E laddove le persone credono che ci sia un cielo da raggiungere e un inferno da cui sfuggire, allora c'è un impegno molto più serio a vivere un modo di vita giusto. Ma si è fatta così tanta confusione sul concetto di inferno e anche su quello di cielo, che la gente è portata a credere che questa vita che viviamo sia tutto. E così vivi come un maiale e muori come un cane. E finisce tutto lì. E vediamo gli effetti nella nostra società del fatto che la gente segue questo concetto e vive come gli animali. E cercano di godere il più possibile delle cose, perché dicono: «Ehi, questo è tutto quello che abbiamo, e ne devo approfittare il più possibile, perché la morte è la fine di tutto». Niente affatto. È solo l'inizio per i figli di Dio. L'inizio di una rivelazione di Dio, della sua grazia, della sua bontà, ancora più completa e più piena. E la morte anche per colui che è stato ribelle a Dio è solo l'inizio. L'inizio della conoscenza della terribile indignazione di Dio, della sua ira che divorerà i suoi avversari. E Paolo va avanti e dice: «Ora, dopo molti anni, io sono venuto a portare elemosine e offerte alla mia nazione». Se vi ricordate, Paolo era andato tra i gentili, tra le chiese dei gentili, e aveva raccolto questa offerta per i fratelli poveri di Gerusalemme e l'aveva portata loro, questa offerta che veniva dalla generosità delle chiese della Macedonia e della Grecia. «E così, dopo molti anni, io sono venuto a portare elemosine e offerte alla mia nazione. E mentre facevo questo, essi mi hanno trovato purificato nel tempio». Paolo aveva fatto tutto questo rito della purificazione e si trovava lì ad adorare Dio nel tempio, senza alcun assembramento o tumulto. «Io mi stavo facendo solo i fatti miei. Stavo adorando il Signore in tutta tranquillità. Ero solo. Ma vi erano alcuni giudei dell'Asia che dovevano comparire davanti a te per accusarmi se avevano qualcosa contro di me. Come vedi, Felice, non c'è nessun vero testimone. Le persone che dovrebbero essere qui a testimoniare che sono una peste, che sono uno che suscita sedizioni, sono quelli che mi hanno visto nel tempio mentre là adoravo Dio. Loro sono quelli che dovrebbero presentare queste accuse. O questi stessi dicano se hanno trovato alcun misfatto in me quando stavo davanti al Sinedrio. Già sono stato davanti a queste persone, queste che si trovano qui, qualche giorno fa. E se ho fatto qualcosa di male mentre ero là, allora lascia che parlino di queste cose ora. A meno che sia per questa sola parola che io gridai stando in piedi in mezzo a loro, è a motivo della resurrezione dei morti che oggi vengo giudicato. Questo è tutto quello che ho detto. E se loro si sono sentiti offesi per questo, beh, che parlino». Quando udì queste cose, Felice, che era ben informato sulla via, ora di nuovo Felice conosceva i cristiani. Quando e come li conosceva, la Bibbia non ce lo dice. Ma Felice sapeva della via, sapeva di Gesù Cristo e di quelli che credevano in Gesù Cristo. Ora, nella storia secolare si parla di un fatto molto interessante. Si parla di Simon Mago, che avrebbe incontrato Felice e gli avrebbe raccontato le sue esperienze. E i due sarebbero diventati grandi amici, ed è da lui che Felice è venuto a sapere tutto intorno al cristianesimo, perché avrebbero passato molto tempo insieme, fino a notte tarda, a parlare di questo. E questo viene dalla storia secolare, e se sia stato veramente così non lo sappiamo per certo. Ma Felice aveva capito bene quello che significava il cristianesimo. E perché aveva capito bene il cristianesimo? Rinviò il processo dicendo: «Quando verrà il tribuno Lisia, prenderò in esame il vostro caso. Voglio conoscere anche la sua versione della storia». Lisia era naturalmente il tribuno che aveva salvato Paolo dalla folla. Ora qui vediamo un lato debole di Felice, che prima di essere governatore, tempo prima era stato uno schiavo, ma suo fratello Pallus era molto amico di Nerone e tramite l'influenza di suo fratello Pallus Nerone l'aveva fatto governatore della provincia, cosa unica nel suo genere, perché mai prima era successo che uno schiavo diventasse un governatore nell'impero romano. Ma Tacito, lo storico, disse che Felice governava con tirannia e con violenza, proprio come farebbe uno schiavo. La sua debolezza comunque era che tendeva sempre a rimandare le questioni, a posticipare le decisioni. E ci sono alcuni che hanno questa stessa debolezza, posticipare, procrastinare. C'era un articolo interessante su una rivista, il Reader's Digest, circa un anno fa, sulla procrastinazione, sul rimandare al futuro le cose. E parlava proprio di queste persone che hanno difficoltà a fare le cose subito e cercano sempre di rimandare le decisioni e le proprie azioni. E mia moglie stava parlando a mia figlia di quest'articolo e le ha detto: «Hai letto questo articolo sulla procrastinazione?» E mia figlia ha risposto: «Oh sì, ho intenzione di leggerlo un giorno all'altro». Classico. Rimandare. Felice rimanda la decisione. Dice: «Aspetterò che arrivi Lisa per sentire il suo punto di vista e poi ne riparleremo». E ordinò al centurione che Paolo fosse custodito, ma che avesse una certa libertà, senza impedire a nessuno dei suoi di prestargli dei servizi o di venire a trovarlo. E così Paolo può godere di un po' di respiro, di un po' di libertà. È sotto custodia cautelare da parte del governo romano, ma ha una certa libertà, può ricevere amici e può passare del tempo con loro. Alcuni giorni dopo, Felice, venuto con Drusilla, sua moglie, che era giudea. Drusilla era figlia di Erode Agrippa I, quell'Erode che aveva fatto morire Giacomo per la spada, Giacomo fratello di Giovanni, e aveva fatto imprigionare Pietro, con l'intenzione di farlo giustiziare, ma il Signore aveva liberato Pietro e l'aveva fatto fuggire. E poi Erode era sceso a Cesarea per fare un grande discorso, e gli uomini di Tiro avevano iniziato a gridare «voce di un Dio e non di un uomo», e un angelo del Signore l'aveva colpito, e il suo corpo era stato mangiato dai vermi. Questo era Erode Agrippa I, e Drusilla era sua figlia. Drusilla era stata moglie di un re, Azzisa, ma facendosi aiutare da alcuni maghi, Felice l'aveva indotta a lasciare il marito per diventare sua moglie, la moglie di questo schiavo che diventa governatore, Felice. E così Felice viene con sua moglie, Drusilla, e mandò a chiamare Paolo e l'ascoltò intorno alla fede in Cristo Gesù. E siccome Paolo parlava di giustizia, di autocontrollo e del giudizio futuro, Felice, tutto spaventato, rispose: «Per il momento va, quando avrò opportunità ti manderò a chiamare». Paolo inizia a testimoniare a quest'uomo e gli parla della giustizia, del modo in cui Dio vuole che l'uomo viva, dell'autocontrollo o della temperanza, cioè la capacità di dominarsi, di controllarsi. E Felice era molto intemperante. E Paolo stava dicendo: «Ehi, ci sarà un giorno del giudizio per tutti gli uomini». E mentre Paolo gli diceva queste cose, Felice si spaventa, perché ha molto da temere da questo giorno del giudizio, per tutte le cose che ha fatto, per il modo in cui ha vissuto. Ed è rimasto spaventato, senza dubbio per l'opera di convinzione dello Spirito Santo nel suo cuore. Felice, tutto spaventato, rispose: «Per il momento va, quando avrò opportunità ti manderò a chiamare». L'uomo che rimanda sempre, l'uomo che posticipa. Felice continua a rimandare. E alla fine ci sarà un conflitto tra greci e giudei su a chi di loro appartiene questa città, Cesarea. E questo avviene circa 2 anni dopo queste cose. E scoppia una battaglia terribile tra giudei e greci per il controllo della città. E i giudei stanno vincendo, ma Felice ordina ai soldati romani di schierarsi dalla parte dei greci per distruggere i giudei. Questi uccidono centinaia di giudei e Felice li incoraggia a saccheggiare le loro case, le case dei più benestanti. ad andare a ucciderli e derubarli delle loro ricchezze. E i giudei riferiscono tutto a Nerone, e Felice perde la sua posizione, viene rimosso, e sarebbe stato anche giustiziato se suo fratello Pallus non avesse interceduto per lui, e alla fine viene solo messo al bando. Il suo momento opportuno, la sua occasione migliore, non è mai venuta. E spesso è così con quelli che rimandano continuamente la loro decisione per Gesù Cristo, quelli che aspettano il giorno migliore per pensarci. Ma non sarà mai più facile di oggi. Ci sono molti studi sulle azioni ripetute e su come queste creino dei modelli nel nostro cervello, dei modelli di risposta, di reazione. Avete mai osservato una donna che lavora a maglia? Una donna esperta, intendo. Non ha neanche bisogno di guardare. Ciò che succede è che queste azioni ripetute si fissano come modelli nel loro cervello, così in profondità che tutto quello che devono fare è partire e il cervello fa tutto in modo automatico, senza pensare. Così scelgono il programma giusto e le loro mani partono. Viene tutto automatico grazie a questi modelli, perché lo hanno fatto per così tante volte e così a lungo che diventa tutto spontaneo. Possono guardare la televisione o sedersi e parlare con te e continuare nel frattempo a lavorare a maglia senza problemi. Questo modello si è fissato così in profondità che diventa un'azione automatica, una di quelle per cui non devi neanche pensare a come fare, ma lo fai e basta. Avete mai notato che spesso vi ritrovate a combattere con la vostra coscienza circa un'azione sbagliata? Che battaglia, che combattimento. E dopo che l'hai commessa, quanto ti senti male, quanto ti senti colpevole, e ti riprometti: oh, non lo farò mai più questa cosa così terribile. Ma la volta dopo ti si ripropone la stessa cosa e non sembra più così difficile farlo. Non c'è la stessa battaglia che c'era stata la prima volta contro il male. E così piano piano si crea un modello, fino a che non si prova più nessun rimorso, quello che invece succedeva all'inizio e che ti disturbava terribilmente. Paolo parla di questo come di un marchio nella propria coscienza. In altre parole, così tu distruggi ogni sensibilità contro il male. E questo è triste da osservare. Ogni azione ripetuta si fissa in tal modo nella mente che è sempre più difficile liberarsene. E il processo di riapprendimento è sempre più difficile del processo di apprendimento. Ecco perché se vuoi imparare a giocare a golf dovresti trascorrere le prime ore con un professionista, in modo da imparare a colpire nel modo giusto. Perché se impari a colpire nel modo sbagliato, diventa molto più dura doversi correggere dopo. Le cattive abitudini sono difficili da eliminare, perché il modello di azione si è fissato nella tua mente. Ora, quando rimandi continuamente la tua decisione per Gesù Cristo, tu stai fissando un modello e diventa sempre più difficile dopo. Ogni volta che dici no, diventa più difficile poi dire sì. Ecco perché 9/10 delle decisioni per Cristo sono prese negli anni dell'adolescenza. 9 cristiani su 10 si sono convertiti mentre erano adolescenti, prima che questi modelli fossero troppo forti e radicati. E così Felice, sebbene spaventato per l'opera di convinzione dello Spirito Santo, rimanda la decisione. Nel medesimo tempo egli sperava che Paolo gli avrebbe dato del denaro perché lo liberasse. Aveva sentito che Paolo aveva portato questa colletta per i poveri santi di Gerusalemme E perché non lui? Perché non anche il povero Felice? Voleva una bustarella. E per questo lo faceva spesso chiamare e conversava con lui. Gli dava sempre questa opportunità di dargli dei soldi. Ma dopo 2 anni Felice ebbe come successore Porcio Festo. E Felice, volendo fare cosa grata ai giudei, lasciò Paolo in prigione. Quando Festo giunse nella provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. Salì, si saliva sempre a Gerusalemme, mai si scendeva a Gerusalemme. Nessuno diceva scendiamo a Gerusalemme, ma sempre saliamo a Gerusalemme. Il sommo sacerdote e i capi dei giudei gli presentarono le loro accuse contro Paolo e lo supplicavano. Festo è ora il nuovo governatore, ha sostituito Felice. E appena va a Gerusalemme, subito il sommo sacerdote, ora questo è un altro sommo sacerdote, Anania è passato di scena in questi 2 anni. Ma sono così arrabbiati con Paolo che ancora stanno complottando di ucciderlo. E così facciamolo riportare a Gerusalemme e poi per la strada gli tendiamo un'imboscata e lo facciamo fuori. E lo supplicavano, chiedendogli nei riguardi di Paolo il favore di farlo trasferire a Gerusalemme. Così essi lo avrebbero ucciso in un'imboscata lungo la strada. Ma Festo rispose che Paolo era custodito a Cesarea e che egli stesso sarebbe presto andato là. Perciò le persone influenti tra di voi, disse egli, scendano con me, e se vi è alcuna colpa in quest'uomo, lo accusino. Fermatosi tra loro non più di 8 o 10 giorni, Festo discese a Cesarea. Il giorno seguente sedette in tribunale e ordinò che gli fosse portato Paolo. Quando egli giunse, i giudei che erano discesi da Gerusalemme lo attorniarono, portando contro a Paolo molte e gravi accuse, che però non potevano provare. Una cosa buona della giustizia romana era che bisognava avere delle prove per poter accusare qualcuno. E loro fanno tante accuse, e gravi pure, ma non possono provarne neanche una. Paolo diceva a sua difesa: «Io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare. Io non ho offeso la legge, non ho offeso il Tempio e non ho offeso Cesare». Ma Festo, volendo far cosa grata ai giudei, aveva appena assunto il suo incarico e voleva subito accattivarsi il favore di queste persone, cercando di accontentarli. Rispose a Paolo e disse: «Vuoi tu salire a Gerusalemme per esservi giudicato davanti a me intorno a queste cose?» A questo punto Paolo è stanco di essere una pedina nelle mani dei governatori romani, di essere sfruttato politicamente. E così decide di esercitare un diritto di ogni cittadino romano, un diritto che poteva essere esercitato quando non si trattava di omicidio di primo grado, né di stupro o di rapimento: appellarsi a Cesare. Mi appello a Cesare, 4 parole, 2 in latino, che ogni cittadino romano poteva pronunciare quando riteneva di ricevere un trattamento ingiusto nel tribunale locale. Allora Paolo disse: «Io sto davanti al tribunale di Cesare, dove devo essere giudicato. Io non ho fatto alcun torto ai giudei, come tu stesso sai molto bene. Ascolta, amico, tu sai molto bene che non ho fatto nulla di male. Se ho fatto qualche male e ho commesso qualcosa degna di morte, non rifiuto di morire. Io non ho paura di morire, se ho fatto qualcosa degna di morte. Ma se non c'è nulla di vero nelle cose delle quali costoro mi accusano, nessuno può consegnarmi nelle loro mani. Mi appello a Cesare, mi appello a Cesare», la frase che bisognava pronunciare legalmente. Allora Festo, dopo aver conferito con il consiglio, rispose: «Ti sei appellato a Cesare e a Cesare andrai». Ora Paolo è pronto anche a morire per Cristo. Lo ha anche detto ai suoi amici mentre era in viaggio per Gerusalemme. Che fate voi piangendo e spezzandomi il cuore? Poiché io sono pronto non solo ad essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Paolo è pronto a morire per Gesù, ma non darà la sua vita per niente. Non intende buttarla via così, in modo insensato. Ci sono persone che si espongono al pericolo così, in modo folle e imprudente. Ma io non credo che questo sia nella volontà di Dio, né tantomeno saggio. E così Paolo si avvale del suo diritto di appello. Alcuni giorni dopo il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo. Ora questo è re Agrippa, cioè Erode Agrippa II. Il suo bisnonno Erode è stato quello che ha ordinato la morte dei bambini innocenti al tempo della nascita di Cristo. Suo prozio Erode ha ordinato la morte di Giovanni Battista. Suo padre Erode Agrippa ha ordinato la morte di Giacomo, fratello di Giovanni. E ora Erode Agrippa II, sua moglie Berenice, in realtà era sua sorella. Berenice era anche lei figlia di Erode Agrippa I. Ed era anche sorella di Drusilla, che era la moglie di Felice. Insomma, un bel intreccio familiare, non è vero? Berenice era stata prima sposata con suo zio, da cui ha divorziato per sposare un ricco mercante. Ma quando ha incontrato Erode Agrippa a Roma, lui l'ha convinta a lasciare suo marito e andare a vivere con lui. Quindi quella tra Erode Agrippa II e Berenice era una situazione davvero molto disgustosa. Ora, dato che Festo aveva appena assunto l'incarico di governatore, ed Erode Agrippa II era ancora re di una parte della provincia, Erode ha deciso di andarlo a salutare. E poiché vi si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re il caso di Paolo, dicendo: «Felice ha lasciato prigioniero un certo uomo, contro il quale, quando io fui a Gerusalemme, i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei presentarono accuse, chiedendo la sua condanna. Io risposi loro che non è abitudine dei romani di consegnare alcuno per la morte prima che l'accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa. Perciò quando essi si radunarono qui senza frapporre indugi, il giorno seguente mi sedetti in tribunale e ordinai di portarmi quest'uomo. Quando i suoi accusatori si alzarono, non addussero contro di lui alcuna accusa delle cose che io sospettavo, ma avevano solamente dei punti di disaccordo sulla loro religione e intorno ad un certo Gesù, morto, che Paolo dice essere vivente. Quindi stavano solo discutendo intorno al fatto che Paolo credeva nella resurrezione di Gesù Cristo. Ora, essendo io perplesso davanti a una controversia del genere, gli chiesi se voleva andare a Gerusalemme e là essere giudicato intorno a queste cose. Ma essendosi Paolo appellato ad Augusto per rimettersi al suo giudizio, ordinai che fosse custodito finché non potrò mandarlo da Cesare. Agrippa disse a Festo: «Vorrei ascoltare anch'io quest'uomo». Ed egli rispose: «Domani l'ascolterai». Ora Festo non ha più giurisdizione sul caso di Paolo. E così non è un processo legale. Paolo si è appellato a Cesare, ed è davanti a Cesare che ora deve comparire ufficialmente. E così sarà. Ma Erode Agrippa vuole solo divertirsi un po'. È solo un'occasione di intrattenimento per lui. Perché non sentiamo quello che ha da dire quest'uomo? Ad ogni modo, Erode Agrippa era un appassionato delle scritture giudaiche e conosceva bene gli usi e i costumi dei giudei, e quindi sicuramente è molto interessato a quello che Paolo ha da dire intorno a Gesù Cristo. Così il giorno seguente Agrippa e Berenice vennero in grande pompa, cioè vestiti in abiti regali, color porpora. Efesto probabilmente era vestito con il suo abito ufficiale, color cremisi, che è una tonalità molto accesa di rosso. E poi c'erano i legionari, che erano i più alti tra i romani, queste guardie speciali con le loro uniformi spettacolari. E poi tutta l'assemblea dei notabili. Era un'occasione pubblica in cui il re doveva mostrare la sua gloria. E così entra nell'arena insieme a tutti gli altri. E probabilmente questo è avvenuto nell'arena di Cesarea, che esiste ancora oggi. E quelli di voi che siete venuti in Israele l'ultima volta avete avuto il privilegio di sedervi nell'arena di Cesarea. È incredibile stare là seduti e pensare che probabilmente quella è l'arena dove Paolo è comparso per difendersi davanti ad Erode Agrippa. E così vennero con grande pompa ed entrati nella sala dell'udienza con i tribuni e con i notabili della città, per ordine di Festo Paolo fu condotto lì. Allora Festo disse: «Re Agrippa, e voi tutti che siete qui presenti con noi, voi vedete costui circa il quale tutta la moltitudine dei giudei si è rivolta a me, in Gerusalemme e qui, gridando che non è più degno di vivere. Io però, avendo riscontrato che non ha fatto alcuna cosa degna di morte, ed essendosi egli stesso appellato ad Augusto, ho deliberato di mandarlo. E siccome non ho nulla di certo da scrivere all'imperatore nei suoi confronti, l'ho condotto qui davanti a voi, e principalmente davanti a te, o re Agrippa, affinché dopo questa udienza io possa avere qualcosa da scrivere. Mi pare infatti irragionevole mandare un prigioniero senza indicare le accuse fatte contro di lui». Ora Festo è stato messo un po' in difficoltà da Paolo quando si è appellato a Cesare. Era un cittadino romano e aveva il diritto di farlo. E Festo ormai era obbligato a mandarlo a Cesare. Ma dato che Paolo era solo una pedina usata politicamente e non c'erano vere e proprie accuse contro di lui, se Paolo fosse andato davanti a Cesare senza nessuna accusa legittima, allora Festo avrebbe avuto seri problemi, perché significava che non aveva esercitato in modo equo la sua autorità di giudice, cosa a cui il governo romano teneva molto, cioè l'equità nei confronti dei cittadini romani. L'equità nei confronti dei cittadini romani era molto importante. E quindi per Festo è stato un grande problema il fatto che Paolo si è appellato a Cesare, perché non aveva nessuna accusa legittima da presentare contro di lui. E sarebbe stato chiaro per Cesare che Festo non aveva fatto bene il suo lavoro di governatore. Avrebbe fatto una pessima figura, quantomeno. E quindi, in un certo senso, Festo è contento che ci sia questa occasione, perché spera che Agrippa, ascoltando Paolo, lo possa aiutare a formulare delle accuse che almeno paiano in qualche modo legittime davanti a Cesare. E così dice: lo scopo di tutto questo è che io possa avere degli elementi utili per poter formulare delle accuse contro quest'uomo da inviare con lui a Cesare. Perché non sembra corretto mandare un prigioniero senza indicare anche i crimini di cui è accusato. E così Festo è davvero nei guai. E forse ora Agrippa può aiutarlo a formulare queste accuse contro Paolo. E nel prossimo capitolo vedremo che sfortunatamente per Festo non ha funzionato. Agrippa non può aiutarlo a formulare un'accusa contro Paolo. La prossima volta vedremo la bella difesa di Paolo davanti ad Agrippa. È uno dei miei capitoli preferiti del libro degli Atti. C'è così tanto in questa difesa davanti ad Agrippa, e credo che la troverete estremamente affascinante nel vostro studio. Dopodiché Paolo inizierà il suo viaggio verso Roma nel capitolo 27. Finalmente. Aveva detto: devo vedere Roma, ed ora è in viaggio per Roma.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.
5: Benvenuti, miei cari ascoltatori, all'odierna puntata di Attraverso la Bibbia. E consentitevi di dare anche un caloroso benvenuto anche a chi per la prima volta si sia sintonizzato sulla nostra emittente e quindi sia pronto anche lui, spero, per seguire questo programma di studio biblico. Oggi vorrei iniziare il nostro studio leggendo un versetto che sta nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 3, versetto 2, ovviamente la prima lettera di San Giovanni. Lui così scriveva da parte di Dio: diletti, ora siamo figlioli di Dio e non è ancora reso manifesto quello che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Egli dunque, Cristo Gesù, è quel mercante di cui abbiamo parlato nella parabola che stiamo studiando in questi giorni. È il mercante che quando trova una perla di grande valore va e vende tutto ciò che ha per comprarla. E infatti Cristo ha dato se stesso per salvarci. Ora, amici, la prossima parabola che studieremo è quella nota come la parabola della rete gettata nel mare. Leggiamo allora insieme Matteo capitolo 13, versetto 47 fino al versetto 49. Gesù disse: il regno dei cieli è anche simile a una rete che è stata gettata in mare, ha raccolto ogni sorta di pesci, quando è piena i pescatori la tirano a riva e, postisi a sedere, raccolgono il buono, cioè i pesci buoni, in vasi e buttano via quello che non vale niente. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti. Gesù dice: così sarà alla fine dell'età presente. La Bibbia non ci insegna che avverrà la fine di questo mondo. È vero che non ci sarà più tempo, ma comincerà l'eternità e, per quanto mi riguarda, non riesco a vederne la differenza. La fine di questo periodo è semplicemente il momento in cui Cristo tornerà per stabilire il suo regno sulla terra. Poi, al versetto 50, sempre di questo medesimo capitolo, leggiamo che gli angeli getteranno i malvagi nella fornace del fuoco. Lì ci sarà il pianto e lo stridore dei denti. Gesù rende ben chiaro in questo versetto che è una cosa terribile essere perduti. Certamente ai nostri tempi si godono simpatie a negare l'esistenza dell'inferno, ma non si può tacere la verità. Forse qualcuno di voi potrebbe dire: ma tu come fai a sapere che le cose stanno proprio così? Ebbene, so che ciò che è scritto nella Bibbia è tutto vero. E poiché la Bibbia è talmente accurata in tutto ciò che ha predetto, non posso ignorare ciò che riguarda la descrizione dell'inferno, come non posso ignorare quello che la Bibbia ha da dire sul paradiso. Per esempio, se voi sapeste che un uragano sta per abbattersi sulla vostra città, cosa fareste? Senz'altro vi mettereste al riparo, anche se qualcuno potrebbe obiettare, ma anche 10 anni fa dicevano che la città sarebbe stata colpita da un uragano e invece non è successo nulla. Direi che sarebbe molto superficiale prestare attenzione a parole del genere. E per quanto riguarda l'individuo che respinge l'avvertimento di Cristo, avvertimento che Cristo dà sull'inferno, le cose vanno esattamente nello stesso modo. Gesù Cristo non cade certamente in un'ambiguità dicendo: verranno gli angeli e toglieranno i malvagi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace di fuoco dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Per cui, amici, fate attenzione. Fate attenzione alle parole che Cristo ha detto. Non ignorate un avvertimento così chiaro che Gesù stesso ci ha dato. E quindi rivolgetevi anche voi a Cristo Gesù per essere salvati. Poi Gesù disse loro: per questo ogni scriba ammaestrato per il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale trae fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. Queste parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 13, versetto 52. Questo è un versetto molto personale, soprattutto per quelli fra noi che insegnano e predicano la parola di Dio. Spesse volte nelle mie prediche, dice il dottor McGee, tiro fuori cose nuove e cose vecchie. Qualcuno mi ha detto: ho già ascoltato in passato questa predica. E ha ragione, ma il mio compito è quello di parlare di cose vecchie e di cose nuove, perché a volte riascoltando qualcosa che già è stato detto si possono afferrarne dei significati che in un primo momento, in un primo tempo, si erano perdute. Dopo che Gesù aveva raccontato queste parabole, Gesù si diresse verso Nazareth, la città che l'aveva visto crescere. E al versetto 54 leggiamo queste parole: Gesù, recatosi nella sua patria, cioè a Nazareth, li ammaestrava nella loro sinagoga, al punto che alcuni stupivano e dicevano: ma onde ha costui preso questa sapienza e queste opere potenti? Di nuovo, amici, vorrei che prestaste attenzione sul fatto che ai tempi di Cristo la gente non metteva in dubbio che Gesù potesse o meno compiere dei miracoli. La domanda piuttosto che la gente si poneva era: da dove gli vengono questa saggezza e questa potenza per fare questi miracoli? E infatti al versetto 55, sempre di questo capitolo 13, vediamo che la gente diceva: ma non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli non si chiamano Giacomo, Giuseppe, Simone, Giuda? Questo è scritto in Matteo capitolo 13, versetto 55. La folla, diciamolo, era molto perplessa dunque, perché nessuno sapeva chi realmente fosse Gesù. Per tutti, per i suoi concittadini, Gesù era soltanto il figlio di un falegname, e forse anche per molte persone al giorno d'oggi Gesù non è che il figlio di un falegname. Il fatto poi di conoscere i suoi fratelli, la sua famiglia di origine, faceva sì che la gente lo tenesse in poco conto, perché appunto si trattava di una famiglia di umili condizioni. E infatti, proseguendo con la lettura del Vangelo di Matteo, vediamo che al prossimo versetto la gente diceva così: e le sue sorelle non sono tutte fra di noi? Donde dunque, da dove costui ha preso tutte queste cose, questa sapienza, questa potenza? È ovvio che il Signore Gesù avesse dei fratelli e delle sorelle. In un certo senso erano fratellastri e sorellastri, erano tutti minori di lui, erano figli naturali di Maria e Giuseppe, che Maria e Giuseppe ebbero dopo la nascita di Cristo Gesù. Quindi nessuno riuscì a capire, finché non resuscitò dalla morte, che Gesù era realmente il figlio di Dio. Quindi c'era una differenza notevole fra Gesù e i suoi fratelli e le sue sorelle, che erano nati dopo di lui. Gesù, come sappiamo, era nato per opera dello Spirito Santo, quindi la sua fu una nascita virginale. Invece i fratelli e le sorelle di Gesù nacquero in modo naturale da Giuseppe e da Maria. Ora, amici, avviamoci alla conclusione di questo capitolo, leggendo il capitolo 13 di Matteo, i versetti 57 e 58. La popolazione, la gente di Nazareth, si scandalizzava di Gesù. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. Perciò Gesù non fece a Nazareth molte opere potenti a causa della loro incredulità. Il Vangelo ci dice che i nazareni si scandalizzavano. Il genere umano è portato a mostrarsi offeso davanti alle cose che non sa spiegarsi, anziché umiliarsi e cercare una spiegazione positiva. Il Vangelo dice che Gesù non fece molte opere potenti a Nazareth a causa della loro incredulità, e questa è una rivelazione straordinaria. Notate ciò che limitò la potenza di Dio quando si trovava a Nazareth. Fu semplicemente l'incredulità degli abitanti di quella città. Ciò non significa che Gesù non fosse capace di fare delle opere potenti, ma non lo fece a causa della loro incredulità. Amico mio, il nostro grande problema ancora oggi è che non abbiamo abbastanza fede da credere. E sto parlando soprattutto della fede che salva, che può salvare anche te. Abbiamo bisogno di quel tipo di fede che ci porta a credere che Cristo può salvare. Può salvare persone perdute come me e come te. E io ringrazio Dio perché ormai da oltre 20 anni Cristo mi ha salvato. Ebbene, anche oggi con la nostra incredulità noi molte volte limitiamo Cristo. Lo limitiamo ad operare nella nostra chiesa, nella nostra famiglia, nella nostra vita. E tutto questo unicamente a causa della nostra incredulità. E questo purtroppo delle volte devo dire vale anche per me, che per qualche motivo di incredulità limito l'opera di Cristo nella mia vita. Per la salvezza, grazie a Dio, non l'ho limitato, ho già chiesto a Cristo di salvarmi e spero sinceramente che anche tu vorrai fare questo. Questo capitolo 13 di Matteo si conclude quindi con una grande verità che vorrei non trascurassimo, ma che ci servisse da lezione. E se credere è tanto difficile, ebbene allora chiediamo a Dio che può tutto, chiediamogli anche la fede, anche di credere. E se la nostra richiesta sarà sincera, certamente Dio non mancherà di darci la fede, quella fede che ci porterà principalmente alla salvezza. Quindi amici miei, vorrei lasciarvi con queste parole. E la mia speranza più sincera è che anche tu che mi stai ascoltando adesso ponga la tua fede in Cristo per la tua salvezza. Devo salutarvi adesso perché amici il tempo è terminato. Perciò vi do l'appuntamento al nostro prossimo studio di Matteo.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Davide si era ormai stabilito nella sua nuova casa sul

abitata in una tenda. Progettò allora di costruire un tempio per farne una dimora più degna per l'Iddio di Israele e comunicò questo suo pensiero al profeta Natan. Al profeta l'idea sembrò buona e incoraggiò David dicendo: «Fa pure tutto quello che hai in cuore di fare, poiché l'Eterno è con te». Ma quella notte stessa il Signore parlò a Natan e gli disse: «Vai a riferire al mio servo Davide. Ecco ciò che dice l'Eterno. Da quando ho tratto i figlioli di Israele dall'Egitto fino ad oggi, ho sempre dimorato sotto una tenda in un tabernacolo e non ho mai desiderato una casa di cedro. E dirai ancora al mio servo Davide: «Io ti ho tolto, Davide, dalla tua condizione di pastore di pecore per farti principe del mio popolo. Sono stato con te, ti ho aiutato, difeso, e ora renderò stabile il tuo trono, che sarà trasmesso di figlio in figlio, e non te lo toglierò come ho tolto quello di Saul. Quando tu sarai morto, salirà al trono uno dei tuoi figli, e sarà lui che mi edificherà una casa». Ora il Signore non voleva permettere a Davide di costruirgli un tempio, perché durante le numerose guerre sostenute aveva provocato lo spargimento di molto sangue. Quando Davide ebbe udito queste cose, si rivolse al Signore in preghiera, dicendo umilmente: «Chi sono io, Signore, perché tu mi abbia fatto diventare re? E hai voluto estendere le tue promesse anche ai miei discendenti, fin nel lontano futuro. Che cosa potrei dirti io di più?» E rimase a lungo in adorazione davanti al Signore. Il Signore aveva promesso a Davide che il suo regno si sarebbe perpetuato nella sua discendenza. Questa promessa ebbe il suo adempimento nel Signore Gesù Cristo, che molti anni dopo nacque dalla stirpe di Davide ed è re in eterno dei cieli e della terra. In seguito Davide combatté e vinse altre nazioni vicine e le assoggettò ad Israele. Combatté i Filistei, Moabiti e anche i Siri. Il suo regno si estese e si rafforzò sempre più, mentre i popoli sottomessi dovevano versare dei tributi ad Israele. Davide si astenne dal molestare Tiro, città a nord di Israele, e Hiram, re di Tiro, fu uno dei suoi migliori amici. Finite queste guerre, Davide ripensò a Jonathan, il suo grande amico morto in combattimento contro i Filistei, e si ricordò anche della promessa che gli aveva fatto di essere benevolo verso i suoi discendenti, perciò chiese alla sua corte: «È rimasto in vita qualcuno della casa di Saul cui io possa far del bene per amor di Jonathan?» Un uomo di nome Ziba, che aveva servito nella casa di Saul, si fece avanti e gli disse: «Vive ancora un figlio di Jonathan, storpio di entrambi i piedi». Al tempo della grande battaglia in cui Saul e alcuni dei suoi figli avevano trovato la morte, questo figlio di Jonathan, di nome Mefiboset, era solo un bambino di 5 anni. Volendo portarlo in salvo, la balia lo aveva preso con sé ed era fuggita in gran fretta. Ma purtroppo, nell'eccessiva precipitazione di quei momenti, il bimbo era caduto malamente ed era rimasto zoppo. Senza por tempo in mezzo, Davide mandò a cercare Mefiboset, e quando fu portato alla presenza del re, il giovane si gettò con la faccia a terra. «Mefiboset, ecco il tuo servo», rispose il figlio di Jonathan. «Non temere», lo rassicurò Davide, «perché io non mancherò di trattarti con bontà per amor di Jonathan tuo padre». Davide promise al giovane che gli avrebbe fatto riavere tutti i possedimenti che erano appartenuti alla famiglia di Jonathan e, prima di congedarlo, aggiunse che desiderava averlo sempre alla sua tavola coi principi e dignitari del regno. Ziba, l'uomo che era stato servo di Saul, fu incaricato di curare gli interessi di Mefiboset e di farne lavorare le terre. Il giovane zoppo rimase da quel momento nella casa di Davide, il quale lo trattò come un figlio e gli diede un posto tra i suoi principi. In questa azione verso Mefiboset, Davide dimostrò vera delicatezza d'animo e cuore generoso. In fondo, poteva anche essere rischioso per lui ospitare nel palazzo reale un discendente diretto del re che lo aveva preceduto. Di lì a qualche tempo morì il vecchio re di Ammon e al trono gli successe il figlio. Davide, volendo mostrarsi cordiale, gli mandò dei servi per consolarlo della morte del padre. Ma i cortigiani del re di Ammon dissero al loro sovrano: «Credi forse che Davide ti abbia mandato dei consolatori per onorare tuo padre? Non è più probabile che egli abbia mandato qui i suoi servi per esplorare la città, per spiarla e poterla poi distruggere?» Allora il re trattò molto male i servitori di Davide,
fece loro radere metà della barba e tagliare a mezzo i vestiti,

in segno di disprezzo, poi li rimandò indietro. Informato della cosa, Davide mandò a dire ai servi oltraggiati: «Fermatevi nella città di Gerico finché non vi sia ricresciuta la barba, poi tornerete». Gli ammoniti si accorsero ben presto di aver gravemente offeso il re di Israele, perciò, prevedendo una guerra, si affrettarono ad assoldare dei soldati siri da opporre alle truppe di Joab. Ridotti a mal partito dopo un primo scontro, i siri chiesero rinforzi al loro popolo. Davide ormai non prendeva più parte diretta alle guerre, data la potenza e la vastità del suo regno, ma quando seppe che i nemici avevano chiesto degli aiuti, lasciò il palazzo reale, radunò il popolo e andò in soccorso di Joab. Joab e Davide combatterono fianco a fianco contro i due potenti eserciti nemici e riportarono un'altra strepitosa vittoria per la nazione di Israele.

0: Qualche tempo dopo, Davide mandò di nuovo Joab e le sue truppe a combattere contro gli Ammoniti. Egli rimase invece nel suo palazzo a Gerusalemme. Una sera, mentre passeggiava sul terrazzo del palazzo reale, vide una donna molto bella che lo colpì in modo straordinario. Subito volle sapere chi fosse e gli fu detto che era Bathsheba, moglie di Uria. Senza tener conto che era sposata, Davide la mandò a chiamare e le manifestò il suo amore. Poi la rimandò a casa. In seguito Davide avrebbe voluto prenderla in moglie, benché di mogli ne avesse già molte secondo l'uso di quei tempi, ma non poteva sposarla perché la donna aveva già marito. Allora il suo cuore gli suggerì un piano molto malvagio. Giacché Uria era un soldato, avrebbe fatto in modo che fosse ucciso sul campo di battaglia. Così avrebbe potuto prendersi sua moglie Bathsheba. Davide mandò al capitano Joab una lettera che diceva così: «Ponete Uria al fronte dove la mischia in furia più violenta, in modo che resti colpito e muoia». Benché Uria fosse uomo valoroso e leale, Joab ubbidì agli ordini del re e Uria finì ucciso in combattimento. Più tardi Joab mandò al re un resoconto dello scontro, che si concludeva con queste parole: «Il tuo servo Uria, lo Hitteo, è morto anch'egli». Allora Davide disse al messaggero che gli aveva portato le notizie: «Dirai così a Joab: non abbatterti per queste cose, perché la spada ora colpisce l'uno, ora l'altro. Rinforza l'attacco contro la città e distruggila». Quando la moglie di Uria ebbe finito il tempo di lutto per la morte del marito, Davide la fece chiamare, l'accolse in casa sua e la sposò. Dalla loro unione nacque un bambino. Pochi conoscevano il retroscena di tutto ciò, ma il Signore lo sapeva e ne era addolorato. E il Signore mandò dal re il profeta Natan, il quale raccontò la seguente parabola. In una stessa città vi erano due uomini, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva pecore e buoi in gran numero, ma il povero non aveva nulla all'infuori di una agnellina che aveva comprata ed allevata amorevolmente. Era cresciuta in mezzo ai suoi bambini, mangiava con loro, dormiva con loro, tutti le erano affezionati in casa del povero e la consideravano ormai parte della famiglia. Un giorno giunse un ospite alla casa del ricco. Allora il ricco, non volendo uccidere uno dei propri animali per offrire un pasto all'ospite, prese l'agnellina del povero, la fece uccidere, cuocere e servire all'ospite. Nel sentir queste cose Davide si sdegnò profondamente e disse a Natan: «Com'è vero che vive il Signore, colui che ha fatto una cosa simile merita la morte, e pagherà 4 volte il valore dell'agnella per aver agito così male e senza pietà». Natan guardò Davide e gli disse: «Sei tu quell'uomo? Ecco ciò che dice il Signore, l'Iddio di Israele: Io ti ho unto re di Israele, ti ho salvato dalle mani di Saul, ti ho dato una casa, ti ho dato delle mogli, perché hai disprezzato la parola del Signore facendo ciò che è male agli occhi suoi? Hai fatto morire Uria per prenderti sua moglie, tu ne sarai punito. La spada non si allontanerà mai dalla tua casa, il bambino che vi è nato morirà». Davide si pentì e confessò: «Ho peccato contro l'Eterno». «L'Eterno ha perdonato il tuo peccato», gli rispose Natan. «Tu non morrai, ma il figlio che ti è nato dovrà morire». E il Signore colpì il bambino di Davide e Bathsheba di una grave malattia. Il re supplicò Dio e digiunò, ma 7 giorni dopo il bambino morì. Avendolo visto tanto addolorato nei giorni precedenti, gli anziani del palazzo avevano paura di dargli la cattiva notizia, ma quando Davide lo venne a sapere, accettò serenamente la volontà del Signore. Sorpresi, i servi gli domandarono: «Come mai agisci in questo modo? Mentre il bambino era ancora vivo, digiunavi e piangevi. Ora che è morto, ti alzi e mangi?» «Perché quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, pensando: forse il Signore avrà pietà di me e il bambino potrà vivere. Ma ora che è morto, perché dovrei digiunare? Posso io forse farlo tornare?» In seguito, Davide e Bathsheba ebbero un altro bambino, Salomone. Il Signore amava molto questo fanciullo, che più tardi sarebbe succeduto al padre sul trono di Israele. Nel frattempo, Joab aveva continuato a dar battaglia agli Ammoniti e la città di Rabba era caduta nelle mani di Israele. Davide andò a raggiungere il suo esercito per partecipare al saccheggio e si impadronì della corona del re degli Ammoniti, Poi rientrò a Gerusalemme con tutto il popolo. Durante la sua vita Davide scrisse molti salmi, gran parte dei quali rispecchiano le sue esperienze spirituali. Dopo il grave peccato che abbiamo appena riportato e il conseguente pentimento, scrisse il Salmo 51, di cui qualche brano dice così: «Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la moltitudine delle tue compassioni, cancella i miei misfatti, lavami del tutto dalla mia iniquità, nettami dal mio peccato, perché io conosco i miei misfatti e il mio peccato è del continuo davanti a me. Io ho peccato contro te solo, ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Io confesso affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli, irreprensibile quando giudichi, oh Dio. Purificami con l'issopo, sarò netto, lavami, sarò più bianco della neve. Oh Dio, crea in me un cuor puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza, non togliermi lo spirito tuo, santo. Rendimi la gioia della tua salvezza e fa che uno spirito volenteroso mi sostenga. Io insegnerò le tue vie ai trasgressori, i peccatori si convertiranno a te».
1: Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Guardando il mondo da qui, sembra che non esista nessun altro, soltanto noi, al cospetto di Dio, per pregare.
1: Chi prega non deve essere ipocrita, come chi si mette dritto in piedi nelle sinagoghe per farsi vedere. È il Padre che deve vedervi pregare, non gli uomini. Quando pregate, non sprecate parole come fanno i pagani che credono di venire ascoltati a forza di parole. Il Padre sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate.
2: Maestro, insegnaci a pregare.
1: Quando pregate, dite queste parole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ma dove state andando così di fretta?
1: A sentire Gesù di Nazareth.
0: Ma chi? Il maestro?
1: Sì, proprio lui.
0: Voglio vedere anch'io Gesù.
2: Gesù, guarda!
3: Lasciateli fare. Il regno dei cieli è per loro. Se non diventerete tutti come questi bambini, non entrerete nel regno. E chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli.
1: Permettici una parola. Vi sono cose che tu dici e che noi non riusciamo a comprendere, maestro.
4: Maestro, tu hai detto che non è lecito ripudiare la propria moglie.
3: Sì, l'ho detto. Non sapete che in principio Dio creò maschio e femmina e poi disse: l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie ed essi saranno una cosa sola? Una cosa sola, non due. Perciò l'uomo non separi mai quello che Dio ha unito.
5: Ma Mosè, maestro, ha permesso di dare l'atto di ripudio alla propria moglie e di mandarla via.
3: Mosè vi ha prescritto così perché siete duri di cuore. Ma adesso io vi dico, chiunque lascia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, ed anche la moglie che lascia il marito e sposa un altro uomo commette adulterio.
5: Presuntuoso! Ti senti superiore al profeta Mosè? Avete sentito tutti?
3: Non sono venuto ad abolire la legge di Mosè, ma a darle compimento. Fino a quando ci saranno cielo e terra, nemmeno la più piccola parola sarà cancellata della legge di Dio.
1: Ma non ti rendi conto che stai bestemmiando? Come osi parlare in nome di Dio?
6: Dici allora, perché i tuoi discepoli mangiano il pane senza purificarsi? Loro non si lavano le mani come prescritto dal rituale.
3: Ascoltatemi bene. Non c'è nessun cibo fuori dall'uomo che entrando in lui possa contaminare il suo cuore. Sono le cose che escono dal cuore e dalla bocca dell'uomo che lo contaminano. Malvagità, calunnie, inganni. È quello che l'uomo fa con le sue mani. I furti, gli omicidi, non dipendono certamente dalle mani sporche.
6: E allora, le mani devono essere lavate o no?
3: Ma certo che vanno lavate. Ma se voi siete malvagi, resterete malvagi. Il profeta Isaia ha detto di Israele: questo popolo mi onora con le parole, ma non mi onora con il cuore. Voi osservate regole fatte dagli uomini e trascurate l'insegnamento di Dio.
1: Avete sentito? Non ha nessun rispetto per noi.
7: Gesù di Nazaret, tornatene subito in Galilea.
1: Sarai punito per quello che insegni. Noi ti denunceremo al Sinedrio.
3: Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete le porte del regno dei cieli davanti agli uomini. Non entrate voi e non lasciate passare chi vorrebbe entrare.

0: Cosa ti è successo?
1: Mi hanno preso in giro, Boots. Dei ragazzi mi tiravano dei sassolini e mi dicevano di indovina chi li ha tirati.
0: Dimentica quello che è successo e vieni con me.
1: Dove mi vuoi portare?

0: Rabbi, ascolta questo ragazzo.
1: Pietà di me, signore. Sono cieco dalla nascita. Sicuramente per colpa di mio padre, che è un peccatore.
0: Sappiate che nessuno diventa cieco per i peccati di qualcun altro. È cieco perché si manifestino in lui le opere di Dio e adesso ha incontrato la luce.

0: Che cosa succede? Boots, aiutami.
1: Va a lavarti alla piscina di Siloe.
0: Tu sei Gesù il Nazareno, quello che chiamano il Messia.
1: Va a lavarti, fa come ti ho detto.

0: vedo! Riesco a vedere! Boots! Sei proprio tu! Io ti vedo, Boots! Vedo! Vedo! Vedo!
1: Siamo tutti qui riuniti per ascoltare un impostore che sostiene di essere stato miracolato. Ragazzo, è vero che fino a questa mattina tu eri cieco?
0: Fino a oggi ero un cieco. Ero cieco dalla nascita.
1: E cosa ti è successo?
0: Gesù mi ha messo del fango sugli occhi e mi ha detto di andarmi a lavare alla piscina di Silo.
2: Ma questo
3: quell'uomo di sicuro non viene da Dio. Tutti noi sappiamo che di sabato è vietato curare le persone.

0: Questo è il vostro figlio cieco?
1: Sì.
0: Allora come mai adesso riesci a vedere?
1: Stamattina era cieco. Come poi ora ci veda, io non lo so. Io sono ignorante, non so dire nient'altro.
0: Donna, tu stai mentendo. Di la verità. Noi sappiamo che Gesù è un peccatore.
2: Se sia un peccatore, io non lo so. So soltanto che prima ero cieco e adesso ci vedo.
0: Ma come ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?
2: Ve l'ho già detto e voi non mi avete ascoltato. Perché volete sentirlo ancora? Forse volete diventare suoi discepoli?
0: Tu sei suo discepolo. Noi siamo discepoli di Mosè. Dio ha parlato a Mosè. Ma costui da dove viene?
2: Questo è proprio strano. Non sapete da dove viene, eppure mi ha aperto gli occhi. Se Gesù non facesse la volontà di Dio, non avrebbe potuto guarirmi.
0: Ti ho ascoltato abbastanza. Tu che sei un peccatore vuoi insegnare a noi che siamo dottori della legge? Cacciateli via dal tempio! E non fateli mai più entrare qui dentro! Non fanno più parte della nostra gente!
3: Ma allora è vero che ci vedi?
2: Certo che ci vedo. Oggi, per la prima volta, vedo il viso di mia madre. Oggi, per la prima volta, vedo le mie mani. La gente, le cose intorno a me. Solamente lui non ho ancora visto. Quello che mi ha guarito. Ero cieco dalla nascita e oggi ci vedo. E questa è opera di Gesù di Nazareth.
4: Tu credi nel figlio dell'uomo?
2: E chi è costui perché io possa credere in lui?
4: Tu l'hai visto. È colui che parla con te.
2: Io credo, Signore.
4: Sono venuto perché coloro che non vedono vedano e quelli che vedono diventino ciechi.
5: Siamo forse ciechi anche noi.
4: Se foste ciechi, non avreste alcun peccato. Ma siccome voi dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane.

Gesù, durante la sua predicazione, invita spesso coloro che lo ascoltano a venire a far parte del regno dei cieli. Il regno di cui Gesù parla non è un'immagine simbolica. Quel regno è concretamente costituito dalla sua presenza che fa vivere di sé una grande moltitudine di bambini, donne e uomini che dall'inizio dei secoli hanno scelto e sceglieranno nel futuro di vivere secondo la legge di Dio. Ad esso appartengono tutti coloro che amano Dio sopra ogni cosa ed amano il prossimo come e più di se stessi, cioè tutti coloro che hanno rinnegato il peccato e seguono Gesù. Gesù dice a ciascuno di noi: vieni e seguimi nel mio regno. Ognuno di noi deve dare la sua risposta. Gesù invita tutti, non guarda al colore della pelle, alla nazionalità, alla razza di appartenenza. Gesù non guarda alla bellezza, alla forza, alla ricchezza, all'intelligenza di quelli che lo seguono, guarda solo alla sincerità del loro cuore. Per questo il regno di Dio annunciato da Gesù è un regno senza confini, al di là del tempo, avrà un compimento oltre la storia. Del regno di Dio si parla sin dall'Antico Testamento. Fin dai primi libri della Bibbia, Dio è il Creatore, è il Signore assoluto dell'universo, è il Re. Re era appunto, nel linguaggio dell'epoca, il supremo capo di un popolo, l'artefice responsabile di tutto. Secondo il Nuovo Testamento, Gesù, il Figlio di Dio, il Messia, attua il regno del Padre. Il regno dei cieli è vicino, ripete Gesù. La proclamazione del regno secondo Gesù è la proclamazione del regno dell'amore, il cuore dell'annuncio evangelico. Il regno di Dio viene promesso in particolare ai bambini e ai poveri, e cioè a tutti coloro che, come i bambini e i poveri, spogli di ogni potere e di ogni ricchezza, affidano totalmente la propria esistenza alla misericordia e all'amore di Dio. Per questo Gesù rimprovera coloro che vorrebbero allontanare da lui i bambini, dicendo: lasciate che i bambini vengano a me, perché loro è il regno dei cieli. Il regno è quindi dei miti, dei misericordiosi, degli operatori di pace, dei perseguitati a causa della giustizia e di quelli perseguitati a causa del loro essere cristiani. Gesù insegna a pregare così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno.

0: Maestro, che sorpresa!
1: Salute a te, Marta.
0: Vi fermerete da noi, naturalmente. Venite, entrate in casa. Maria! Presto, Maria, presto!

0: È molto grande il valore dell'amicizia. Vedete? Siamo arrivati inattesi in questo paese. E siamo stati accolti con tutti gli onori. L'amicizia è preziosa. È paziente. L'amicizia non si stanca mai. Se uno ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice prestami 3 pani e quello da dentro risponde non mi disturbare, la porta è chiusa, sto a letto e non posso alzarmi. Ebbene, anche se non lo farà per amicizia, io vi dico che finirà per alzarsi e dargli quanto gli occorre, e lo farà per la sua insistenza. Così è il padre mio. Chiedete a lui e senz'altro vi sarà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi sarà aperto.
1: Sì, tu parli bene, maestro. Ma non ti curi che mia sorella mi abbia lasciata da sola a servire? Dille che mi aiuti.
0: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una sola è quella di cui si ha bisogno. Maria ha scelto la parte migliore e io ti dico che non le sarà mai tolta.

0: Lazzaro, fratello mio!
1: Una brutta febbre. Resisterà un paio di giorni, non di più.
0: Non c'è più niente da fare, allora. Parla. Oh, Marta, sono così preoccupata. Se Gesù fosse qui con noi. Ci teneva così tanto a vederlo. Forse Gesù potrebbe guarirlo. Lo troveremo. Mandiamo qualcuno a cercarlo.
2: Allora, volete sbrigarvi? Mi avete già fatto perdere abbastanza tempo.
3: Pazienta un po'. Ti abbiamo anche pagato, se è per questo.
0: Aran, una parola. Mio fratello sta morendo. E noi vorremmo rintracciare un nostro caro amico.
4: Chi è quest'amico?
0: È Gesù di Nazareth.
2: Per quanto tempo ancora dovrò venire dietro a voi due?
3: Piantala di lamentarti. Avevi detto che dovevi partire da Betania, no?
2: Ma dovevo andare dalla parte opposta.
3: Avete visto Gesù di Nazareth?
5: No.
6: Perché gli hai detto no?
5: Lo cercano in tanti. Lo vogliono uccidere. Meglio essere prudenti.

0: Non lo troveremo mai il vostro Gesù.
1: Caleb, tu lo hai mai visto?
2: Sì, una volta, ma l'ho visto da lontano.
1: Io mai, ma sento che gli siamo abbastanza vicini. Salute a voi, sto cercando Gesù di Nazareth.
3: Tu chi sei?
1: Ho un messaggio per lui, vengo da Betania.
4: Ah, da Marta e...
1: Devo solo parlare con lui.
5: Ti ascolto. Che cosa vuoi?
1: Signore, il tuo amico Lazzaro è malato.
5: Questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per essa sia glorificato il Figlio di Dio.
0: Non hai più detto una parola, Aram.
1: Ti rendi conto, Caleb? Gli dico che un suo caro amico sta morendo e lui niente. Credevo ci avrebbe chiesto di portarlo subito a Betania.
0: Già, e di portarlo con il mio carro, magari.
6: Oh.

0: giorni che parla pochissimo e sta sempre solo. Credo che sia preoccupato per Lazzaro. E allora perché non è andato a Betania?
1: Ora possiamo andare a Betania. Il nostro amico Lazzaro si è addormentato. Devo andare a Betania a svegliarlo.
2: Se si è addormentato, allora vuol dire che guarirà.
1: Lazzaro è morto. Andiamo da lui.
3: Signore, se tu fossi stato qui, Lazzaro non sarebbe morto.
1: Marta, tuo fratello risorgerà.
3: Sì, lo so. Nell'ultimo giorno risorgerà anche mio fratello.
1: Io sono la risurrezione e la vita. Tu credi in questo?
3: Sì, maestro. Oh, perché non sei venuto prima? Ormai è troppo tardi.
1: Dove l'avete sepolto?
3: Vieni a vedere.
4: Avete visto come piange? Gli voleva bene.
5: Se gli voleva bene, poteva fare in modo che non morisse allora.
1: Togliete la pietra.
3: Signore, è lì dentro da 4 giorni. È passato troppo tempo.
1: Non ti ho forse detto che se tu credi, vedrai la gloria di Dio? Padre, ti ringrazio. Io faccio questo perché tutti credano che tu mi hai mandato. Lazzaro! Lazzaro, vieni fuori!

0: Vieni fuori, ha detto, e il morto è subito uscito dalla tomba.
1: Non è possibile.
0: L'ho visto con i miei occhi.
2: Resuscita i morti. Io vi dico che se lo lasciamo fare, tutti crederanno in lui. E cosa succederà? Verranno i romani e ci distruggeranno.
3: Simeone ha ragione. Non possiamo permettere che questo accada. È meglio per noi la morte di un uomo solo che la rovina di tutta una nazione.
0: Che cosa proponi, Caifa?
3: Sia dato ordine che chiunque sa dove si trova lo comunichi alle autorità del Tempio.
4: Tutta Gerusalemme è in fermento per quanto è accaduto a Betania.
5: Ci stanno cercando come fossimo delinquenti.
6: Ce ne andremo via per un po', prima che il mio tempo si compia.
2: Non si è più trovata traccia né di lui né dei suoi, Amos.
7: Potrebbero essersi nascosti.
2: Tra poco a Gerusalemme sarà festa. Molta gente salirà al tempio. Il Nazareno non potrà resistere alla tentazione di mangiare la Pasqua da queste parti.

0: Maestro, la fama del tuo miracolo è giunta lontano.
1: Alzati, Aram, precedimi a Betania e di al mio amico Lazzaro che questa sera sarò a cena nella sua casa.
0: In marcia, Alfeo!
2: Oh no!
3: Bentornato tra noi, maestro.
4: Che profumo! Si sentirà fino in città.
5: Che spreco, che spreco. C'erano almeno 300 denari di profumo dentro quel vaso. Si poteva vendere e dare il ricavato ai poveri.
1: Lasciatela in pace, ha fatto questo per il giorno della mia sepoltura. I poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avrete me.
5: Ah?
6: Simeone, in questo momento si trovano tutti a Betania, in casa di Lazzaro.
5: Sì, e molti sono corsi lassù per vederli insieme. Gesù è il risuscitato.
7: Hai sentito, Simeone? Ora non solo lui, ma adesso c'è anche il suo amico, il re di vivo, che crea scompiglio.
8: Prima o poi Gesù di Nazareth entrerà in città. E allora

Gesù era già stato ospite delle sorelle Marta e Maria nella loro casa di Betania, un piccolo villaggio a circa 3 chilometri da Gerusalemme. Quando Lazzaro, il loro fratello, rimane privo di vita, con un atto di estrema fede le due sorelle disperate chiamano Gesù affinché lo salvi. E il maestro accorre da lontano. Trova le due sorelle inconsolabili e Lazzaro già da 4 giorni nella tomba. Allora dà ordine che si tolga la pietra che chiude la bocca del sepolcro. Marta lo avverte. Signore, già puzza. Ma Gesù non ascolta. Alza gli occhi al cielo e prega il Padre. Ascoltami, affinché credano che tu mi hai mandato. Poi grida a Lazzaro di venire fuori dal sepolcro. E Lazzaro si risveglia dalla morte e viene fuori con piedi e mani legati da fasce e il viso avvolto ancora nel sudario. L'avvenimento stupisce, crea un movimento di conversione e di nuova fede, ma non manca di recare scandalo, soprattutto a Gerusalemme, tra i sacerdoti del Tempio. Perché? Perché gli uomini del Tempio temono la crescita continua del seguito che Gesù guadagna sempre più ampiamente presso il popolo. Ma anche perché il Maestro ha compiuto un atto che lo pone come un interlocutore di grande rilievo nell'annosa disputa, talora violenta, che travaglia il mondo giudaico e contrappone i farisei ai sadducei. I farisei, numerosissimi, non avevano mire politiche. Erano una setta religiosa importante nel Sinedrio di Gerusalemme. Il loro insegnamento era di rigida osservanza della legge con zelo e formalismo esagerati che avevano attirato su di loro i rimproveri di Gesù. I farisei credevano nella possibilità della risurrezione ad opera di Dio e che alla fine dei secoli questo sarebbe stato il destino di ciascun uomo. Tra loro vi erano molti scribi. I sadducei formavano un potente partito nel Sinedrio, ma a differenza dei farisei avevano concrete mire politiche. Molti dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme erano sadducei. Si opponevano ai farisei, negavano l'esistenza di angeli e spiriti, la risurrezione e l'immortalità dell'anima. Caifa, il sommo sacerdote del Tempio, era un sadduceo. Ma secondo la fede israelitica, Yahweh ha potere sul regno dei morti. Nell'Antico Testamento, ad esempio, la preghiera del profeta Elia desta alla vita il figlio della vedova Sarepta. Nel Nuovo Testamento Gesù è protagonista di altri ritorni alla vita, come quello di Lazzaro. L'avvenimento dimostra agli occhi di tutti il potere di Gesù, il figlio di Dio, il Messia. Quando al sommo sacerdote Caifa, sadduceo, raccontarono ciò che era avvenuto a Betania, il ritorno alla vita di Lazzaro, Caifa ebbe paura che presso il popolo di Israele l'ascendente e il potere di Gesù crescessero in modo incontrollabile. Allora disse ai suoi: «Ma non capite, è nel vostro interesse che un uomo solo muoia e non perisca la nazione intera». E fu proprio in quel giorno che decisero di farlo morire.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento con la nostra rubrica Controluce. Gesù, una persona che attira e respinge. Questo, Veronino, è il titolo che hai dato alle tue considerazioni in questo periodo.
3: Esatto, un po' riprenderei il discorso della volta scorsa, cercando di fare un passo in avanti. Ecco, la volta scorsa abbiamo parlato un po' dell'evento della crocifissione, non soltanto come un fatto storico, ma che ha un valore come interpretazione. Oggi direi che Gesù non può essere visto solo come secondo i propri gusti o come si in genere la gente pensa, ma che ci sono dei riferimenti che bisogna mettere in gioco per poter avere una visione più giusta della persona, della figura di Gesù.
2: Allora lascio subito a te la parola. Vi ricordo solamente che noi ci risentiamo come sempre al termine in Ode Microfono.
3: Dunque, per chi mi ha seguito la volta scorsa, abbiamo detto che ho preso spunto da uno scambio di lettere riguardava, ecco, un modo di vedere la figura di Gesù che, in un certo senso, come diceva anche Mario poco fa, è una figura che attira, infonde un certo rispetto, ma d'altro lato viene anche respinta e tante persone rifiutano di accettare le implicazioni del suo messaggio, della sua morte sulla croce. Inoltre abbiamo cercato di dimostrare che l'idea così comune che considera Gesù un semplice maestro di morale è del tutto estranea all'essenza stessa del messaggio cristiano, che abbiamo detto è la croce. Ciò significa che la fede cristiana non concerne solo il fatto storico della croce, ma, abbiamo detto, riguarda soprattutto il suo significato. In altre parole, dire che Gesù è morto è fare un'affermazione relativa ad un evento storico. Dire che Gesù è morto per me, per te, per noi, significa fare un'affermazione sul valore personale di questo evento. E questo, in fondo, è l'essenza del Vangelo. Ora, non stiamo semplicemente parlando dei modi diversi di osservare una stessa cosa. Noi tutti sappiamo ciò che può succedere, per esempio, quando uno è davanti ad un quadro. Il quadro può essere giudicato, non so, grottesco, un po' brutto dal suo osservatore, oppure ritenuto da un altro altamente ispirato, ecco. Ora, nel caso del quadro, la diversa valutazione è solo una questione di gusto, ognuno ha il suo, ecco. Per la croce la questione è molto più seria, non può essere una questione di gusto personale. Uno può notare semplicemente, abbiamo detto la volta scorsa, un uomo che muore sulla croce e ciò non produce nessun cambiamento nella propria vita. Un altro invece vede lì lo strumento di Dio per la propria salvezza e la propria liberazione. Ora, bisogna capire perché è necessario distinguere attentamente la verità di un evento e la sua importanza. Ritorniamo, ecco, molto breve all'affermazione che abbiamo letto della volta scorsa dell'Apostolo Paolo riguardo alla croce che abbiamo visto in 1 Corinzi 15. In quel testo Paolo ha fatto due affermazioni molto importanti. Primo, la crocifissione fu un fatto vero. Secondo, la crocifissione è un fatto essenziale. In altre parole, l'evento della crocifissione accadde realmente, però anche il suo significato è tale da continuare ad essere importante anche per noi oggi. Quindi non si tratta semplicemente di un evento del passato da citare, non so, nelle pagine dei testi di storia. La crocifissione ci offre un cambiamento di vita oggi e dà al mondo un senso e una speranza. Se le cose quindi stanno così, allora non possiamo fermarci al ritornello che ho ribadito e che viene ripetuto spesso nei luoghi comuni, che Gesù fu solo un grande profeta o un maestro di morale o di giustizia, ma è inevitabile chiederci chi è mai quest'uomo presentato dalla Bibbia come colui per mezzo del quale io e te possiamo ricevere il perdono totale, definitivo dei nostri peccati. Perché Gesù è adorato e confessato dai credenti come Dio? E così tante altre affermazioni su Gesù. Ora, qui inevitabilmente dobbiamo passare

non so, l'Atlantico da est a ovest, cioè dall'Europa agli Stati Uniti, con una di quelle tante navi containers in servizio regolare fra l'Europa e il Nord America. Ora, inevitabilmente sarete sopraffatti dall'immensità dell'oceano. Immaginatevi su questa nave enorme, in mezzo a questo mare sconfinato, che infonde un totale senso di insignificanza, di piccolezza, paragonata alla vastità del mare. Ecco. La vostra esperienza dell'oceano lascia, diciamo, immaginatevi, su di voi una profonda impressione, che voi naturalmente trovate anche un po' difficile a esprimerla a parole. Comunque, tentate di fare un ragionevole tentativo di descriverla ai vostri amici. Ora, supponete di prendere una carta dell'emisfero occidentale perché volete mostrare ai vostri amici appunto la rotta che avete fatto, che la nave ha seguito. Troverete l'Europa su questa carta e l'America settentrionale in mezzo all'oceano Atlantico, ridotto nient'altro che a qualche linea stampata su un foglio di carta. Ora, quale relazione può mai esserci fra la vostra esperienza dell'oceano Atlantico e quel foglio di carta che volete, che state mostrando ai vostri amici? Questo è un esempio che ci dice due cose. Primo, sul piano logico nessuno proverebbe mai a sostenere che la carta geografica sia un sostituto della cosa reale, dell'esperienza che avete fatto, né vorrebbe essere la carta geografica, la mappa, un'esatta replica dell'oceano Atlantico in tutta la sua immensità, ma solo una rappresentazione. Chi l'ha disegnata non si è proposto nemmeno di creare un modello in piccolo dell'oceano, così da poter avere, seppur in scala ridotta, la stessa esperienza che avete avuto sulla nave. Ha solo voluto trasmettere certe informazioni limitate, ma importanti, ma non la riproduzione della vostra esperienza autentica. Però, se volete parlare della vostra esperienza o aiutare qualcun altro ad averla, la carta geografica potrebbe essere di un'importanza capitale o molto importante, perché saprebbe indicare come conseguirla, qual è il tragitto, i paesi toccati, eccetera. In secondo luogo, la carta geografica ha a che fare con l'esperienza personale di tantissimi altri individui che hanno attraversato come te l'oceano. Laddove la vostra esperienza è indubbiamente reale, importante per voi, rappresenta comunque una singola esperienza isolata, come un'impressione personale di una realtà molto più grande. La funzione quindi della carta geografica è quella di combinare insieme il maggior numero possibile di dati su una realtà più grande, così da poter costruire un quadro il più attendibile possibile. Allora, le altre esperienze sulle quali si basa la carta geografica sono tanto vivide e reali quanto le vostre, ma la carta geografica elimina, diciamo così, quell'elemento personale dell'esperienza sull'Oceano Atlantico per provvedere una guida generalmente più attendibile della realtà stessa. Questo esempio cosa ci vuole dire? Questo esempio, spero, ci aiuta a capire qual è la funzione della dottrina biblica. In altre parole, una sana dottrina riguardante Gesù non è mai formulata con l'intento di sostituire l'esperienza di un incontro con Lui. Essa vuole semplicemente esprimere qualcosa di limitato, ma comunque di essenziale, su Cristo Gesù, ponendolo in relazione a Dio e all'umanità. Per esempio, la dottrina dell'incarnazione afferma con chiarezza che Gesù Cristo è il solo mediatore tra Dio e noi. Se vogliamo avere un'esperienza autentica della riconciliazione con Dio, dobbiamo farlo solo e soltanto mediante Cristo, perché è impossibile, dice la Bibbia, giungere a Dio senza passare per Gesù. Oppure le dottrine, per esempio, riguardanti Gesù, permettono agli esseri umani, tenuti prigionieri dal peccato, di scoprire come possono evitare il giudizio eterno e, dice Paolo, entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. O quella della giustificazione per la sola fede, che ci avverte della nostra incapacità di liberarci dal peccato con i nostri sforzi
e delle inutilità

0: dei meriti umani, indicando che l'unico mezzo di salvezza è la grazia di Dio mediante la fede in Cristo Gesù. Ora, con ciò non si vuole affatto dire che sia tutto qui quello che può essere detto su Gesù, Signore Gesù, né che tali dottrine descrivano adeguatamente la sua grandezza e il suo valore per i credenti. Non di meno, come la carta geografica, la dottrina ci aiuta, tanto per cominciare, a capire di cosa stiamo parlando, cioè quali sono i riferimenti autorevoli con i quali confrontare le nostre idee sulla fede o su chi è Gesù, su come avviene l'incontro con Lui e come tutto questo si rapporta con la trasformazione della nostra esistenza. Questo è essenziale perché stabilisce quali sono i binari su cui far avanzare la propria ricerca di Dio. Cioè, quindi pone la dottrina un argine all'immaginazione umana, alla speculazione su Gesù. Quindi, se da un lato è vero che Dio chiama in modo individuale, la fede cristiana però non è mai qualcosa di individualistica, di soggettiva. Ecco. La fede cristiana, in altre parole, unisce questi due aspetti ugualmente importanti della nostra esperienza di Dio. Da un lato vi è l'aspetto soggettivo ed emotivo di chi fa pace con Dio, si affida a Lui, che però d'altro lato si rende conto che non c'è solo un oggetto della fede, ma anche un suo contenuto, cioè non crede semplicemente in Dio, ma anche a certe cose ben definite che lo riguardano. I credenti sono esseri pensanti che non devono mai permettere alla loro fede di rimanere o diventare una emotività superficiale e disinformata. L'emozione è un elemento importante della fede cristiana che non va disprezzata. Da sola però è incompleta, non è capace cioè di rendere giustizia all'essenza della fede cristiana. D'altro lato è anche vero che il cristianesimo non è una lista di proposizioni intellettuali o di credi correttamente formulati riguardo a Dio, per i quali è richiesto il nostro assenso, ma richiede l'esperienza personale con quello stesso Dio che si crede. La fede cristiana, in conclusione, ha a che fare con la ragione e l'esperienza. Si fonda sull'esperienza, ma il suo contenuto può essere sempre riassunto in proposizioni quali, per esempio, Gesù è il Signore, o Gesù è il Figlio di Dio, o Gesù è vero Dio e vero uomo, e tante altre. Quindi non vi è incompatibilità tra questi due aspetti, perché la fede autentica coinvolge testa e cuore. Ora, precisato quali sono i riferimenti del nostro discorso, la prossima volta cerchiamo di capire per quali ragioni i credenti fanno certe affermazioni categoriche su Gesù e la sua persona.
1: Bene, Nino, noi ti ringraziamo a questo punto e l'appuntamento con te è per la prossima puntata di Controluce.
0: Io ci sarò, spero anche voi in tantissimi.
1: Buon proseguimento, allora non mancate il prossimo numero di Controluce.

0: Dice è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

In questa serie, in cui esaminiamo misure preventive per insegnare ai bambini a non scegliere modi di vita che così spesso vediamo poi negli adulti, noi abbiamo considerato il modo di aiutare i bambini ad affrontare i problemi della vita e i loro peccati senza passare la loro colpa ad altri, ma ad assumere la loro responsabilità e a confessare, ad ammettere i loro peccati. Abbiamo considerato il modo di far fare ai bambini le cose subito e ad inculcare in loro la disciplina di far piani e poi metterli in atto al momento appropriato. Quest'oggi discuteremo un altro soggetto assai importante che ha a che fare con le persone offese. Oh, quante ce ne sono nel mondo! Sono certo che anche in questa settimana voi ve ne siete trovate alcune davanti. Le avete sentite parlare risentitamente contro qualcuno, o peggio, proprio voi eravate il bersaglio del loro risentimento. O può anche darsi che proprio voi siete stati offesi per qualche ragione, e così oggi vogliamo parlare di persone offese che gettano il proprio risentimento sulla persona che le ha offese, di qualcuno insomma che ripaga il male con il male. Questa tendenza è innata in tutti noi peccatori, sia che siamo adulti, sia che siamo ancora bambini. Essa è trovata in tutti noi. Oh, quante volte avete sentito dire nella vostra casa da uno dei vostri bambini qualcuno mi ha tirato i capelli, ma io glieli tiro in cambio, oppure quel tale alla scuola mi ha dato un pugno e io glielo ritornerò sul naso. È una cosa comune, è fatta da tutti noi. Siamo peccatori e vogliamo ricattarci, vogliamo assaporare la nostra vendetta, e i bambini sono pieni di questi sentimenti. Non occorre che nessuno insegni loro queste cose, non necessitano di alcun maestro, già lo sanno di per sé. Semmai qualcuno mi dà un calcio, io ne rendo un altro. Se tu mi tiri i capelli, io te li tiro indietro. Se mi picchio, ti picchio, e così via. Ora, noi tutti agiamo così perché siamo peccatori, ma la Bibbia insegna differentemente. Essa ci dice: benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite, e aggiunge: non ripagate male con male. Queste cose sono scritte nel 17° capitolo dell'Epistola di Paolo ai Romani, il versetto 14 a 17, e nel versetto 21 è trovato: non esser vinto dal male, ma vinci il male col bene. Ora, i bambini bisogna che imparino queste cose ad una tenera età. Bisogna che sappiano che questo è l'unico modo per trattare i torti ricevuti, e ne riceveranno tanti nella loro vita. E questa è l'unica maniera giusta di saperli affrontare. È il modo che Dio vuole che usiamo, rendendo bene a chi ci ha fatto del male. Ma questa naturalmente non è una cosa facile a farsi, ci deve essere insegnata, e poi necessitiamo che lo Spirito Santo ci dia la potenza per poterla mettere in pratica. E il voler rendere male per male è una cosa che è così tanto parte della giovinezza, riesce così spontanea ai bambini, che diventa così importante e necessario che subito ci diamo ad insegnar loro che noi dobbiamo fare del bene e dire bene e a coloro che ci fanno del male e che dicono male di noi. Ed ecco che vi succede proprio a voi: un bambino viene a lagnarsi di ciò che un altro bambino gli ha fatto, e che fare? A questo punto un genitore deve essere molto cauto in quello che dice. Per certo non deve dirgli: e tu vai e rendigli la pariglia, perché questo vi può subito venire in bocca, perché questa tendenza vi può essere naturale anche in voi. Io ho sentito tanti genitori e genitori cristiani che hanno detto: voglio insegnare al mio bambino un po' di pugilato, così saprà come ben difendersi, così saprà mettere al posto quel prepotente che vive in fondo al casseggiato. Vedrai che smetterà di fargli delle prepotenze. Ma vedete, questo è propagare ancora di più ciò che noi detestiamo, violenza, ed è pagare male con male. No. L'unica cosa che è più potente del male è il bene, e quel ragazzo prepotente bisogna che sia vinto e addomesticato col bene e non con l'amministrargli delle dosi della sua stessa medicina.
Così diventa importante che i genitori facciano molto chiara la loro attitudine. Anche se è irritante quello che un altro bambino ha fatto al vostro proprio figlio, dobbiamo essere molto cauti e ricordarci Romani 12 e a presentare la risposta che la Bibbia ha per questo, come c'è dato nel versetto 19, cioè non fate le vostre vendette. Così si deve insegnare al bambino a rendere del bene a colui che gli ha fatto del male. E supponiamo che il vostro bambino ha una bella bicicletta e uno dei suoi amici viene e gli dice: quella bicicletta lì non è buona da nulla, è un carretto. Ora, quel bambino dice così perché in realtà invidia il vostro non avendo lui una bicicletta e così reagisce disprezzando la bicicletta del vostro bambino. Ora, come può reagire il vostro bambino? Ebbene, quando lui vede qualche cosa che l'altro bambino ha, sia una bicicletta o qualsiasi altro giocattolo, egli può esprimere commenti favorevoli su tale cosa e lodarne gli accessori. Facendo così, egli incoraggerà l'altro a contraccambiare la sua gentilezza e a stabilire con lui una buona relazione invece di continuare a ingiurarsi l'uno con l'altro. E vedete, ci sono mille modi con cui un genitore può incoraggiare il suo bambino ad agire così, ma dobbiamo essere coscienti del problema, perché i bambini sono le persone più crudeli che esistano. Non c'è probabilmente nessuno che sia più indifferente di un bambino mentre parla ad un altro. Loro possano offendersi profondamente più a parole che a fatti. Usano parole impensate, parole dette a caso, di cui loro spesso neppure sanno il significato, ma le spifferano subito alla prima occasione perché non hanno imparato a frenare la loro lingua o a pensare prima di parlare, e purtroppo ci sono persone che continuano poi ad agire così per il resto della loro vita. Ora, i bambini sono così ripieni di questa attitudine, così per loro risulta molto facile agire in questo modo. O insegniamo loro l'opposto, insegniamo loro a benedire e non maledire. E benedire significa dire qualche cosa di buono a quel bambino, significa chiedere a Dio di fare qualche cosa di buono per quel bambino, anche se egli vi ha maledetto e ha chiesto a Dio che facesse venire addosso a voi un accidente senza sapere ciò che questo significhi. Ma non è facile a rifarsi contro qualcuno che vi ha fatto del male. È più difficile il pensare a qualche cosa di buono per contraccambiare il male ricevuto. E come si può far questo? No, in verità non è facile. Ma noi troviamo la risposta nel 17° versetto del 12° capitolo dei Romani. Esso ci dice: non rendete ad alcuno male per male. Applicatevi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. L'unico modo che un bambino ha di resistere e di non rispondere con ingiuria quando si sente ingiuriato è di ragionare e prendersi prima che le occasioni gli vengano davanti. Se un bambino non sa come reagire, se non è preparato, egli risponderà nella stessa maniera. Ma se ha avuto l'opportunità di ragionare con calma queste cose con voi, allora egli verrà ad un'alternativa e saprà cosa dire e saprà cosa fare. Se però egli non ha alternativa, egli risponderà nella stessa maniera, reagendo secondo gli istinti della sua propria natura. Così è nostro dovere di insegnare assai per tempo queste cose al bambino e di provare con i loro consigli e di provare con le loro simili situazioni. Praticate con loro con fittizie circostanze che sono però usuali e addestrate il bambino in ciò che deve fare. Questo dovrebbe essere per voi importante e fondamentale nell'educare il bambino: di sedervi con lui e di considerare queste cose, discuterle con lui dicendo per esempio: vieni qua Tony, riproviamoci di nuovo, se io faccio questo o quello contro di te, come tu mi devi rispondere? E aiutare quindi il bambino mettendo in lui le giuste idee e le giuste soluzioni che dovrà considerare. Questo sarà l'insegnamento preventivo più importante che potrete dargli: di applicarsi alle cose che sono oneste nel cospetto di tutti gli uomini. Signore, non è facile per peccatori come noi a non ricattarci, non è facile per noi a rinunciare alle vendette,
non è facile per noi di rendere del bene a coloro che ci hanno fatto del male. Sono cose queste assai dure per noi, e così, o Signore, aiutaci a saper fare ciò che vuoi che facciamo, anche se questo pure è difficile per noi. Ti preghiamo che tu ci aiuti in queste cose, per l'amore di Gesù.

Salve amici e bentornati ancora una volta al nostro appuntamento in cui per alcuni minuti cerchiamo di riflettere su qualche incontro che Gesù ha avuto con delle persone come noi. Piace a tutti dare o partecipare a festicciole fra amici. E anche Gesù è invitato ad un party con i suoi amici e naturalmente è l'ospite d'onore. Chi propone una canzone, chi un gioco, chi un brindisi, c'è aria d'allegria. La cena è ormai avviata fra la gioia degli ospiti e i cibi succulenti. Quando tutto ad un tratto c'è come sempre un guastafeste, o meglio una guastafeste. Uno strano odore riempie la casa. All'inizio sembra profumo di rose dal giardino, ma poi diventa troppo disgustoso, puzzolente. Forse qualcuno ha lasciato il gas aperto, o forse un bambino ha portato un gatto morto in casa. Guardano nell'angolo e Maria, la sorella di Lazzaro che Gesù aveva risuscitato, la quale dà sfogo ad una delle sue solite scenate sentimentali, ma questa volta sembra strafare. Ma insomma, Maria, ti sembra questo il momento? E che cosa sono questi vetri per terra? Il profumo, ma sai quanto costa? Se proprio volevi, bastavano alcune gocce, non che rompi tutta la bottiglia per il tuo Gesù. Si potevano sfamare tutti i poveri della città, esclama un altro, e tutti fremono contro a lei come un branco di cani randagi attorno ad una povera lepre. Lasciatela stare, Gesù interviene. Perché le date noia? Ella ha fatto un'azione buona per me. Questo serve per la mia sepoltura. I poveri li avete sempre con voi. Ma capite che io sono con voi ancora pochi giorni. Che seccatura! Stavano godendo così tanto quella serata ed ecco questa specie di donna introdurre il soggetto morte. Ma Gesù non solo approva il gesto di lei, ma afferma che dovunque si predicherà l'Evangelo, pure questo fatto si racconterà. Questa donna è l'unica che ha capito il messaggio di Gesù. Gli altri, perfino i discepoli, per quanto Gesù l'abbia detto mille volte, non l'hanno ancora afferrato. Sperano ancora in una salvezza sociale o magari politica, vogliono farlo re. Ma questa donna capisce che Gesù sta per morire e che muore per lei. E lei dà tutto quello che ha di più caro, agli occhi altrui uno spreco inutile, ma agli occhi del Signore segno di grande amore e di grande fede. E voi, amici in ascolto, forse ascoltate questi programmi da parecchi mesi o da parecchi anni. Avete capito che Gesù doveva morire per salvarci dal peccato e dalla morte eterna? Avete dato a Lui ciò che avete di più caro, cioè la vostra vita? O siete ancora impauriti di ciò che gli altri diranno? Abbiamo anche ricevuto qualche lettera, in mezzo alle molte, che mostra rabbia e indignazione per lo spreco di soldi ed energia per preparare questi programmi. Non sarebbe meglio utilizzare il ricavato per aiutare praticamente, invece che parlare in aria, ci viene detto. Ebbene, amici, la parola di Dio non torna a Lui senza aver compito ciò per cui è stata mandata. Essa è parola di salvezza per chi l'accetta o di condanna per chi la rifiuta. E tu, amico, hai capito che Gesù è morto e risorto per te? Hai dato a Lui la tua vita? Vogliamo ascoltare un canto adesso prima di ascoltare di un'altra persona che ha incontrato Gesù. E questo canto di Piero Enne, il nostro amico Piero, che in questi giorni è venuto a registrare parecchi nuovi canti qui al nostro studio, e ci canta Ti amo, Signore.

Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Frase comune per indicare che tutti erriamo, e forse anche tu l'hai usata per giustificarti qualche volta. Ma il contesto in cui Gesù la pronunzia lascia intendere che Dio non vuole che noi continuiamo nel peccato, se vogliamo veramente camminare con Lui. Gesù parla così con uomini scrupolosamente religiosi, che cercano in tutti i modi di trarlo in inganno per farlo morire. Da giorni essi controllano una donna che spesso e volentieri tradisce il marito. Un giorno le va male ed è sorpresa a letto con l'amante. Eccoli trascinare la povera donna da Gesù con tanta voglia di fare giustizia. Non che però si curino della legge per cui quella donna deve morire, né che abbiano piacere nella morte di lei, nella cui compagnia forse parecchi di loro si sono spesso dilettati. L'unico scopo è quello di accusare Gesù e trovare un motivo per metterlo a morte. Gesù non parla, ma scrive per terra. Gesù conosce la legge più di loro. Benché essi la conoscano, non la osservano. Per esempio, in questo caso, secondo la stessa legge che condanna lei, deve essere lapidato anche l'uomo. E Gesù sembra chiedere: dov'è l'uomo? Essi si sentono rimproverati, puntano il dito verso l'adultera e si accorgono che il dito di Dio è puntato verso di loro. E Gesù finalmente parla: chi è senza peccato scagli per primo la pietra. Visto che il discorso non fila, tutti gli accusatori filano via. Rimasto solo con la donna, Gesù le chiede: dove sono i tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata? La donna risponde: nessuno, Signore. Ma ancora uno è lì davanti a lei, Gesù stesso. Solo lui ha il diritto di condannarla. Solo lui conosce a fondo la legge, la donna e il suo peccato, e soltanto lui ha sempre osservato quella legge senza mai sbagliare. Gesù le dice: neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Amici, capite che nessuno di noi può pronunziare queste parole: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Sono state dette da Gesù per farci capire che Dio ha tutto il diritto ed il potere di condannarci. Forse anche tu ti dibatti inutilmente nella lotta contro il peccato, che come sabbie mobili ti inghiottisce sempre più. Forse non ti sorprenderanno in adulterio, perché oggi è accettato dai più, ma c'è Dio che ti condanna, perché è Lui che ha parlato, e sono le sue leggi che noi abbiamo trasgredito, sia il peccato di adulterio o altri. Qualsiasi il tuo peccato, forse come questa donna, anche tu coinvolto in una relazione sbagliata, non pensare che noi che ti parliamo da questi microfoni siamo migliori o che non capiamo la tua colpa o i tuoi desideri. Sono anch'io sprofondato nella poltrona di un cinema buio, con la speranza di non essere visto da conoscenti e la paura di essere scoperto, con il rimorso di essere stato ed il desiderio di tornare. E coi tempi che corrono è un vero miracolo se tu non ne sei coinvolto fino alla gola e non stai per affogare. Ma io ho trovato in Gesù le parole: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Gesù ha pagato per me alla croce, prendendo su di sé la mia condanna. E quando Gesù dice queste parole, egli ti dà anche la forza per non continuare nel peccato. Ti trae dalle sabbie mobili e stabilisce i tuoi passi sulla roccia. Amici, noi trasmettiamo questi programmi perché voi non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, proclamiamo che abbiamo un avvocato, Gesù, presso il Padre, che ha pagato di persona per noi e che vuole offrirci perdono completo e potenza sul peccato. E quindi il nostro desiderio è che anche tu puoi affidare a Lui la tua vita. Se desideri altri consigli o aiuto dalla parola di Dio, o se non ne avete una copia e volete una copia del Nuovo Testamento, scriveteci e vi aiuteremo senz'altro
e vi manderemo gratuitamente anche della letteratura che vi potrà aiutare senz'altro.

0: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: A quale passo delle scritture faceva riferimento Gesù in Luca 24, versetti 46 e 47, quando disse così: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Quale passo faceva riferimento? Non c'è nessun testo specifico dell'Antico Testamento che dica queste cose riguardanti il Messia. Bene, ringrazio chi mi ha fatto questa domanda, perché è un brano importante per comprendere l'uso dell'Antico Testamento nel Nuovo Testamento e per comprendere l'espressione secondo le scritture o così è scritto. Nel Nuovo Testamento troviamo a volte citazioni precise dell'Antico Testamento, ma altre volte troviamo semplici allusioni oppure parafrasi di passi dell'Antico Testamento, e ci sono poi casi come quello che abbiamo appena letto in Luca 24, in cui c'è un generico riferimento alle scritture. Così è scritto, per indicare non un singolo versetto, ma un concetto che emerge esaminando le scritture nel loro insieme. Qualcosa di analogo lo troviamo anche in Prima Corinzi al capitolo 15, ai versetti 3 e 4, dove l'apostolo Paolo scrive: poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture. Avete visto, anche qui abbiamo l'espressione secondo le scritture. Paolo era un fariseo, le scritture erano il suo pane quotidiano. Quindi quando dice secondo le scritture, sapeva ciò che stava dicendo. Però, anche in questo caso, Paolo non cita un testo specifico riguardante la morte e la risurrezione del Messia, ma offre una sintesi che emerge dalle scritture nella loro globalità. Ora, tornando al testo di Luca, dobbiamo ammettere che non c'è nell'Antico Testamento un singolo versetto che dice che il Messia avrebbe sofferto e sarebbe risorto dopo tre giorni. Gesù non sta citando un brano delle scritture specifico, ma queste parole sintetizzano il suo insegnamento ai discepoli quella sera, basato sull'esame delle scritture nella loro globalità. E questo lo si apprende rileggendo il brano nel suo contesto. Allora, rileggiamo Luca, capitolo 24, versetti 44 a 49. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro: così è scritto che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose, ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Ora, nel versetto 44, Gesù fa riferimento a tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. E questo cosa significa? Con quell'espressione Mosè, profeti e salmi, oppure legge, profeti e scritti, ci si riferiva alle tre sezioni in cui erano tradizionalmente suddivise le scritture ebraiche. E il versetto 45 ci dice che Gesù quella sera aprì loro la mente per capire le scritture. È una frase sintetica che descrive una lezione durata probabilmente tutta la serata. Gesù prese vari testi tratti da tutte le sezioni delle scritture ebraiche, esaminandole, comparandole, ragionando per fare capire loro che la sua morte e la sua risurrezione avevano un senso secondo le scritture. Ora, perché Gesù lo fece? I suoi discepoli non erano degli sciocchi, ma senza la chiave di lettura giusta era praticamente impossibile per loro comprendere la necessità di un Messia che muore e risorge. E dobbiamo essere onesti, le profezie dell'Antico Testamento inerenti il Messia, a cui Gesù e poi gli scrittori del Nuovo Testamento fecero riferimento, non sono tutte così scontate, così dirette come alcuni lasciano intendere. Se fosse stato tutto chiaro, se si fosse trattato di leggere profezie dirette che dicevano che il Messia doveva morire e risorgere, i discepoli avrebbero capito da soli il senso dell'opera di Gesù e non ci sarebbe stato bisogno che Gesù aprisse loro la mente per capire le scritture. Nel primo secolo, tra le diverse correnti interne al giudaismo, farisei, sadducei, esseni, c'erano diverse opinioni circolanti sul Messia, ma per quanto ne sappiamo, nessuna di queste correnti si aspettava la morte e la risurrezione del Messia così come sono avvenute. Lo vediamo anche leggendo i Vangeli. Infatti, tutte le volte che Gesù faceva riferimento alla sua futura morte, generava reazioni assolutamente contrariate. Leggiamo ad esempio Giovanni al capitolo 12, versetti 33 e 34. Così diceva per indicare di qual morte doveva morire. E la folla quindi gli rispose: ma noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come mai dunque tu dici che il figlio dell'uomo deve essere innalzato? Ma chi è questo figlio dell'uomo? Un bel problema. Gesù parlava di se stesso come del figlio dell'uomo che doveva essere ucciso, ma la folla non capiva chi fosse questo figlio dell'uomo. Infatti essi si aspettavano un messia diverso, un re discendente di Davide che regnasse per sempre. Analogamente, quando Gesù disse ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme a morire, i discepoli non risposero: ah sì, è vero, lo sappiamo che devi morire e risorgere, perché sì, lo abbiamo letto nelle scritture. No, al contrario, essi erano spaventati e confusi. Leggiamo Matteo capitolo 17, versetto 22 e 23. Mentre essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, essi lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà. Ed essi ne furono molto rattristati. Ora leggiamo anche Marco capitolo 9, versetti 30 a 32. Poi, partiti di là, attraversarono la Galilea e Gesù non voleva che si sapesse. Infatti egli istruiva i suoi discepoli dicendo loro: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini ed essi l'uccideranno, ma tre giorni dopo essere stato ucciso risusciterà. Ma essi non capivano le sue parole e temevano di interrogarlo. Insomma, erano tristi, non capivano le sue parole, temevano di interrogarlo. Ma non solo, addirittura Pietro sgridò Gesù per aver parlato della sua imminente morte. Andiamo a leggerlo in Matteo al capitolo 16, versetti 21 a 23. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. Dio non voglia, Signore. Mi sembrano le parole di uno che aveva capito che il Messia doveva morire e risorgere? Ora, un'ulteriore conferma l'abbiamo quando Gesù incontrò due discepoli sulla via di Emmaus dopo la risurrezione, nonostante fosse già circolata la voce che il sepolcro fosse vuoto e che le donne avessero ricevuto dagli angeli la notizia della risurrezione di Gesù, essi se ne stavano tornando da Gerusalemme delusi e increduli. Essi non credevano che Gesù fosse risorto, anche perché non se lo aspettavano, non coincideva con le loro aspettative inerenti il Messia. Anche in quel caso Gesù dovette utilizzare le scritture nella loro globalità per aiutarli a capire che cosa stava accadendo. Leggiamo anche questo in Luca al capitolo 24, versetto 25, fino al versetto 27. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette? Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Avete visto, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E beh, per Gesù era chiaro, ma per quei discepoli non lo era proprio. Così, anche in quel caso, Gesù utilizzò le scritture per ricostruire l'identikit del Messia. Ecco, non è un caso che io abbia usato l'espressione identikit del Messia. Infatti c'è un evidente scostamento tra quelle che sono le profezie dirette riguardanti il Messia, che tutti potevano identificare facilmente, e il profilo del Messia che Gesù proponeva e che emergeva solo comparando le scritture in modo molto più accurato. Allora cerco di spiegare meglio cosa intendo. Un esempio di profezia chiara e diretta è quella di Michea al capitolo 5, versetto 1, che possiamo leggere insieme. Ma da te, o Betlemme, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Ora, il testo è chiaro. L'aspettativa diffusa era quella di un dominatore in Israele, ovvero un re che venisse da Betlemme. Ecco perché nel Vangelo di Giovanni la gente era confusa, pensando che Gesù fosse un Galileo ed ignorando che fosse nato a Betlemme. Questa confusione la leggiamo in Giovanni al capitolo 7, versetto 4. La scrittura non dice forse che il Cristo viene dalla discendenza di Davide e da Betlemme, il villaggio dove stava Davide? Vedete, tutti lo sapevano. Era una profezia diretta, chiara. Però, se leggiamo ad esempio Isaia 53, una delle profezie più importanti che nel Nuovo Testamento vengono applicate a Gesù, ebbene ci rendiamo conto che in quel testo non compare mai la parola Messia e oltretutto non sembra parlare di un re, di un dominatore come abbiamo letto in Michea, piuttosto di un servo sofferente. Ora, chi leggeva il testo di Isaia 53 poteva anche pensare che si trattasse di una persona diversa dal Messia. D'altra parte, come poteva il Messia essere un re vittorioso e allo stesso tempo avere il profilo di quel servo sofferente che secondo Isaia 53, versetto 8, veniva strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Allora dobbiamo ammettere che non era semplice da capire. Il profilo del Messia, l'identikit, come ho detto prima, del Messia, secondo le scritture, a cui Gesù faceva riferimento, era molto più ampio di quello che emerge dai pochi versetti dell'Antico Testamento che si riferivano in modo esplicito al Messia, e richiede anche molto tempo per esaminare tutti i passi. La parola ebraica, che traslitteriamo in italiano come Messia, che significa unto, è utilizzata parecchie volte nell'Antico Testamento, ma solo una manciata di volte è usata proprio per identificare il Messia re figlio di Davide, il Cristo, il re liberatore che gli israeliti aspettavano. La parola Messia non è presente in testi importanti come Geremia, come Ezechiele, addirittura in Isaia è usata in riferimento a Ciro, un re pagano. E una sola volta troviamo la parola Messia nei profeti minori, in Abacuc al capitolo 3. Ora, in realtà, il profilo del Messia nell'Antico Testamento, così come inteso da Gesù e poi riportato dai suoi discepoli nel Nuovo Testamento, è come un puzzle che va ricostruito. Quando un puzzle è finito, allora è facile per tutti capire di cosa si tratta. Però, se voi avete in mano vari pezzi di un puzzle, senza che nessuno vi abbia mai mostrato la foto del risultato finale, allora diventa piuttosto complicato ricostruire il puzzle, siete d'accordo? Per Gesù, e poi per Paolo, quel secondo le scritture aveva a che fare proprio con la ricostruzione di quel puzzle. Ora, come dicevamo, Le profezie dirette e chiare inerenti il Messia nell'Antico Testamento non sono molte. Ma allora tutte le profezie a cui fa riferimento il Nuovo Testamento, da dove vengono fuori? Beh, l'identità del Messia e la sua missione non emergono solo dai testi diretti, ma è un profilo che abbraccia diverse figure. Nell'Antico Testamento ci sono centinaia di termini, simboli, metafore, che quando vengono esaminati con attenzione convergono molto bene in un'unica persona, ma questo è facile da capire solo dopo che gli avvenimenti si erano verificati. Fino a quel momento le varie figure che emergono nell'Antico Testamento potevano sembrare personaggi scorrelati tra loro. Oltre a parlare di un Messia re, figlio di Davide, che viene adottato da Dio come un figlio secondo il Salmo 2, l'Antico Testamento ci parla di Mosè che annunciò un profeta come lui, a cui Israele avrebbe dato ascolto, ad esempio in Deuteronomio capitolo 18, versetto 15. Ma ci parla anche di un sommo sacerdote, secondo l'ordine di Melchisedec nel Salmo 110, ma ci parla di uno che avrebbe sperimentato l'abbandono in balia dei nemici e poi sarebbe stato soccorso secondo il Salmo 22, ma ci parla anche di un figlio d'uomo che viene innalzato a livello di Dio e che giudica il mondo secondo Daniele capitolo 7. E ci parla di un servo sofferente in Isaia 53. E a questo elenco si potrebbero aggiungere tante e tante altre cose. Ora, un profeta, un re adottato da Dio come figlio, un sacerdote, un figlio d'uomo, un servo sofferente, potrebbero essere persone differenti tra loro in linea di principio. E fino a quel momento la maggioranza delle persone leggeva quei testi pensando che parlassero di persone diverse. Ma dopo la sua resurrezione Gesù aprì la mente dei discepoli affinché comprendessero che tutte quelle figure convergevano nella sua persona e delineavano il ritratto completo del Messia. Ecco perché Gesù e Paolo potevano dire che secondo le scritture il Messia doveva morire e poi risorgere, anche se non c'è una profezia diretta in tal senso. Infatti, come poteva la stessa persona regnare per sempre e dare la sua vita per i peccati del popolo? Beh, semplice, adesso che lo sappiamo, doveva risorgere. Questa è la deduzione che emerge, ad esempio, proprio comparando alcuni brani di Isaia 53 e applicandoli al Messia. Leggiamo Isaia capitolo 53, versetti 3 a 5. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità, e il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Qui abbiamo una persona che il popolo considera disprezzato da Dio, non rendendosi conto che egli soffre in rappresentanza del popolo stesso e che in qualche modo, non chiaro a prima vista, le sue sofferenze e le sue lividure servono affinché il resto del popolo sia guarito. Ma pensiamoci, com'è possibile? Come sarebbe avvenuto questo? Beh, non era facile capirlo, siamo onesti. Leggiamo ora i versetti dal 10 al 12, di nuovo in Isaia 53. Il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. E dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti i molti. Si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini. Egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori. Perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Stroncato, ha dato la sua vita, è stato tormentato. ma poi vede i suoi giorni prolungarsi, vede una discendenza, vede un futuro, ottiene in premio moltitudini di persone con le quali condividere un bottino. Ora, tutto questo ha senso in Gesù, perché la medesima persona che muore poi risorge dalla morte e vive per sempre. E beh, suppongo che quella sera Gesù utilizzò proprio brani come questo per ricomporre il puzzle davanti ai discepoli. E dove è scritto, ad esempio, che doveva risuscitare proprio il terzo giorno? E beh, anche questo non è scritto in modo diretto nell'Antico Testamento. Alcuni studiosi hanno fatto notare che 3 giorni è una frase utilizzata diverse volte per indicare il punto di arrivo, il punto di completamento in diversi passi dell'Antico Testamento. E lo studioso tedesco Lehmann scrisse un intero volume sulla risurrezione il terzo giorno, usando citazioni come Esodo 19:11 e 16, Genesi capitolo 22 versetto 4, Seconda Re capitolo 20 versetto 5, Ester capitolo 5 versetto 1, Osea capitolo 6 versetto 2, come evidenza che il terzo giorno era spesso associato ad un'attività divina particolare. L'osservazione di questi brani può aver dato a Gesù, così come a Paolo in Prima Corinzi, le basi per parlare della risurrezione il terzo giorno secondo le scritture. Ma ad esempio Gesù stesso aveva fatto riferimento al segno di Giona, vomitato dal pesce proprio al terzo giorno, utilizzando l'esperienza di Giona come tipo della sua morte e della sua risurrezione. Ma voglio leggere Osea capitolo 6 versetti 1 a 3, che mi sembra particolarmente bello e significativo. Diranno: venite, torniamo al Signore, perché egli ha strappato ma ci guarirà, ha percosso ma ci fascerà, in 2 giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo alla sua presenza. Vedete, in 2 giorni ci ridarà la vita e il terzo giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo alla sua presenza. Ora è chiaro, il testo di Osea capitolo 6 versetto 2 riguarda il pentimento di Israele e il conseguente ristabilimento da parte di Dio, anche in questo caso entro il terzo giorno, lì nel contesto di Osea. Non è una profezia diretta che si riferisce al Messia, però teniamo presente che l'Antico Testamento presenta Israele come figlio di Dio in Esodo capitolo 4 versetti 22 e 23 e allo stesso tempo presenta anche il Messia, figlio di Davide, che viene adottato da Dio come figlio, secondo il Salmo 2. Infatti l'espressione figlio di Dio nel Nuovo Testamento è utilizzata proprio per riferirsi al Messia, ed era qualcosa di noto. Non è un caso che nel Nuovo Testamento alcuni passi inerenti a Israele vengano applicati a Gesù. Si pensi ad esempio alla citazione di Osea capitolo 11 versetto 1 in Matteo capitolo 2 versetto 15. Fuori d'Egitto chiamai mio figlio, dice quel testo. Ma nel passo originale di Osea quel testo è riferito ad Israele, però l'evangelista Matteo lo applica a Gesù. E allo stesso modo è possibile che il brano di Osea capitolo 6 versetti 1 a 3, che parla della riabilitazione di Israele al terzo giorno, poteva essere un tipo della risurrezione del Messia figlio di Dio al terzo giorno, alla luce dell'identificazione di Gesù con il suo popolo Israele. In conclusione, il profilo completo del Messia, inclusi la sua morte

aprì la via per accedere direttamente a Dio. È come se, quando Gesù ha detto «tutto è compiuto», è come se avesse aperto un uscio, una porta. Una porta che nessuno di noi avrebbe mai potuto aprire e sfondare. Era l'accesso a Dio. E questo viene ulteriormente confermato da affermazioni come «non c'è nessun mediatore, nessun altro mediatore fra l'uomo e Dio, se non Cristo Gesù». O l'altra affermazione di Gesù stesso: «Io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non attraverso di me». Quindi quando si parla tutte le religioni più o meno prima o poi portano a Dio, ma basta che io osservo i comandamenti, che non ammazzo nessuno, che non rubo, non vado a letto con la moglie del mio amico, basta che non rubo troppo nelle tasse, che non faccio troppo il furbo, vedrai che prima o poi Dio mi accetta. Ma in fondo anche il buddista, se è sincero, vedrà Dio, no? È pure il selvaggio, quello che non sa niente, nessuno gli ha mai detto niente, quindi vedrà che pure lui. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno. Non una piccola parte. Qualcuno in fondo forse riuscirà a sgattaiolare dentro l'uscio prima che io riesca a chiuderlo. O la maggior parte sicuramente entrerà. Nessuno. Mi rendo conto che la domanda che ti stai ponendo, una domanda giusta. Ma allora, per il selvaggio, la persona che non ha veramente mai sentito parlare di Gesù, per quello non c'è speranza. Ma questa non è giustizia. Tu mi parli di un Dio d'amore, un Dio giusto. Ma perché negare a qualcuno la via della salvezza prima ancora che quella persona abbia avuto la scelta di farne tesoro o meno? Fondamentalmente devo confessarti che una semplice risposta a quel quesito io non ce l'ho. Metto sulla bilancia due cose: l'affermazione di Cristo, quello che abbiamo appena detto, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, e sull'altro piatto della bilancia metto l'amore e la giustizia di Dio. Un amore, una giustizia che tu ed io non potremo mai comprendere, sicuramente non da questa parte dell'eternità. Ora, o io credo che Dio è un Dio d'amore, un Dio giusto, oppure no. Se non credo che Dio è un Dio d'amore, un Dio giusto, allora tutto questo non ha senso. È una grande favoletta che, sì, va bene sentirlo una volta e poi facciamo altre cose. Andiamo al mare, magari andiamo in montagna, andiamo a passare un weekend dagli amici. Ma non stiamo a parlare di religione. Se invece Dio è un Dio di amore e un Dio di giustizia, allora anche se io non comprendo e non ho la chiave di lettura di questa situazione, so che qualsiasi cosa egli sceglierà, egli deciderà in merito al selvaggio che non ha mai sentito parlare di Cristo, so che sarà la scelta giusta. Perché? È perché Dio non ama me più del selvaggio. Dio ama lui e ama me allo stesso modo. Siamo tutti e due sue creature. Io non sono più importante perché sono un uomo del XX, XXI secolo, nel mondo occidentale, un figlio dell'era tecnologica, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti questi non sono punti a mio favore. Non hanno nulla a che vedere con il mio valore di persona. Così come l'essere selvaggio nella giungla amazzonica

e non aver mai sentito parlare di Cristo non è un punto a suo sfavore. Dio ha la risposta. Può essere una risposta che io non comprendo, che io ignoro, ma una risposta Dio ce l'ha. Parte della risposta credo che sia in quello che l'apostolo Paolo ha scritto ai cristiani di Roma, quando ha detto, te lo parafraso un po', che ogni essere umano, ogni essere vivente, parlo naturalmente dell'umanità, ha dentro di sé la conoscenza dell'esistenza di Dio. La legge morale di Dio è scritta sul suo cuore, è impressa a lettere indelebili sulla sua coscienza. Quindi anche se una persona non ha mai sentito parlare di Dio, non ha mai sentito parlare di Gesù Cristo, non ha mai ascoltato, hai letto il libro più letto, non ha mai aperto una pagina della Bibbia, non è mai stato in chiesa, c'è qualcosa dentro di lui o dentro di lei che gli dice, le dice, tu sei una creatura di un essere più grande di te. Un essere al quale un giorno dovrai rendere conto. Vedi, fondamentalmente credo che ciascuno di noi sarà giudicato a seconda della luce, a seconda della conoscenza che aveva durante la sua vita terrena. Quindi tutto questo io lo metto sulla bilancia e dico: Dio sceglierà per il meglio e la sua decisione finale sarà dettata dalla perfetta giustizia e dal perfetto amore e dalla perfetta grazia che fa di Dio ciò che egli è. Questo discorso ci ha portato abbastanza distanti dal libro del Levitico, ma era un discorso che avrei voluto fare altre volte e non mi è riuscito, quindi l'ho fatto oggi. Spero di essere stato esauriente. Questo non significa, naturalmente, che noi non dobbiamo avere il senso, lo sprone di andare da coloro che non sono a conoscenza del messaggio dell'Evangelo, perché, vabbè, tanto va bene così. No, non va bene così. Come cristiani, noi teniamo per buono il grande mandato: andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Questo è un ordine di combattimento, un ordine di partenza che abbiamo ricevuto dal nostro capitano e al quale non possiamo e non dobbiamo sottrarci. Quello che poi Dio farà con quelle persone che noi non abbiamo potuto raggiungere, beh, questa è una sua prerogativa. E meno male che è sua, perché io chissà che decisione prenderei. La mia umanità, la mia imperfezione mi porterebbe a prendere la decisione sicuramente sbagliata. Una pausa musicale che ci siamo meritati.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. No, non stavo per dire l'Esodo, stavolta sapevo bene dove ci troviamo.

Non so se ricordi l'episodio descritto nei Vangeli della morte di Gesù. Ciò che avvenne, avvennero tante cose a dire il vero, ma una delle cose interessanti che avvenne al momento della morte di Gesù, quando Gesù spirò, la cortina del Tempio si squarciò in quella grande tenda che separava il luogo santo dal luogo santissimo, si squarciò da cima a fondo, senza intervento di mano umana. Fu un'opera soprannaturale straordinaria che annunciava via libera. In un modo molto grafico, molto chiaro, molto eloquente, Dio diceva: ecco, da questo momento in poi, dal momento in cui mio figlio, l'agnello perfetto, l'agnello senza macchia, l'agnello senza difetto, dal momento in cui l'agnello è morto, ha sparso il suo sangue, la via è aperta. Adesso potete venire a me, direttamente, attraverso di lui. Non più sacerdoti, non più sacrifici, non più animali scannati sull'altare, non più sangue sparso attorno all'altare, non più cerimonie, non più riti. Nel nome di mio figlio potete venire a me. Un messaggio straordinario, potente, eloquente. Come dicevo, non è la vita di Gesù che ci dà salvezza. Anzi, per certi versi, la vita di Gesù ci tiene lontani da Dio. Dici, ma come? Cosa stai dicendo? Beh, intendo dire, la vita di Gesù era perfetta. Gesù era senza peccato. Né tu né io possiamo vivere una tale vita. La sua vita è stato un modello unico, irripetibile. Tanto che il Padre poteva dire di Gesù: questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto, nel quale ho trovato piacere. Mi sta bene tutto ciò che egli dice e ciò che egli fa. Non ho nulla da ridire. Non c'è nulla da cambiare. Va tutto bene così. Purtroppo, almeno parlo per me, non posso certo parlare per te, ma per quanto mi riguarda, Dio non potrà mai dire: mi sta bene così, non c'è niente da rifare, è tutto perfetto. Non è tutto perfetto, è tutto da rifare per quanto mi riguarda. Ma grazie a Dio, nel vero senso del termine, io mi avvalgo del sacrificio di Cristo. La sua morte, davanti a Dio, mi rende accettabile. La morte e la resurrezione di Cristo mi hanno aperto la strada, aperto la via per avvicinarmi a Dio. La tenda si è squarciata, così come la tenda dell'eternità si è aperta quando Gesù Cristo è morto ed è risorto. Tornando al testo del Levitico, un'altra cosa che voglio sottolineare prima di darti l'indirizzo fra un minuto: l'offerta doveva essere volontaria. Il sacerdote non poteva prendere qualcuno per il colletto e dire: oh, tu sto sacrificio quando lo vieni a offrì? Nulla di tutto questo. L'individuo prendeva la decisione, prendeva l'iniziativa, portava la sua capra, la sua pecora, maschio, poneva la propria mano sulla sua testa e con questo si identificava con quell'animale che stava per essere ucciso, per essere sacrificato, per coprire il suo peccato. Ma tutto questo era frutto della libera scelta, così come andare a Cristo è frutto della libera scelta.

Purtroppo devo lasciarti. Ancora una volta ti dico grazie, ancora una volta ti invito a scrivere e ancora una volta ti do appuntamento al nostro prossimo incontro. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, come sempre, e a risentirci. Ciao, a presto.

0: brani, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E allora benvenuti a questo ennesimo appuntamento di Contrappunti. Mario Pieri qui al microfono, starò con voi come saprete, anzi sicuramente lo saprete se seguite questo programma da tempo, starò con voi per i prossimi 30 minuti. E oggi tema principale, tema conduttore del nostro programma è quello della fede. Ce ne parlerà Carlo Bertinelli durante il programma, ci dirà qualche cosa sulla fede, anche la musica, e dirà la sua anche il primo brano musicale che ho scelto per oggi, Higher Faith, cioè una fede più alta, una bella canzone che ascolteremo dalla voce di Rhonda Gunn. Ha detto un Philip Yancey, certe persone puntano tutta la loro fede su un miracolo, come se il miracolo fosse una garanzia contro la delusione. I miracoli, è vero, servono da segnali che puntano verso il futuro, sono come degli antipasti che risvegliano un desiderio di qualcosa di più grande, qualcosa di più permanente. Ecco, ma è questa la fede? Allora, ascoltiamoci adesso il primo brano musicale di oggi, Higher Faith. Poi dopo, al termine, vedremo anche cosa dicevano le parole del testo.

0: Cerco nel cielo tempestato di diamanti, innalzo la voce e grido cercando le risposte e il modo per cavarmela. Le domande si moltiplicano mentre il silenzio testimonia e il dubbio arriva per insinuare che poi non c'è speranza. Ma ancora più profondo in me c'è una volontà più forte, e quando ho fatto tutto quello che posso, allora rimarrò in piedi con una fede più alta, una fede che confida nel Dio sovrano lassù, nel Dio buono e giusto. Una fede più alta, come un fiume che scorre proprio nel mio intimo e mi porta sul mare della grazia. I miracoli sono misteri, come sappiamo, ma parlano molto chiaramente dell'incertezza della vita. Le benedizioni che abbracciamo in questa vita sono soltanto un assaggio del cielo che ci aspetta. Questo viaggio è una prova, una sofferenza per un certo periodo, ma alla resa dei conti, ecco, io voglio essere trovato con una fede più alta, una fede che confida nel Dio sovrano che è buono e giusto. Ecco, queste che vi ho letto allora come promesso erano le belle parole di Higher Faith, questa prima canzone che vi ho proposto oggi e che abbiamo ascoltato dalla voce di Randa Gunn. E adesso, proseguendo su questo tema, Carlo Bertinelli dirà la sua. Fede o credulità? Ecco, questo il titolo esatto che potremmo dare alle sue considerazioni. Vi lascio allora in sua compagnia, noi ci risentiamo dopo.
1: Desidero farvi una confessione. Sento di essere veramente in debito con il mio prossimo. In debito di un messaggio che mi ha condotto ad un'esperienza meravigliosa, trasformando completamente la mia vita. Credo che oggi, fra le tante crisi in cui il mondo si dibatte, troviamo anche la crisi della religione. Oggi, dicevo, questo messaggio, che è l'antico messaggio di Cristo, sia più che mai attuale e rispondente al bisogno dell'uomo. Viviamo in un tempo che mette in evidenza il fallimento della religione intesa come sostituzione della rivelazione divina, e credo che questo non ci debba meravigliare, perché avendo la religione offerto all'uomo un surrogato della rivelazione, ne ha tratto di conseguenza un surrogato della fede. Non si possono capovolgere impunemente i valori divini. L'apostolo Paolo scriveva: la fede viene dall'udire la parola di Cristo, ed è sapendo per esperienza quale verità è espressa in queste parole, mi sento in debito di questo messaggio di Cristo che solo può suscitare la vera fede. Ricordo che di frequente trovo persone che dichiarano di avere fede e direi ne parlano sinceramente, ma se andiamo un po' più a fondo troviamo che è una fede vaga, senza fondamento, dubbiosa, e che non dona alcuna certezza. Molto facilmente si definisce fede quella credulità che conduce l'uomo a seguire una determinata corrente religiosa più per comodità che per convinzione. Giustamente, a mio avviso, qualcuno ha detto, riferendosi al nostro paese, che dopo 20 secoli di cristianesimo siamo un popolo pagano con superstizioni cristiane. E sarete d'accordo con me nel dire che questo termine superstizione ci induce a pensare alla credulità e non certo alla fede, almeno a quella fede di cui la Bibbia parla. La fede è prima di tutto il frutto, la conseguenza di una rivelazione, di un messaggio che l'uomo ode, ripone in sé e accetta come parola divina. Una parola che non solo lo conduce a conoscere Dio, ma lo induce ad analizzarsi, a vedersi, a conoscersi secondo il punto di vista di Dio. È questa parola santa che mette in luce tutto il peccato che si annida nel cuore dell'uomo e questi non potrà rimanere indifferente. Potrà forse fare violenza a se stesso, mettere a tacere la propria coscienza risvegliata, indurire il proprio cuore, ma se lascia parlare il Signore, questi lo condurrà al ravvedimento. Quanto è preziosa un'anima che si esamina alla luce divina, pentendosi dei propri peccati, nella ferma determinazione di cambiare vita, provando disgusto per la sua propria natura. Questa coscienza di peccato è il primo passo della fede. Vi cito una frase illuminante a questo proposito: il pentimento è la fede in azione, mentre la fede è il pentimento in riposo. La fede è dunque un'azione prodotta dallo Spirito del Signore tramite la sua parola, un'azione che ci trova nel peccato e per grazia divina ci raccoglie e attraverso il travaglio del pentimento ci conduce a Dio per trovare in Lui il perfetto riposo. È un'esperienza profonda, un'esperienza che trasforma totalmente la vita. La fede che pone l'uomo in relazione con Dio, la fede che si appropria della grazia di Dio, la fede che è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. È la realtà alla quale Dio chiama ogni uomo, una realtà ben più reale della vita quotidiana, la realtà delle promesse divine.

0: Allora, non mi resta che ringraziare Carlo Bertinelli per questo suo contributo al programma Contrappunti di oggi. Adesso proseguiamo ancora con la musica.
1: Contrappunti.

Antonio Morra, la canzone che vi propongo adesso, La casa sulla roccia, un'esortazione a porre la nostra fede su ciò che è solido, la roccia, cioè Cristo.

nel capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei, dove i cristiani vengono chiamati a vivere per fede. C'è una grandissima esortazione che va in questo senso. Ci sono tantissimi esempi di personaggi che hanno vissuto per fede. Per fede uno fu accettato per il sacrificio che fece, si parla di Abele, un altro per santo timore costruì un'arca per salvare il mondo, Noè, un altro ancora lasciò la sua patria per vivere come forestiero, Abramo, e poi ancora tanti altri, ma nessuno di questi ricevette la promessa e quindi morì nella fede. Altri ancora conquistarono regni e spinsero la furia di fiamme. Altri furono forti in battaglia e altri ancora furono risuscitati, ma molti ancora divennero martiri perché in mezzo alla folla che li incitava si rifiutarono, ancora una volta per fede, di inginocchiarsi e di baciare, per così dire, l'anello dell'imperatore. La fede comprende e offre, la fede rassicura, la fede placa quelle che sono le nostre paure. La fede può chiudere la bocca dei leoni e dare un senso alle ferite e alle lacrime. Noi perseveriamo con la speranza e con coscienza pulita e limpida e camminiamo in mezzo a questo deserto, nostro cammino. Siamo sicuri di quello che speriamo vedendo ciò che non ancora si vede, un universo creato dal nulla e nuova vita dove prima non c'era vita, cose conosciute formate da cose inconoscibili. C'è speranza per gli sconsolati che ascoltano e si aggrappano con tenacia alla fede che hanno. Ecco allora una esortazione, assieme a quella di esortarvi appunto ad andare a leggere per intero il capitolo 11 di questa epistola agli Ebrei. Ecco, se siete figli di Dio, se sei figlio di Dio, ecco allora fissa i tuoi occhi sul campione, cioè su Cristo, mentre ti impegni in questa corsa terrena. Sappi che Egli sprona ad andare avanti mentre aspettiamo con ansia il suo abbraccio. Allora teniamo duro, non stanchiamoci della fede che confessiamo. Michael Card adesso, by faith, cioè per fede. Alcune cose che condividevo con voi poco fa non erano altro che alcune parole tratte dalla canzone che ascoltiamo adesso.

E Michael Card con By Faith ci ha accompagnato al termine o quasi del nostro programma. E in chiusura, sulle note ancora una volta di questo brano musicale di Dick Lemaire, che ho adottato per come sigla finale per il programma di oggi, volevo lasciarvi tre versetti ancora tratti dall'Epistola agli Ebrei, questa volta al capitolo 12, versetti sui quali ci eravamo soffermati anche un attimo fa, prima dell'ultima canzone che vi ho trasmesso. Capitolo 12: anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, sbarazziamoci di tutto ciò che è di peso e del peccato che così facilmente ci avvolge, e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce incurante dell'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Parole molto belle su cui vale la pena di riflettere. Amici, non mi resta a questo punto che farmi da parte per il momento, chiudere lo spazio contrappunti di oggi e invitarvi, come sempre, a restare sintonizzati con noi. Seguiranno altre interessanti proposte. Restate con noi, allora, buon proseguimento.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Siamo all'appuntamento adesso con la rubrica Controluce, Mario Pieri e Nino Ciniello qui in studio, pronti a tenervi compagnia per alcuni minuti. Gesù, una persona che attira e respinge, questo è il titolo delle considerazioni di Nino che ha già cominciato qualche tempo fa, oggi concluderà questo suo intervento su questo soggetto. Vi lascio subito con lui, buon ascolto.
3: Carissimi amici nuovi, spero tanti e affezionati di Controluce, riprenderei un po' il discorso fatto le ultime due puntate riguardo alla persona di Gesù. La volta scorsa, se ricordate, prendendo lo spunto da uno scambio di lettere, abbiamo rilevato che se da un lato Gesù attira e infonde ancora un certo rispetto, dall'altro lato viene anche respinto e tante persone poi in fondo rifiutano di accettare le implicazioni del suo messaggio e soprattutto della sua morte sulla croce. Questa volta vorrei tentare di ragionare, fare un passo in avanti e chiederci perché l'identità di Gesù è così fondamentale per la fede cristiana. Perché questa fermezza sulla sua divinità, sulla sua persona, eccetera? Credo che queste domande vanno poste perché sono, a mio avviso, il solo modo per capire le implicazioni, poi reali, pratiche, spirituali, connesse all'elemento basilare della fede cristiana, cioè la divinità di Gesù Cristo. Ora, iniziamo questa breve, sintetica, ovviamente, esplorazione partendo da un punto che io ritengo più ovvio, appropriato, e che la Bibbia stessa lo enuncia, e che è la resurrezione di Gesù Cristo. Infatti, per esempio, l'Apostolo Paolo comincia la sua monumentale, fondamentale lettera ai credenti di Roma con questa affermazione cruciale che riguarda il nostro soggetto. Egli al primo capitolo dice, parlando di Gesù, che nato dalla stirpe di Davide secondo la carne, dichiarato figlio di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la resurrezione dai morti. Ecco, questa succinta affermazione mette in risalto una ragione essenziale per cui Gesù debba essere ritenuto il figlio di Dio, quindi una persona divina, uguale al Padre. La resurrezione di Gesù Cristo. Ecco, essa, per Paolo, ma per tutto il Nuovo Testamento, stabilisce la sua identità come figlio di Dio. L'Apostolo qui, in questo testo, considera la resurrezione come un fatto storico realmente accaduto, non sta lì a spiegarlo, motivarlo, non fa l'avvocato per stabilirne la veridicità. Per lui la resurrezione è un fatto importante che va quindi enunciato, va quindi spiegato. Ecco. Tuttavia, riconosco che nella nostra epoca moderna, ma da diversi anni o secoli, da qualche secolo a questa parte, la possibilità di Gesù risorto dai morti, di questo avvenimento fuori dal normale, è visto come con tanto scetticismo, ecco, si è preso molta distanza da questo fatto. Molti la considerano più forse come un'esperienza esistenziale che un fatto storico, più qualcosa che in qualche modo consola la vita della fede, della vita del credente, più che una realtà avvenuta. Probabilmente, anzi, molti credono che sia una notizia inventata di sana pianta dai discepoli. Ora, prima di domandarci quale sia il significato della resurrezione, dobbiamo quindi stabilirne l'autenticità e cominceremo a prendere in esame alcune succinte evidenze storiche. Ecco, prima è che il tema della resurrezione è presente in tutto il Nuovo Testamento e in tutta la predicazione della Chiesa primitiva. Anche se ciò non prova che la resurrezione abbia avuto effettivamente luogo, ci dice però che la prima generazione di cristiani, di credenti, la riteneva un elemento essenziale per la fede cristiana, non un fatto periferico, non è una ruota di scorta del messaggio cristiano. Aggiungiamo poi che il fatto che la sensibilità religiosa dell'epoca non era assolutamente preparata per un avvenimento del genere. Per i Sadducei poi non c'era nessun genere di resurrezione, ecco, nessuna esistenza, in altre parole, futura che attendeva uomini e donne dopo la loro morte. Quindi l'affermazione cristiana di un Cristo risorto dai morti aveva qualcosa di specifico, di peculiare, era insolito e quindi alquanto difficile da rendere come un fatto giustificabile, plausibile. Ora, per quale ragione, chiediamoci, i primi cristiani avrebbero dovuto credere ad un avvenimento così fuori dalla norma, così fuori dagli standard del loro tempo? La risposta credo sia semplice ed è questa. Sono stati posti di fronte ad un fatto, cioè la resurrezione di Gesù. Di conseguenza, questo provocò a loro un scombussolamento, una revisione radicale di tutto il loro modo di pensare. A questo primo elemento ne faccio seguito un altro, anche controverso, che è la tomba vuota. Questo fatto è così importante che si trova in tutti e quattro i Vangeli, però è importante notare che, sebbene il giudaesimo dell'epoca non dava alcun valore alla testimonianza resa da donne, infatti solo quelle degli uomini avevano un riconoscimento legale, tutti gli Evangeli attribuiscono la scoperta della tomba vuota a delle donne. Certo, per noi occidentali moderni, familiari all'uguaglianza fra uomini e donne, questo fatto è del tutto trascurabile, forse non ha importanza, ma è invece importante tener conto che all'epoca la testimonianza di una donna era virtualmente inutile. Quindi, se i fatti relativi alla tomba vuota fossero stati inventati, non si capisce perché i loro inventori avrebbero dovuto aggiungere, come quello della testimonianza delle donne, particolari che in partenza sarebbero stati presi non sarebbero stati presi sul serio dal loro uditorio. I primi cristiani quindi erano davvero così ingenui, così stupidi? Se la storia era inventata, perché non attribuire la scoperta degli uomini? La spiegazione credo è ovvia, è che a scoprire la tomba vuota furono effettivamente delle donne, che la cosa era talmente chiara, risaputa, affermata in seno alla Chiesa primitiva da non poter essere modificata nemmeno per renderla più plausibile ad un pubblico maschile. Un terzo elemento, molto in sintesi, a favore della resurrezione è l'assenza totale di venerazione della tomba di Gesù. Va ricordato che durante il periodo del Nuovo Testamento la venerazione della tomba era una pratica comune. Molti testi dei Vangeli lo indicano, si ritornava, in altre parole, alla tomba di un profeta come a un luogo di culto. Ma non vi è alcuna documentazione riguardante una simile venerazione riservata alla tomba di Gesù da parte dei suoi discepoli. Omissione impensabile, se teniamo conto di questa usanza, ecco. Se non a causa di una ragione assai valida per non farlo. Questa ragione sta nel semplice fatto che il corpo di Gesù nella sua tomba non c'era più. Inoltre, la voce della resurrezione di Gesù avrebbe potuto essere subito smentita dalle autorità semplicemente esponendo al pubblico il cadavere di Gesù. Di fatto, e questo è interessante, nessun provvedimento fu preso per gettare discredito su quanto proclamavano i primi cristiani riguardo alla resurrezione di Gesù e alle sue implicazioni. Di conseguenza, credo sia ovvio che la spiegazione è semplice. Il fatto che questa omissione è plausibile perché in quella tomba non c'era nessun cadavere. La controversia, in altre parole, non si centrò sul fatto che la tomba fosse vuota, ma sulla spiegazione da dare a quel fatto. E quindi qui è il nostro compito, cioè di prendere in considerazione questo punto di fede e domandarci se ha la probabilità di essere ritenuto corretto e quindi di tirare le proprie conclusioni. Infine, vi è un quarto elemento da approfondire. La trasformazione radicale dei discepoli e i progressi incredibili fatti dalla Chiesa subito dopo la morte di Cristo. Nessun Vangelo nasconde il fatto che la condanna e la morte di Gesù sconvolse i discepoli. L'esempio più forte lo abbiamo nel rinnegamento di Gesù da parte di Pietro. I Vangeli, interessante notare, non riportano la presenza al Calvario di nessuno dei discepoli più autorevoli. L'Evangelista Marco ci dice che a quella scena erano presenti solo tre donne. Come fu assordante, per esempio, la loro assenza dei discepoli quando Gesù fu seppellito. L'Evangelista Giovanni riferisce che dopo la crocifissione i discepoli si incontrarono segretamente in luogo chiuso, e dice Giovanni, per timore dei giudei. Perché questo comportamento? Perché essi ritennero che la crocifissione di Gesù era la fine della storia, era la fine di tutto, e ciò suscitò in loro una profonda tristezza. Erano persone demoralizzate e demotivate. Però, ecco, improvvisamente tutto questo cambiò. Queste persone triste e svuotate si trasformarono in un gioioso gruppo di martiri potenziali, cioè ai quali la morte non incuteva più timore. Evidentemente, è chiaro, era successo qualcosa di completamente inaspettato, qualcosa che sconvolse la loro vita. Come potremmo spiegare altrimenti una tale trasformazione? Un'illusione di massa? Forse una ipnosi collettiva? Credo che sono possibilità, ma non sono plausibili alla luce della realtà. I discepoli avrebbero potuto essere degli stupidi illusi, contenti di farsi martirizzare per un mito? Certamente no, per i discepoli era successo qualcosa di sconvolgente, e la resurrezione di Gesù si armonizza assai bene con questo sconvolgimento che cambiò la loro vita. Fu sulla base della resurrezione che gli apostoli quindi ritennero l'identificazione di Gesù con Dio come qualcosa di perfettamente legittimo. Non era morto un criminale comune, né un semplice profeta o un maestro di religione. Se fosse stata una tale persona, Gesù avrebbe meritato al massimo la venerazione della tomba, come dicevo poco fa, ma non avrebbe prodotto la radicale trasformazione dei discepoli. Non solo, ma ciò non risponde a queste importanti domande. Perché i primi cristiani cominciarono a parlare di Gesù come Dio o come una persona ancora viva? Perché gli rivolgevano le loro preghiere e lo adoravano? È semplice, essi credevano che Gesù fu effettivamente risuscitato da Dio, e ciò dimostra l'unicità della relazione esistente tra Dio e Gesù. In conclusione, credo che la risurrezione fu una buona notizia per i primi credenti, ma lo è anche per i credenti di oggi. Essa reca speranza e li assicura che saranno per sempre con Gesù. Nulla, nemmeno la morte, nessuna realtà umana o spirituale potrà spezzare i legami che lega i credenti al Signore Gesù. Ritenere Gesù un semplice maestro non solo significa mentire ai fatti storici, ma significa anche purtroppo privarsi di ogni speranza reale davanti alle tragedie umane e alla propria morte. Una fede che non offre al mondo nessuna speranza è una fede irrilevante. Credo invece che il messaggio del Vangelo offre al mondo una speranza radicata nel solido terreno della storia. Gesù scelse di morire per noi perché chi pone la sua fiducia in Lui possa soffrire e morire avendo speranza.

rimpiazzarle con abitudini bibliche e quindi quando i bambini sono ancora bambini. Abbiamo visto che è meglio fronteggiare subito i problemi invece di ignorarli come Adamo fece quando nel giardino si nascose a Dio. I problemi e le difficoltà non devono essere ignorati o posposti perché essi per certo non svaniranno, ma invece cresceranno diventando sempre più complessi e difficili a risolvere. Meglio invece affrontarli subito e disfarsene con piani ben formulati ed eseguiti disciplinatamente. Poi, la settimana scorsa, parlammo anche del rendere bene a coloro che ci hanno fatto del male e della grande tendenza che è in ogni bambino di fare l'opposto, essendo questa la naturale reazione impostaci dal peccato di rendere male a chi ci fa del male e a picchiare chi prima ha picchiato noi. Ma ecco che ci troviamo davanti a un problema qui. Tutto questo potrebbe essere considerato come puro moralismo. Tutto questo potrebbe essere categorizzato nel non far questo e nel non far quello perché è meglio per te, perché ti troverai meglio in quella maniera e per certo perché ci si trova sempre meglio quando si segue la parola di Dio. Ma questo non è moralismo, e come quando parlammo dello scagionarsi delle proprie responsabilità e si disse che c'è un'unica maniera di farlo che consiste nell'assumere ognuno la propria responsabilità e scagionare poi le nostre colpe sul Signor Gesù Cristo che Dio ci ha provveduto come un nostro sostituto. Così questa volta vogliamo parlarvi della maniera giusta che deve motivare tutte queste cose, perché questa è la cosa più essenziale, più critica e più importante che va insegnata ai nostri bambini, e che loro devono adottare queste attitudini bibliche non per il favorevole risultato finale che ne riceveranno, e cioè di guadagnare l'amicizia dei propri compagni ed essere da loro trattati favorevolmente o di sentirsi bene nella coscienza per aver fatto una cosa giusta. Queste sì sono buone ragioni, ma sono solo secondarie. La principale ragione deve essere che noi agiamo così perché vogliamo ubbidire Dio. Questa è la ragione principale. Questa è la valida, la giusta ragione per cui noi dobbiamo ubbidire Dio, perché Egli lo vuole e noi lo facciamo per onorarlo, per ubbidirlo, per lodarlo e per servirlo, e lo facciamo per due ragioni: perché è il nostro creatore e perché è il nostro redentore, è colui che ci ha fatto e che ha il diritto di essere ubbidito. Ma noi, essendo peccatori, manchiamo di farlo. Ma vedete, Dio ha riconosciuto la nostra natura e così ha provveduto mandandoci il suo figliuolo che ha sparso il suo sangue sulla croce per i nostri peccati. Ed è in amore per quel suo figliuolo, noi che l'abbiamo conosciuto e che lo serviamo e lo onoriamo e lo ringraziamo per quello che ha fatto per noi. E benché tutta la Bibbia lo menzioni, io credo che Colossesi 3 lo faccia chiaro più di ogni altro passaggio. Qui l'apostolo Paolo ci parla di schiavi e come debbono obbedire i loro padroni, e poi continua e ci dice: non servendoli soltanto quando ci vedono come per piacere agli uomini. E allora com'è che si deve fare? Non per far piacere agli uomini, né per ricevere una pacca sulla spalla dal vostro padrone, né per mettersi in guai col padrone. Questi sono tutti sì buoni motivi e motivi biblici, ma il motivo principale però, qual è allora il motivo principale? Ebbene, eccolo qui: fatelo con semplicità di cuore, temendo il Signore. Qualunque cosa facciate, operate di buon animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete per ricompensa l'eredità. Servite a Cristo il Signore. Eccovelo il motivo biblico che deve essere dietro tutto e che voi dovete insegnare ai vostri bambini. Perché se noi gli insegniamo queste cose solo per evitare cattive conseguenze o per riceverne qualche ricompensa e quei buoni sentimenti che la coscienza ci dà quando abbiamo fatto una cosa buona, ancora noi stiamo insegnando ai nostri

bambini solo umanismo. E di questo io sospetto che ce n'è anche troppo nelle chiese. Troppi sono gli insegnamenti che ci spingono a fare sforzi per scopi orizzontali, per ciò che possiamo profittarne, per la pace che possiamo portarci a casa, per la gioia che viene nel cuore, per la confusione che elimina. E sì, queste cose possono essere ottenute e sono cose importanti, ma devono essere considerate solo secondarie. E è questo scopo che è principale. Ora, questo non è facile a farsi, perché resta difficile dire a un bambino devi fare così perché è Dio che te l'ha detto. È invece più facile dire a un bambino o tu fai così o le prendi. È difficile dire a un bambino devi fare così perché dovresti amare Gesù, ma è assai più facile dirgli se tu non lo fai ti metterai in guai con tutti i tuoi amici e per certo non ti guarderanno più. Ma vedete, qui è esattamente dove noi dobbiamo capovolgere la nostra enfasi ed educare il bambino e mettere prima Dio e poi gli uomini. E del resto questo è il più grande comandamento che Gesù ci ha dato, di amare Dio con tutto il nostro cuore, la nostra mente, corpo, anima e forza, e poi il secondo è di amare il prossimo nostro come noi stessi. Così amare il prossimo, benché sia importante, è sempre secondario. Quest'ordine deve essere sempre tenuto presente davanti al vostro bambino. Quest'enfasi deve sempre essere fatta, deve essere prima nel nostro pensiero e prima deve essere nell'insegnamento che impartiamo ai nostri bambini. Così è se Cristo è onorato, che diventa la cosa critica in tutto. E noi potremmo illustrare parlando di qualcuno che vi ha aiutato e vi ha trattato da una maniera buona e vi ha levato via anche, che so, da qualche serio guaio. Diciamo che voi ve ne andavate giù per la strada camminando tranquillamente, quando un tale vede che un'automobile viene diritta verso di voi, quello corre davanti alla macchina, vi dà una spinta e vi mette fuori dal pericolo. Voi siete salvo, vi è andata bene, ma l'altro è rimasto investito e giace là nella strada fra un pozzo di sangue. E voi che fate? Andate e gli dite: oh, bene bene, sono stato fortunato, mi è andata bene, ora posso andarmene per i fatti miei? Ma certamente no, voi apprezzate quella persona e fate tutto il possibile per essa. Andate all'ospedale, portate fiori e dolci e farete ogni cosa che vi chiederà. Ebbene, Gesù Cristo non solo rimase ferito, ma morì per noi sulla croce. Egli, caricatosi dei nostri peccati, divenuto per noi peccato, lui che mai aveva conosciuto peccato, là subì un'orribile agonia, subì la punizione dell'ira di Dio che doveva cadere su tutti noi, e così, per esprimere il nostro amore, la nostra riconoscenza, per rispondere al fatto che egli ci amò per il primo e per il primo dimostrò il suo interesse verso di noi, noi insegneremo ai nostri bambini di amare e servire Gesù Cristo in tutte le attitudini che poi loro svilupperanno. Oh Signore, aiutaci a far questo che ci è difficile, ma noi vogliamo farlo. Vogliamo che Cristo sia il primo nella nostra vita e il primo nella vita dei nostri bambini. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di Matteo, capitolo 14. In quel tempo Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: «Costui è Giovanni Battista, egli è risuscitato dai morti, e però agiscono in lui le potenze miracolose», perché Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, perché Giovanni gli diceva: «Non t'è lecito d'averla». E benché desiderasse farlo morire, temette il popolo che lo teneva per profeta. Or come si celebrava il giorno natalizio di Erode, la figliuola di Erodiada ballò nel cospetto e piacque ad Erode, ond'egli promise con giuramento di darle tutto quello che domanderebbe. Ed ella, spintavi da sua madre, disse: «Dammi qui in un piatto la testa di Giovanni Battista». E il re ne fu contristato, ma a motivo dei giuramenti e dei commensali comandò che le fosse data, e mandò a far decapitare Giovanni nella prigione. E la testa di lui fu portata in un piatto e data alla fanciulla, che la portò a sua madre. E i discepoli di Giovanni andarono a prenderne il corpo e lo seppellirono. Poi vennero a darne la nuova a Gesù. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte, e le turbe, saputolo, lo seguitarono a piedi dalle città. E Gesù, smontato dalla barca, vide una grande moltitudine e ne ebbe compassione e ne guarì gli infermi. Or facendosi sera, i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero: «Il luogo è deserto e l'ora è già passata. Licenza dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non hanno bisogno d'andarsene, date lor voi da mangiare». Ed essi gli dissero: «Non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: «Portatemeli qua». Ed avendo ordinato alle turbe di accomodarsi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, levati gli occhi al cielo, rese grazie. Poi, spezzati i pani, li diede ai discepoli e i discepoli alle turbe. E tutti mangiarono e furono sazi, e si portarono via dei pezzi avanzati 12 ceste piene. E quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre le donne e i fanciulli. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a montare nella barca ed a precederlo sull'altra riva mentre egli licenzierebbe le turbe. E licenziatele si ritirò in disparte sul monte per pregare. E fattosi sera, era quivi tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso loro camminando sul mare, e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: «È un fantasma!» e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: «State di buon animo, son io, non temete». E Pietro gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». E Pietro, smontato dalla barca, camminò sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e cominciò a sommergersi e gridò: «Signore, salvami». E Gesù stesa subito la mano, lo afferrò e gli disse: «O uomo di poca fede, perché hai dubitato?» E quando furono montati nella barca, il vento si acquietò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono dinanzi a lui dicendo: «Veramente tu sei il figliuolo di Dio». E passati all'altra riva, vennero nel paese di Genazaret. E la gente di quel luogo, Avendolo riconosciuto, mandò per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati e lo pregarono che lasciasse loro toccare non fosse altro che il lembo del suo vestito. E tutti quelli che lo toccarono furono completamente guariti.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: La vita di Giorgio Müller.
1: Diciannovesima puntata.
0: Riassunto delle puntate precedenti.
2: Alla fine del 1837 il bilancio dell'opera svolta da Giorgio Müller è di 3 case per orfani con 81 fanciulli e 9 assistenti. Parallelamente all'orfanotrofio continua anche l'opera dell'Istituto per la conoscenza delle scritture, che comprende 320 alunni nelle scuole domenicali e 350 nelle scuole diurne. Per tutti i bisogni temporali è Dio che provvede in modo davvero sorprendente e puntuale. La consapevolezza di avere dato una casa e un'assistenza a delle persone prive di tutto gli riempie il cuore di riconoscenza verso Dio che lo ha usato come strumento in quest'opera.
0: All'inizio dell'anno 1838, Giorgio Müller cominciò a leggere una terza biografia, dopo quelle di Franke e di John Newton, quella cioè di George Whitefield. La storia di questo grande evangelista fu usata da Dio per dare nuova forma al suo carattere, nuova energia alla sua predicazione e maggiore estensione al suo ministero. Le 3 biografie insieme influirono sulla sua vita interiore ed esteriore più che alcun altro libro dopo la Bibbia. Il cuore e la mente di Müller furono specialmente impressionati da una cosa che rilevò nella storia di Whitefield. Il suo successo nell'opera evangelistica doveva essere attribuito direttamente alla sua abitudine di pregare molto e di pregare in ginocchio. Quel grande evangelista del XVIII secolo aveva imparato la lezione della sua nullità e debolezza, e che nulla poteva fare senza Dio, nemmeno comprendere la parola, né tradurla nella sua vita, e ancor meno farla agire su altri con potenza, se lo Spirito Santo non fosse stato per lui intelligenza e potenza. Da ciò dipese il suo successo. Si può dire che egli fosse saturo dello Spirito. Ciò spiega non solo la qualità, ma anche la quantità della sua opera. Aveva cominciato la predicazione nel 1730. Per ben 34 anni proseguì il lavoro senza interruzione né riposo. Durante un giro in America predicò 175 volte in 75 giorni, viaggiando sui lenti veicoli di allora per circa 800 miglia. Allorché la salute gli si indebolì, si limitò ad un sermone ogni giorno feriale e 3 la domenica. Il grande desiderio di George Müller era quello di conoscere pienamente il segreto per vincere con Dio e con gli uomini. E la vita di Whitefield gli fece comprendere che il Dio solo poteva creare in lui quel santo zelo che guadagna le anime e fargli sentire per i perduti quella passione consumante che qualifica l'opera divina della loro salvezza. Allora cominciò anche lui a pregare e a leggere la parola di Dio in ginocchio, e spesso sentiva per ore intere una grande benedizione, meditando anche solo un salmo o un capitolo. La sua abitudine di trascrivere tutto sul suo giornale gli assicurò una forma pratica ed esatta per ricordare ciò che domandava Dio e la risposta ricevuta. Era un tesoreggiare le proprie esperienze. Incredulità rimproverata, insistenza incoraggiata. In questo tempo, 8 richieste speciali sono ricordate nel giornale, insieme alla ferma convinzione che, avendo domandato in conformità alla parola e alla volontà di Dio e nel nome di Gesù, aveva fiducia che egli avrebbe udito e avrebbe provveduto. Scriveva: «Credo che egli mi abbia ascoltato. Credo che a suo tempo egli renderà manifesto che mi ha udito. E ho scritto queste mie preghiere oggi, 14 gennaio 1838, affinché quando avrà risposto egli possa ricevere gloria al suo nome». Questo può sembrare un sentimento di debolezza di uno che cerca di nutrire la fiducia in Dio allo scopo di far crescere la fede, ma egli usava la promessa di un Dio che ascolta la preghiera come un bastone per sostenere la sua consapevole debolezza. Una volta, leggendo la parola in ginocchio, fu colpito dall'espressione «Padre degli orfani» del Salmo 68. Vide in essa uno di quei nomi di Dio che egli rivela al suo popolo per indurlo a confidarsi in lui. Queste parole del Salmo 68 divennero un altro testo fondamentale della sua vita, una delle pietre miliari di tutta la sua opera per gli orfani. Ecco le sue parole a questo riguardo. Con l'aiuto di Dio, questo sarà il mio argomento davanti a lui, riguardo agli orfani, nell'ora del bisogno. Egli è il loro padre, e perciò si è assunto il compito di provvedere loro il necessario. Io non devo fare altro che porre davanti a lui il bisogno di questi fanciulli per riceverne l'aiuto necessario. Per far fronte a tante fatiche, non ci voleva meno di tale fede in Dio. In risposta a ripetute osservazioni di visitatori che non comprendevano il segreto della sua pace, né come egli potesse vestire e nutrire tanti fanciulli portando un così opprimente carico di cure, Müller non aveva che una parola. Per la grazia di Dio, questo non è causa di ansietà per me. Da parecchi anni ho affidato questi fanciulli alla cura di Dio. L'intera opera è sua e a me spetta di attendere senza ansietà. Per qualunque cosa io mi trovi mancante, posso gettare il peso sopra di lui, il padre mio e degli orfani. In migliaia di casi, questo titolo speciale di Dio divenne per George Müller una particolare rivelazione di lui, rispondente al bisogno. Qualche volta egli si sentiva privo di zelo nella preghiera e privo di fervore spirituale. Pur riconoscendo che sono doni di Dio, scrisse: «Devo confessarmi colpevole se li ho persi. Sì, Dio dona, ma l'uomo è libero di respingere o di ricevere». Così la vita di Müller è piena di ammonimenti e di incoraggiamenti per chi gli era vicino. In una lettera, scritta mentre era lontano da Bristol, non manca di insistere sulla misericordia di Dio verso di lui. Il calice dell'amarezza per la grande sofferenza fisica era però abbondante di dolcezza. La preghiera in segreto gli era di sollievo alla sua testa dolorante. Dopo 2 settimane di ritiro da ogni servizio pubblico, per quanto fosse meno sofferente, non poteva lavorare più di 3 ore al giorno. Solo in maggio prese di nuovo parte al servizio pubblico a Bristol. La testa gli faceva ancora male, si sentiva ancora debole, ma non c'era in lui nemmeno il più piccolo accenno a perdita di memoria.